0: Feltrini e sarà il focus attorno a cui sabato 25 luglio alle ore 19 quindi si svolgerà questa passeggiata letteraria. Parco Cimino, questo è il luogo. Tracce e la scrittrice tarantina insieme per un itinerario tra parole, natura e territorio. L'appuntamento è all'ingresso sul parco dove prenderà il via un'iniziativa originale. Voglio parlare di questo insieme a Giuseppe Eternò di Plastica Qua, che ho qui in collegamento telefonico. Buongiorno, ben trovato.
1: Buongiorno Annette, grazie per questo spazio come sempre.
0: Grazie a te. Allora, c'è questa iniziativa che è molto molto bella, no? Parliamo di sabato sì. 25 a partire dalle ore 19, la passeggiata letteraria con Valentina Petrini. Allora, a partire dal libro della Petrini, la comunità di Tracce propone un percorso a tappe all'interno del parco e aperto a tutta la cittadinanza, nel quale letture, divulgazioni scientifiche e conoscenza di territorio si intrecciano attorno a una domanda che è semplice: che cos'è e cos'è davvero la libertà. A sostenere questa iniziativa ci sarà anche l'ecolibreria di Plastica Qua, che è attiva dalle 18.30 alle 20.30, giusto?
1: Perfetto, giusto.
0: Dai, raccontaci tutto, qual è questo spazio? Raccontacelo.
1: Allora, praticamente grazie a Valentina Petrini, con cui insomma siamo in contatto, abbiamo immaginato questa nuova modalità in qualche modo, no, anziché una classica presentazione del libro in modo statico, abbiamo immaginato di fare qualcosa di più dinamico e di unirlo a quelli che sono i temi di Tracce o di Plastica Qua, così come di LAC Taranto, che è l'altra associazione coinvolta in questa attività. Per cui si svolgeranno 5-6 tappe all'interno del parco stesso, scegliendo gli scorci che sono più significativi e suggestivi, per leggere dei passi del libro di Valentina, avviare un vero e proprio dialogo con i partecipanti sul tema della libertà in generale, e a cui stiamo unendo delle divulgazioni che riguardano la flora e la fauna del parco, la rigenerazione del parco stesso e il suo possibile futuro, nonché la storia dei luoghi e i decenni sul Mar Piccolo e sulla mitilicoltura. Quindi al termine di ogni passo che vorrà leggere Valentina ci sarà la possibilità insomma di interrogarsi insieme sul tema della libertà, un momento divulgativo per poi insomma giungere poi a conclusione nel giro di un'ora e mezza. E grazie alla presenza degli operatori di Feltrinelli si potrà insomma procedere anche ad un firmacopie direttamente con l'autrice.
0: Oh, benissimo, quindi Valentina potrà anche fare il firmacopie. La cosa bella è l'interazione, no, di questo, cioè la passeggiata, il poter riflettere insieme, poter fare delle domande e condividere qualcosa che è molto importante per tutti quanti noi, che è la lettura. E quindi in questo caso l'ecolibreria, come dice, contribuisce al riuso e anche alla condivisione della cultura. Possiamo dire come agite, e nel senso di quanti appuntamenti possiamo dare al mese, se possiamo seguirvi sui social, come seguire la vostra ecolibreria?
1: Certo, nello specifico in questo caso l'ecolibreria diciamo prevede un'apertura straordinaria proprio a supporto dell'iniziativa. E cosa fa l'ecolibreria? Accetta libri usati in donazione e li mette a disposizione della collettività. È l'unica moneta di scambio che viene impiegata per questo tipo di acquisizione, no? di ulteriore cultura è quella dei rifiuti. Quindi gli utenti, i fruitori possono scegliere un libro tra quelli disponibili, ogni o 10 bottiglie in plastica grandi o flaconi di saponi, mi raccomando, ben sciacquati esattamente come le bottiglie del latte, e lattine in alluminio, e quindi ogni 10 hanno diritto a scegliere un libro tra quelli disponibili. L'iniziativa è completamente gratuita, di solito è attiva sicuramente la prima domenica del mese, infatti a luglio siamo stati attivi però di sabato pomeriggio, perché l'estate in genere un po' cambiano le cose per via del caldo, e in più stiamo aggiungendo questa apertura straordinaria domani pomeriggio dalle 18.30 alle 20.30. È una iniziativa che ha avuto 3 cloni in Italia da parte di volontari che abbiamo diciamo supportato nell'avvio di questa di questo tipo di iniziativa, e mediamente raccogliamo qualcosa come 1.200, 1.800, 2.000 imballaggi, e quindi significa che diviso di

0: 10, non facendo diviso 10 capiamo quanti libri abbiamo messo in circolo. Ormai sono 5 anni e abbiamo distribuito migliaia di libri gratis. L'iniziativa invece della passeggiata letteraria ha anche il patrocinio del Comune di Taranto e, come dicevo, oltre a Plastica Qua è coinvolta anche la LAC, che è la Lega Abolizione della Caccia. Quindi tutto incentrato sulla natura e sull'utilizzo anche consapevole di un bene comune come il parco e la sua costa sottostante che affaccia sul Mar Piccolo, che tra l'altro viene ripulita da noi mediamente ogni mese e mezzo due, ed è quasi un caso di studio perché si spiaggiano continuamente i rifiuti pur essendo il Mar Piccolo un mare privo di correnti.
1: Assolutamente, grazie a Giuseppe Internò per averci raccontato di tutte queste bellezze che sono nel nostro territorio, e quindi l'appuntamento è sabato 25 a partire dalle ore 19 per questa iniziativa che ricordiamo è curata dall'associazione Tracce. Grazie Giuseppe, a presto, buon lavoro.
0: Un abbraccio a tutti.
1: Grazie, un abbraccio a te. Amici, adesso tra pochissimo sentiremo Valentina Petrini, restate con noi, mi raccomando. Diamo la linea alla regia, tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Parte la nuova stagione del Taranto con la presentazione ufficiale della campagna abbonamenti e delle novità per il campionato. A Palazzo di Città il club rosso-blu ha illustrato il progetto per il nuovo anno sportivo, puntando su una campagna definita semi-popolare, con l'obiettivo di avvicinare un numero sempre maggiore di tifosi.
4: Noi in questo momento paghiamo dazio perché avremo uno stadio, uno degli stadi migliori d'Italia con una delle categorie inferiori d'Italia, e pertanto se facciamo fare un conto economico avremo un costo di categorie superiori partecipando ad un campionato con di categorie inferiori. Questo vabbè, non l'abbiamo potuto determinare noi, ma il calcio è fatto di risultati. Il risultato l'anno scorso non è arrivato, abbiamo provato.
3: La vendita degli abbonamenti tradizionali prenderà il via il 3 agosto. Accanto alle formule classiche, il Taranto ha previsto anche una serie di abbonamenti inclusivi a prezzo ridotto, riservati a detenuti, ragazzi delle comunità educative, studenti delle scuole, nuclei familiari con ISEE basso e persone con disabilità, confermando l'intenzione di rendere lo stadio sempre più accessibile. Spazio anche alle nuove divise. Oltre alle 3 maglie da gara già presentate nelle scorse settimane, è stata svelata la maglia da allenamento, che avrà come sponsor Sorraffo. Illustrata anche la nuova linea di merchandising con diversi prodotti dedicati ai tifosi. Sul fronte dell'organigramma invece non si registrano cambiamenti significativi rispetto alla scorsa stagione. Resta invariata anche la situazione del settore giovanile, che continua ad essere gestito all'esterno e non è ancora entrato direttamente sotto il controllo del club.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Abbiamo voluto lavorare tanto su questa campagna abbonamenti, ci abbiamo messo forse qualche giorno in più, proprio perché volevamo mettere il tifoso del Taranto, il tarantino, nelle condizioni di poter rispondere. Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni, iniziative che faremo con la collaborazione del brand Raffo, con cui abbiamo rinnovato questo accordo e siamo riusciti a riportarlo a Taranto dopo insomma un po' di scoramento da parte dell'azienda. E ci sarà la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento con un pagamento rateizzato senza nessun tipo di interesse. Ci saranno le prelazioni per gli abbonati sull'acquisto degli altri biglietti, ci saranno abbonamenti ridotti per una serie di categorie. Quindi fondamentalmente la nostra idea era appunto quella di mettere tutti nelle condizioni di poter rispondere, perché quello che auspichiamo e quello che ci auguriamo è che con noi questo percorso lo possa condividere tutta la città di Taranto. Ci aspettiamo una risposta importante, anche perché è giusto che l'intera nazione ricomincia a parlare di Taranto. Siamo in un campionato di eccellenza, ahimè, ma stiamo cercando di organizzarci da professionisti per essere avvantaggiati nel momento in cui lo diventerà. A prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o serie D, i prezzi rimarranno

0: assolutamente invariati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La RPNet Dinamo Taranto continua a costruire il roster in vista del campionato di Serie B femminile 2026-2027 e mette a segno un nuovo innesto. La società rossoblu ha ufficializzato l'arrivo di Benedetta Cenci, guardia classe 2005, originaria di Cori in provincia di Latina. Un profilo giovane ma ricco di esperienza, Cenci è cresciuta nel mini basket della Fortuna Cisterna prima di trasferirsi al Basket Roma, dove ha completato un importante percorso di formazione durato 6 stagioni. Con la società capitolina ha conquistato tutti i titoli regionali giovanili, 3 scudetti italiani nelle categorie Under 14, Under 17 e Under 19, oltre alla promozione in Serie A2 con la prima squadra. Successivamente ha vestito la maglia di Umbertide, maturando esperienza sia in Serie B che in Serie A2, allenandosi con atlete di alto livello. Nell'ultima stagione ha giocato in Campania e poi Aprilia, chiudendo il campionato ancora in Serie B. La nuova giocatrice della Dinamo ha spiegato così la scelta di approdare a Taranto. Ho scelto la Dinamo perché credo che sia una grande opportunità. Ho trovato un progetto serio e ambizioso e non vedo l'ora di iniziare questa nuova esperienza, mettendomi a disposizione della squadra e della società per raggiungere gli obiettivi prefissati. Con l'ingaggio di Benedetta Cenci, l'RPNet Dinamo Taranto conferma la volontà di puntare sui giovani talenti già abituati a confrontarsi con campioni di alto livello. La società ha inoltre annunciato che nei prossimi giorni saranno presentati altri volti nuovi che completeranno il roster per la prossima stagione sportiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: La New Taranto riparte da una delle conferme più importanti del proprio organico. Il club rossoblu ha ufficializzato la permanenza di Gui Lima, laterale italo-brasiliano classe 2001, che continuerà a vestire la maglia tarantina anche nella prossima stagione. Reduce da un'annata chiusa con 11 reti, Lima si è ritagliato un ruolo di rilievo nello scacchiere rossoblu, mettendo in mostra qualità, dinamismo e continuità. Grande entusiasmo nelle prime dichiarazioni del giocatore dopo la riconferma. Sono molto felice di rimanere a Taranto. Fin dal primo giorno mi sono sentito a casa, grazie a società, staff, compagni e tifosi. Sono pronto a dare il massimo per questa maglia, convinto che insieme possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Sarà un campionato di altissimo livello e ogni partita sarà difficile, per questo serviranno un gruppo unito, spirito di sacrificio, umiltà e intensità. Solo attraverso il lavoro quotidiano e la giusta mentalità potremo crescere e raggiungere grandi risultati. Se resteremo compatti e daremo il massimo in ogni allenamento e in ogni partita, potremo regalarci grandi soddisfazioni insieme ai nostri tifosi. Con la conferma di Lima, la New Taranto aggiunge un altro tassello alla costruzione della rosa, puntando sulla continuità e sulle qualità di un giocatore che nella scorsa stagione ha saputo conquistare la fiducia della società e l'apprezzamento del pubblico rossoblu.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La Prisma Taranto Volley rinforza il proprio roster con l'arrivo del libero Luca Susco, tarantino classe 2003, che vestirà la maglia rossoblu nel prossimo campionato di Serie C. Per il giovane atleta si tratta di un ritorno nella pallavolo della sua città, reso ancora più speciale dalla possibilità di condividere questa esperienza con il fratello Alessio, già in squadra. Cresciuto nel settore giovanile della Mater Domini, Susco ha costruito il suo percorso tra Serie D, Serie C e Serie B, conquistando risultati di prestigio. Nel 2019 ha vinto il trofeo delle regioni con la rappresentativa pugliese, mentre nel 2022 si è laureato campione d'Italia Under 19. Successivamente ha indossato le maglie della Joy Volley Gioia del Colle, del Volley Club Grottaglie, della Frascolla Taranto e della Vibrotech Volley, con cui ha chiuso al primo posto il girone B di Serie C, raggiungendo anche la semifinale di Coppa Puglia. Grande entusiasmo del nuovo acquisto. Entrare a far parte della Prisma Volley Taranto, ha detto Luca Susco, è motivo di orgoglio. È una società che rappresenta tanto per questa città e che seguivo fin da bambino. Ritrovo tanti compagni che conosco già e sono convinto che grazie a un gruppo giovane e motivato potremo crescere durante tutta la stagione e regalare soddisfazioni ai nostri tifosi. Con l'ingaggio di Luca Susco, la Prisma Taranto Volley aggiunge al proprio organico un atleta giovane ma già esperto, pronto a mettere a disposizione della squadra, qualità, entusiasmo e il bagaglio maturato tra Serie B e Serie C. Una nuova sfida che avrà anche un forte valore familiare, con i fratelli Luca e Alessio pronti a difendere insieme i colori rosso-blu nella prossima stagione.
1: Cittadella Magazine.

0: musica e notizie.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obei, nome d'arte di

0: sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey Power to the Peaceful presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
1: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: cucina con noi, gustosi quanto basta.
1: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore: rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
0: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter From Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. E intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ. Sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo, realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo No Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche No Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro: nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già. Anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa. Lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto al

0: 9. Musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7

0: 7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote, Suzuki DR-Z4SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle 2 e 4 ruote.

0: Love.
1: Musica e notizie.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.
3: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT 5.6 Sol insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT 5.6 comprende tre nuovi modelli. Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda, Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane, e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurre in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nel cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi i giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte sotto ad alcune, nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Montespertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Montespertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Montespertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto medioevo

0: Medioevo poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site-specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma: viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutto

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Driving. I grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi.
1: I vostri messaggi.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.
1: Driving.
0: Il drive time di Cittadella. La radio e la TV.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro. La qualità del digitale su Cittadella. La radio e la TV.

Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia.

casting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it.

www.radioticino.it o su WhatsApp al 339 680 6868. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

coscienza piena di scogli e un abisso dentro al mio cuore, ma tra le nuvole minacciose un'estate eterna è il mio amico sole. Buon

accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Stare con

0: più.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore mio, che paura di venir capito in questa fase di tirocinio. Ten che è morto qui vicino, non temere amore mio, farò meglio per nostro figlio, schiaccerò quelli degli altri.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Partecipiamo a Taranto. Partecipiamo a Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo a Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre,

0: basta il tempo di un fiore.
1: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

Partecipiamo Taranto. Partecipiamo Taranto. Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città. Partecipiamo Taranto. Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella. Cittadella. La radio e la TV di Taranto.

Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: grandi successi, le novità, l'informazione musicale, le interviste, i vostri messaggi. I vostri messaggi. Dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19, l'intrattenimento tra musica e notizie è Driving. Driving. Il Drive Time di Cittadella. La radio e la TV di Taranto.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita. Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
2: Devi darmi tempo.
1: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.

0: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto, zero interferenze, ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus.
1: Pop-up. Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
3: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora a Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
2: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto sì.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita.

0: e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia, si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede, anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è

Già oltre, Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda, una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del

0: TV. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa, lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una storia sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extra campo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere e uno sguardo più languido del solito ed ecco che il bar della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv-G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv-Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv-G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volte con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: Musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli. Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda, Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane, e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano o accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per i video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Renny Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati. Al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari. Storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
2: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
5: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: musica e notizie.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
2: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione, che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei, offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta, nelle sue molteplici varianti che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina, si accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare l'estate in tutta la sua pienezza. Un vero inno alla bellezza semplice, autentica e profondamente legata alla nostra terra. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
0: Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. La classifica delle 30 canzoni più programmate su Cittadella dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13 e dalle 20 alle 21 e la domenica dalle 11 alle 13 e dalle 18 alle 20. Top Chart, Top Chart, Radio Rotation. Tutti i successi, tutte le novità del momento, le canzoni più richieste, le più ascoltate su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
4: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con gli esteri. Il presidente statunitense Donald Trump ha parlato durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca, smorzando i toni dopo che in precedenza avrebbe dichiarato d'aver perso la pazienza con l'Iran e di essere in modalità vendetta. Il tycoon si è mostrato più disteso e ha dichiarato: parliamo più seriamente con l'Iran, non ho fretta di chiudere. Poco prima, in un incontro nello studio Vale con i giornalisti, a chi gli chiedeva se avesse già preso una decisione sulla possibilità di un attacco massiccio contro Teheran, aveva risposto che non l'aveva ancora presa. Nelle ultime ore, intanto, l'esercito americano ha sparato contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani.
5: Emergenza incendi in Spagna e Francia. Il rogo boschivo che infuria nei pressi di Madrid e che ha già costretto 63.000 persone a evacuare è al suo apice ed è impossibile da controllare. A dichiararlo Carlos Novillo, responsabile della gestione delle emergenze del governo regionale meridionale di Madrid. Allerta massima anche sulla penisola di Caffaré nella Francia occidentale. Qui le fiamme si stanno rapidamente propagando. Oltre 400 persone sono già state tratte in salvo e trasportate fuori via mare. Oltre 140.000 gli evacuati.
4: Ora la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luca Luigi Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato.
5: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ad una profondità di 9 chilometri. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
4: Emergono i primi risultati dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne morto durante un intervento di polizia a Bologna. Gli esami confermerebbero un quadro compatibile con un'asfissia da compressione, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per stabilire se lo schiacciamento sia avvenuto durante l'immobilizzazione o nel corso delle manovre di rianimazione. La procura procede per omicidio colposo e ha iscritto nel registro degli indagati due agenti di polizia e quattro soccorritori della Croce Rossa.
5: Lo sport e il ciclismo al Tour de France. Ieri è stato il giorno della prima scalata dell'Alpe d'Huez, trappa corta di 128 chilometri che ha visto trionfare un Pogacar che è stato capace di riprendere Martinez e Carapaz sul filo di lana e di tenersi la maglia gialla. Per la Formula 1 una Ferrari da sballo in Ungheria con Hamilton che chiude la seconda sessione di prove libere al comando, mentre Leclerc era stato il più veloce delle FP1. Leclerc archivia il venerdì con il secondo crono, poi Norris e Verstappen. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
4: È tutto, a più tardi.
0: Cittadella Meteo.
6: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
3: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive. Cittadella. Cittadella. New hit. Talk about.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso parliamo di arte. Diciamo che questo piccolo intervento, quindi approfitto per parlare, per fare anche un escursus storico, l'ho preso direttamente da un interessantissimo servizio che è andato in onda sul nostro TG del nostro Enzo Ferrari, che vi consiglio di andare a rivedere, comunque lo trovate sui nostri social, vedete la replica di questo servizio. Parlava un po' delle opere contemporanee sparse per la città, e fra queste c'è un'opera che diciamo che mi sta un pochino a cuore, però non è proprio dire mi sta a cuore, ci tengo particolarmente. Vi ricordate quel periodo in cui io continuavo a ribadire per quanto riguarda le colonne doriche che non è il tempio di Poseidone, non è il tempio di Poseidone, non è il tempio, ok? Beh, stessa cosa, statua che si trova alla discesa Vasto. Non è Cinzella, la fanciulla rappresentata nella statua che tutti conoscono come la statua di Cinzella, in realtà non è Cinzella, è Lisea. Ma chi è costei? Beh, ce le racconta addirittura Arcangelo Valente, in alcuni versi riassume proprio l'essenza di questa nostra antenata. E bella fra tutte era Lisea, che a schivar l'onta del disonore si fe guida alle compagne, precipitandosi tutte dall'alto del tempio. Tanta roba, eh? Praticamente Lisea, per scoprire la storia di Lisea dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel periodo in cui Taranto era sotto assedio, quindi in guerra con Roma, sotto assedio dei Romani. A un certo punto Taranto perde, i Romani arrivano a Taranto, iniziano a depredare Taranto, e depredano Taranto di tanto oro che per la prima volta Roma riesce a coniare la sua moneta d'oro, eh? Cioè capiamo quanto oro e quanta roba c'era a Taranto. Taranto già ce l'aveva la sua moneta. Comunque, al di là di questo, riduce in schiavitù 20.000 fra tarantini e cartaginesi, che nel frattempo erano arrivati per aiutare i tarantini, però non ci è andata bene. Quindi la maggior parte della popolazione viene ridotta in schiavitù, anche le vestali, le sacerdotesse vergini di alcuni templi, come ad esempio il tempio di Minerva. Tra queste c'era appunto Lisea, sacerdotessa vergine, la quale, pur di non cadere schiava del nemico, che chissà poverina che fine le facevano fare, preferì gettarsi da una rupe, e fu di ispirazione anche per le sue compagne, perché tutte le altre sacerdotesse, come videro Lisea, anche loro si gettarono giù da una rupe, perché giustamente volevano non solo difendere il loro onore, ma anche il loro orgoglio di donne e sacerdotesse vergini tarantine. Ora, perché si è arrivati a Cinzella? Cinzella, per i tre ascoltatori che non sapessero che è Cinzella,

Cinzella è storicamente una nota prostituta che ha avuto una lunga e longeva carriera qui a Taranto, a partire dal periodo della guerra, prima dopoguerra, fino addirittura agli anni 70, quindi molto longeva, quindi l'hanno conosciuta in tante generazioni, è rimasta comunque nell'immaginario collettivo un personaggio anche ben voluto, diciamo così, simpatico, perché faceva parte, diciamo, del folklore, ecco, tarantino. Cinzella, questa era Cinzella, ma era un'altra cosa. Lisea invece era tutt'altra cosa. Perché i tarantini chiamano la statua di Lisea Cinzella, con tutto che c'è l'iscrizione lì sotto la statua che è Lisea? Beh, probabilmente perché lo scultore si è fatto prendere un po' la mano, perché non è che proprio questa statua ispiri purezza, castità, verginità. Insomma, quindi vabbè, comunque, detto ciò, non lasciamoci confondere, non è Cinzella. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio

0: a Miles Davis per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di La Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
1: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: A Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev, Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione, sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica, gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide. Un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Afrotropic, il mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22, alla

0: ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata. Tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza. Siamo già in clima vacanziero.
1: Quale vacanza?
0: No, niente. Vabbè, io vado in vacanza. Però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, sì. Hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
1: No, ma dov'è?
0: E allora, sai che c'è?
1: Facciamo.
0: Continuiamo a contrastare, va, creiamo. Di cosa parliamo oggi,
1: allora,
0: Alfredo?
1: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni. Okay. Ecco, le vogliamo portare, in questa cosa le portiamo proprio a livello più, non basso proprio, a livello più piccolo proprio da un punto di vista, diciamo.
0: Semplificato
1: possibile. Allora. Non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto,
0: no.
1: L'abbiamo già detto 100 volte. Tanto Taranto è al centro, oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi, nella parte occidentale e settentrionale della provincia, si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano.
0: Okay.
1: Dal lato orientale si parla il dialetto salentino. Benissimo. Allora, fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme, okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelle che noi chiamiamo tipologie dialettali, non so, il dialetto apulo si divide in tipologia dauna, quindi la zona di Foggia, okay. Del Gargano, di tipologia si dice apulo barese, a me non piace, troppo semplificativo, perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente, e mentre ecco il tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso.
0: Okay? Sì, alto Salento,
1: a noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente. Quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro. È così. La totalità delle informazioni ci dicono questo. Quindi adesso.
0: E adesso tipo Monteiasi e Montemesola litigano?
1: No, sono due lingue diverse, Monteiasi e Montemesola, figurati, quindi non c'è proprio il rischio.
0: Okay.
1: Quindi mo le accucchiamo insieme.
0: E spieghiamo perché sono così diverse.
1: In maniera no, morfologicamente, cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
0: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
1: Bello, è lungo
0: lungo
1: relativamente,
0: e quindi rimanete sintonizzati qualche secondo, torniamo

0: tutti i grandi big della musica italiana in una playlist di grandi successi. Made in Italy. Made in Italy. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, su Cittadella, la radio.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il Tribunale del Riesame ha scarcerato altre 5 persone coinvolte nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce sul presunto sistema illecito legato al decreto flussi. In carcere resta solo l'avvocato tarantino Michele Cervellera, ritenuto dall'accusa il promotore dell'associazione a delinquere per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo i giudici, il professionista gestiva le pratiche fittizie, i datori compiacenti e i contratti con gli intermediari esteri per favorire ingressi illegali. Per le altre posizioni difese da diversi legali, le misure cautelari sono state revocate o attenuate. Anche il comando dei Vigili del Fuoco di Taranto partecipa allo sciopero nazionale, previsto oggi dalle 15 alle 18 dopo la rottura del tavolo di conciliazione. La protesta promossa da UILFP denuncia gravi carenze d'organico, turni massacranti, stipendi inadeguati e la mancata tutela del rischio professionale oncologico e cardiocircolatorio legato al servizio. La segretaria Valeria Trovato e Valentino Prezzemolo chiedono al governo di investire risorse adeguate per un rinnovo contrattuale dignitoso. La squadra Ionica garantisce comunque tutti gli interventi e i soccorsi urgenti. Le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc e Federconsumatori denunciano il silenzio del Comune di Taranto e annunciano un'autoconvocazione nei prossimi giorni a Palazzo di Città. L'oggetto della protesta è il protocollo approvato a marzo 2026 ma mai firmato, che ha escluso le sigle da definizioni delle carte dei servizi pubblici locali. Le associazioni segnalano forti criticità su Tari, gestione dei rifiuti, traffico, parcheggi, servizi anagrafici e mercato Fadini. Criticato anche lo slogan di una città pulita ed efficiente per i giochi del Mediterraneo, giudicato distante dalla realtà. Parliamo ora di cultura. Il Marta di Taranto inaugura la mostra dell'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, visitabile da oggi fino al 10 gennaio 2027 in vista dei giochi del Mediterraneo. Al centro dell'esposizione c'è il celebre atleta di Taranto. Il percorso presenta i risultati delle recenti indagini sul suo DNA insieme con 53 reperti archeologici legati al valore della paideia e allo sport femminile. La mostra propone anche una sezione comparativa internazionale, curata da esperti di Egitto, Tunisia, Marocco e Tanzania. A completare l'allestimento figurano cimeli nello sport moderno, come i ricordi di Iacovone, Pilato e Palmisano. Un corto d'animazione, tavole di salvelluto e uno spettacolo teatrale che andrà in scena ad agosto. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Questa sera alle 20.30 al Relay Sto di Taranto, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, diretta da Roberto Gianola, si esibirà nel concerto L'Energia delle Note. L'evento rappresenta la quarta tappa del Magna Grecia Festival, firmato da Piero Romano. A seguire, l'orchestra giovanile partirà per una tournée che toccherà Campania, Toscana, Lazio e una tappa in Albania. Prossimo appuntamento del festival il 28 luglio allo Yachting Club, Contrapunto di Stelle, omaggio a Domenico Modugno. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Dal regista Christopher Nolan.
5: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
4: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
6: Andiamo!
4: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Super Trailers.
8: I Minion sono tornati!
7: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
7: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions & Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
0: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV.
1: Cittadella, Cittadella. New Hit. Vada.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Ed eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti dei singoli dialetti dei paesi.
2: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto così, io dico martinese, attenzione, c'è cioè il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano, piccola nota.
1: No, non mi sembra.
2: Lo è, okay. De facto lo è.
1: Fallo a dire un crispianese.
2: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però de facto è così, cioè gli elementi se presi tutti insieme non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è cioè poco
1: cugini
2: da fare. E prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventata un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il dialetto tarantino, tutto non è più...
1: È una lingua morta adesso.
2: Sì, lo stattarulo, come dice Natale, non esiste più. Poi, rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo, diciamo, arco ionico tarantino, diciamo, orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane e Palagianello. Tipologia di dialetto prettamente apulo che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi ci abbiamo, interessantissimo, la terza e castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora, attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è, assolutamente. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemesola. Montemesola solo varietalmente, perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta sua.
1: Ok, è un mix.
2: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, magari lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Monteiasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso il Salentino, ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia, quella accanto che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia, e poi l'ultima che è anche molto molto particolare è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e Mamma mia. e hanno delle caratteristiche molto anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa su questa roba qua,
1: una bomba giusto per far litigare il martinese che dice ma io non parlo
2: però mettetevi l'anima in pace, sulla carta è così,
1: sulla carta è così. Grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con noi.
3: Io lo sapevo tuo marito è già sotto casa, faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma ha detto

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: A vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il T-Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il T-Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito. A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
2: Cittadella Visual Radio TV.
5: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: pazzesco.
1: È il momento della lingua, del dialetto, della parlata tarantina. Ovviamente il professor Bianchi è qui con me. Benvenuto, professore.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Tutta colpa tua, Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Prima stavamo parlando di mare con Enza Tomaselli e abbiamo parlato di questi, cioè, come se il Mar Grande fosse un terzo seno del Mar Piccolo.
2: Vero.
1: Perché grazie alle Cheradi abbraccia la nostra città.
2: Verissimo.
1: Vedi che assist ti ho
2: dato. Eh?
1: Cheradi.
2: Auer.
1: Auer. Come dicono sempre.
2: Allora. Le nostre isole Cheradi, in realtà, fantasticamente sono intanto uno scrigno di nomi, perché ora vedremo come, insomma, siamo arrivati a oggi, ma insomma c'è tutto un excursus lunghissimo da dove siamo partiti, ma sono anche un ottimo viatico per spiegarci anche la storia religiosa di questa città, perché vedremo come nel cambiare i nomi andiamo a descrivere dei momenti storici distinti. Allora, le due isole, anzi tre, dico sempre purtroppo,
1: sì,
2: questa sorta di cosa la devo sempre ricordare,
1: era
2: una terza che ora andiamo a vedere, si chiamavano in antichità Electrides, l'elettro e l'ambra, quindi la resina sfossilizza e diventa ambra, perché verosimilmente una delle due, vabbè, oggi San Paolo è tutta costruita, quindi ciò che c'era in senso naturalistico oggi non ci è dato sapere.
1: Però molte fonti parlano, danno questa descrizione di pescatori che andavano a pescare, gettavano le reti, tiravano fuori tutto, guarda l'ambra, che andava fortissimo come gioiello nell'antichità,
2: perché
1: cioè,
2: erano ricche di pini. Ok,
1: esatto.
2: Ricordiamoci, il nostro pino è il pino di Aleppo, non è il pino marittimo, quindi è quello più tozzo, con più rami, non quello a ombrello, insomma, più tipico del Tirreno. E si chiamavano Fivo e Fiva. Febo Apollo, c'erano dedicate una ad Apollo e una alla sorella Artemide, forse perché avevano entrambe forme, come si dice, di mezzaluna, luna, insomma, non sappiamo, oppure Febo in greco, l'epiteto di Apollo vuol dire luminoso, brillante, quindi forse anche quello riferimento all'ambra stessa, insomma, non c'è dato saperlo. Detto ciò, parliamo di due divinità estremamente importanti nella Taranto antica. E ovviamente abbiamo il primo cold case, come si dice, rispetto al nome di queste isole. Tucidide, uno dei padri della storiografia, parla di questo contingente ateniese in rotta verso Siracusa durante il Peloponneso, che si ferma in queste isole che lui chiama Cheradi, dove si incontra con un contingente di messapi che gli prestano un po' di arcieri per andarsene a fare la guerra a Siracusa. C'è un problema. Tanti hanno detto, le Cheradi di Taranto. Uno, molto improbabile che gli ateniesi sono in guerra con Taranto, tanto che si possono fermare in rada di Mar Grande. Però c'è un'altra questione, isole ci sono?
1: Il nemico del mio nemico è il mio amico.
2: Certo. Che succede però? Quante isole ci sono sulla penisola salentina? Le Cheradi di fronte a Taranto, le cosiddette isole dei conigli a Porto Cesareo, più Gallipoli e l'isola di Sant'Andrea. Ma Gallipoli già all'epoca è già città greca di Taranto, per te, chiusa parentesi, e quindi probabilmente si riferiva all'isola dei conigli, verosimilmente, e questo nome dall'altro non è il nome usato all'epoca, quindi dobbiamo anche capire da dove viene preso. Che vuol dire Cheradi, visto che ci siamo? Vuol dire maiale, in realtà, però attenzione, chirosco, irosso, vuol dire

0: maiale, però è anche un termine che in realtà andava a descrivere quegli affioramenti di scoglio dal mare, un po' più tozzi, un po' così. Quindi,
1: beh, ci piace pensare a questa seconda versione, diciamo,
0: dell'isola di maiale. Quindi verosimilmente era questo termine un po' generico che certamente a un certo punto ritornerà. Già in età bizantina, appunto, si chiamano isole Cheredi, ma hanno nomi diversi: Sant'Andrea e Santa Pelagia. Sant'Andrea è quella più grande, Santa Pelagia è quella più piccola, famosa Sant'Andrea perché è l'isola di Santa Sofronia di Taranto, questa santa eremita che viveva,
1: che
0: appunto,
1: nessuno ricorda mai
0: Cheredi.
1: Di questa abbiamo parlato una puntata di Santa Sofronia,
0: esatto, più che Sant'Andrea, Santa Pelagia, che è una santa molto orientale, ma il anche la, non so, Palagiano, Palasciano, Punta Palascia, cioè sicuramente è stata un'epoca in cui questa santa deve essere andata per la maggiore nel, e siamo in epoca di culto greco ortodosso nella nostra città, nel Salento, in Calabria e non solo. Ora, paradossalmente, siamo già nel 1500-1600, a un certo punto queste isole diventano, come conosciamo oggi, San Paolo e San Pietro. Anche qui non due santi a caso, soprattutto San Pietro. Sulla questione di San Pietro e Taranto, tu lo sai meglio di me, io
1: qualcosina la conosco
0: benissimo,
1: su questa cosa qua.
0: Io ho esposto quest'idea per cui l'idea della conversione da parte di San Pietro di Taranto sia un'idea propagandistica.
1: Beh,
0: post Costantinopoli, no? Insomma, e quindi iniziamo a vedere sto San Pietro un po' ovunque, sostanzialmente a Taranto. San Paolo devi fare il paio, quindi una volta fatto uno fai l'altro.
1: Infatti.
0: E dicevamo, c'è un'altra isola. San Nicola, letteralmente.
1: San Nicolicchio.
0: Anzi, Usquegge. Perché era abbastanza piccola. Dove sta sta isola? Esiste ancora in realtà. Se voi, molto ironicamente, se scrivete San Nicolicchio su Google Maps, vi porta sulla banchina della raffineria. Dove ancora si vede il pezzo di terra. E dove c'era l'ultima chiesa di rito greco nella città di Taranto. Ricordiamoci, ce n'erano almeno sei fino al 1600 nella città vecchia. L'ultima rimasta di cui sappiamo era questa
1: San
0: piccola abbadia di rito greco di San Nicola su quest'isola San Nicolicchio, lo scoglio di questa piccolissima isola
1: che è stato soltanto sbancato, ma non fa niente.
0: Vabbè.
1: Però c'era, quindi
0: c'era.
1: Tre, quindi Taranto, città di due mari,
0: due isole, oggi due isole. Purtroppo
1: due ponti, tre ponti. Tre
0: sì,
1: ponti,
0: tre,
1: insomma,
0: tre.
1: I numeri, siamo messi bene a numeri, grazie.
0: Assolutamente.
1: I numeri, diamo i numeri oggi. Grazie, tutta colpa tua comunque se adesso diamo anche i numeri
0: contento.
1: E in dialetto. Tutta colpa tua se ci chiediamo l'etimologia delle parole del nostro meraviglioso dialetto. Grazie ad Alfredo Bianchi, ci vediamo la settimana prossima.
0: Assolutamente sì.
1: Assolutamente sì. Allora, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio è la TV di Taranto. Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
3: Buongiorno dalla redazione. Apriamo con la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia poco dopo mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 a una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Un uomo è stato condannato a 8 anni di reclusione, mentre un secondo imputato è stato assolto per il tragico incidente avvenuto nel dicembre scorso sull'autostrada Asti-Cuneo, in cui

0: Perse la vita la ventenne Matilde Baldi e rimase gravemente ferita la madre Elvia Pia. Secondo i giudici, l'auto del condannato viaggiava oltre 200 km orari quando travolse la Fiat 500 della giovane e della madre, escluse invece l'ipotesi della gara di velocità tra le due Porsche.
1: La Corte d'Assise d'Appello di Milano, dopo aver confermato il 20 luglio la condanna a 27 anni per Daniele Rezza, il 21enne che ha ucciso nel 2024 con una coltellata al cuore il 31enne Manuel Mastrapasqua per portargli via delle cuffie wireless, lo ha ammesso ora ad un percorso di giustizia riparativa. Nella motivazione si legge: a Daniele va data l'ultima opportunità istituzionale per tentare un suo effettivo recupero sociale, dato che è tuttora incapace di assumersi le proprie responsabilità, contraria la famiglia della vittima.
0: Dall'estero, media americani e ucraini riportano che il leader degli Stati Uniti Donald Trump incontrerà il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington martedì 28 luglio. Secondo fonti diplomatiche, nello stesso giorno il numero uno di Kiev prevede di partecipare ai funerali del defunto senatore Graham. La speranza di Zelensky sarebbe quella di riportare la questione ucraina nell'elenco delle priorità del tycoon, apparso ora molto più concentrato sulla partita medio orientale.
1: Lo sport: la Ferrari continua a dominare nelle prove libere del weekend di Formula 1 in Ungheria. Dopo il primo tempo di Leclerc nella prima sessione, è Hamilton il più veloce nella seconda. Il britannico chiude con il tempo di 1 minuto 18 secondi e 729 millesimi, con il monegasco staccato soltanto di 0,148 secondi. Terzo, Lando Norris su McLaren, staccato di mezzo secondo davanti a Verstappen e Russell. In difficoltà Antonelli, tredicesimo e con tanti errori commessi. Oggi alle 12.30 in programma la terza sessione di prove libere, mentre alle 16 scattano le qualifiche. Domani alle 15 semaforo verde per la gara.
0: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Silk and Soul, un cocktail musicale di pura alchimia jazz, R&B, lounge.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte della città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto, due fondatori. Beh, partiamo da Taras, 2000 anni prima di Cristo. Questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, mo ci resto qualche giorno, perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi, lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città, ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato, comunque insomma sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Taras scomparve lì nel mare, il Mar Grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio, ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che racconta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di spartani che erano nati durante la guerra messenica. Quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia. E visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero, e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè questi, gli diamo la cittadinanza, sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andiamo, diciamo, andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare, via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, cioè questi oracoli, non a caso, erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano il loro lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno, ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Falanto disse: madonna, quanto mi piace qui, ma quanto è bello, vabbè, stanno gli iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello. Però cielo sereno, ma non pioveva, e come si fa? E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri Parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi stiamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che Falanto capì Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano bagnato la terra e fu così che fu fondata Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

quanto Taranto fosse collegata alla musica, dall'antichità ai giorni nostri, partendo dal Citraedo Nicocle fino ad arrivare a Pasquale Mario Costa. Però non solo musica composta ed eseguita, ma a Taranto la musica si studiava, cioè la composizione della musica è stata per la prima volta studiata a Taranto. Perché dico così? Beh, per via del tal Aristosseno. Aristosseno non è solo un tizio tarantino a cui è stata dedicata una scuola e una via, ma era un filosofo pitagorico che per primo si approcciò in maniera filosofica e matematica alla musica, dando vita a una sorta di sperimentazione, una sperimentazione che andava oltre la sperimentazione musicale che c'era fino a quel momento, perché fino a quel momento, stiamo parlando del V secolo, fino al V secolo avanti Cristo, la musica veniva, diciamo, fatto un po' orecchio, un po' improvvisata anche, però Aristosseno per primo disse: alt, fermi un attimo, cerchiamo di capire che cosa c'è dietro la musica. E lui iniziò ad osservare proprio le dinamiche del suono ed accosta a queste dinamiche del suono un'impostazione aritmetica, quindi in piena filosofia pitagorica. Ricordiamo che Taranto è stato proprio un presidio dei pitagorici. Beh, che cosa ne conviene? Ne conviene che oggi la teoria musicale è figlia esattamente di quegli studi fatti molti, molti, molti secoli fa dal nostro Aristosseno. Oggi può sembrare anche una cosa normale questa storia qui della teoria musicale, però Aristosseno per primo focalizzò l'attenzione sul fatto che nella musica dovevano convergere tanto la logica quanto l'emotività. E vi cito questo breve estratto da un suo scritto, Elementi di armonia. Lui dice: di queste due cose, in vero, la musica è coesistenza, sensazione e memoria. Bisogna infatti sentire ciò che accade e ricordare ciò che è accaduto. Il tutto ovviamente attraverso la musica. E rimanete sintonizzati, perché più tardi vi faremo vedere come questa cosa si attua ancora oggi. Nel frattempo, linea alla regia.

Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.

0: Taranto.
1: Cittadella News, l'informazione locale di Radio Cittadella.
2: Un saluto dalla redazione, edizione curata da Federica Pompamea. Il Tribunale del Riesame ha scarcerato altre 5 persone coinvolte nell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce sul presunto sistema illecito legato al decreto flussi. In carcere resta solo l'avvocato tarantino Michele Cervellera, ritenuto dall'accusa il promotore dell'associazione a delinquere per il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Secondo i giudici, il professionista gestiva le pratiche fittizie, i datori compiacenti e i contratti con gli intermediari esteri per favorire ingressi illegali. Per le altre posizioni difese da diversi legali, le misure cautelari sono state revocate o attenuate. Anche il comando dei Vigili del Fuoco di Taranto partecipa allo sciopero nazionale, previsto oggi dalle 15 alle 18 dopo la rottura del tavolo di conciliazione. La protesta promossa da UILFP denuncia gravi carenze d'organico, turni massacranti, stipendi inadeguati e la mancata tutela del rischio professionale oncologico e cardiocircolatorio legato al servizio. La segretaria Valeria Trovato e Valentino Prezzemolo chiedono al governo di investire risorse adeguate per un rinnovo contrattuale dignitoso. La squadra Ionica garantisce comunque tutti gli interventi e i soccorsi urgenti. Le associazioni dei consumatori Adiconsum, Adoc e Federconsumatori denunciano il silenzio del Comune di Taranto e annunciano un'autoconvocazione nei prossimi giorni a Palazzo di Città. L'oggetto della protesta è il

0: protocollo approvato a marzo 2026 ma mai firmato, che ha escluso le sigle da definizioni delle carte dei servizi pubblici locali. Le associazioni segnalano forti criticità su Tari, gestione dei rifiuti, traffico, parcheggi, servizi anagrafici e mercato Fadini. Criticato anche lo slogan di una città pulita ed efficiente per i giochi del Mediterraneo, giudicato distante dalla realtà. Parliamo ora di cultura. Il Marta di Taranto inaugura la mostra dell'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo, visitabile da oggi fino al 10 gennaio 2027 in vista dei giochi del Mediterraneo. Al centro dell'esposizione c'è il celebre atleta di Taranto. Il percorso presenta i risultati delle recenti indagini sul suo DNA, insieme con 53 reperti archeologici legati al valore della paideia e allo sport femminile. La mostra propone anche una sezione comparativa internazionale, curata da esperti di Egitto, Tunisia, Marocco e Tanzania. A completare l'allestimento figurano cimeli nello sport moderno, come i ricordi di Iacovone, Pilato e Palmisano. Un corto d'animazione, tavole di salvelluto e uno spettacolo teatrale che andrà in scena ad agosto. E passiamo alla pagina degli spettacoli. Questa sera alle 20.30 al Relay Sto di Taranto, l'orchestra giovanile della Magna Grecia, diretta da Roberto Gianola, si esibirà nel concerto L'Energia delle Note. L'evento rappresenta la quarta tappa del Magna Grecia Festival, firmato da Piero Romano. A seguire, l'orchestra giovanile partirà per una tournée che toccherà Campania, Toscana, Lazio e una tappa in Albania. Prossimo appuntamento del festival il 28 luglio allo Yachting Club, Contrapunto di Stelle, omaggio a Domenico Modugno. E per questa edizione è tutto, a risentirci.
1: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV, si sente, si vede, si vive. Cittadella, Cittadella. New Hit.
2: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: E siamo tornati in studio con Non è mai troppo tard, momento dedicato alla lingua. Lingua e letteratura, no, lingua tradizionale, ed ecco perché ho il nostro professor Bianchi, Alfredo, perché tutta colpa di Alfredo se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Alfredo, ma tu lo sai che abbiamo fatto? Buongiorno innanzitutto, benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Bello, appena sveglio.

0: No, e ti dicevo, lo sai che abbiamo creato un piccolo putiferio perché per via della settimana scorsa che abbiamo, dove tu hai ricordato l'etimologia di una parola.
1: Quando l'abbiamo tu.
0: No, vabbè, ma adesso bilanciamo. Però con quell'etimologia di quella parola che ricordiamo sì. Era
1: Mucchiacca.
0: È dato dimostrazione del fatto che comunque anche nel momento in cui si parla il dialetto e si dice un qualcosa di tra virgolette volgare, si racconta una storia o comunque certo, si fa un'operazione culturale di recupero sempre. Perché ha un'etimologia in questo caso antica, quindi adesso dobbiamo andare pari. Tu hai detto Mucchiacca, io dico Mamandonia. Che però non è più sulla mia branca, non sulla tua, perché non c'è proprio un discorso linguistico delle radici dal greco.
1: Esatto,
0: no,
1: esatto.
0: È un discorso sociale, cioè ha fatto Mamandonia, e quando si fa oste facimu Mamandonia, quando si fa proprio molto baccano, Mamandonia deriva, e questo ce lo ricorda Claudio De Cuglia nel suo Must, sì. L'insultorio tarantino. Mamandonia deriva da Mamma Antonia, che era praticamente la proprietaria della casa di appuntamenti, quando erano legali illo tempore,
1: esatto.
0: Della casa di appuntamenti più malfamata che c'era a Taranto, se non mi sbaglio, in via Duca degli Abruzzi, tra l'altro, ed era mal frequentata, cioè la casa di appuntamenti malfamata, spesso si finiva in schiamazzi quando andava bene, se no a coltellamenti, robe del genere, e quindi diciamo che si faceva molto baccano da Mamma Antonia, ed è per quello che poi alla fine Mamma Antonia è diventato sinonimo di baccano casino. Visto che una volta tanto dico io.
1: Ecco, sai diciamo chi che faceva pure un sacco di baccano e di casino?
0: Chi?
1: Mi ha fatto questo segue fantastico.
0: Hai dato l'assist. Vai.
1: Allora, chi faceva un sacco di casino e baccano agli occhi degli abitanti dell'Italia in generale, ovviamente, nell'alto medioevo, i longobardi, i goti.
0: Cioè,
1: allora. Ora, noi forse tutti abbiamo più o meno un po' un'idea per cui i romani, no, gli inventori del diritto, va detto però che anche questi longobardi in realtà hanno lasciato un bel po' in quello che diventerà il nostro diritto, diciamo, oggi tante cose che non abbiamo per scontato, ad esempio, proprio perché erano rissosi e litigiosi, infatti noi da loro abbiamo assorbito tutta una serie di parole, tipo guerra,
0: zuffa,
1: tutte parole che hanno a che fare con le mazzate. Sostanzialmente, e se voi pensate che la parola latina per guerra era bellum, non so, quella greca era polemos, e invece diciamo tutti dalla Spagna all'Italia guerra, siamo tutti questa parola, no, war in inglese, che è la parola germanica per eccellenza per guerra, perché questi hanno incarnarono così tanto questi concetti che, ma proprio perché erano litigiosi e rissosi, avevano dei sistemi tipo quello del notaio. Cioè, la figura del notaio nasce con queste persone qua perché litigavano così spesso che avevano creato delle istituzioni che servivano a garantire il fine giusto, no, di qualsiasi tipo di trattativo, di bisticcio tra due partiti.
0: Ah.
1: A proposito di questa cosa qua, vi faccio una domanda molto come si dice. Allora, ci sono due parole nel nostro dialetto. Una è pregio e l'altra è prisce. Domanda: una delle due è legata alla parola italiana pregio, che viene a sua volta dal latino pretium, prezzo, quindi un pregio era qualcosa di pregiato, quindi qualcosa con un prezzo, con un valore, e questa cosa non è arrivata a diventare un aspetto positivo. La domanda è: quale tra pregio e prisce è legata a questa parola, secondo te?
0: Mi verrebbe da dire pregio, però
1: perché ci suona di più?
0: Perché mi suona di più, però so che non è. Ma più che altro perché tu fai le domande a trabocchetto, non perché adesso
1: so le emoji. Certo, corretto. Allora, pregio, che noi conosciamo come pregio di San Cataveto, e torniamo ai nostri longobardi, viene da una parola probabilmente proprio germanica che andava a identificare una sorta di atto di garanzia. Cosa fa il sindaco quando riceve un pregio di San Cataveto? Firma un foglio simbolicamente in cui si prende la statua e promette di restituirla.
0: Okay.
1: Ricordiamoci, ci fu la famosa storiella per cui sparì la statua di San Cataveto, fu incontrata
0: pozzo.
1: In un pozzo. Benissimo, e quindi si fa questa cosa di un pregio, che però non ha niente a che vedere come parola con la parola pregio in italiano, e con invece cuprice, che invece sì, che ha a che vedere con la parola. Quando noi, tanto a Taranto, tanto a Salento, usiamo la parola prisce, per noi così è un piacere, no? Una sorta di sensazione positiva, e quello appunto invece è legato al latino pretium, da cui pregio, no? In italiano, da cui prisce nel nostro dialetto, quindi non le confondiamo.
0: No.
1: Perché invece un pregio di San Cataldo, io qualcuno avevo sentito dire che era questa sorta di parola tradotta come so, onore o qualcosa. No.
0: No, c'entra niente.
1: È addirittura un termine legale che, attenzione, non è solo legato al pregio di San Cataldo, che è un caso, ma proprio esiste come parola nel nostro dialetto. Un pregio era questo sorta qualsiasi atto di
0: un atto ufficiale
1: in cui uno di due parti si impegnava a restituire qualcosa. Uprice. È un'altra cosa.
0: Uprice invece è un'altra cosa, questa reprisciata. È stato un uprice, esatto, ad avere oggi, anche oggi.
1: Reprisciata, tutti i verbi aggettivi che vengono da questa.
0: I nostri ascoltatori e i nostri telespettatori, tra cui il primo fra tutti, il tuo più grande fan in assoluto, è Gisberto in regia. Lui sta tutto prisciato quando è che arriva il tuo momento. Vedi, per rimanere, faccio questa citazione: si pricia tutto quando è che arriva tutto il momento.
1: Uso corretto di verbo prisciare.
0: Quando arriva il momento di tutta colpa di Alfredo. Allora, Alfredo, io ti ringrazio, anche oggi ci hai resi un pochino più ricchi. Noi ci diamo appuntamento la settimana prossima, ma il fatto lì dell'insultorio, eccolo, continuiamo il discorso.
1: Bello.
0: Prepariamo un po' di insulti. Dai, carino.
1: Bello, detto così, chissà cosa si pensa la gente, però sì, fantastico.
0: Però non c'è la storia e la cultura di Serie A e la cultura di Serie B. Abbiamo dimostrato che tutto fa cultura, giusto?
1: Vero.
0: Vero. Allora, grazie per essere stato con noi, Alfredo. Noi ci aggiorniamo la settimana prossima.
1: Okay. Grazie, buon fine settimana a tutti.
0: Grazie a te. Allora, tutta pricciata, che facciamo? Diamo la linea alla regia, va?
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Partecipiamo a Taranto.
7: Partecipiamo a Taranto.
6: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
7: Partecipiamo Taranto.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
7: Cittadella.
6: La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella.

siamo arrivati al termine di questa puntatissima, freschissima, dedicata prevalentemente a San Cataldo, il nostro santo patrono. Beh, allora, la favola della non buonanotte è ovviamente... chi la dobbiamo dedicare la favola della non buonanotte? A San Cataldo. Come ho iniziato? Dicendo che San Cataldo è protettore, tu ci guidi con tanto amore, il tarantino ti è sincero, ma tu pensi al forestiero. Perché? Perché si dice così che San Cataldo è amante dei forestieri? Beh, ecco la nostra favola della non buonanotte. Tanto tempo fa, pare che la figura di San Cataldo fosse così nota che per i festeggiamenti, in occasione dei festeggiamenti di San Cataldo, giunsero in città tantissime persone, tantissimi visitatori, ed erano così tanti che i cittadini furono costretti a chiudere le porte della città, non riusciva più a entrare nessuno, e quindi molti fedeli provenienti da altre città e altre località rimasero fuori. Evidentemente questa cosa non piacque al San Cataldo, perché la statua del santo, ce l'avete presente la statua di San Cataldo d'argento, bella grossa, ecco, la statua scomparve improvvisamente. Ovviamente i tarantini pensarono subito a un furto, e quindi come prima cosa ovviamente il pensiero era: ci sono le mura sono chiuse, le porte sono chiuse, è sicuramente qui, è all'interno della città. Iniziarono a cercarlo in ogni dove, ma non c'era la statua del santo. E finché una donna non vide, vicino ad un pozzo nei pressi di Palazzo Troilo, all'interno del pozzo un luccichio. Beh, si sporse bene, e che cosa c'era all'interno del pozzo? La statua di San Cataldo era finita dentro il pozzo, pesantissima. Allora iniziò a chiamare tutti gli uomini più forti per cercare di tirare su questa statua, ma la statua non voleva sapere di muoversi, proprio niente, non si muoveva, ferma lì, bloccata. Poi si giunse a fare una serie di preghiere, sedute di preghiere, non sapevano più veramente a chi santo rivolgersi. Fin quando la notizia di San Cataldo rimasto nel pozzo, intrappolato, non arrivò al vescovo, che in quei giorni era fuori dalle mura della città. Allora rientrò subito in città il vescovo. Per far entrare il vescovo dovettero aprire le porte della città. Quando aprirono le porte della città, assieme al vescovo entrarono tutti i visitatori che rimasero fuori, ed è proprio in quel momento

0: detto che la statua di San Cataldo ritornò al suo posto nella nicchia all'interno del Duomo. Ed è per questo che da quel momento si dice che San Cataldo è amante dei forestieri. Ed anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora, non è mai troppo tardi, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita. Attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella News, l'informazione nazionale di Radio Cittadella.
2: Buongiorno dalla redazione. In apertura la cronaca svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato domenica 19 luglio in un terreno agricolo a Eboli. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal nucleo investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Si tratta di un clandestino tunisino di 26 anni che, messo alle strette, ha confessato l'omicidio di Esposito.
3: Una donna è stata trovata morta nella sua abitazione a Como. Si chiamava Claudia Damario, aveva 35 anni e lavorava come ingegnere chimico. Allarmato dal fatto che non rispondesse al telefono dal giorno precedente, ieri il fidanzato insieme a due colleghi è andato a casa della ragazza e l'ha trovata morta. Sono stati quindi chiamati gli operatori sanitari del 118 e le forze dell'ordine. Le indagini degli agenti della squadra mobile di Como sono ancora in corso. Si attendono gli esiti dell'esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.
2: Una scossa di terremoto di magnitudo 4.1 è stata registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in Molise, l'epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Una seconda scossa di magnitudo 2.2 è stata avvertita sempre nella stessa area alle 3.41. ad una profondità di 9 chilometri. Molta gente è scesa in strada per paura. Al momento non si segnalano danni a persone o cose.
3: Dall'estero cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e in Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con le evacuazione durante la

0: notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux.
1: Notte di incursioni in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno condotto operazioni in numerose città e villaggi, effettuando perquisizioni e arresti. Un adolescente e un anziano palestinesi sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco a Betlemme e Nablus. Le azioni militari sono state avviate dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro avvenuto ieri vicino a Nablus, quando coloni armati sono entrati nel villaggio di Tel e un residente ha sottratto un'arma a uno di loro.
0: Lo sport prosegue la 13ª edizione del Tour de France, la corsa a tappe ciclistica più famosa al mondo. Oggi si corre la 20ª tappa da Lubourg d'Oison alla Duez, è la tappa regina del Tour con salite senza eguali. Intanto ieri la tappa con arrivo sempre all'Alpe d'Huez è stata vinta da Tadej Pogačar, che ha quindi consolidato la maglia gialla. Domani il gran finale sarà come sempre affidato alla passerella conclusiva a Parigi sugli Champs-Élysées.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Cittadella Meteo.
3: Alta pressione prevalente sull'Italia, inizio di weekend con tempo stabile e clima gradevole, senza eccessi di caldo. In mattinata ampiamente soleggiato ovunque, con cielo pressoché sereno e solo qualche innocua velatura sull'arco alpino. Nel pomeriggio non sono attese variazioni, eccezione fatta per un aumento dell'instabilità sulle Alpi di confine, specie quelle occidentali, dove non sono da escludere dei rovesci o dei temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
4: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime, la radio e la TV di Taranto.
5: Cittadella, Cittadella, new hit.

Franco, Los Angeles, che bello quel cagnolino che è nel video, amici. È una new hit di questa settimana, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, il microfono ci sono io, Annette Pirogaffio, alla regia e alla parte tecnica. Se prima abbiamo parlato dell'aperitivo italiano e addirittura di quanto è facile parlare di cose molto importanti durante l'aperitivo, che è un appuntamento fisso praticamente a settimana, adesso parliamo di trend, non 30. Trend. I trend sono delle tendenze e quest'anno va di moda la vacanza del sonno. Che bello, che bello. Allora vediamo, capiamo da questo articolo. Prenotare un hotel solo per dormire e scappare dallo stress quotidiano? Ma fa bene questa cosa oppure no? Perché io so che se noi abbiamo dei ritmi elevati durante la settimana e corriamo di qua, di là, a destra e a sinistra, non è consigliabile poi fare tanto riposo durante il weekend, perché questo ci sfasa in qualche modo dei ritmi che non conosco bene. Comunque, cerchiamo di non dormire totalmente durante il weekend se abbiamo una settimana molto impegnativa. Adesso sentiamo questo articolo, perché dormire sicuramente è essenziale per il corretto funzionamento del nostro corpo. Riposare male o dormire poco può avere conseguenze negative sulla salute fisica e mentale, oltre che sull'umore, e su questo non si discute. Tuttavia, cercare di recuperare la stanchezza accumulata dormendo un numero eccessivo di ore può essere altrettanto sbagliato, ed ecco questo che volevo dire. Così come ha spiegato un dottore, il dottor David Garley, a Metro, questa abitudine, pensate, apparentemente innocua, rischia infatti di alterare i ritmi naturali del sonno. E per rispondere al bisogno di riposo, un naturopata americano, Alan Christianson, ha introdotto in un suo libro il concetto di, tra virgolette, vacanza del sonno. L'idea invita i lavoratori a concedersi una pausa totale, magari affittando una stanza d'albergo per dedicarsi esclusivamente al riposo. Bene, l'obiettivo è staccare completamente dal lavoro, ma anche dalle incombenze quotidiane, non so, le faccende domestiche, la necessità di cucinare. Perché non è sempre una buona idea? La terapista Tracy Hennigan ha confermato che questa soluzione può essere utile per chi ha dormito poco nell'ultimo periodo, pur non avendo reali difficoltà fisiologiche ad addormentarsi. Al contrario, può rivelarsi un approccio sbagliato per chi soffre di insonnia o di altri disturbi del sonno. Queste persone potrebbero infatti sviluppare il bisogno di dormire fuori casa, aumentando così la difficoltà ad addormentarsi nel proprio letto. E a questo proposito l'esperta ha affermato: se una persona con insonnia dorme meglio quando è fuori casa e ricorre regolarmente ai viaggi per dormire meglio, questo può in realtà peggiorare il problema del sonno a casa. Può sembrare una soluzione temporanea, ma i problemi che contribuiscono al persistente scarso sonno a casa non vengono mai affrontati o risolti adeguatamente a causa di questa, tra virgolette, fuga nella vacanza all'insegna del sonno. Quindi va bene se riposiamo, ma non troppo. E poi vi parlerò anche di alcune stanze, tra virgolette, che ci sono in Giappone, dove si va per un'oretta al giorno a riposarsi. Che tu stai camminando, dici: no, entro un attimo, riposo, mi faccio fare un massaggio, dormo mezz'ora e poi continuo la mia giornata. Ve ne parlerò tra poco, ma adesso ci ascoltiamo Madame con Mama, non Mama.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Star Sonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: con Tell Me, questo è il pezzo, amici, per il nostro Vamos alla Playa. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso vogliamo parlare di musica? Sì, certo, parliamo di musica e parliamo anche del Taranto Jazz Festival. Dal 24 al 26 luglio l'Arena Villa Peripato di Taranto ospiterà un programma ricco di visioni, contaminazioni e omaggi d'autore. E già stato fatto, si è già svolto l'appuntamento speciale di apertura, questa anteprima del Taranto Jazz Festival, con il bellissimo concerto all'alba. E adesso ad aprire il festival il 24 luglio, venerdì, sarà Stefano Di Battista Quintet. Noi vogliamo saperne di più proprio sentendo lui, che sicuramente sarà in collegamento tra pochissimo. Porterà sul palco Stefano Di Battista un quintetto d'eccezione composto da Andrea Re al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e basso, Luigi Del Prete alla batteria, Matteo Cutello alla tromba. Un omaggio intenso e raffinato ad una delle figure più rivoluzionarie della storia del jazz, e parliamo ovviamente del grande Miles Davis. E ce l'ho qui in collegamento. Ciao Stefano, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
0: Grazie a te per essere qua su Cittadella la TV, Cittadella la radio. Parliamo di un grande omaggio, diciamo un omaggio quasi doveroso in questo anno particolare, però e con, penso, con tanto amore da parte tua per questo grande artista.
1: Beh, diciamo che Miles
0: Sì, forse non lo sentiamo bene. Sì,
1: ad un sviluppo incredibile. Sente l'audio?
0: Adesso ti sentiamo bene, prima no, puoi ripetere per favore, grazie.
1: Sì, no, è il caldo, qui a Roma fa tanto caldo in questo
0: qua.
1: Momento e niente, no, volevo dire che Miles appunto è quello che più ha rappresentato l'evoluzione del jazz in questo secolo, cioè è partito dall'Ascensore per il Patibolo, il film in cui lui è stato reso famoso grazie ai francesi, suonando una musica, diciamo, molto vicina al bebop, per poi arrivare a contaminazioni incredibili, da Michael Jackson, finire con Marcus Miller, la musica moderna, insomma, ha tinto in tutto e per tutto, in tutte le musiche che lui ha amato, per cui ha veramente fatto un qualcosa di incredibile, cioè ci ha fatto navigare all'interno di contaminazioni pazzesche, passando da John Scofield a tutti gli altri grandi musicisti, insomma. E questo ci rende orgogliosi di poter omaggiare lui, soprattutto lì da voi, e con musicisti incredibili. Abbiamo giovani musicisti, c'è Matteo Cutello, Gino De Prete, Daniele Sorrentino, Andrea Rea, insomma, c'è la new generation, diciamo così. Lasciamo spazio ai giovani, e questo, per questo Miles forse è la cosa più giusta da rappresentare.
0: Assolutamente, assolutamente. A quanto pare, a parte essere stato un grandissimo sperimentatore, non c'è un periodo, mi pare di capire, particolare di Miles Davis che tu preferisci. Suppongo che voi fare

0: in cui c'era un Miles giovane, emozionato, sì, e faceva, suonava in questo modo molto, come dire, molto bebop, molto di grande qualità, proprio di scelta di note in quello stile. E poi mi piace anche il Miles di Beaches Brew, cioè quello, diciamo, un po' più delirante, in cui ha cominciato a mettere dei suoni moderni, tastiere, chitarre, insomma, sperimentava, cercando di attingere anche alla musica contemporanea quasi classica, mixandola con la musica sperimentale, moderna, anche un po' rock, perché no?
1: Assolutamente, beh, lui ce l'ha dimostrato che poteva fare qualsiasi cosa con il suo gusto e soprattutto con la sua necessità di sentire, diciamo, la musica, no? Perché lui la sentiva ovunque, in qualsiasi momento. Io preferisco, a me piace tra tutti gli album Kind of Blue, quindi verso la fine degli anni 50.
0: A lei piace vincere facile, signora.
1: Sì, mi piace vincere facile.
0: Il calcolo delle mie mani.
1: Però c'è...
0: Vedi il calcolo? Il calcolo delle mie mani?
1: Sì.
0: Sono belle, eh?
1: Sì, sì, sì, assolutamente. Si vede? Io sto vedendo in questo momento, vediamo cosa mi fa vedere la regia. È andato via.
0: Un premio che mi hanno dato, un calcolo delle mie mani, del quale sono molto fiero, devo dire.
1: Che bello, che bello, bellissimo. Bellissimo, bellissimo, veramente, Stefano. Allora, noi ti vedremo qua il 24... con il tuo quintetto in Waiting for Miles e noi aspettiamo te, va bene Stefano, grazie mille.
0: Io aspetto voi, scusate, non sono stato un buon regista con la mano, con la telecamera,
1: no, però abbiamo fatto un bel tour abbiamo fatto un bel
0: della
1: tour
0: casa.
1: Sì. Grazie Stefano, a presto, buona giornata, ciao.
0: Grazie a voi per l'opportunità, vi aspettiamo il 24.
1: Grazie.
0: Baci a tutti, vi voglio bene. Ciao.
1: Grazie, ciao. Bene, adesso dopo Stefano Di Battista ci ascoltiamo un po' di musica. Do la linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: invece lei, la splendida Lady Gaga, per il nostro Vamos alla Playa Poker Face. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Gisberto Nicoletti, alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo del T-Fest a Pulsano, ritorna ed è molto molto più di una sagra. Infatti nella manifestazione si alterneranno 92 artisti tra musicisti, performer, attori, ballerini, artisti di strada, dando vita a un ricco calendario di spettacoli e performance, spazio anche all'enogastronomia di eccellenza con pietanze a base dei prodotti Deco di Pulsano, e poi spiegheremo cosa significa Deco. E parliamo con il presidente della Proloco Pulsano, Filippo Stellato. Ciao Filippo, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Bene, siamo alla quarta edizione del T-Fest, è stata presentata in conferenza stampa. Parliamo dal se tu vuoi, dal spazio all'enogastronomia, sì, con pietanze a base di prodotti Deco. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori cosa significa Deco, la denominazione?
1: Allora, la Deco è una denominazione comunale, viene rilasciata a prodotti tipici, registrati con una ricetta registrata, ed è un comitato che viene formato da esperti del settore.
0: Quindi è un prodotto che si trova precisamente in quel posto, quindi a Pulsano, giusto?
1: Esatto.
0: Benissimo.
1: Esatto.
0: Allora, detto questo, da venerdì 24 a domenica 26 luglio Pulsano si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto. Cultura, spettacolo, tradizioni, arte e gastronomia si incontreranno per offrire questa esperienza unica. Raccontaci tutto.
1: Insomma, raccontaci tutto, è
0: brevemente
1: difficile.
0: Più o meno.
1: Brevemente.
0: Ci saranno cose. Ecco, vai.
1: Allora, inizieremo il 24. Il T-Fest, come ogni anno, è diviso in tanti settori: dal ti diverti al ti talk, al ti leggo, al ti gusto, al ti mostro, al ti creo. Ci sono diverse aree, diversi settori. Vengono inaugurati tutte alle 19:30 con un talk di inaugurazione. E poi ci saranno tutti gli spettacoli in sequenza. Sul nostro sito è presente il programma dettagliato di tutti gli eventi, che hanno inizio quindi alle 19:30 e finiranno intorno alla mezzanotte. Si alterneranno in 3 giorni circa 92 artisti, quindi sarà un contenitore davvero molto ricco.
0: Allora, quindi partiamo con anche dei temi, perché il 24 luglio il tema è Circus, ci sarà tutte le giornate a partire dalle ore 19:30. Una domanda, Filippo, perché T?
1: Sì.
0: T-Fest, perché T?
1: Allora, inizialmente T nasce da un prodotto appunto Deco, che è la cucciola taglietta, però dopo la T diventa più commerciale, diciamo tra virgolette, e dà inizio a quasi tutti i settori del T-Fest. In realtà T al momento è tipicità, quindi tutto tipici. Ciò che è tipico, tutto ciò che è nostro.
0: Bello, bellissimo, bello. Quindi allora lo ricordiamo, a partire da venerdì 24 luglio alle 19:30 fino, ovviamente tutte le serate saranno fino a mezzanotte, mezzanotte e 30. Poi sabato 25
1: esatto.
0: luglio è dedicato agli anni 90, ti gusto, ti arte, ti talk, ti diverti, ti book, bla bla bla. Domenica 26 luglio...
1: Il 25 ci saranno i Los Locos sul palco
0: centrale. Che meraviglia. Allora lo devi dire, Filippo. Allora diciamo i Los Locos,
1: sì.
0: I Los Locos ci saranno il 25. Poi
1: esatto. il 24 ci sarà il cabaret con Ciardo.
0: Ragazzi,
1: l'ultimo giorno invece è la festa con il canzoniere Grecanico Salentino, che compie 50 anni e lo festeggerà insieme a noi in piazza.
0: Che bello, che bello. Quindi ci sono degli eventi molto importanti anche a partire dalla cultura tradizionale musicale pugliese, quindi questo è molto importante. Oltre a tutti gli artisti di strada, gli altri musicisti, a tutto quanto, e musica,
1: esatto.
0: Intrattenimento, eccellenza enogastronomica.
1: Del ti leggo con la Mondadori, e poi ci sarà Radio Cittadella, quindi
0: davvero?
1: Ad accompagnare il viaggio.
0: E ci saremo tutti quanti noi di Radio Cittadella e Cittadella TV. Allora, Filippo, io ti ringrazio per essere stato qua mio ospite.
1: Grazie.
0: Su Partecipiamo Taranto. Buon lavoro a te e tutti quanti voi della Proloco. Benissimo, ci vediamo a partire da venerdì 24 a Pulsano. Ciao, ciao Filippo, grazie.
1: Ciao, ciao.
0: Bene amici, adesso continuiamo con la musica e c'è per noi questa suave, carina, molto bella. Questa canzone si chiama Bossa Nostra, lei è Gaia. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo, Taranto al microfono, Annette.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

0: della New Hit di questa settimana, lei è Giselle. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto al microfono, ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica, e adesso parliamo di miti di mare. Sì, amici, perché il mare non è solo acqua e memoria, e il viaggio di miti di mare arriva alla sua tappa più emozionante. Dopo mesi passati tra il respiro del Mar Piccolo, la fatica delle pulizie dei fondali e della costa e la riscoperta del nostro oro nero, con le 25 cooperative locali, finalmente si è pronti a restituire questa bellezza alla città. E ricordiamo che non è solo un evento, è il racconto di un'identità che si riappropria delle sue radici. Per questo venerdì 24 luglio alle ore 19 a Piazzale Democrate a Taranto ci sarà questo appuntamento, questa tappa finale, e io voglio parlarne proprio insieme all'avvocato Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola. Paolo, ben trovato, eccoci.
1: Ciao, buongiorno.
0: Allora, ci sono tante cose, questo viaggio, questa bellezza, insomma, a partire dalle ore 19 il 24 luglio, cosa accadrà a Piazzale Democrate a Taranto?
1: Tante cose. Innanzitutto raccontiamo questo viaggio, questo percorso. Hai detto benissimo, il racconto è il termine corretto per un po' ricordare i passaggi essenziali. Ecco, qui c'è Massimo che sta passando, e quindi mi anticipi sulla proiezione del cineracconto di Massimo Cimaglia, sarà proiettato lì in anteprima, poi spero di un manifesto anche della città, perché ha voluto trarre spontaneamente tutti i passaggi del percorso del progetto.

0: comunque c'è stato, come dicevi prima, l'azione ambientale. C'è stato il racconto anche delle ricette, è distribuita una copia gratuita di questo libricino realizzato assieme ai mitilicoltori, che racconta un po' la città con un verso, perché ci sono anche delle immagini molto interessanti, uno sguardo diverso. Poi ci sarà musica, e qui un po' una sorpresa con degli ospiti internazionali che raccontano l'illusione che noi facciamo quotidianamente.
1: Certo, assolutamente. Una cosa, secondo me, dimmi se è così. Io la vedo come un momento storico importante perché ci sono 25 cooperative locali che si sono unite, che hanno fatto un percorso insieme. Ci sono, diciamo che questo è proprio un racconto, come dici tu, no? Di identità, di un'identità. Intanto ci riappropriamo delle nostre radici, però come sempre, anzi forse più di sempre siamo pronti ad accogliere anche ciò che arriva da lontano.
0: Sì, è un percorso, è partito da una coprogettazione con il comune. E chiaramente nella fase iniziale del progetto depositato in comune della coprogettazione avevamo a mente alcuni e una direttrice del percorso. Non viene, lavorandoci è cambiata anche la prospettiva. Momenti, per esempio, dell'ambientale della pulizia costieri ci hanno fatto comprendere quanto l'elemento dell'inclusione sia fondamentale cura del territorio, perché il collegamento tra i beneficiari del progetto Regine e i coltori che assieme rappresentavano la voglia di difendere il territorio in un senso vero di appartenenza, ci ha portato anche a creare il profilo dell'evento finale, prospettiva, così come le partecipazioni di Enjoy Your Dive, che si sono. Quindi è un vero e proprio percorso e spero che non termini qui, che non sia soltanto un evento finale, ma sia una traccia che lasciamo, che abbiamo lasciato con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura, questa pubblicazione, il cinema, racconto tutti quanti i segnali che vogliamo lasciare in eredità alla città, per iniziare un percorso.
1: Sì,
0: Ecco, io la vedo così.
1: assolutamente, assolutamente. Tanti gli artisti, ad esempio adesso stiamo vedendo Baba Sissoko, che è un musicista maliano, griotto e polistrumentista ed è uno dei maggiori esponenti di musica etnica e jazz e da anni impegnato nella diffusione della tradizione musicale del Mali in ambito internazionale. Poi ci sarà Miss Rainbow con i Trampoli, Pachamama, e poi tanti altri. C'è anche un musicista che suona, è Imran Khan, sitar e tabla. Quindi ci sarà musica classica indiana, ci sarà questa veramente la bellezza della contaminazione, la bellezza dell'ascoltare una musica diversa finalmente. Paolo, questa è una cosa molto importante, io ci tengo a dirlo perché siamo una radio, parliamo di musica, parliamo continuamente di musica e questo è totalmente diverso da quello che è accaduto prima in città. Questo è molto importante, dobbiamo dirlo.
0: L'obiettivo era questo, cioè iniziare a allargare la nostra conoscenza, aprirci e conoscere. Io devo ringraziare anche io, Emilio, proprio Opencore, che ci ha dato una mano in questo percorso e sarà lì, insomma, il 24, come ci saremo tutti, perché spero
1: Ci saremo
0: di
1: tutti,
0: avere una
1: certo.
0: grandissima partecipazione della città, che anche il luogo che è stato scelto è simbolico, è emblematico. Noi saremo a Piazzale Democrat e di lì vorremmo ripartire.
1: Bello, bellissimo, e così saremo. Saremo tutti là il 24 luglio a partire dalle 19 Piazzale Democrate, l'evento finale di Miti di Marre, cultura, ambiente e tradizione della mitilicoltura tarantina. Grazie a Paolo Vinci per essere stato qua su Partecipiamo Taranto, su Cittadella, la radio che sostiene ovviamente tutti gli eventi di Cooperativa Isola. E ci vediamo venerdì 24 luglio, Piazzale Democrate a Taranto. Grazie Paolo.
0: Venerdì.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: ciao. Bene amici, e detto questo, insomma, tante cose, Baba Sissoko, poi ci sarà un attimo che lo leggo bene, Imran Khan con il sitar e la tabla, tante tante cose, tanti artisti incredibili, incredibili, Pachamama, poi ci sarà lo spettacolo di danza aerea, tante cose, insieme all'Opencore.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Si arriva persino a rinunciare all'assistenza domiciliare educativa perché non risponde alle reali esigenze delle famiglie fragili con bambini affetti da disabilità e disturbi comportamentali. E la triste vicenda che ha coinvolto Lucia, nome di fantasia scelto per rispettare la privacy, che oggi si trova a dover affrontare numerose spese per riuscire a prendersi cura del proprio figlio.
2: Allora, il servizio educativo domiciliare che ho fatto, diciamo, richiesta, mi è stato assegnato. Però ogni 2-3 mesi mi cambiavano le educature, perché poi chi veniva non era soddisfatto di quello che percepiva e quindi puntualmente andavano via. Quindi mi ritrovavo poi con un'assistenza che non c'era, perché alla fine dovevo aspettare sempre un altro educatore e nel frattempo il bambino si doveva riadattare di nuovo a un'altra persona, voglio dire, e quindi a un certo punto ho rinunciato al servizio.
1: E non solo, 7 mesi di attesa per l'attivazione dell'ADI e nessuna risposta né dall'ASL né dal comune, e la condizione di disagio denunciata invece da un'altra famiglia tarantina alla CGL, che non solo deve prendersi cura dei 2 figli affetti da gravi disabilità riconosciute dall'INPS, ma deve anche fare i conti con la gestione delle spese e del tempo tra casa e lavoro. Si tratta di una delle tante condizioni di fragilità che sono state rilevate attraverso un'indagine condotta insieme con la CISL, Taranto Brindisi e UIL, legate alla crisi sociale che sta vivendo il territorio ionico. Per Tiziana Ronsisvalle, segretaria della CGL, le criticità riguardano principalmente tempi troppo lunghi per le prestazioni. Abbiamo registrato, ha detto, attese di un anno per ottenere servizi essenziali e la mancata erogazione di assistenza per bambini disabili di ben 40 ore settimanali. Dati preoccupanti che dipendono soprattutto dai fondi per le povertà ricevute e mai spesi. Una situazione che per Gaetano Eramo della UIL penalizza il tessuto socioculturale del territorio. I fondi non utilizzati, ha spiegato, equivalgono a servizi non erogati. Una lettura critica che secondo Daniela Meli della CISL Taranto Brindisi deve cambiare. Le organizzazioni sindacali infatti inizieranno a mettere in campo azioni e attività che vedono al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, per poi richiedere un confronto diretto con il comune.
3: 6 milioni di euro che dovevano essere in qualche modo investiti, e capire che il nostro territorio langue rispetto

0: a disoccupazione, a fragilità, all'aumento dell'autismo, al contrasto alla povertà, contrasto alla violenza di genere. Noi non possiamo immaginare che quei soldi non debbano essere investiti, non possiamo fare un risparmio sulla spesa sociale o pensare che l'anno successivo possano essere investiti, perché il bisogno di quella persona è in questo momento in cui stiamo parlando. Non è possibile portarsi delle risorse negli anni successivi e nelle programmazioni successive.
1: Una situazione che per Gaetano Eramo della UIL penalizza il tessuto socioculturale del territorio. I fondi non utilizzati, ha spiegato, equivalgono a servizi non erogati. Una lettura critica che, secondo Daniela Meli della CISL Taranto Brindisi, deve cambiare. Le organizzazioni sindacali, infatti, inizieranno a mettere in campo azioni e attività che vedono al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, per poi richiedere un confronto diretto con il comune.
2: Ascoltare le parti sociali, che sono portatrici proprio dei bisogni di tutti i cittadini. Noi vogliamo ascoltare i cittadini, essere sindacato di prossimità.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Nel confronto del 30 giugno scorso si era detto che sarebbe stata stilata una bozza di documento frutto di un lavoro condiviso con istituzioni e parti sociali da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tema il porto ionico e la necessità di rilanciarne l'attività. Ma CGL e CISL e UIL hanno appreso dalla stampa di una comunicazione indirizzata al Ministero il cui contenuto non è stato affatto oggetto di confronto con le organizzazioni, contrariamente a quanto si era detto. Così Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGL di Taranto: abbiamo rivendicato la necessità di rilanciare le attività del porto, dove ci sono 322 lavoratori in attesa di riprendere il proprio percorso occupazionale. Sono persone che da tempo vivono una situazione di incertezza e per le quali abbiamo chiesto un impegno preciso da parte di tutti i soggetti istituzionali. A breve partirà il percorso di formazione professionale sul quale il sindacato si è detto impegnato, ma la formazione deve essere accompagnata da reali opportunità di lavoro. Abbiamo inoltre chiesto, aggiunge il segretario della CGL, di lavorare insieme per ottenere l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'articolo 17 della legge 84 del 94, uno strumento fondamentale per organizzare la manodopera temporanea e creare condizioni favorevoli alla ripresa delle attività portuali. Sul tavolo, continua D'Arcangelo, c'è anche il futuro della cantieristica navale, con le opportunità legate all'investimento di 28 milioni di euro per la realizzazione del lab dell'eolico offshore. Erano tutte richieste condivise che avrebbero dovuto portare alla sottoscrizione di un documento comune da inviare al governo. A prendere dai giornali che quel percorso è stato modificato rappresenta una scelta inspiegabile. Sulla stessa linea Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto Brindisi: dopo la riunione, alla presenza dell'autorità portuale, del sindaco e della provincia, ci aspettavamo un documento da condividere e di inviare al ministero. Questo non è avvenuto e non è per responsabilità del sindacato. La difficoltà di affrontare insieme le questioni del territorio rischia di indebolire la capacità di ottenere risposte. Poi Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto: non possiamo assistere a percorsi separati mentre centinaia di lavoratori attendono risposte. L'avvertenza ex TCT, la scadenza della...
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La FIALS di Taranto proclama lo stato di agitazione del personale dell'ASL e chiede l'immediata apertura di un tavolo di confronto con la direzione strategica aziendale. In assenza di risposte, annuncia l'avvio di ogni forma di mobilitazione prevista. A motivare questa posizione del sindacato, la decisione dell'ASL di ridurre drasticamente le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, che per anni hanno rappresentato l'unico strumento per garantire la continuità dei servizi, nonostante le gravissime carenze di organico. Il sindacato comunica che si tratta di una decisione sofferta ma ormai inevitabile, maturata dopo settimane di richieste senza risposta e davanti al progressivo deterioramento delle relazioni sindacali, caratterizzato dall'esclusione delle organizzazioni stesse dai processi decisionali e dall'adozione di provvedimenti unilaterali. Secondo la FIALS Taranto, tale scelta rischia di produrre effetti estremamente gravi: la diminuzione della capacità assistenziale, l'aumento della pressione sul personale, la crescita delle liste d'attesa, la riduzione dei servizi e inevitabili ripercussioni sulla sicurezza delle cure. E ancora più grave appare il ricorso sistematico al lavoro straordinario, ormai utilizzato come ordinario modello organizzativo. Lo straordinario non può sostituire le assunzioni, dicono dal sindacato, non può diventare la normalità e non può essere utilizzato per coprire croniche carenze di personale che l'azienda continua a non affrontare. La FIALS denuncia inoltre numerose altre criticità ancora irrisolte: il rischio chiusura e accorpamento dei reparti, la mortificazione dei diritti dei lavoratori previsti dal contratto collettivo nazionale, il blocco delle assunzioni nonostante organici ormai ridotti al minimo, la mancata attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi al personale del comparto previste dal contratto, il piano triennale del fabbisogno del personale ritenuto non aderente ai reali bisogni.

0: assistenziali del territorio. Il sindacato evidenzia come il personale sanitario abbia garantito la tenuta del sistema durante la pandemia e continui quotidianamente ad assicurare servizi essenziali ben oltre i propri obblighi contrattuali. Gli operatori, aggiunge Emiliano Messina della FIALS, sono stanchi di essere considerati esclusivamente un costo, sono stanchi di dover supplire continuamente alle carenze organizzative, di vedere sacrificati diritti economici, professionali e contrattuali. La FIALS richiama inoltre l'attenzione sulla situazione sanitaria provinciale, ricordando che il territorio ionico ha già subito negli anni un pesante processo di ridimensionamento che ha interessato numerosi presidi ospedalieri. Massafra, Grottaglie e Mottola sono stati progressivamente depotenziati. Permane forte preoccupazione per il futuro dell'ospedale di Castellaneta. Manduria continua a vivere una situazione di forte criticità, mentre Martina Franca opera con organici insufficienti rispetto ai volumi di attività e ai bisogni della popolazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La parola data è stata rispettata per i lavoratori della struttura sanitaria tarantina Cittadella della Carità. La fine di giugno ha coinciso con il ritorno alla regolarità degli stipendi. Un risultato non scontato che spinge FPCGL, CISL, FP di Taranto a rompere pubblicamente il velo sulle vecchie problematiche per dare atto all'arcivescovo e al management dell'azienda di aver invertito la rotta rispetto a un passato fatto di ritardi e promesse rimaste sulla carta. Dare continuità alle retribuzioni, ha scritto il segretario generale di FPCGL Taranto, Mimmo Sardelli, significa prima di tutto restituire dignità ai lavoratori e credibilità alle istituzioni. Abbiamo registrato un elemento di forte novità che rompe con una stagione fatta di rinvii e il giusto riconoscimento a chi ha continuato a lavorare nonostante le difficoltà, ha scritto. Restituita la serenità economica ai dipendenti per i sindacati è però giunto il momento di guardare oltre la gestione dell'emergenza. La richiesta al vescovo è quella di continuare a esercitare un ruolo di spinta per avviare una vera e propria stagione di rilancio, uscendo dalla logica della precarietà. Per Flavia Ciracci, segretaria CISL FP Taranto e Brindisi, questo risultato è solo il primo passo. I lavoratori, ha dichiarato Ciracci, avevano bisogno di certezze e ora questo clima di fiducia va consolidato. La sfida del futuro si vince solo con il confronto costante e gettando le basi per lo sviluppo della struttura. La strada tracciata allora guarda all'alleanza scientifica ed eccellenza, università, istituti di ricerca e reti sanitarie pugliesi. L'obiettivo comune è far tornare il presidio un punto di riferimento della sanità locale nel solco dell'illuminata visione che fu di Monsignor Motolese. I sindacati promettono massima collaborazione ma avvertono: la stabilità futura passa solo da scelte strategiche immediate e coraggiose.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 70 tartarughe in media, grazie a una sinergia tra il WWF e il Comune di Taranto, era questo il numero di esemplari nella fontana della Villa Peripato, drasticamente ridotto dal periodo in cui se ne contavano almeno 150. Ma l'inciviltà non si è fermata, i continui abbandoni da parte dei cittadini minacciano di far impennare nuovamente i dati. All'inizio delle attività di controllo, infatti, nella vasca della villa se ne contavano ben 170, una situazione insostenibile per una specie in inserita dall'Unione Europea tra le 100 più invasive e dannose al mondo.
3: Queste piccoline sono state acquistate, regalate durante le fiere, durante le giolle, nelle giostre, insomma c'erano diversi modi di acquistare queste piccole, che poi ovviamente crescono e ovviamente i cittadini, pensando di far bene, ne hanno liberate tante nei nostri fiumi, altre lasciate nelle vasche della Villa Peripato.
2: Anche a Cimino, giusto?
3: Sì, certo. A Cimino alcune ne abbiamo portate noi quando cercavamo, insomma, di tenere sotto controllo il numero delle trachemis all'interno del comune di Taranto. Cioè non è un problema del comune, è un problema che riguarda la regione. Purtroppo in Puglia abbiamo un solo centro di contenimento della specie.
2: Senza competitori o predatori naturali a frenarle, queste tartarughe distruggono tutto ciò che trovano. Gestire l'emergenza è tutt'altro che semplice. Il contenimento richiede la separazione dei sessi per evitarne la proliferazione. In tutta la Puglia esiste un solo centro autorizzato alla ricezione a Calimera, in provincia di Lecce, dove di recente il WWF Taranto ha trasferito 20 delle femmine più grandi prelevate dalla fontana. Ma la disinformazione fa danni anche a parti invertite, provocando la morte degli stessi animali. È un caso di una Testudo hermanni, una comune tartaruga di terra autoctona abbandonata nella fontana della villa. Probabilmente
3: ovviamente la gente pensa di far del bene e sbaglia, quindi hanno rilasciato questa Hermanni Hermanni, che è una tartaruga autoctona, quindi nostrana di terra, l'hanno rilasciata in acqua, ma magari pensando di metterla insieme alle sue amichette, la poverina invece è morta annegata. Purtroppo andiamo incontro anche
2: A
3: a queste
2: questo.
3: situazioni.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Come vedi, sono qui con Ionios, la mascotte dei Giochi del Mediterraneo. Saluta Ionios. E oggi c'è stata la presentazione di tutti gli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo, 60 eventi in particolare promossi dal Comune di Taranto, ma anche tante le gare, 138 gare maschili, 138 femminili e poi tantissimi eventi per entrambi i sessi, ma non solo. Ci sono anche 285 cerimonie di consegna di medaglia, 285 Ionius, sono tantissimi. Gli eventi non dureranno soltanto durante i giochi, ma iniziano già questo sabato con l'Orfeo Festival alla Rotonda e con anche lo Swing Festival a Piazza Maria Immacolata, e poi ci saranno anche eventi dopo i Giochi del Mediterraneo. Insomma, un programma ricchissimo, ma intanto con il commissario Ferrarese abbiamo fatto il punto sulla situazione dei giochi, sulla situazione degli impianti. Invece, con Angelo Bonello, che è il regista delle cerimonie, abbiamo raccontato un po' quello che sarà. Commissario Ferrarese, manca esattamente un mese, sembra tutto ormai in fermento.
4: Manca un mese, è per noi un mese importante. Lavoreremo intensamente anche questo mese, come abbiamo lavorato in questi 30 mesi. Ne avremmo voluti avere almeno 70 per realizzare quello che abbiamo fatto, però ce la stiamo facendo. Oggi siamo alla fine con i cantieri, stiamo organizzando, come vedete, ormai le cerimonie sia di apertura che di chiusura, e chiaramente è la più grande soddisfazione nostra, del comitato organizzatore, della struttura commissariale, che va avanti e lavora verso l'ultimo miglio.
2: E le strutture sembrano andare avanti, abbiamo visto tutta l'erba dello stadio già posata.
4: Era previsto esattamente tutto entro il 30 di luglio. Avevamo previsto questo 2 anni e mezzo fa, e praticamente, nonostante gli eventi atmosferici che non ci hanno purtroppo dato tregua, sia sotto l'aspetto quando c'è stato l'inverno e così piovoso, che oggi con questo caldo purtroppo non ci fa lavorare come desidereremmo, però ce la stiamo facendo, e quindi i cantieri, compreso i collaudi, si stanno realizzando e finendo, terminando per dare l'avvio ai Giochi del Mediterraneo.
2: Angelo Bonello, il regista delle cerimonie di apertura e chiusura, il mito che diventa presente, la storia di Taranto e non solo, raccontata durante la cerimonia di apertura.
5: Sì, la storia di Taranto è fortemente simbolica per tutto il Mediterraneo, quindi ci piaceva proprio partire da questo concetto, dagli archetipi, da quello che ha fatto diventare Taranto una città così importante nel Mediterraneo, una città che per 3.000 anni è stata un crocevia di questo mare, ha in sé dei valori assoluti che se reinterpretati in una chiave moderna sono veramente la bussola per le nuove generazioni e per il futuro.
2: A esibirsi saranno i grandi artisti pugliesi.
5: A esibirsi sarà un corpo di ballo formato da oltre 70 performers, da dei grandi artisti, musicisti pugliesi e non. Però abbiamo pensato di celebrare il territorio, quindi ci piaceva proprio l'idea di coinvolgere quegli artisti che hanno fatto di questo territorio, come dire, la loro bandiera. Ci sarà Albano Carrisi, ci sarà Mietta, ci sarà Serena Brancale e anche tanti altri nomi che ancora non vogliamo spoilerare, perché ci piace lasciare sempre un po' di curiosità, perché altrimenti non ha senso venirci a vedere. E invece questo spettacolo deve essere visto live o in televisione, perché sarà una grande festa, una grande emozione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 7 infortuni mortali e più di 2.000 denunce per malattie professionali. E il triste bilancio tracciato da Lorenzo Cipriani, responsabile della prevenzione INAIL Puglia, che mostra un progressivo aumento del fenomeno infortunistico a Taranto nei primi 5 mesi del 2006 rispetto al 2025.
7: Un dato molto preoccupante è la crescita di questi eventi mortali nella provincia di Taranto. si passa dai 2 registrati nel 2025 ai 7 registrati nei primi 5 mesi del 2026, un dato che corrisponde al numero complessivo di eventi mortali registrati in provincia di Taranto nell'intero 2025. Spesso questi eventi si caratterizzano per l'assenza o il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
6: Si tratta di un vero e proprio allarme sicurezza in Puglia. I dati INAIL certificano infatti un peggioramento complessivo degli infortuni sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo registrato a livello nazionale. Il territorio regionale infatti sale a 23 decessi rispetto ai 20 del 2025, con 451 denunce in più. Le province più colpite sono Bari e Barletta, Andria e Trani, con i settori delle costruzioni e della logistica in prima linea.
7: L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è una necessità generale che coinvolge le aziende, coinvolge i lavoratori e le lavoratrici, perché spesso, come i dati dimostrano, indossare correttamente questi dispositivi significa indossare dei dispositivi salvavita.
6: Per questo non si fermano le campagne di sensibilizzazione per prevenire e tutelare i lavoratori e le lavoratrici. Per Cipriani le buone pratiche sono legate alla consapevolezza del rischio che ancora oggi non è del tutto radicata nella cultura della popolazione.
7: Bisogna accrescere la cultura della sicurezza tra aziende e lavoratori. Accrescere la cultura della sicurezza significa considerare abituale l'utilizzo dei dispositivi di protezione e quindi lavorare in maniera corretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Nel confronto del 30 giugno scorso si era detto che sarebbe stata stilata una bozza di documento frutto di un lavoro condiviso con istituzioni e parti sociali da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tema il porto ionico e la necessità di rilanciarne l'attività. Ma CGIL e CISL e UIL hanno appreso dalla stampa di una comunicazione indirizzata al Ministero il cui contenuto non è stato affatto oggetto di confronto con le organizzazioni, contrariamente a quanto si era detto. Così Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, abbiamo rivendicato la necessità di rilanciare le attività del porto, dove ci sono 322 lavoratori in attesa di riprendere il proprio percorso occupazionale. Sono persone che da tempo vivono una situazione di incertezza e per le quali abbiamo chiesto un impegno preciso da parte di tutti i soggetti istituzionali. A breve partirà il percorso di formazione professionale sul quale il sindacato si è detto impegnato, ma la formazione deve essere accompagnata da reali opportunità di lavoro. Abbiamo inoltre chiesto, aggiunge il segretario della CGIL, di lavorare insieme per ottenere l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'articolo 17 della legge 84 del 94, uno strumento fondamentale per organizzare la manodopera temporanea e creare condizioni favorevoli alla ripresa delle attività portuali. Sul tavolo, continua D'Arcangelo, c'è anche il futuro della cantieristica navale con le opportunità legate all'investimento di 28 milioni di euro per la realizzazione del lab dell'eolico offshore. Erano tutte richieste condivise che avrebbero dovuto portare alla sottoscrizione di un documento comune da inviare al governo. Apprendere dai giornali che quel percorso è stato modificato rappresenta una scelta inspiegabile. Sulla stessa linea Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto Brindisi. Dopo la riunione, alla presenza dell'autorità portuale, del sindaco e della provincia, ci aspettavamo un documento da condividere ed inviare al Ministero. Questo non è avvenuto e non è per responsabilità del sindacato. La difficoltà di affrontare insieme le questioni del territorio rischia di indebolire la capacità di ottenere risposte. Poi Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto. Non possiamo assistere a percorsi separati mentre centinaia di lavoratori attendono risposte. L'avvertenza ex TCT, la scadenza dell'agenzia per il lavoro portuale e il futuro della cantieristica richiedono responsabilità e confronto. Anche il progetto dell'ex Yard Belleli e il futuro insediamento di cantieri di Puglia devono essere affrontati con una visione complessiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Una situazione al collasso, gli uffici svuotati, l'organico è ridotto ai minimi termini e l'imminente pensionamento del responsabile dell'archivio rischia di bloccare del tutto la ricerca scientifica, un declino iniziato con la riforma Franceschini nel 2014 ma che secondo il Movimento 5 Stelle è ulteriormente peggiorato sotto la guida dei ministri della cultura e del governo Meloni. È la situazione in cui versa la soprintendenza di Via Duomo a Taranto a rendere il quadro drammatico e anche la fine del contratto contratto con la società di sorveglianza. Senza guardiani l'apertura continuativa non è garantita. La chiusura della sede inoltre mette a rischio la paralisi per l'archivio documentale e fotografico, mettendo a repentaglio l'accesso alle fonti per studiosi e ricercatori, isolando ancora di più la città vecchia e l'intera città.
8: Dopo questa chiusura noi non vorremmo trovarci con altre chiusure sempre legate ai beni culturali. Quindi noi facciamo un appello innanzitutto al governo centrale per ripristinare il furto della sovrintendenza dei beni culturali, che da Taranto è stato spostata chissà perché a Lecce. Non è un derby Taranto-Lecce, ma Taranto merita le giuste attenzioni per la sua

0: sono anche le associazioni e la cittadinanza attiva che chiedono interventi straordinari per la riapertura dei siti e il coinvolgimento del terzo settore per la salvaguardia del patrimonio archeologico.
1: Ad ottobre va via il responsabile dell'archivio documentale e fotografico. Quindi per tutti gli studenti, i ricercatori, gli storici, è un danno gravissimo. Non potranno più accedere a queste fonti di ricerca. Questo è l'epilogo che stiamo cercando disperatamente di bloccare e di recuperare. Intanto non è possibile che si tenga chiuso.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stato pubblicato l'avviso per le proposte di partenariato pubblico-privato dedicate al programma di housing sociale nella città vecchia di Taranto. Abitazioni accessibili, servizi che possano riempire di vita stabili vuoti e non utilizzati, con l'obiettivo della rigenerazione urbana ma anche sociale dell'isola. Target la popolazione giovanile.
4: Che percentuale di successo abbiamo in questo obiettivo?
5: È un intervento molto complesso che diciamo, si innesta in una pianificazione strategica che dura da molti anni. È un intervento che sta all'interno del piano di risanamento della città vecchia, che poi è confluito nei piani attuativi del CIS e che adesso stiamo concretizzando con l'avvio di una procedura di partenariato pubblico-privato che vede il coinvolgimento di operatori che dovessero essere interessati a questa iniziativa, i quali apporteranno diciamo, il loro aiuto in termini economici per realizzarla. In cosa consiste questa iniziativa? Noi stiamo letteralmente ricostruendo 12 isolati della città vecchia in un perimetro che è compreso fra la Via di Mezzo e Corso Garibaldi. In quel perimetro andremo a ricostruire unità abitative collabenti, diciamo di rute praticamente diciamo, quasi non più esistenti, e diciamo, successivamente le affideremo in gestione a degli operatori privati che investiranno diciamo, i loro capitali per un importo complessivo che si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro. L'intervento complessivamente quota 40-42 milioni di euro.
3: Le proposte potranno essere presentate entro le 12 dell'8 settembre prossimo, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nella documentazione disponibile sul portale Gare del Comune di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Un'impronta forte sulla mappa della città per restituire dignità alla storia e al merito, Taranto si appresta a dedicare i propri giardini agli IMI e agli internati militari italiani che dissero no al nazifascismo, una decisione nata dal lavoro di ricerca storica sul territorio e sostenuta dalle istituzioni. Insieme alla memoria collettiva, la Commissione ha approvato a maggioranza qualificata quattro intitolazioni speciali in deroga al limite dei 10 anni dalla scomparsa. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Jacopo sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario. L'aula studio della biblioteca comunale prenderà il nome dello scrittore e saggista Alessandro Leogrande. Il parco urbano delle mura greche ricorderà l'impegno di Massimo Battista. Un'area di Talsano, l'area PIP, ospiterà una targa in memoria di Franco Semeraro. Sul fronte della memoria storica si compiono passi importanti. Resta ancora molto da fare sul tema della parità di genere, anche nella toponomastica. A Taranto le vie intestate a donne, escluse sante e figure religiose, sono appena una decina, un divario su cui la Commissione intende intervenire, ma servono
6: A
0: proposte.
6: questo punto io faccio un invito alle tante realtà associative, alle
0: Di
6: tanti
0: proporre.
6: comitati, alle tante persone, di proporsi donne, Taranto ne ha avute tante di grande valore e importanza, quindi di proporsi i nomi di donne che hanno fatto la storia di questa città o comunque hanno valori che vanno e prevalicano anche i confini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il premio Anello di San Cataldo 2026 è stato conferito al Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto. A riceverlo il direttore maestro Vito Caliandro. La suggestiva cerimonia di conferimento della 19ª edizione si è tenuta nella serata di ieri.
7: Riteniamo che questa sia un'occasione

0: un'eccellenza del territorio, un modo di fare cultura importante in questo territorio, e noi abbiamo molto bisogno, perché può essere un driver di sviluppo importante rispetto alle cose che vogliamo fare come sindacato, come stiamo cercando di fare, cioè dare un'altra prospettiva di questa città, una città che amiamo e una città che vogliamo che riprenda il suo ruolo in campo nazionale ma anche in campo europeo, proprio perché riteniamo che un'altra Taranto è possibile.
1: Siamo molto orgogliosi e molto onorati di ricevere questo premio, che è un riconoscimento che in realtà, lasciatemelo dire, ci sta tutto. È stato un lavoro lunghissimo in questi anni, quello di riuscire a, tra virgolette, salvare il conservatorio da quelli che sembravano essere dei venti davvero nefasti. E da quando siamo passati finalmente allo Stato nel 2023, il conservatorio ha anche continuato nella sua opera di didattica con grande energia, grande sforzo, e i risultati di questo primo triennio sono anche molto importanti e culminano, lo posso dire, nel riconoscimento del primo dottorato autonomo di Taranto, che è il dottorato del Conservatorio di Taranto. Le prospettive sono di, stiamo ampliando gli scambi internazionali, quindi stiamo sempre più diventando un polo attrattivo anche per gli studenti internazionali. Allo stesso tempo stiamo lavorando molto sulla ricerca, sulla terza missione, su quelli che sono gli ambiti importanti che l'ANVUR adesso chiede ai conservatori di fortificare. Noi siamo anche in controtendenza rispetto agli altri conservatori italiani, anche rispetto al numero di domande di ammissione. Quest'anno abbiamo chiuso le ammissioni da una settimana, abbiamo avuto oltre 220 domande di ammissione, che per un conservatorio come il nostro sono un dato molto molto importante.
2: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Il SIAB finalmente vede l'avvio della procedura amministrativa che permetterà al Comune di avere i soldi dalla Regione, sia noi che il commissario Ricchio, per procedere con tutte le attività di progettazione e quindi di cantierizzazione. Ci siamo già passati con la Greenbelt, abbiamo chiuso la procedura negoziale, abbiamo firmato i disciplinari, fatto le relative delibere di giunta, oggi arriveranno le ultime 5 delibere legate alla Greenbelt e poi procederemo con la pubblicazione delle 8 gare di progettazioni propedeutiche alle gare dei lavori. Lo stesso iter dobbiamo applicarlo sul SIAB. Ora che la Regione avvia la procedura negoziale a seguito dell'iter che si è concluso con la delibera di giunta di ieri, noi saremo nelle condizioni di concludere questa prima fase fondamentale per avere le risorse al fine di approvare DOCFAP, DIP, che sono contenuti tecnici necessari per arrivare alla progettazione, e poi anche qui pubblicare le gare di progettazioni propedeutiche ai lavori. Noi faremo una parte, il commissario delle bonifiche ne farà un'altra, le abbiamo concordate, quindi stiamo lavorando a sistema, ma questo intervento è indispensabile se noi vogliamo tenere fede all'impegno preso con la settore della mitilicoltura e rilanciare uno dei settori più importanti, tradizionali e identitari del territorio, che può rappresentare una parte delle alternative economiche di questa città.
4: I mitilicoltori chiedono anche una burocrazia più veloce nei loro confronti, perché molti ancora non sono riusciti a regolarizzarsi.
3: Hanno ragione, serve rafforzare l'ufficio demanio marittimo del Comune, una cosa che adesso in conferenza stampa con loro stavamo affrontando. Sicuramente dopo i Giochi del Mediterraneo apriremo un capitolo di discussione anche su questo, perché l'obiettivo dell'amministrazione è fare in modo che si migliorino tutte queste attività e che ogni settore produttivo possa procedere celermente nelle sue attività, nei vari settori di competenza, e quindi anche nel rapporto con gli uffici comunali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La Regione Puglia assicura un finanziamento mirato a garantire il sostegno per il progetto di efficientamento energetico del Teatro Tatà, finanziamento che va nella chiara direzione della valorizzazione del patrimonio pubblico per offrire ai cittadini spazi più moderni ed efficienti. Così il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano. Per un amministratore c'è sempre grande soddisfazione quando un bene pubblico può tornare a vivere grazie ad un finanziamento. Nel caso del Teatro Tatà questa soddisfazione è ancora più grande, perché l'intervento riguarda un luogo di cultura e aggregazione che appartiene ad un quartiere simbolo della nostra comunità, quello dei Tamburi. Il finanziamento del progetto di efficientamento rappresenta un passo importante, prosegue Palmisano, per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per Taranto. Nelle prossime settimane cittadini e operatori culturali saranno messi in condizione di seguire i diversi momenti dell'intervento, in quanto verrà reso noto il cronoprogramma dei lavori.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Un anno di cantieri, 4 milioni di euro investiti e una trasformazione radicale per riconsegnare alla città un impianto sportivo completamente rigenerato. Il Pallamazzolo è ufficialmente pronto ad accogliere le gare e gli eventi in vista del 20esimi Giochi del Mediterraneo del 2026. È la prima grande opera, ha spiegato Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, delle 5 affidate al comune, che viene consegnata al comitato a meno di 30 giorni dalla manifestazione sportiva. Un lavoro di riqualificazione, ha aggiunto, che ha permesso la realizzazione di una struttura completamente rinnovata, moderna, accessibile e ad alta efficienza energetica. Nuovi impianti di aria condizionata, spogliatoi e palestre per atleti, arbitri e allenatori modernizzati, servizi igienici accessibili, monitor digitalizzati e infine seggiolini, vetrate oscurate e ringhiere installate a norma per assicurare sicurezza e comodità. E non solo, un'area per le persone con disabilità completamente rinnovata insieme alle sale dedicate alla stampa e alle conferenze. Una serie di interventi di ristrutturazione interni ed esterni che per la responsabile unica del procedimento, Cristina Giannico, sono stati anche complessi per la natura della struttura.
2: Siamo intervenuti su un impianto esistente, quindi un intervento di ristrutturazione è spesso più complicato e anche meno visibile rispetto ad un intervento di nuova realizzazione, quindi questo. Però abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse che c'erano state date a disposizione per riconsegnare alla città un palazzetto completamente riqualificato.
1: Il palazzetto della città, che ha custodito vittorie e sconfitte di numerose competizioni giocate negli anni, si prepara oggi ad accogliere l'edizione da record dei Giochi del Mediterraneo e il primo test event sul basket, promosso dal comitato e aperto a tutta la cittadinanza, in programma sabato 25 luglio. Secondo la dirigente del settore grandi opere, Simona Sasso, questa prima consegna rappresenta il cambiamento verso la rigenerazione di un futuro culturale e sociale concreto.
3: Questo consentirà, anche dopo appunto la manifestazione sportiva, una piena restituzione dell'impianto dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Viene aggredita verbalmente, accusa un malore e finisce al pronto soccorso. È accaduto a un'operatrice del CUP dell'ospedale San Pio di Castellaneta a seguito di ripetuti episodi violenti e forti tensioni che si sono create agli sportelli. La vicenda è stata denunciata dall'Unione Sindacale di Base di Taranto, che ha raccolto le istanze di diverse lavoratrici che ciclicamente vengono attaccate verbalmente da un rappresentante del Tribunale del Malato, che si reca agli uffici del CUP accusandole pubblicamente di disservizi e di presunte chiusure anticipate. Una problematica che è stata comunicata anche all'azienda sanitaria locale. Il sindacato sottolinea l'incomprensibilità di tali comportamenti, messi in atto da chi dovrebbe riconoscere che i lavoratori e le lavoratrici sono vittime di un sistema sanitario inefficiente, costretti a fare i conti con carenze di personale a fronte di flussi d'utenza considerevoli. Per Simona Laliscia, del coordinamento sanità privata, serve immediatamente una forte presa di posizione contro ogni forma di violenza verbale e fisica. Le operatrici del CUP rappresentano l'ultimo anello della catena e non possono essere ritenute responsabili del collasso delle liste d'attesa. L'USB chiede un intervento da parte di Sanità Service affinché vengano garantiti presidi adeguati e protocolli antiaggressione già attivi in altre realtà. Inoltre, per l'organizzazione sindacale è necessario un incontro urgente con la direzione strategica dell'ASL Taranto per affrontare le criticità strutturali del San Pio e degli altri presidi, spostando il focus dalla carenza di risorse umane e programmazione alle infondate accuse contro il personale di sportello, tutelando così la dignità e la salute delle dipendenti coinvolte.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria chiede al primo cittadino di Taranto Bitetti un sopralluogo presso il carcere per far sì che il sindaco tocchi con mano le diverse criticità. Il segretario nazionale Federico Pilagatti richiama l'esperienza positiva vissuta a Pordenone nel 2010, quando il sindaco adottò un'ordinanza finalizzata al ripristino di condizioni detentive compatibili con la capienza e le condizioni igienico-sanitarie presenti nel penitenziario. Tale iniziativa determinò il trasferimento di circa 25 detenuti da parte del Ministero della Giustizia. La richiesta parte dalla constatazione di fatto di una drammatica situazione igienico-sanitaria per via del sovraffollamento. L'istituto penitenziario dispone attualmente di una capienza di meno di 400 posti, ma ospita oltre 850 persone detenute, in percentuale quasi più del 220%, a fronte di un sovraffollamento nazionale del 135-140%, con un organico pensato per gestire 500 detenuti che attualmente ammonta a meno di 300 unità effettive. A tale situazione si aggiungono gli effetti delle eccezionali ondate di calore che stanno interessando il territorio in queste settimane. Ulteriori effetti riguardano l'alterazione dell'equilibrio psicofisico con fenomeni di insonnia, irritabilità, riduzione della capacità decisionale e stati d'ansia che portano i detenuti a porre in essere numerosi atti di autolesionismo oppure violenza nei confronti di altri detenuti e poliziotti. Proprio per tali ragioni la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte affermato che condizioni di vita e di detenzione che espongono le persone a sofferenze fisiche e mentali intense, evitabili e protratte nel tempo, possono integrare un trattamento inumano e degradante. Il SAP ravvisa un concreto e attuale rischio per la salute delle persone ristrette nel carcere, considerata anche la presenza di molti detenuti con patologie croniche, con seri problemi psichiatrici, nonché tossicodipendenti.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sono sempre stati i mitilicoltori i protagonisti del progetto Miti di Mare che venerdì 24 luglio arriva alla sua conclusione, un percorso che per mesi ha intrecciato la storia più profonda di Taranto con l'ecologia, il riscatto sociale e la cultura. L'appuntamento finale è fissato a Piazzale Democrate per una serata che promette di trasformare la tradizione in un abbraccio globale. In prima linea c'è il bilancio concreto di chi il mare lo vive ogni giorno, i lavoratori della mitilicoltura impegnati in prima persona nelle giornate di pulizia e tutela delle coste tarantine, tra sostenibilità e legalità.
5: Abbiamo avuto modo di toccare le esigenze, conoscere le persone e avere una conoscenza diversa del mare e della città di Taranto. Siamo passati attraverso delle azioni che erano già state individuate all'interno della coprogettazione e ne abbiamo inserite delle altre, proprio in funzione delle esigenze e delle richieste dei mitilicoltori. Abbiamo ascoltato sia il territorio che le istituzioni, ma anche gli enti del terzo settore che si sono abbinati a noi e hanno contribuito a migliorare la nostra progettualità.
4: Ma Miti di Mare è stato anche racconto ed emozione. Tra i momenti clou della serata, la proiezione in anteprima del cineracconto Il mare negli occhi, firmato da regista e attore Massimo Cimaglia, e la presentazione del volume editoriale curato da Puglia in Itinere.
6: È stato un progetto finanziato con fondi Ex Ilva che ha permesso di coprogettare, di rendere protagonisti i mitilicoltori di Taranto. Ben 25 cooperative che hanno tutti i titoli concessori ad operare nel primo e nel secondo seno del Mar Piccolo. E grazie al loro coinvolgimento sicuramente abbiamo una maggiore conoscenza dei loro problemi, delle loro potenzialità, e quindi è servito a ricucire questo rapporto storico che la pubblica amministrazione, il Comune di Taranto, intende rilanciare.
4: E la festa di chiusura sarà un vero e proprio ponte interculturale. Accanto agli artisti di strada tarantini e al suono suggestivo del sitar indiano, a scaldare la piazza ci saranno le note africane del musicista maliano Baba Sissoko, un messaggio forte di accoglienza e integrazione che parte dal cuore del Mediterraneo.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Note immortali dei Queen eseguiti da un'orchestra al tramonto vicino al mare e la suggestiva cornice che ieri sera ha fatto da sfondo al Monrev Resort di Taranto per una nuova tappa del Magna Grecia Festival. In scena Queen in Symphony, un tributo sinfonico alla leggendaria band britannica, e a Freddie Mercury con l'Ico Magna Grecia, il Lucania Apulian Chorus e la voce dello svedese Magnus Blackmood. Amo le canzoni dei Queen perché trasmettono tantissimi sentimenti ed emozioni ed è davvero meraviglioso lavorare con questa orchestra, il coro e la band. Anche il maestro Piero Romano è gentilissimo, quindi mi piace da matti stare qui, lo adoro, spero di tornare. Da Bohemian Rhapsody a Somebody to Love, passando per Radio Gaga e Innuendo, i grandi successi hanno entusiasmato gli spettatori. Protagonista sul palco il cantante svedese che ha trascinato la platea con la sua straordinaria carica vocale.
8: un progetto che nasce da tanti tanti anni fa, un progetto scritto da Roberto Molinelli, spesso anche diretto, un grande amico dell'Orchestra della Magna Grecia, e questa sera è stato anche un modo per festeggiare l'80° compleanno di Freddie Mercury, che cadrebbe esattamente il 5 settembre di quest'anno, un anno così importante, un cantautore insieme al gruppo appunto dei Queen ha regalato al mondo intero una eredità musicale incredibile, impressionante, un'eredità democratica che rimane per tutti noi, che rimane per i nostri figli, che rimane per i nostri nipoti, rimane per l'umanità intera, un'esperienza musicale ma anche di grandi messaggi, messaggi di pace, messaggi di umanità, messaggi di amore.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sarà recuperato l'esistente in termini di immobili pubblici con interventi mirati a restituire dignità ai luoghi e a riempirli di significato attraverso servizi sociali. Insieme dunque rigenerazione del patrimonio pubblico e innovazione sociale, una misura che risponde alla necessità evidenziata nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund di alimentare un modello di welfare più rispondente alle reali necessità delle persone. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture sociali della provincia di Taranto, sono 11 le proposte progettuali selezionate per la nuova rete col sostegno dell'assessorato al welfare della Regione Puglia. Interessati dai progetti territori di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie e San Giorgio Ionico, Taranto, con due interventi, Lizzano, Sava e Ginosa. Le proposte individuate coprono ambiti diversi. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno realizzati o potenziati i servizi rivolti alla terza età. Massafra e San Giorgio Ionico rivolgono attenzione alle disabilità. Taranto rafforza la propria offerta rivolta ai minori e ai giovani. Lizzano, Sava e Ginosa ospiteranno progetti innovativi orientati all'autonomia delle persone fragili. L'assessore al welfare e allo sport della Regione Puglia, Cristian Casili, sottolinea il grande valore della transizione quando questa riesce ad influire sulla vita delle persone migliorandone la qualità. Con questi interventi, dice, scegliamo di investire in luoghi che generano autonomia, relazioni e opportunità, perché il welfare non è soltanto risposta ai bisogni, ma una componente essenziale dello sviluppo di un territorio. Il controllo con gli ambiti territoriali sociali, prosegue Casili, ha permesso di costruire una programmazione fondata sulla conoscenza diretta delle esigenze locali. L'assessorato al welfare ha reso inoltre disponibile una mappa interattiva dedicata attraverso la quale cittadini, amministratori e operatori possono visualizzare la localizzazione dei progetti, il comune interessato e la tipologia di infrastruttura prevista.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: La presenza di molte pratiche in lavorazione sulle relative piattaforme testimonia una certa vivacità che va nella direzione della diversificazione economica e dell'innovazione tecnologica. Questo per quel che riguarda i bandi Just Transition Fund, PIA, Mini PIA, ma anche Tecnonidi e Reti per Taranto. È emerso nell'incontro dal titolo L'economia generativa, opportunità per lo sviluppo dal piano Just Transition Fund.
9: Per quanto riguarda i bandi diciamo attualmente ancora attivi, abbiamo una certa disponibilità e inoltre è bene che nella opportunità che ci viene offerta oggi di fare il punto inseriamo anche qualche spunto su bandi che devono ancora uscire e sui quali la comunità non solo delle imprese e dei loro soggetti aggregatori come le associazioni di categorie, distretti e prima di tutti la Camera di Commercio, ma anche dei professionisti che a diverso titolo sostengono e accompagnano queste imprese.
10: Speriamo che oggi ci derivino buone notizie, visto che i fondi JTF erano stati in qualche modo stoppati per eccesso di domanda. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio e in collaborazione con Puglia Sviluppo, quindi con Regione Puglia, sta producendo risultati sperati. Crediamo di aver messo a punto una nutrita cassetta degli attrezzi per far sì che le imprese possano accedere a finanziamenti per finanziare sia la transizione ecologica e digitale, ma anche e soprattutto l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo, questo anche in collaborazione con il Tecnopolo del Mediterraneo. Crediamo che gli strumenti ce li abbiamo, bisogna lavorarci tutti insieme.
11: A questi incontri ne seguiranno altri, faremo movimentazione territoriale, anche per la nuova impresa contiamo di andare nei quartieri, perché sono dei bandi rivolti anche a disoccupati, a chi esce dal mondo del lavoro, quindi sono delle opportunità importanti che come città dobbiamo sfruttare, e come assessore allo sviluppo economico sento forte la responsabilità per dare il mio contributo, il contributo dell'amministrazione comunale, del sindaco Bitetti.

0: che era presente affinché finalmente la città di Taranto cominci a diversificarsi e a creare economie diverse.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Comune di Taranto ha stanziato 1 milione e 100 mila euro per la raccolta dei rifiuti in vista dei giochi e 800 mila euro per la manutenzione del verde.
3: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame ad annunciare un piano in due mosse per cambiare il volto della città. La fetta più consistente della somma, oltre 1 milione di euro, andrà dritta alla gestione dei rifiuti. Pulizia straordinaria delle strade, potenziamento della differenziata e lo svuotamento costante dei nuovi cestini appena posizionati nelle zone chiave. Poi ci sono gli 800 mila euro dedicati all'ambiente. Addio al terreno arido, l'amministrazione punta ad arricchire il suolo per fare spazio a piante tappezzanti e resistenti alle alte temperature, come le lantane. Gli interventi toccheranno tutto il lungomare e le principali rotatorie cittadine, da viale Magna Grecia a via
2: Mediterraneo. In tanti mi chiedete, Fulvia, quando pianterete gli alberi? Le risorse ci sono, quindi lo faremo in autunno, che è la stagione giusta.
3: L'autunno sarà infatti il momento decisivo per le nuove piantumazioni e per il grande capitolo della Green Belt, la cintura verde da 84 milioni di euro pensata per rigenerare la biodiversità e favorire la mobilità lenta. Tra manutenzioni ordinarie e entro la scadenza dei cantieri estivi, la giunta comunale punta a trasformare le risorse finanziarie in un cambiamento visibile per tutti i quartieri della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza. Tutti puntiamo all'apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l'intera Puglia. Il sindaco di Taranto getta acqua sul fuoco e invita alla collaborazione istituzionale per trasformare quello che è il sogno di molti in una certezza, partendo dalla constatazione del grande valore dell'aeroporto di Grottaglie. Ciò in riferimento alla polemica in atto tra il senatore Mario Turco e l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle da una parte ed il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia dall'altra. Proprio perché l'obiettivo è comune, incalza Bitetti, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti contribuendo al confronto con la regione e con Aeroporti di Puglia, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule, nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato. Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio, il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica. Questo, conclude Bitetti, al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l'attrattività economica e turistica dell'area ionica. Sono temi che devono unire, non dividere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Adesso ci spostiamo a Maruggio, ma anche a Pulsano, ma anche a Torreovo, Marina e Torricella, Augiano Montefusco, a Manduria, passando per Sava, Lizzano, Faggiano, Oria. Perché? Perché il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica, alla cultura e alle tradizioni. Questo è un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni del la Reale attraverso spazi di degustazione e di approfondimento di momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate. Quindi Primitivo di Manduria DOC, Primitivo di Manduria DOC Riserva e Primitivo di Manduria Dolce Naturale di OCG. E ne voglio parlare insieme a Daniela Fabietti dell'ufficio stampa del Consorzio di Tutela del Primitivo. Ciao Daniela, ben trovata.
6: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
5: Grazie a te per essere qua. Allora, il primo appuntamento è in programma per venerdì, domani a Maruggio. Raccontaci tutto e raccontaci di questo tour.
6: Allora, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà protagonista quest'estate, come ogni estate. Saremo presenti nei principali appuntamenti enogastronomici dei comuni della nostra areale. Partiamo domani. Saremo divisi tra Maruggio, saremo a Maruggio, me sono scritte perché sono davvero tante.
5: Certo, assolutamente, vai tranquilla.
6: Il 24 luglio saremo a Maruggio, quindi domani per la notte della pecora nera. Contemporaneamente

0: Saremo a Pulsano per il T-Fest il 24, il 25 e il 26. Il
1: Benissimo.
0: 2 agosto saremo a Torreovo, quindi nella Marina di Torricella, per la Notte del Vino. Il 3 e 4 agosto saremo a Manduria, esattamente nella frazione di Giugiano Montefusco, per la Sagra di San Domenico. Qui effettueremo anche una masterclass dedicata al primitivo di Manduria.
1: Bene.
0: Il 10 agosto saremo a Sava, per Calici di Stelle, che è l'appuntamento enogastronomico più atteso dell'estate. Contemporaneamente saremo anche alla sagra del vino di Carosino, per
1: Eh beh,
0: appena
1: 60
0: arrivato
1: anni
0: abbiamo
1: quest'anno.
0: appunto i 60 anni, quindi importante, saremo presenti con un talk grazie al GAL Magna Grecia, Wine Talk Goal, produzione vitivinicola, trend di mercato e cultura del bene responsabile, che si terrà il 10 di agosto. Poi il giorno dopo, 11, 12 e 13, saremo a Lizzano per Wine Tour Fest. Poi proseguiamo a fine agosto, 28 e 29 agosto, saremo a Saggiano per la festa della vendemmia, per poi finire il 5-6 settembre ad Ora, provincia di Brindisi, per Uve Primitivo Festival dell'Uva e del Vino Pugliese.
1: Che
0: E poi
1: bello, che
0: spero
1: bello.
0: di riposare un attimo.
1: Dopo un attimo di relax, giustamente, questo è però la conferma, no? Tu mi dirai dell'impegno nella promozione delle denominazioni tutelate, anche della valorizzazione di un patrimonio che unisce il vino, la cultura, anche i paesaggi e le tradizioni.
0: Assolutamente sì, l'obiettivo è portare il primitivo di Mandura direttamente nelle piazze, nei centri storici e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e da turisti. Per noi è molto importante il turismo DOP, cioè che poter degustare un vino, in questo caso il primitivo di Mandura DOP, e poi scoprire le bellezze del territorio, perché così il vino diventa veramente ambasciatore di un luogo. Questo è importante, perché c'è
1: Assolutamente.
0: sempre un filo conduttore. Noi
1: Assolutamente.
0: promuoviamo non solo il vino, ma anche il territorio, quindi i nostri comuni. Grazie,
1: Assolutamente.
0: grazie anche ai nostri sommelier interni che saranno presenti insieme a noi, insieme al nostro instancabile presidente, l'avvocato Novella Pastorelli, e sicuramente i nostri consiglieri che si divideranno fra i vari tour. Vorrei un attimino anche ringraziare i nostri
1: Velocissimo,
0: sommelier, intanto
1: in 10 secondi, prego, abbiamo
0: Leonardo
1: finito.
0: Pina e Iaele Scaglioso, che sono sempre presenti e sempre disponibili.
1: Benissimo, benissimo. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qua mia ospite. Buon lavoro a te e a tutti
0: Grazie a
1: quanti
0: voi.
1: voi e ci risentiamo presto. Buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Benedici a trovare, grazie.
1: Assolutamente sarà così, amici. Adesso linea alla regia, tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: I giochi del Mediterraneo li aspettiamo.
4: Vi aspettiamo alla grande.
5: C'è euforia e siamo tutti pronti ad accogliere questo evento.
6: Cresce l'attesa tra i tarantini per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione, però, l'attenzione di molti è già rivolta all'eredità delle grandi opere che verrà lasciata alla città.
7: Veramente speriamo che sia una cosa bellissima e che possa durare anche dopo.
8: Esatto, le strutture che possono essere investite anche dopo.
9: Bisogna vedere poi dopo i giochi cosa se ne farà. Mi viene in mente la piscina che qua vicino, cosa ne faranno? Se diventerà una struttura sportiva agonistica specialmente, che permetterà l'allenamento degli atleti.
5: Ci auguriamo che vengano mantenute non solo per questo periodo, ma dato il grande investimento a lungo, per poter usufruire poi i nostri figli, i nipoti e perché no anche noi.
3: Per la città di Taranto è importante soprattutto il dopo giochi, perché devono essere bravi a darli in gestione a delle società che abbiano le competenze giuste.
10: Senz'altro rivigorirà l'entusiasmo di Taranto, sia economicamente che anche per i cittadini di Taranto.
6: Non mancano di certo entusiasmo e curiosità. I cittadini infatti si preparano ad assistere non solo alle gare, ma principalmente a tutti gli eventi collaterali in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Con o senza biglietti, i tarantini si dicono pronti a vivere appieno la grande manifestazione sportiva.
3: Io ho già preso il biglietto per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione. È una grande possibilità. È importante per lo sport, per i giovani.
11: Abbiamo preso i biglietti per la serata di inaugurazione e sarà una bella serata, anche per Taranto che ormai ci apriamo al Mediterraneo.
8: Sicuramente tanta euforia. In effetti si sono anche prenotati per andare a vedere l'inaugurazione.
11: Sì, cercherò in tutti i modi comunque di stare in quello stadio bellissimo anche,
12: Secondo me stanno facendo una cosa molto bella per Taranto.
4: Ma io vado o non vado, gioirò lo stesso, perché sono una tarantina col cuore, con la testa e con tutto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È stato l'ente di formazione professionale attivo a Taranto, Formare Puglia, ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento raggiunto attraverso un bando di Union Camere che premia la visione strategica messa in campo per abbattere il divario di genere e valorizzare le diversità nei contesti lavorativi e formativi regionali. Il piano dell'ente si fonda infatti su quattro pilastri: gender audit per monitorare retribuzioni e ruoli, misure di welfare e flessibilità oraria per conciliare vita e lavoro, formazione obbligatoria anti-bias contro i pregiudizi inconsci, rigide tutele e canali di segnalazione protetti per prevenire discriminazioni e non solo. Per il presidente di Formare Puglia, Angelo Lorusso, la certificazione è il risultato di anni di impegno collettivo dei dipendenti e di crescita etica e professionale degli utenti.
13: Dedichiamo sempre una parte delle ore di formazione alla parità di genere, quindi utilizziamo sempre questo format per, come dire, dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri corsisti, di capire, di entrare in questo tema, in questo percorso. E chiaramente anche noi stessi come ente di formazione abbiamo al nostro interno ben 10-11 unità che sono unità risorse umane femminili, quindi su 15 dipendenti, ben 10-11, alcune sono a tempo indeterminato, determinato, abbiamo insomma dipendenti che sono appunto risorse umane femminili.
6: Per la consigliera provinciale di parità Sabrina Pontrelli, queste buone pratiche devono diventare un modello replicabile per tutte le imprese attive a Taranto, anche attraverso la sinergia con il territorio e la cooperazione di rete per trasformare l'uguaglianza in un reale motore di sviluppo. Un lavoro che nel 2025 è stato riconosciuto a ben 70 realtà sul territorio, un dato significativo che per Pontrelli è in continua crescita.
14: Il dato a chiusura del 2026 sarà molto più alto. Ed è un dato positivo a livello di competitività. A livello nazionale le aziende certificate aumentano il PIL della nazione e quindi all'interno di una piccola realtà organizzativa, se l'azienda è certificata, sicuramente ha degli utili, un valore aggiunto molto più importante, quindi dobbiamo essere contenti di questo. Grande attenzione per i temi della parità, per l'empowerment al femminile, per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto attraverso la certificazione di restarci, perché oggi il problema non è solo aprire le porte del mondo del lavoro alle donne, ma consentire loro di poterci rimanere, nonostante e per fortuna gli altri ruoli che svolgono, quindi l'attività di cura e occuparsi appunto della famiglia e dei propri cari.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Un investimento di circa 3,5 milioni di euro da finanziare con risorse FSC o FESR per dar vita ad una nuova sala operativa, due sale parto ed una sala dedicata ai parti cesarei al terzo piano dell'ospedale San Pio di Castellaneta, dove è collocata l'unità operativa di ginecologia. Questo per adeguare la struttura alle previsioni normative che impongono la collocazione delle sale operatorie sullo stesso piano dell'unità operativa per garantire maggiore sicurezza e tempestività agli utenti. Su questo c'è stato un incontro presso la direzione medica del presidio ospedaliero con i tecnici della direzione strategica dell'ASL di Taranto. Ad intervenire in merito il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, componente della Commissione Sanità della Regione Puglia, che ritiene questo un passaggio fondamentale per il mantenimento del punto nascita del San Pio. Dotare l'ospedale di spazi moderni e funzionali, dichiara, significa rafforzare un presidio sanitario di riferimento per un'ampia area della provincia ionica e assicurare servizi sempre più efficienti ai cittadini. La tutela stela del punto nascita di Castellaneta, ha concluso Scalera, passa anche attraverso investimenti infrastrutturali come questo, indispensabili per garantire il rispetto degli standard di sicurezza e la piena operatività del reparto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: L'avvertenza su Taranto riguarda 24 lavoratori tradetti dell'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione. Sono 1.300 su tutto il territorio nazionale. Si tratta dei precari della giustizia per i quali la CGIL Funzione Pubblica ha organizzato una iniziativa davanti a Palazzo di Giustizia.
15: Non c'è solo una questione sociale, c'è una questione proprio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'azione della giustizia. Io voglio ricordare che questi lavoratrici e questi lavoratori, unitamente agli altri 9.300 che sono stati stabilizzati al 30 giugno, hanno garantito in 4 anni il raggiungimento pieno e in anticipo degli obiettivi che l'Europa ci aveva dato, cioè l'abbattimento del carico processuale, civile e penale.
6: Sono stati assunti nel giugno del 2024 con un contratto biennale scaduto lo scorso mese e rinnovato per ulteriori 3 mesi per arrivare fino a settembre. Dopo di ciò nessuna certezza. Il loro lavoro è stato preziosissimo al fine di recuperare i ritardi. Raggiunto dunque l'obiettivo predisposto nell'ambito del PNRR, ora non hanno più una prospettiva.
16: La precarietà che abbiamo vissuto in questi anni, negli ultimi 2 anni, è stata una condizione non facile, anche per alcune condizioni anche lavorative in cui venivamo sempre messi un po' sotto questa spada di Damocle del ricatto di essere precari, comunque di doverci guadagnare la stabilizzazione, quando in realtà noi lavoravamo e abbiamo affiancato i magistrati, chi ha lavorato comunque in cancelleria.
15: Abbiamo invitato tutti i parlamentari del territorio, di maggioranza e opposizione, perché in maniera bipartisan si trovino le risorse finanziarie per garantire la stabilizzazione anche di queste lavoratrici e questi lavoratori.
17: Quando lo Stato ha preteso il lavoro corretto e giusto da parte degli operatori della giustizia che hanno consentito allo Stato di raggiungere gli obiettivi del PNRR, mi sento di dire che la tutela deve diventare un diritto anche per i lavoratori che tanto hanno dato, ma adesso si aspettano di ricevere anche il giusto riconoscimento.
18: Noi chiederemo subito al Governo, attraverso un'interrogazione che depositerò proprio la settimana prossima, di attenzionare al Ministro Nordio la necessità di questa mini proroga al 31 dicembre e poi in legge di bilancio procedere alla stabilizzazione.
6: Rassicurazioni arrivano dall'onorevole Dario Iaia, presente all'iniziativa tenuta davanti al Tribunale.
19: Abbiamo avuto un'interlocuzione qualche giorno fa col Ministro Nordio e stiamo lavorando per fare in modo che tutti vengano stabilizzati.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
20: Fumata grigia a Palazzo di Città sul futuro di Clima Ambiente. L'atteso incontro tra il Comune di Taranto, i vertici della municipalizzata e le sigle sindacali non ha portato al risultato sperato. I rappresentanti dei lavoratori si aspettavano la presentazione del nuovo contratto di servizio, atto fondamentale per definire risorse, mezzi e futuro dell'igiene urbana in città. Al suo posto però è arrivata soltanto una prima bozza del piano industriale. Sullo sfondo resta un macigno contabile da circa 45 milioni di euro di debiti e una procedura di composizione della crisi d'impresa già avviata. La stesura del contratto di servizi resta dunque congelata in attesa del responso degli advisor incaricati di trovare una via di risanamento. Chiediamo di analizzare formalmente i documenti, ha detto il segretario FP CGIL Taranto Mimmo Sardelli. È un chiaro accertamento delle responsabilità penali e contabili da parte dell'amministrazione comunale. L'assessore Gianni Cataldino ha ribadito la volontà politica di mantenere pubblica la società, precisando però che il piano industriale è un passaggio obbligato prima di definire qualsiasi accordo. I sindacati, ad ogni modo, con Will Trasporti in testa, hanno già annunciato che da lunedì saranno in azienda per analizzare la bozza. Il tempo però stringe per salvare Clima Ambiente e garantire un servizio decoroso alla città. I conti devono tornare al più presto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
20: Dalle carte ai cantieri, il piano Green Belt per la riconversione ecologica di Taranto entra ufficialmente nella sua fase operativa. Il comune ha pubblicato le prime 3 gare d'appalto per la progettazione di altrettante opere chiave finanziate dal Just Transition Fund dell'Unione Europea. Un'infrastruttura verde diffusa pensata per cambiare il volto della città. I primi 3 interventi riguardano la riqualificazione del parco Piero Angela al quartiere Paolo VI, la rinaturalizzazione conservazione e valorizzazione del parco archeologico delle Mura Greche, intitolato a Massimo Battista, e la creazione del nuovo parco costiero a San Vito. Un'accelerazione arrivata a tempi record dopo il via libera dalla Regione Puglia. Dopo mesi di lavoro, ha fatto sapere il vice sindaco Mattia Giorno, è una corsa contro il tempo per la scadenza amministrativa, oggi entriamo nella fase concreta. Non parliamo solo di nuovi parchi, ma di una visione complessiva di città, un nuovo modello di rigenerazione urbana basato su sostenibilità, resilienza e partecipazione dei cittadini. In totale saranno 8 gli interventi strategici della Green Belt, un corridoio ecologico continuo per unire i quartieri, tutelare il patrimonio archeologico, combattere gli effetti dei cambiamenti climatici e restituire spazi di socialità ai cittadini di Taranto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri, oggi insieme al dottor Leonardo Mortato. Buongiorno Leonardo.
0: Buongiorno, buongiorno, ciao.
1: Ben ritrovato, è sempre un piacere vederti, tu vieni sempre, quindi noi siamo felici di questo. Anche perché continuiamo il nostro discorso aperto qualche puntata fa che riguarda l'adolescenza, poiché va ben approfondito, noi stiamo dedicando questa che credo sia la terza puntata, l'adolescenza, l'altra volta insieme a te anche a Grazia e precedentemente alla scorsa volta il tema è stato affrontato anche insieme al pedagogista Gennaro Tortorella, che abbiamo anche oggi e sarà ospite tra pochissimo, è qua dietro le quinte sui blocchi di partenza. Oggi parliamo e continuiamo a parlare di adolescenza come crescita, come trasformazione, come evoluzione. È vero, Leonardo?
0: Certo, certo. Queste sono le parole chiave, diciamo, no? Dell'adolescenza. Nel senso che io parlo di appartenenza e separazione.
1: Mm.
0: Allora, appartenenza perché l'adolescente appartiene al sistema familiare.
1: E certo.
0: Dal quale, a un certo punto, si deve separare.
1: Sì.
0: Quindi se ha una buona appartenenza avrà poi, si spera, una buona separazione.
1: Come si dice, non so se questo detto è valido, te lo chiedo, devi donare delle grandi radici per restare, diciamo, ma grandi ali per volare.
0: Diciamo che il compito di noi genitori è proprio quello, no? Noi dobbiamo, come dici tu, formare delle radici solide a cui poi l'adolescente, il futuro, diciamo, no? Il domani deve attingere.
1: Esatto.
0: Deve
1: esatto.
0: Attingere e quindi prepararsi alla vita sociale. Ecco perché adesso vorrei proprio parlare delle relazioni, no? Perché noi viviamo in un sistema di relazioni.
1: Certo, assolutamente.
0: Ora, partiamo dal sistema familiare, poi spostiamoci al sistema dei pari,
1: sì,
0: per finire al sistema poi degli adulti significativi.
1: È così.
0: Che cosa individuano questi tre aspetti, no? Il sistema familiare è dove si formano un po' le emozioni, no? L'affettività. Il sistema dei pari invece è dove c'è l'istinto, dove c'è la sperimentazione, dove c'è il
1: confronto,
0: il confronto, dove l'immaturità viene messa in gioco. Sì. Che l'immaturità non è segno di una malattia.
1: Non è una cosa brutta.
0: Non è una cosa brutta, no?
1: Esatto.
0: Perché noi pensiamo, genitori, ma quanto è immaturo, quanto. Ma no, deve proprio attraversarla l'immaturità. E quello è il segreto.
1: Sì, assolutamente. Tra le altre cose, è una cosa bella quella di cui tu stai parlando, perché è come se noi dovessimo ogni volta stupirci dell'errore, invece dovremmo accoglierlo l'errore, vero?
0: Dovremmo coglierlo, l'errore ci mette anche nella condizione, va bene, di vedere come siamo messi noi come famiglia, marito e moglie, genitore, padre e madre, nei confronti di un figlio che si sta trasformando, che ci manda dei segnali importanti, no?
1: Certo, assolutamente, assolutamente. Lo vediamo tra pochissimo, Leonardo. Stiamo parlando di adolescenza, di evoluzione, di trasformazione, di come accogliere e di come capire, di leggere anche i segnali che i ragazzi ci mandano.
0: Certo.
1: E allora partiamo col dire intanto una cosa, Leonardo, che dicevamo fuori onda. L'adolescenza sappiamo più o meno quando inizia, ma non sappiamo quando finisce.
0: No, perché forse è un processo che è sempre in atto, perché
1: Perché?
0: No? Perché noi cogliamo sempre delle trasformazioni, delle cose, no? Che durante l'arco di questo tempo, per via sempre di un contesto sistemico, dico io, ecco, io mi sento un pediatra sistemico, perché la famiglia è il tutto, no?
1: Certo.
0: È il porto, ecco, viene il porto.
1: Sì, è vero.
0: Tu
1: è
0: nel
1: vero.
0: Porto che fai?
1: È vero.
0: Mica decidi il destino, no? Accudisci, coccoli, prepari.
1: Il luogo sicuro, luogo, anche qui.
0: È il porto sicuro, che tu dici all'adolescente, sono qui, tu decidi la tua strada.
1: La tua,
0: no?
1: destinazione.
0: Come ho detto prima, no? Io ho fatto il medico, tu hai fatto la musicista, sì. E magari tua figlia prende una strada diversa.
1: Certo.
0: Perché ha maturato
1: la sua libertà artistica, in questo caso, ma se avesse fatto, perché fa teatro, ma se avesse fatto scelto altro sarebbe stato precisamente la stessa cosa.
0: Ma è successo anche per me questo.
1: Perché non dobbiamo dire, come hai detto tu, i nostri figli non sono il nostro prolungamento primo.
0: Non sono il prolungamento. E poi noi siamo solo degli accompagnatori, diciamo, sì. Sulla strada, no?
1: Dei mezzi ciceroni.
0: Sì, non è che noi indichiamo... Quella è la strada, quello è il sicuro, no? Fai il musicista che vedrai che sarai premiata, certo. Vincerai. Fai il medico perché tu vado al medico perché vedrai che la strada è sicura. No?
1: Sì.
0: Cioè, invece non è proprio così.
1: Non è proprio così e poi non dobbiamo dare un segnale di appartenenza, adesso lo dico male, ma costrittiva. Nel senso che può esserci di cuore un'appartenenza, di anima, ma non di tutto il resto, perché i figli non sono nostri.
0: Ma devi avere la capacità di come io, poi anche una metafora, che io non mi posso attaccare troppo alle cose, mi devo avere la capacità anche di staccarmi. Cioè, se a me mi licenziano dalla ASL, io devo avere la capacità di anche di scegliere un'altra via.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Cioè, non lo so, forse un concetto troppo.
1: No, ma è assolutamente. No, è un concetto così. E tra le altre cose, Leonardo, continuando su questa scia dell'appartenenza, ma di sangue, nel senso proprio di anima, no? E non di diverso tipo, cioè i figli non devono fare per forza quello che decidiamo noi, non devono seguire la strada che abbiamo seguito noi, sono degli esseri unici.
0: Ecco, bene.
1: L'abbiamo detto insieme.
0: Bene.
1: Unici, sono fatti così, sono loro, faranno quello che credono, se hanno voglia ci chiedono un consiglio.
0: Noi siamo
1: il porto, come il dicevi porto. Prima, noi siamo
0: là. Siamo lì.
1: Se arrivano a chiedere va bene, altrimenti. Però detto questo va benissimo, su una base però solida, che certo. Qual è? Secondo me è la base su cui crescono i figli, su cui cresciamo noi, che è la base dei nostri valori, che quelli che arrivano dalla famiglia, perché se no non ci confrontiamo più con l'esterno. Adesso, se non abbiamo profondità di valori.
0: Gennaro approfondirà questo
1: verrà
0: tema,
1: adesso Gennaro
0: questo tema, perché è proprio lì che si costruisce, proprio, no? Addirittura dai primi anni.
1: Sì.
0: I primi anni.
1: Cosa fanno i bimbi a partire dai 3 anni, dici tu?
0: Dai tre anni.
1: Quindi quando vengono da te in studio?
0: Ma tu li vedi a 3 anni che riescono a interagire, ma interagiscono in maniera non come noi, corazzati.
1: Sono liberi.
0: Liberi. Io li chiamo meravigliosi.
1: Assolutamente. Quindi quando vengono da te in studio, tu li guardi?
0: Basta guardarli, loro già... Gli altri ti propongono, no?
1: Non aspettano, loro partono.
0: Partono.
1: Sai cosa ho notato? Una cosa
0: la
1: bella.
0: Mamma magari dice.
1: No, invece mai bloccare questi bimbi. Tra le altre cose, una cosa molto bella che ho visto in questi bimbi piccoli di quest'età è che loro ti guardano fisso, dritto dritto negli occhi per capire
0: se tu li stai ascoltando
1: e cosa pensi addirittura. È incredibile, questo tu ce lo puoi insegnare.
0: È una forza. La bellezza di fare il pediatra
1: ti piace, è la tua vita, ma è questo il bello. Guarda, il bello
0: non si finisce mai di
1: stupirsi, vero? Di meravigliarsi, bello, bellissimo. Questa è una roba.
0: Quello è il bambino che abbiamo tutti. tutti dentro di noi,
1: sì.
0: Anche tu ce l'hai.
1: Certo, io lo voglio curare, cioè, questa mia bambina, ma
0: non
1: sempre
0: sarà
1: così. No, no, no. Anzi, certe volte ho imparato anche ad essere più, come dire, tra virgolette, comprensiva con me. Prima mi punivo di più.
0: Compassionevole.
1: Sì, compassionevole. Oggi mi lascio andare molte cose a bozzo nella mia bambina, e quindi spero di alimentarla ogni giorno, questa bambina qua, come te, Leonardo.
0: Io l'alimento, è un allenamento,
1: è un allenamento.
0: Bisogna fare quotidianamente. Dici, ma perché è difficile? Dicono, è difficile, il momento è difficile, non so,
1: sì.
0: Però tu da un momento difficile devi cercare di trovare, come si dice, una positività, un arricchimento, no? Ti può capitare qualsiasi cosa nella vita, purtroppo.
1: Allora, c'è una frase famosa di Kung Fu Panda con cui terminerei, che è quella quando Kung Fu Panda dice: ma io mi arrendo, non ce la faccio, non sarò mai bravo.

0: quello, eh? E c'è il vecchio saggio che dice: allora, ieri si chiama ieri perché è passato, domani appartiene al futuro, non conosciamo. Quindi quello su cui dobbiamo concentrarci è oggi.
1: Il qui
0: e ora, perché siamo nel presente e il presente è un dono.
1: È un dono, dobbiamo apprezzarlo e poi
0: oggi,
1: giustamente le basi, poi perché il futuro...
0: Piano piano, giorno dopo giorno. Riusciamo a costruire. Leonardo, io ti ringrazio per essere stato qua oggi nella nostra rubrica. Adesso
1: grazie a te e tutto il vostro staff.
0: Ci rivediamo alla prossima puntata. Adesso aspettate qua, perché arriva ovviamente Gennaro Tortorella, pedagogista, con cui continueremo a parlare sempre di adolescenza, di evoluzione e di trasformazione dei ragazzi. Quindi mi raccomando, ci vediamo tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stata intitolata Norberto Bobbio la nuova aula consigliare del comune di Palagiano. Si tratta dei locali dove un tempo c'era l'asilo nido delle suore. Lo stabile è stato recuperato, ora è destinato ad ospitare la massima assise cittadina. La nuova aula si propone di essere non solo luogo deputato allo svolgimento delle attività amministrative, ma casa del confronto democratico nell'interesse dei cittadini.
4: Questa è un'aula non dei consiglieri o di chi la vive o di chi l'amministra, ma della comunità di Palagiano. Speriamo che possa, in questa nuova veste, in questa nuova sede, possa Palagiano trovare sempre nuove mete da raggiungere, nuovi obiettivi da conquistare e chissà che si possa continuare a crescere come poi si sta facendo in questi anni, nei limiti ovviamente delle nostre possibilità, continuare a crescere anche grazie al lavoro che si svolgerà in quest'aula, che è un'aula delle istituzioni. In questi anni abbiamo riconsegnato alla comunità diversi spazi, adesso stanno arrivando a completamento dei lavori gli spazi più, io dico quelli più belli, nel senso che poi sono frutto anche di progetti particolari, interessanti. Arriviamo con l'aula consigliare, passeremo per il teatro comunale tra qualche settimana, la sede ARPAL, i ponti, i nuovi ponti dei canali di Calzo e la Moscella, sono tutte strutture e infrastrutture importanti che servono a ridare quel respiro ampio ad una comunità, la nostra comunità, che aspettava questi risultati, perché sono certo che li vivrà con lo stesso spirito con cui noi abbiamo cercato di conquistarli e in qualche modo li stiamo riconsegnando.
2: Cittadella Magazine.

0: Un viaggio tra fondali, paesaggi e scorci inediti per raccontare la straordinaria ricchezza naturale di Mar Piccolo e Mar Grande, ecosistemi unici al mondo e custodi di biodiversità e identità della città di Taranto. Attraverso il documentario Piccolo, Grande, Infinito Mare, prodotto dalla startup di programma sviluppo Clickcom e proiettato in prima assoluta allo Yachting Club, il regista e direttore artistico Giuseppe Carucci ha offerto alla comunità ionica uno sguardo intimo sulla bellezza nascosta dei nostri mari.
1: E con grande stupore abbiamo trovato un mare che resiste nonostante l'impatto antropico dell'uomo che c'è stato negli ultimi 150 anni. Spugne, cavallucci marini, coralli.
0: Un lavoro immersivo che tra riprese aeree e immagini subacquee firmate da Roberto Rinaldo e Maurizio Galizia hanno svelato i segreti del cuore nel Mar Ionio. E non solo, ad accompagnare gli spettatori negli abissi tra cavallucci marini e habitat nascosti anche le musiche del maestro tarantino Francesco Greco e la narrazione dell'attrice Ilaria Zoe Antonello e la primatista mondiale di apnea Alessia Zecchini. Per Silvio Busico, presidente di programma sviluppo, la produzione Clickcom unisce l'alta qualità visiva alla promozione del territorio attraverso le testimonianze di esperti su geologia, ambiente e mitilicoltura.
2: Siamo abituati a, quando pensiamo a Taranto, sempre ad una negatività che viene dalle ciminiere, dall'industria, dall'ILVA. Stasera cambiamo rotta, una narrazione positiva, una narrazione di occhi nuovi per la bellezza di Taranto sotto la superficie dell'acqua. Vedremo qualcosa di meraviglioso della nostra terra.
0: Insomma, per Giuseppe Carucci, Piccolo, Grande e Infinito ha restituito alla cittadinanza la capacità di riscoprire luoghi da sempre conosciuti, ma mai realmente osservati e apprezzati.
1: Spero che rimanga alle persone che vedono questo documentario una Taranto diversa, una Taranto che è nata dal mare e che dal mare può ripartire.

0: Albania.
1: Questo tour è un momento estremamente importante per la loro crescita, per la loro convivenza, per la loro relazione, solamente per creare quel tassello importante che fa sì che loro si sentano partecipi di una città che cresce, partecipi di una città che si rivolge al mondo e ovviamente anche quel partecipi di una comunità che pensa al futuro.
0: A dare il là al viaggio è stata la presentazione ufficiale di Sottusole, il brano ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo, composto da Roberto Molinelli con il testo di Melissa Mastrolorenzi ed eseguito proprio dai ragazzi dell'orchestra. Il tour invece tocca piazze e luoghi storici di straordinaria bellezza. Dopo il debutto tra Matera e Releisto di Taranto, la tournée si sposta in Campania, in Toscana e non solo. Una delle tappe più prestigiose vedrà l'orchestra protagonista in residence al celebre cantiere internazionale d'arte di Montepulciano, al fianco delle più importanti realtà giovanili europee. In programma le note di Sibelius, Mozart e Piazzolla, ma anche una prima esecuzione assoluta, una suite per corno e orchestra di Short affidata al solista Gabriele Falcioni.
2: Puntiamo a far diventare Taranto la città della musica, grazie alle presenze delle realtà locali, del paesiello, e abbiamo individuato una serie di spazi che metteremo presto a frutto e speriamo di poter finanziare iniziative tali da poter promuovere la musica in ogni luogo della città.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Parte la nuova stagione del Taranto con la presentazione ufficiale della campagna abbonamenti e delle novità per il campionato. A Palazzo di Città il club rosso-blu ha illustrato il progetto per il nuovo anno sportivo, puntando su una campagna definita semi-popolare, con l'obiettivo di avvicinare un numero sempre maggiore di tifosi.
5: Noi in questo momento paghiamo dazio perché avremo uno stadio, uno degli stadi migliori d'Italia con una delle categorie inferiori d'Italia, e pertanto se facciamo fare un conto economico avremo un costo di categorie superiori partecipando ad un campionato con di categoria inferiore. Questo vabbè, non l'abbiamo potuto determinare noi, ma il calcio ha fatto dei risultati. Il risultato l'anno scorso non è arrivato, abbiamo provato.
4: La vendita degli abbonamenti tradizionali prenderà il via il 3 agosto. Accanto alle formule classiche, il Taranto ha previsto anche una serie di abbonamenti inclusivi a prezzo ridotto, riservati a detenuti, ragazzi delle comunità educative, studenti delle scuole, nuclei familiari con ISEE basso e persone con disabilità, confermando l'intenzione di rendere lo stadio sempre più accessibile. Spazio anche alle nuove divise. Oltre alle 3 maglie da gara già presentate nelle scorse settimane, è stata svelata la maglia da allenamento, che avrà come sponsor Sorraffo. Illustrata anche la nuova linea di merchandising con diversi prodotti dedicati ai tifosi. Sul fronte dell'organigramma invece non si registrano cambiamenti significativi rispetto alla scorsa stagione. Resta invariata anche la situazione del settore giovanile, che continua ad essere gestito all'esterno e non è ancora entrato direttamente sotto il controllo del club.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Abbiamo voluto lavorare tanto su questa campagna abbonamenti, ci abbiamo messo forse qualche giorno in più, proprio perché volevamo mettere il tifoso del Taranto, il tarantino, nelle condizioni di poter rispondere. Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni, iniziative che faremo con la collaborazione del brand Raffo, con cui abbiamo rinnovato questo accordo e siamo riusciti a riportarlo a Taranto dopo insomma un po' di scoramento da parte dell'azienda. E ci sarà la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento con un pagamento rateizzato senza nessun tipo di interesse. Ci saranno le prelazioni per gli abbonati sull'acquisto degli altri biglietti, ci saranno abbonamenti ridotti per una serie di categorie, quindi fondamentalmente la nostra idea era appunto quella di mettere tutti nelle condizioni di poter rispondere, perché quello che auspichiamo e quello che ci auguriamo è che con noi questo percorso lo possa condividere tutta la città di Taranto. Ci aspettiamo una risposta importante, anche perché è giusto che l'intera nazione

0: ricomincia a parlare di Taranto. Siamo in un campionato di eccellenza, ahimè, ma stiamo cercando di organizzarci da professionisti per essere avvantaggiati nel momento in cui lo diventerà. A prescindere da quella che sarà la categoria, che possa essere eccellenza o serie D, i prezzi rimarranno assolutamente invariati.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Pop-up. Musica e notizie.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
4: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
3: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
5: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. M'ha detto

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: musica e notizie.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.
2: Bentornati da Marzia Lucarini al nostro appuntamento settimanale dedicato alla buona cucina. Mi chiedevo quanti di voi saranno all'ascolto mentre stanno lì a crogiolarsi al sole, alle prese con l'abbronzatura. E se volete un bel colorito, aiutatevi con il beta-carotene, che si trova soprattutto, ma non solo, nelle carote. Queste piante erbacee spontanee, della famiglia delle ombrellifere, originarie dell'Asia, venivano coltivate in Europa per scopi curativi già dagli antichi greci, sebbene altre testimonianze ne confermano il suo impiego anche in periodi precedenti a Cristo. Moltissime le varietà conosciute di questo ortaggio, che si differenziano in primis per il colore, rossa, gialla, bianca, nera e arancione, che è quella di cui tratteremo oggi e che a sua volta si differenzia in base alla lunghezza della radice. Le carote sono alimenti poco calorici e quasi privi di grassi, molto ricchi di sostanze utili al corpo e in particolar modo di fibre alfa-carotene e beta-carotene, precursore della vitamina A. Oggi, invece della solita carota tagliata julienne o parte integrante di un'insalata, avrei pensato a dei flan, che saranno apprezzati anche dai ragazzi. Segnate subito gli ingredienti che vi occorrono: 500 g di carote, 1 scalogno, 50 g di burro, 50 g di farina, 250 g di latte, 2 tuorli, un uovo, pan grattato, noce moscata, sale e pepe quanto basta. Tagliate a rondelle le carote e cuocetele con 20 g di burro e lo scalogno tritato per 20 minuti. Salatele e pepatele, poi passatele nel mixer. Con il burro rimasto, la farina e il latte preparate una besciamella. Quando è addensata, toglietela dal fuoco, insaporitela con sale, pepe e noce moscata. Poi aggiungete il passato di carote, i tuorli e le uova. Suddividete il composto in stampini monoporzione imburrati, su cui avrete messo il pan grattato. Cuocete in forno caldo a 180 gradi a bagnomaria per 45 minuti. Sfornate, lasciate stiepidire, togliete dagli stampini e servite. Facile ma d'effetto, anche per una cena buffet insieme ad affettati e formaggi. Tornando all'abbronzatura, bella che è, sembriamo tutti più raggianti e in salute. Forse per questo un detto anonimo la definisce un velo, una corazza, una protezione di fronte allo sguardo altrui. Unificando e livellando i difetti della pelle, raggiunge lo statuario. Spero però di non avervi distratto troppo, facendovi scottare come dei gamberetti. Vi saluto.
1: Cucina con noi, gustosi quanto basta.

0: Musica e notizie.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana, bentrovati da Massimo Mele. Apriamo con la 26enne cantautrice di Los Angeles, Gracie Abrams, che ha guadagnato una fortissima popolarità aprendo i concerti di Olivia Rodrigo e di Taylor Swift. Gracie Abrams ha pubblicato Daughter from Hell, il suo terzo album composto da 16 tracce che rimangono fedeli al suo caratteristico mix di pop infallibile e malinconico indie folk. Intanto il Jova Summer Party EP di Lorenzo è finalmente disponibile, in esclusiva però su Amazon Music. L'EP contiene 6 remix inediti, tra cui l'atteso remix 2026 dell'italiano di Toto Cotugno, tutti legati comunque da un battito ritmico e dall'idea di sperimentare con i generi, e che accompagna anche il grande tour estivo L'Arca di Lorè. E passiamo ai Medusa, trio milanese di producer e DJ, sono tornati con Weekend e questa volta al loro fianco c'è il cantautore statunitense Khalid, noto per il timbro caldo e versatile, capace di spaziare dal registro baritonale a quello tenorile, una caratteristica che negli anni ha definito il suo stile musicale. Ed a proposito di musica da ballare, i Sophie Tucker hanno finalmente pubblicato Barcelona, un pezzo che circolava da mesi nei loro set ai festival e nei DJ set, senza però una pubblicazione ufficiale. Il duo musicale dance di New York, nominato ai Grammy, ha reso disponibile il singolo su tutte le piattaforme di streaming, chiudendo così il cerchio su tutto quello che era diventato uno dei loro inediti più richiesti. Si chiama invece Soltanto Tu il nuovo singolo del rapper napoletano Coco, canzone che fa parte del suo nuovo EP intitolato Non ho bisogno di niente. L'EP, composto da 8 tracce, è nato in modo molto spontaneo e distintivo in studio, spinto dall'urgenza di Coco di condividere un pezzo della propria vita e di esprimere le proprie emozioni in modo essenziale. Passiamo ad Energy, singolo di musica elettronica collaborativo realizzato dal DJ e produttore Gordo insieme al trio danese Who Made Who. Il singolo fonde i caratteristici ritmi club e tech house di Gordo con le sonorità indie dance ed elettroniche d'avanguardia dei Who Made Who. Ed è tempo di nuova musica anche per Chadia, 27enne rapper marocchina naturalizzata italiana, con il nuovo singolo Non Stop, traccia dalle sonorità arabeggianti che accompagnano un testo segnato da un sentimento di rivalsa. Anche Non Stop vede la collaborazione di Chadia con il DJ e producer multiplatino Shablo. Ed ora occupiamoci di Sophie and the Giants, che ha pubblicato Stone Cold, nuovo singolo che rappresenta il capitolo più intimo e personale della cantautrice.

0: britannica. La traccia rievoca le radici grunge e le sperimentazioni armoniche dei primi anni dell'adolescenza di Sophie, ispirate in parte all'emotività e agli accordi taglienti di artisti come Jeff Buckley. Via gli artifici della produzione, quindi, per affidarsi solo alla voce. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con una canzone scritta tra Los Angeles e l'Italia. Si chiama La città degli angeli, non a caso, ed è il nuovo singolo di Achille Lauro, una canzone che dà voce a chi continua ad inseguire ciò in cui crede, anche quando la strada è incerta e la felicità sembra durare solo un istante. E direi di salutarci proprio con una famosa citazione di Achille Lauro. Nei pezzi d'amore c'è della sofferenza e dell'amore vero. La musica, qualsiasi cosa trasmetta, deve essere sincera.
1: Music Express, in viaggio con la musica.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
7: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
8: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: musica e notizie.
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.
2: Ben trovati con i pettegolezzi più piccanti degli ultimi 7 giorni. Siamo in piena estate, ma il mondo del gossip è già oltre. Ilary Blasi e Bastian Müller sarebbero pronti al grande passo subito dopo la stagione calda. Una scelta logistica quasi strategica che evita il rischio abbronzatura troppo intensa nelle foto ufficiali e lascia il tempo di smaltire aperitivi e vacanze. Dopo mesi di indiscrezioni, la coppia avrebbe deciso di trasformare la relazione in un sì ufficiale, con tempistiche che sembrano più da agenda televisiva che da favola romantica. Del resto, per una conduttrice abituata ai colpi di scena, anche il matrimonio deve avere il suo ritmo narrativo. Resta ora il vero domandone nazionale: location segreta, lista degli invitati blindata o ennesimo evento capace di monopolizzare i social per almeno 48 ore? In attesa di conferme, una certezza c'è già, anche questa volta Ilary promette scintille. Scintilla che intanto sarebbe scoccata tra il bel Matteo Berrettini e Peggy Gou. Tra un set e l'altro i fan avrebbero già costruito una storia completa: lui che ritrova il sorriso a ritmo di musica, lei DJ di fama internazionale che passa dai festival estivi ai box dei tornei di tennis, e Instagram che diventa il vero campo da gioco tra indizi, like e coincidenze. Il tutto senza una dichiarazione ufficiale, ma con i fan dello sportivo che ormai seguono i suoi amori con la stessa attenzione di un tie-break a Wimbledon. E tra un ace e una story sospetta si divertono a immaginare la nuova coppia perfetta tra terra rossa e dance floor. A proposito di campioni, Leo Messi non può mai concedersi una partita tranquilla. L'ultima azione pericolosa arriva dal solito terreno di gioco extracampo. Ecco che allora il suo rapporto con la giornalista argentina Sofia Martinez torna sotto i riflettori. È bastato un saluto in zona mista, una battuta scambiata davanti alle telecamere, uno sguardo più languido del solito ed ecco che il VAR della passione si è riacceso immediatamente. Solo lavoro o qualcosa di più? Il tormentone estivo è servito. Ed è tutto, al prossimo appuntamento e baci baci!
1: Rumors, i personaggi più chiacchierati della settimana.

0: musica e notizie.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 centimetri cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore generatore integrato per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86 con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea coi dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia, un saluto da Simone Parisi.
1: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.

0: musica e notizie.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
2: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e Daniele Campanari. OpenAI ha reso disponibile l'ultima serie di modelli di intelligenza artificiale in una mossa che sembra avere l'approvazione del governo statunitense per un lancio su più ampia scala. La nuova proposta dell'azienda GPT-5.6 Sol, insieme ad altri modelli di IA all'avanguardia, ha suscitato preoccupazioni per la capacità ritenuta senza precedenti di individuare vulnerabilità software, ossia punti deboli nel codice sfruttabili dagli hacker. La serie GPT-5.6 comprende tre nuovi modelli: Sol, il nuovo prodotto di punta dell'azienda; Terra, un modello di fascia media per le attività quotidiane; e Luna, un'opzione rapida ed economica. Un piccolo spazio interno alla piattaforma di intelligenza artificiale Cloud, che trattiene le idee senza tradurle in parole e risposte alle sollecitazioni degli utenti, analogamente al modo in cui gli esseri umani immagazzinano, accedono consapevolmente ai propri pensieri, è la scoperta fatta da ricercatori di Anthropic. In un video pubblicato sul suo profilo X, l'azienda spiega che Cloud utilizza un'area distinta per pianificare strategie che possono prescindere dal compito immediato richiesto e che sono separate dalla catena di pensiero condivisa con gli utenti. In sostanza, Anthropic non ha dimostrato che Cloud provi sensazioni o esperienze, ma ha rilevato una distinzione simile a quella umana. Arrivano Muse Image e Muse Video, i nuovi modelli di intelligenza artificiale sviluppati dai Meta Super Intelligence Labs, in grado di generare e modificare immagini e clip anche a partire da indicazioni testuali. Lo strumento per le immagini è già disponibile nell'app Meta e WhatsApp e Instagram Stories, mentre quello per video è ancora sperimentale. L'annuncio arriva qualche mese dalla chiusura di Sora, l'app di OpenAI pensata proprio per creare filmati con l'IA, inseriti anche all'interno di un social network che è dedicato. Netflix ha ampliato la propria offerta nel settore videoludico con un nuovo survival horror in prima persona sviluppato da Night School Studio. Il titolo vanta un cast di rilievo, ma soprattutto la meccanica di gioco si discosta dalle classiche avventure grafiche o dall'uso di un controller tradizionale. L'utente è infatti chiamato a usare il proprio smartphone come se fosse il telefono della protagonista. Si accende il televisore, si inquadra un QR code, il cellulare diventa un modo per parlare con i personaggi, accendere la torcia e orientarsi tra le ambientazioni. Disponibile su smart TV e browser web, il gioco è anche in italiano e può essere controllato da app iOS e Android. È tutto, al prossimo appuntamento.
1: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva sul grande schermo il 23 luglio Deep Water, incubo dagli abissi. Il regista d'azione Rennie Harlin firma un thriller ad altissima tensione che mescola il genere disaster movie con il survival horror sottomarino, con Aaron Eckhart e Ben Kingsley. La pellicola promette di tenere incollati allo schermo gli spettatori con la storia dell'incidente di un volo aereo, costretto a un atterraggio di emergenza nel cuore più profondo e isolato dell'Oceano Pacifico, con acque infestate da squali feroci. La quota comicità del mese la porta al cinema Arnaud Lemore con Terapia di famiglia, una commedia degli equivoci francese con Christian Clavier, da noi famoso per la saga Non sposate le mie figlie. Anche questa volta c'è di mezzo una figlia e un legame amoroso, ma l'ambito è tutto nuovo. L'attore, infatti, è uno psicoterapeuta messo in crisi da un paziente che non fa alcun progresso e decide, in un gesto estremo, di congedarlo consigliandogli di trovarsi un'anima gemella. Per sua sfortuna, però, il ragazzo si invaghisce di sua figlia, conosciuta per caso. Lo psicoterapeuta si ritrova così in casa all'incubo dei suoi stessi studi medici, in un vortice irresistibile di gag imbarazzanti e segreti svelati, al cinema dal 23 luglio. Passiamo ora alle serie TV. Quarta stagione per Star Trek Strange New Worlds. 8 puntate con rilascio settimanale a partire dal 23 luglio su Paramount Plus. La serie arriva nel 60° anniversario dell'uscita della prima storica stagione di Star Trek. In questo nuovo capitolo, la USS Enterprise intraprende un viaggio verso mondi nuovi e sconosciuti. I membri dell'equipaggio si troveranno ad affrontare demoni interiori e minacce esterne, tra nuovi incontri, ritorni inaspettati e scontri con terrificanti alieni. E in tutto questo continueranno a lottare per abbracciare un futuro luminoso e pieno di speranza. Torna il 23 luglio su Netflix con la seconda stagione Ransom Canyon, il dramma romantico dalle atmosfere western tratto dai romanzi di Jodie Thomas. Il secondo capitolo, composto da 8 episodi, riprende 6 mesi dopo il finale. Staten Kirkland lotta per riprendere il controllo del Double K Ranch dopo esserne stato estromesso, mentre Quinn è divisa tra la vita nella piccola cittadina texana e il richiamo di New York. Dal 24 luglio su HBO Max, con rilascio settimanale delle puntate, debutterà il nuovo spin-off di The Big Bang Theory, Stuart Fails to Save the Universe. Stuart Bloom, il proprietario del negozio di fumetti spesso frequentato dai protagonisti della serie madre, dopo aver distrutto un dispositivo creato da Sheldon e Leonard, ha causato la distruzione dei multiversi. Per salvare l'universo, Stuart parte così in una missione aiutato dalla fidanzata Denise, dal geologo Bert e dal fisico quantistico Barry Kripke. Ma nel viaggio nel multiverso non sai mai chi puoi incontrare. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
3: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
4: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato

0: ed elegante su residencebluebay.com.
1: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
5: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
6: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.

0: musica e notizie. Trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla De Carlo. L'inconfondibile fascino delle tinte terracotta si impone come protagonista assoluto nel guardaroba per la stagione più calda dell'anno. Questa particolare colorazione che richiama alla mente l'argilla cotta al sole e i caldi tramonti mediterranei offre un'eleganza naturale e priva di forzature, capace di valorizzare ogni carnagione. Scegliere queste sfumature terrose significa abbracciare un'estetica raffinata, lontana dagli eccessi cromatici, che punta tutto sulla profondità e sul calore visivo. In passato i colori accesi e sgargianti dominavano incontrastati le estati, lasciando poco spazio a toni più pacati. Oggi invece si assiste a una riscoperta della sobrietà. Il colore della terracotta nelle sue molteplici varianti, che spaziano dal mattone bruciato all'arancio ruggine, si adatta meravigliosamente a tessuti leggeri e impalpabili. Che si tratti di una camicia in lino, di un abito lungo in seta o di un semplice pantalone ampio in cotone, questa tinta regala un aspetto curato e senza tempo, perfetto per ogni momento della giornata. La versatilità di queste sfumature è sorprendente. Per le mattinate in città, un abito color terracotta si sposa alla perfezione con accessori in cuoio naturale o in paglia intrecciata. Durante le serate in riva al mare, invece, la stessa tonalità si illumina se accostata a gioielli dorati che ne esaltano i riflessi caldi. Non c'è limite alle combinazioni, si abbina magistralmente al bianco puro per un contrasto luminoso, al verde oliva per un richiamo diretto alla natura o perfino al blu cobalto per le persone più audaci. Scegliere capi in queste cromie non è solo una questione estetica, ma rappresenta un profondo legame con la natura e i suoi ritmi. Le tinte della terra trasmettono solidità, calore e un senso di accoglienza immediata. In un periodo storico in cui tutto scorre velocemente, le mode passano in un lampo, la terracotta rimane un punto fermo, un rifugio sicuro per chi desidera un'eleganza discreta ma di grande carattere. Infine, questo colore ha il potere magico di esaltare la naturale doratura della pelle baciata dal sole. Indossare una maglia o una gonna di questa meravigliosa sfumatura diventa quindi un modo per celebrare le

0: Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore e divulgatore italiano Alessandro Baricco. A volte le parole non bastano e allora servono i colori e le forme, le note e le emozioni.
1: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

ask yourself this. What are you doing it for?

0: Pop-up. Musica e notizie.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.
2: Bentrovati da Nadia Sessa. Con le belle giornate di sole, con le vacanze già iniziate per molti, passare del tempo di qualità con i nostri amici a quattro zampe può essere non solo divertente, ma anche antistress. Secondo due studi condotti dall'Università di Washington negli Stati Uniti e l'Università di Ottawa in Canada, gli animali domestici aiutano bambini e adulti con gravi problemi di salute e persino disabilità.

0: vita. In particolare, secondo la ricerca americana, accarezzare un cane o un gatto per 10 minuti al giorno riduce il cortisolo nel sangue, che è l'ormone dello stress. Per far divertire il nostro cane possono essere molto utili i giochi, ma se non vogliamo comprarli in negozi specializzati, possiamo anche farli con oggetti che abbiamo a casa e addirittura contribuire al riciclo creativo. Un animale circondato da stimoli idonei è più attivo, sviluppa una maggiore intelligenza rispetto ad uno che si annoia tutto il giorno e sarà anche più bravo ed educato. Cominciamo quindi da una bottiglia di plastica. Prendiamone una classica da 1,5 litri e pratichiamo sul lato un foro leggermente più grande di uno croccantino. Quindi riempiamo la bottiglia con una moderata quantità di quelli preferiti dal nostro cane, che in questo modo si intratterrà ore nella cercare di tirare fuori quanto più cibo possibile dalla bottiglia. Questo gioco è consigliato però in particolare per cani di piccola e media taglia. Passiamo a vecchi calzini o tessuto. Se al vostro cucciolo piace mordicchiare, un'idea è mettere 3 o 4 vecchi calzini all'interno di un altro calzino o uno straccio, da chiudere poi con un nodo. Il cane tenderà a giocarci anche quando è solo, dimenticando il resto degli oggetti masticabili. Ci sono poi giochi di attivazione mentale che stimolano nel cane la capacità di risolvere in maniera autonoma un problema. Se ci riesce, può avere una ricompensa, un croccantino nascosto nel gioco stesso oppure un gesto di affetto dal suo padrone. Queste attività aumentano la capacità di autocontrollo e concentrazione. Posizioniamo 3 o 4 contenitori o bacinelle capovolte e sotto ad alcune nascondete dei croccantini o uno snack appetitoso. Il vostro pelosetto, sentendo l'odore, cercherà di capovolgere le scodelle per addentare l'ambito premio. Ricordate che se invece sono trascorsi tanti minuti dall'inizio del gioco e il cane non è ancora riuscito a trovare una soluzione, è meglio interrompere il passatempo per non farlo sentire frustrato e magari farne uno più semplice e più adatto a lui. I miei consigli terminano qui e io voglio salutarvi con le parole di Fabrizio Caramagna. Un cane sa ascoltare e sa persino leggere. Non i libri, quelli sono capaci tutti, tranne lui. Il cane sa leggere il cuore dell'uomo.
1: Vivere bene, un viaggio nel mondo del benessere.

0: musica e notizie.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
2: Bentrovati da Rosa Marchetti. Nel cuore della Toscana, tra le sinuose colline della Val d'Elsa e a pochi chilometri da Firenze, Monte Spertoli è un borgo che conserva un forte legame con il paesaggio rurale e la tradizione vitivinicola. Circondato da vigneti, oliveti e strade panoramiche, rappresenta una meta ideale per chi vuole scoprire una località autentica, tra testimonianze storiche, cultura e sapori locali. Conosciuto anche come una delle capitali del vino Chianti, in Toscana, Monte Spertoli offre un grazioso centro storico e un territorio tutto da vivere. Il territorio di Monte Spertoli ebbe un ruolo importante già in epoca etrusca, grazie alla sua posizione lungo la via Volterrana. Fin dall'alto Medioevo, poi, gli insediamenti delle famiglie della nobiltà fiorentina si moltiplicarono lungo questa strada. Ancora oggi il borgo conserva tracce della sua storia attraverso castelli, edifici religiosi, ville, piazze e scorci che raccontano il passato agricolo e rurale di questa zona della Toscana. Una passeggiata nel centro storico permette di raggiungere Piazza Machiavelli, cuore della vita cittadina, dove si trova anche uno storico anemoscopio che misura il vento, simbolo del paese. Meritano una visita la chiesa di Sant'Andrea, principale edificio religioso del borgo, e il museo d'arte sacra che custodisce dipinti, sculture e arredi provenienti dalle chiese del territorio. Nei dintorni si possono visitare numerose pievi romaniche, ville storiche e castelli immersi nelle colline, oltre a percorrere itinerari tra vigneti e oliveti. Monte Spertoli è infatti uno dei principali centri di produzione del Chianti e rappresenta una tappa apprezzata dagli appassionati di enoturismo, grazie alle numerose cantine che propongono degustazioni. Nel centro del borgo si trova anche il Museo della Vite e del Vino e ogni anno, proprio a Monte Spertoli, si svolge la mostra Mercato del Vino Chianti. Il territorio è inoltre ideale per escursioni a piedi o in bicicletta lungo strade panoramiche che attraversano la campagna toscana, regalando viste sui filari di vite, cipressi e antichi poderi. Fino a novembre 2026 Monte Spertoli ospita la prima edizione di Forme, il festival di arte pubblica nato per valorizzare il centro storico attraverso interventi site specific di street art realizzati da 7 artisti internazionali. Forme nasce da un percorso condiviso con cittadini, associazioni e proprietari degli edifici coinvolti e si propone di diventare un appuntamento annuale capace di unire memoria storica, arte contemporanea e riqualificazione urbana, offrendo ai visitatori un nuovo itinerario culturale tra le vie del borgo. E anche questa settimana Voyage termina qui. Prima di salutarvi vi cito un aforisma. Viaggiare è essere infedeli, siatelo senza rimorsi. Dimenticate i vostri amici per degli sconosciuti. Da Rosa Marchetti è tutto, al prossimo viaggio.
1: Voyage, a spasso per il mondo.
3: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua.
5: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
6: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
6: Sei tornato per vendicarti.
5: Mi riprenderò tutto.

0: Voglio lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Ci credo, primo giorno all'MIT!
5: MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
6: Non ci riesco.
4: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo? Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno 3 cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di... rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.
10: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
11: Manchi da un po'.
12: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
13: Decollo autorizzato.
12: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
14: Che facciamo?
10: Cerchiamo superstiti.
15: Squalo! Cora!
16: Papà!
15: Andiamo!
17: Dov'è il mio fratellino?
16: Tranquillo, andrà tutto bene.
10: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle. Che c'è? Qualcosa tra i denti?
10: Fado, Fado. Molto tempo fa. Nel profondo del bosco. Viveva. Una Kaliak. Una strega.
11: Prima volta in Irlanda?
12: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
13: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso.
14: I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
10: Fado, Fado. Molto tempo fa.
15: Chi c'è?
16: Credo che ci sia qualcuno qua dentro.
10: Fado, Fado.
15: Che succede? Fammi uscire da qui!
10: Molto tempo fa.
15: Riesci a sentirmi?
10: Viveva una strega.
16: Uno mas, grazie.
17: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
16: Grazie mille, l'apprezzo molto.
17: Dovrebbero fare un reboot.
16: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
18: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
16: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
19: Vuoi venire o no?
16: Dove diavolo siamo?
19: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
16: Fanculo!
18: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
20: Cazzoni, ci state o no?
16: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
10: Sei davvero irritante.
16: Non in faccia.
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
16: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
21: Only the strong survive.
22: Freeze him!
23: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
16: Sono solo incredibilmente bello.
24: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
25: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
26: Prime reazioni di fronte al previsto aumento della Tari in città. Intanto questa mattina visita ispettiva della politica presso la casa circondariale di Taranto. Sciopero dei vigili del fuoco questo pomeriggio. Alla base dell'adesione allo sciopero nazionale sicuramente la carenza di organico e il mancato rinnovo del contratto. Sono partite intanto ieri sera la festa dell'Unione Sindacale di Base e il T-Fest a Pulsano, mentre è previsto per oggi alle 19 è prevista la presentazione del libro di Valentina Petrini, Il prezzo della libertà.
25: Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
27: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi

0: aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: CS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da 5 Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito 5motors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con 3 grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. Iniziano ad arrivare le prime reazioni di fronte ai previsti aumenti della Tari in città. Sentite.
1: L'intenzione dell'amministrazione comunale, appresa dalla stampa, di prevedere un aumento della Tari tra il 6 e l'8% preoccupa non poco Casartigiani, che considera decisamente inopportuno il metodo utilizzato per comunicare tale decisione, senza peraltro alcun tipo di confronto preventivo. Le imprese artigiane e le piccole attività sono ormai allo stremo. Solo pochi mesi fa numerose attività economiche sono state destinatarie di sanzioni per presunte irregolarità nella raccolta differenziata. Oggi, dopo aver chiesto sacrifici e applicato multe, si prospetta addirittura un aumento della tassa sui rifiuti. Per le imprese questa non è soltanto una cattiva notizia, ma una vera e propria beffa. Non è pensabile che ogni difficoltà gestionale venga scaricata automaticamente su chi produce lavoro, occupazione e ricchezza per il territorio. L'associazione chiede pertanto al Comune di Taranto di aprire immediatamente un confronto con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, illustrando nel dettaglio le motivazioni dell'eventuale aumento, le alternative valutate e le azioni che si intendono mettere in campo per evitare che il peso ricada ancora una volta esclusivamente sul sistema produttivo. Sul tema si registra l'intervento anche del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che dice: ci troviamo di fronte all'ennesimo salasso che va a gravare direttamente sulle tasche delle famiglie e delle attività commerciali già fortemente provate. È inaccettabile che, a fronte di un costo complessivo del servizio di gestione rifiuti salito a quasi 55 milioni di euro, a cittadini ed esercenti venga chiesto un ulteriore sforzo economico senza che vi sia alcun riscontro nella qualità dei servizi erogati. I tarantini continuano infatti a pagare una Tari tra le più alte, trovandosi in cambio a fare i conti ogni giorno con un servizio a dir poco scadente, segnato da disservizi continui, ritardi e una pulizia urbana del tutto insufficiente. Anche il consigliere Giampaolo Vietri esprime disappunto e aggiunge: come se non bastasse, quest'anno viene anche eliminata l'esenzione della Tari per gli studenti universitari fuori sede. Tante famiglie che già affrontano il peso delle spese per mantenere i propri figli lontano da casa saranno costrette a sostenere un ulteriore aggravio economico. Una decisione che colpisce chi investe nello studio e nel futuro dei propri figli senza alcuna attenzione verso le difficoltà che molte famiglie stanno vivendo.
0: Visita ispettiva questa mattina nella casa circondariale di Taranto per iniziativa dell'onorevole Francesca Vigiano del Partito Democratico e dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. La visita ha purtroppo confermato le criticità che vengono denunciate da un po'.
2: Nella sezione femminile non si respira, cioè attraversare quell'asfalto, quella cementata per arrivare nella sezione, entrare dentro e una camera a gas, nel vero senso della parola. Le celle sono delle camere a gas.
3: A raccontare le critiche condizioni che vivono le detenute e i detenuti del carcere Carmelo Magli di Taranto è Anna Briganti, del direttivo Nessuno Tocchi Caino, l'associazione che ogni giovedì svolge dei laboratori all'interno delle sezioni del penitenziario. Situazioni diventate insostenibili anche a causa del sovraffollamento, che solo a Taranto registra più di 800 carcerati rispetto ai regolari 400 che la struttura dovrebbe ospitare.
2: Tenete presente che la maggior parte delle donne, tranne l'area trattamentale, è chiusa H24. È chiusa H24 e i blindo, l'ha detto addirittura la sovrintendente, non sono a norma perché sono tutti chiusi. Quindi non passa aria dalla finestra al corridoio e non hanno sicuramente l'aria condizionata, che ne dica qualche politico. E quindi voglio dire, la situazione, l'emergenza è H24 ed è in tutte le sezioni.
3: Tutte difficoltà raccolte dall'onorevole Francesca Vigiano del Partito Democratico durante il sopralluogo svolto nell'ambito dell'iniziativa nazionale Bisogna aver visto, organizzato dagli esponenti regionali e locali insieme con il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno.
4: Noi dobbiamo impegnarci affinché ci sia un futuro possibile sia all'interno del carcere, nel luogo, diciamo, di detenzione e di comprensione

0: l'importanza della funzione della pena, ma anche e soprattutto fuori, perché questo è un percorso che nella maggior parte dei casi termina ed è un percorso che poi deve portare ad una nuova vita, una vita consapevole e fatta di lavoro, sia per le detenute e i detenuti, sia soprattutto per gli operatori che devono fare i conti con una riduzione di personale pazzesca. Ci sono dei medici che coprono turni asfissianti, che ovviamente hanno la necessità di essere seguiti anche dall'esterno, quindi una cooperazione che deve abbracciare più, più ambiti. Quando ci si disumanizza, perde senso anche la pena e la sua funzione rieducativa. Quindi questo è quello che noi dobbiamo recuperare. Noi del Partito Democratico ovviamente faremo sì che queste relazioni, che coinvolgeranno tutte le carceri d'Italia, portino poi ad un progetto governativo successivo che possa appunto recuperare la visione umanitaria e umanitaristica della pena.
1: I Vigili del Fuoco di Taranto aderiscono allo sciopero previsto per questo pomeriggio. Alla base dello stesso la carenza di organico, ma anche il mancato rinnovo del contratto.
2: Se facciamo riferimento a Taranto, noi a Taranto abbiamo circa 290 addetti e le piante organiche ci dicono che dovrebbero essere 340, ne mancano 50. Capirà che su 300 è una bella percentuale.
1: Una carenza di organico che si fa sentire ancora di più ovviamente in estate, quando le alte temperature rendono più frequenti i roghi. Da qui la decisione del Corpo dei Vigili del Fuoco di Taranto di aderire oggi allo sciopero nazionale, incrociando le braccia dalle 15 alle 18, ovviamente nel rispetto della legge sui servizi pubblici essenziali, quindi assicurando la copertura del soccorso urgente e degli interventi indispensabili. Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione, nel quale si sarebbero dovute gettare le basi del rinnovo di un contratto che oggi non tutela il potere d'acquisto dei lavoratori e non riconosce la specificità dei vigili del fuoco per i requisiti di efficienza psicofisica e l'impiego in attività usuranti. Valeria Trovato, segretaria provinciale della UIL Funzione Pubblica dei Vigili del Fuoco di Taranto, evidenzia come sul territorio si vivano le ricadute di un sistema che non investe su chi lo protegge. Valeria Trovato, segretaria provinciale della UIL Funzione Pubblica dei Vigili del Fuoco di Taranto, evidenzia come sul territorio si vivano le ricadute di un sistema che non investe su chi lo protegge. I colleghi di Taranto, dice, affrontano turni massacranti per coprire le carenze d'organico croniche e le emergenze boschive dell'estate, con un potere d'acquisto ormai eroso dall'inflazione e dall'IRPEF regionale e comunale. Ma la vera ferita è il silenzio dello Stato sulla nostra salute. Respiriamo quotidianamente fumi tossici e sostanze cancerogene, operiamo in condizioni estreme, soprattutto d'estate, eppure il rischio oncologico e cardiocircolatorio non ci viene riconosciuto come malattia correlata al servizio. Il problema dunque non è quello dell'esiguità delle risorse e dei vincoli di bilancio, ma di come si decide che queste risorse debbano essere investite. Un taglio dello 0,4% sui sussidi indiretti e sulla massa dei crediti d'imposta concessi ai grandi gruppi, tecnicamente irrilevante per questi ultimi, consentirebbe di stanziare le risorse sufficienti per un contratto dignitoso. La proclamazione dello sciopero non nasce quindi da una logica di contrapposizione, ma dalla effettiva necessità di richiamare lo Stato a una responsabilità concreta. Investire nei Vigili del Fuoco significa investire nella sicurezza dei cittadini.
3: Lunedì 27 luglio dalle 7 alle 15 la viabilità ordinaria al quartiere Paolo VI subirà alcune modifiche temporanee, questo per consentire l'esecuzione di interventi urgenti sulla rete idrica cittadina. Le operazioni richiederanno la chiusura totale al traffico di via Sommovigo e Corso Buozzi. I percorsi delle linee urbane saranno dunque modificati, le modifiche dei percorsi appunto saranno consultabili sul sito di Chima Mobilità. Il tema del dopo Giochi del Mediterraneo è un tema assolutamente attuale, assolutamente centrale. Si interroga sullo stesso Confapi. Sentite.
1: La riflessione sul periodo successivo a quello dei Giochi del Mediterraneo a Taranto continua ad essere a giusta ragione attuale. Ad intervenire in merito il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, che vede in questo evento l'occasione non solo di presentarsi ed affermarsi come centro di dialogo e cooperazione internazionale, ma anche di rafforzare la sua matrice mediterranea, aprendo ad un rinnovamento che non rinnega nella sua tradizione storica, nella sua cultura industriale. Dovremo essere bravi, dice l'ingegner Greco, a convincerci che questa manifestazione non ruota ruota solo attorno allo sport, ma è portatrice di rigenerazione urbana, fa conoscere il nostro patrimonio culturale, favorisce la diplomazia mediterranea, sviluppa il marketing territoriale. Ed è per questo che si deve iniziare a pensare a come gestire quello che i giochi ci trasmetteranno, a cominciare dalle tante strutture che sono state realizzate per poi arrivare a quelle che potrebbero finalmente decollare, come l'aeroporto. Insomma, quando si sostiene che si tratta di un'occasione irripetibile, non si sbaglia. Certo, la nostra è una città alle prese con problemi che non si possono ignorare, è una città che sta affrontando con coraggio una delle più complesse sfide industriali europee. Dobbiamo mostrare al mondo, però, che la nostra identità non può essere definita dalla questione ex Ilva, ma dalla capacità di evolvere. Greco evidenzia la centralità del Mar Piccolo, della cantieristica, del porto, della ricerca, per fare in modo che Taranto possa finalmente diventare un hub marittimo strategico.
3: Ed ora ascoltiamo proprio il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Noi lo abbiamo avvicinato ai nostri microfoni ieri sera a Leporano, a Gandoli, in occasione della festa dell'Unione Sindacale di base.
4: Il dibattito nella prima serata della 12ª festa USB è un confronto aperto col commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Obiettivo dichiarato dell'esecutivo nazionale dell'Unione Sindacale di base, Francesco Rizzo, mettere in rilievo quanto di positivo è stato fatto e quali possono essere le prospettive.
5: Abbiamo tante cose, potete immaginare, da fare, ma è un'organizzazione per noi importante, per il territorio, per la città, quindi mi fa piacere stare. Noi abbiamo lavorato intensamente e ce la stiamo facendo. Le grandi opere sono alla fine, chiaramente quelle medie, le più piccole sono già terminate e adesso dobbiamo andare dritti verso l'obiettivo. L'obiettivo è quello del 21 agosto, dove entro quella data chiaramente anche le rifiniture, non soltanto le strutture, saranno terminate e cercheremo di fare insieme con i cittadini, perché sono loro che ci hanno dato la grande forza di andare avanti, i più bei giochi del Mediterraneo che si siano sempre avuti.
6: L'auspicio è che riusciamo anche quest'anno a lanciare un messaggio giusto, un messaggio di cambiamento di una città che ha bisogno di energia, ha bisogno di positività, e una città che troppo spesso, come dire, si perde in polemiche sterili. Vogliamo un attimo sdoganare quel modello politico, secondo me completamente sbagliato, in cui non si riconosce, come dire, ad una persona che comunque ha fatto un piccolo miracolo in meno di un anno e mezzo, il grande lavoro che è stato fatto in favore della nostra comunità. Quindi noi da questo punto di vista vogliamo continuare a lanciare messaggi positivi e vogliamo innescare un meccanismo diverso. Taranto è una città che si parla troppo spesso male di se stessa.
3: Il nome della mostra allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto è L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo. Ne parliamo nel prossimo servizio.
1: L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo è il nome della mostra allestita presso il Museo Nazionale di Taranto, che racconta l'atletismo ma che veicola anche un messaggio di pace, quello al quale lo sport può e deve tendere. 53 i reperti, di cui 36 oggetto di nuove riletture da parte degli esperti del museo.
7: Possiamo dire che è il vero antesignano di tutti gli atleti che hanno fatto importante questa città anche nel mondo moderno, nel mondo contemporaneo, e speriamo anche con le prossime gare. L'atleta di Taranto, che è un atleta ancora senza nome, noi abbiamo dei nuovi dati, possiamo dare delle caratteristiche fisiche di questo atleta, ma ancora non possiamo dire, rivelare, perché non lo sappiamo, lo lasciamo ancora in un non detto, che in fondo è anche le analisi che noi stiamo compiendo, il lavoro che stiamo facendo, quindi aspettiamo di avere tutti i dati, di avere sempre più dati su questa persona che fu l'atleta. E possiamo dire che in questa mostra noi raccontiamo attraverso un video le novità e anche gli studi intorno all'atleta. Possiamo dire che è stato un personaggio che ha vissuto a Taranto, che ha mangiato dei frutti tarantini, perché abbiamo abbiamo questo risultato molto interessante delle tracce di molluschi sicuramente nella sua dieta, e questo lo ricaviamo dalle analisi che sono state fatte della dentatura perfetta dell'atleta. Ma sono, come dire, sappiamo, ecco, possiamo dire anche questo, sappiamo che aveva il gruppo 0.

0: Sappiamo che era intollerante al lattosio. Abbiamo tutta una serie di informazioni che ce lo fanno finalmente ritrovare come persona, che ce lo fanno scoprire sotto l'aspetto della sua umanità, che è quella che noi dobbiamo riscoprire, perché io credo che l'atleta, nella sua virtù, nel suo valore, nella sua storia, diventa un emblema, ma è stata una persona ed è una storia, una traccia che parte dal passato e che può proiettarsi nel futuro e nel presente. Questo è anche l'intento di questa mostra.
1: Si è concluso intanto ieri sera in Piazzale Democrate l'evento Miti di Mare, che ha visto la partecipazione del Comune di Taranto, della cooperativa Isola e dei mitilicoltori.
2: Nella serata di venerdì a Piazzale Democrate, evento finale di Miti di Mare, progetto promosso dal Comune di Taranto con Isola Cooperativa Sociale e i mitilicoltori. Il racconto del territorio attraverso il mare, che è fonte sicuramente di reddito, ma che ha in sé anche un grande valore in termini di aggregazione e riscatto.
3: Questi progetti sono importanti per il nostro settore, per far conoscere le bellezze che noi abbiamo nel nostro Mar Piccolo. Questo progetto sta dando un'immagine positiva al nostro settore, anche a livello culinario, a livello far conoscere le ricette alle persone, perché è un progetto completo. Quindi i mitilicoltori hanno partecipato attivamente, 25 cooperative, a questo progetto sulla pulitura sulla pulizia delle coste, liberarle dalla plastica.
4: Ci sono tutte le cooperative, quindi non è stata una partecipazione soltanto su carta, ma una reale partecipazione. Ci sono stati abbracci, volontà di costruire nuovi percorsi, riproposizioni anche dettate dal Consiglio Comunale con l'assessore Francesco Cosa e col sindaco, che hanno raccontato della volontà di proseguire questo percorso con la certificazione DOP della Costa Tarantina. Quindi è davvero un bel momento, anche perché vedere questo luogo della città, Piazzale Democrate, così pieno, così attivo, con tutte le età, ci sono bambini, c'è gente anziana, tutti a partecipare. Il film è un po' lungo perché dura un'ora, ma sono tutti col fiato sospeso lì a guardare.
5: Ovviamente, per quanto mi riguarda, abbiamo rotto quella barriera di diffidenza che troppo spesso ha accompagnato l'amministrazione comunale con gli stessi mitilicoltori e cooperative, quindi la strada è da oggi più in discesa. E quindi continueremo a raggiungere risultati su risultati, tant'è vero che abbiamo ottenuto finalmente il finanziamento di 54 milioni del SIAB, che permetterà di realizzare i punti di sbarco per dare dignità a tutti i lavoratori delle cooperative.
1: È iniziata invece ieri sera la 3 giorni a Pulsano, il T-Fest, che coinvolge più di 90 artisti.
2: Buona la prima delle 3 serate del T-Fest di Pulsano, che tiene insieme teatro, cultura, arte, tradizioni e spettacolo.
6: Il T-Fest giunge alla 4ª edizione e iniziamo stasera con il T-Fest Circus, in cui sul palco centrale avremo come ospite Ciardo, insieme a degli ospiti come le nonne di Mandraghe, famosissime ormai in Puglia, che sono l'emblema della Puglia fuori dalla nostra regione. Abbiamo inaugurato con il Talk, che parla di tipicità, di enogastronomia e di prodotti tipici locali, e poi proseguiremo domani con la Festa anni 90. Saranno ospiti sul palco centrale i Los Locos. Invece chiuderemo poi domenica con una grande festa tipica, perché è tipicamente pugliese, con il canzoniere grecanico salentino, che compie 50 anni insieme a noi.
7: Un festival organizzato da un'associazione di promozione sociale che è la Proloco, ed ecco perché la presenza del Centro Servizi per il Volontariato, perché ha dato una mano per quanto riguarda i tecnici ed altri strumenti affinché questo festival avesse anche una buona riuscita. Ma il festival ha un'importanza molto rilevante, arte, perché viene da tanto tempo già fatto e ha un percorso lungo, e quest'anno l'ha voluto dedicare alla specificità dei cibi della terra. Quale migliore occasione, perché parliamo di due associazioni, parliamo di Slow Food, che è un'associazione che mette in evidenza i prodotti del luogo, le colture che non si conoscevano, ma che grazie all'aiuto di tanti volontari sono venute alla riscoperta. Si parlava di grano arso, si parlava di il fagiolo della signora, si parlava di focacce, quindi come si vede una comunità che si riappropria attraverso il volontariato, attraverso lo studio della cucina, ma dei cibi e dei prodotti che si coltivano in una terra, sempre a sostegno della comunità. Quindi stasera festeggiamo i prodotti che finalmente possiamo dire che li possiamo rimettere in campo.
1: Valentina Petrini presenterà il suo libro Il prezzo della libertà questa sera alle 19 nel Parco Cimino. Vi proponiamo delle anticipazioni relative appunto a questa presentazione, perché è stata ospite qualche giorno fa della nostra Annette nella trasmissione del mattino Partecipiamo Taranto.
2: Una presentazione insolita e accattivante, quella del libro di Valentina Petrini, che questa sera porterà tutti coloro che fossero interessati nel Parco Cimino. Riflessioni sul significato della libertà, che non può che essere partecipazione attraverso letture e conoscenza del territorio.
8: Sarà un percorso a tappe, si potrà parlare, leggere, fare delle letture, insomma confrontarsi, anche bello.
9: Sì, è un format nuovo, sono molto contenta che le amiche e gli amici di Tracce, con cui è nata questa iniziativa, abbiano insomma voluto mettere a disposizione le loro competenze di questo evento. Come dicevi tu, si chiama passeggiata letteraria proprio perché è un format che prevederà 5 o 6 tappe all'interno del Parco Cimino. Ad ognuna di queste tappe corrisponderà una lettura da parte mia di alcuni estratti del mio ultimo libro, Il prezzo della libertà, unito però anche ad un momento di divulgazione storico-scientifica da parte dei divulgatori di Tracce sulla storia del Parco Cimino, la storia della flora e la fauna di questo luogo, perché insomma il termine libertà lo declineremo in maniera molto ampia. Sì. Anche diciamo la conoscenza è base principale, condizione sine qua non per essere soggetti liberi. Senza consapevolezza, senza conoscenza, rischiamo di non avere proprio gli strumenti per sapere come orientarci in questo mondo sempre più complesso.
2: Ma da dove nasce questo lavoro?
9: Nasce, come diciamo, è un po' la caratteristica del lavoro giornalistico che io ho sposato, cioè un lavoro di denuncia, un lavoro partigiano. Nasce da graffi e da schiaffi che sono stati dati dallo Stato a due comuni cittadine italiane nelle quali ciascuno di noi potrebbe tranquillamente identificarsi. Sono storie vere che io ho seguito in maniera immersiva personalmente insomma negli ultimi 3 anni di lavoro, che parlano specificamente di che cosa è significato per Sibilla e Anna vedersi negata la loro libertà.
1: Quindi l'invito ai tarantini a prendere parte a questa passeggiata letteraria alle 19 nel Parco Cimino, che è certamente una cornice piacevole. Chiedo scusa, ma passiamo ora allo sport e al Taranto in particolar modo, che rimanda le decisioni del mercato al periodo successivo al ritiro.
10: Il Taranto si prepara a partire per il ritiro di Chianciano Terme, in programma dal 27 luglio al 12 agosto, ma sarà proprio al termine della preparazione che entrerà nel vivo il mercato rossoblù. La società infatti utilizzerà le settimane di lavoro con Alberto Giuliatto per valutare la rosa e definire le operazioni in entrata e in uscita. Tra gli osservati speciali ci sarà Davide Incerti, il centrocampista, dopo aver rifiutato il trasferimento al Messina e accettato il dimezzamento dell'ingaggio, sarà regolarmente aggregato affidato al gruppo e avrà l'occasione di convincere il tecnico durante il ritiro. Situazione diversa invece per Alfredo Trombino. L'attaccante, pur essendo ancora sotto il contratto con il Taranto fino a giugno 2027, non prenderà parte alla preparazione estiva. Il centravanti è orientato a proseguire la propria carriera in Serie D e almeno per il momento non intende valutare le offerte provenienti dall'eccellenza, in particolare da club siciliani. Sul fronte campionati, intanto, la Lega Nazionale Dilettanti ha ribadito le regole che disciplineranno gli eventuali ripescaggi in Serie D. L'organico sarà integrato soltanto in presenza di posti vacanti rispetto ai format di 162 squadre e seguendo esclusivamente la graduatoria definita da punteggi previsti da comunicati ufficiali, subordinata al parere favorevole della Covisod sulla regolarità delle domande. La LND ha inoltre precisato che l'intera procedura è automatica e regolamentata, senza alcun margine di discrezionalità. Per il Taranto, dunque, le prossime settimane saranno dedicate soprattutto al lavoro sul campo. Soltanto al termine del ritiro di Chianciano si tireranno le somme e il mercato potrà entrare nella sua fase decisiva, con le ultime valutazioni della rosa e l'intervento

0: raggiungere l'obiettivo che la società ha da tempo e dobbiamo per forza dare una gioia ai tifosi. È una grande responsabilità, però anche stimolante, e avere un tifo del genere non è da tutti in queste categorie. Cioè, non c'entra assolutamente niente, però purtroppo dobbiamo passare dal campo e dai risultati per poter portare questa città dove merita.
1: Andiamo avanti con il Martina Calcio che si propone di rafforzare la difesa.
2: Il Martina prosegue la costruzione della rosa in vista della nuova stagione di Serie D con una conferma importante, due nuovi innesti tra i pali. La società biancazzurra ha ufficializzato la permanenza del terzino Angelo Mancini, ormai punto di riferimento della squadra. Pur essendo ancora giovane, nelle ultime stagioni ha saputo distinguersi per carisma, grinta e personalità, diventando uno dei leader del gruppo. Novità anche per il reparto portieri, vestirà la maglia del Martina Edoardo Colzani, estremo difensore classe 2006. Apprezzato per le sue qualità tecniche ed atletiche. Inoltre arriva anche Jakub Greliak, portiere classe 2007, dotato di una struttura fisica importante e di grande determinazione. Due giovani profili sui quali il club punta per rafforzare il reparto difensivo in vista del prossimo campionato.
1: E concludiamo con il basket, in particolare con la squadra del Castellaneta.
3: Il Valentino Basket Castellaneta ha inaugurato il mercato in vista del prossimo campionato di Serie B interregionale, puntando sulla continuità. Il primo tassello della nuova stagione è infatti la conferma di Antonio Basile, playguardia classe 2008, che vestirà ancora la maglia biancorossa. Cresciuto nel settore giovanile del club, Basile si appresta a vivere la sua terza stagione con la prima squadra, confermando la volontà della società a valorizzare i giovani talenti cresciuti in casa. Soddisfatto il direttore sportivo Maurizio Rotolo, che ha sottolineato l'importanza di ripartire dai ragazzi del vivaio. Siamo felici, ha detto, di ripartire dai giovani di casa nostra. Antonio è uno dei nostri migliori prodotti e siamo felici di continuare a sviluppare il lavoro su di lui. Una conferma che rappresenta un segnale di fiducia nel progetto tecnico del Castellaneta e nella crescita dei suoi giovani in vista della nuova stagione.
1: Ultima comunicazione prima del termine del nostro telegiornale di oggi. Come sempre, io vi ricordo la possibilità di inviare delle segnalazioni alla mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-680-6868. Noi ci rivediamo tra poco, come ogni giorno, con lo spazio dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi sarà mio ospite il senatore Mario Turco. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista, mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: TS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Dimmi che cosa ricordi.
2: Una moglie. Un figlio.
1: E cos'altro?
2: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
1: Il re di Ithaca sta per tornare.
2: No, non tornerà.
3: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
4: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
5: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
6: Lo vedi?
3: Mio padre sta per tornare.
6: Sei tornato per vendicarti.
2: Mi riprenderò tutto.

0: uccidendo lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.
1: Nessuno può impedirmi di tornare a casa. Nemmeno gli dèi.
4: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
5: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, come preannunciato, raggiungiamo in collegamento telefonico il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle per tornare all'iniziativa che il Movimento ha tenuto proprio ieri a Grottaglie. Buon pomeriggio, senatore.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Una iniziativa partita da quale esigenza?
1: Ma innanzitutto l'esigenza di fare chiarezza su un'occasione persa, perché la settimana che sta per giungere a termine abbiamo perso un'occasione, quella di farci riconoscere il diritto alla continuità territoriale, proprio in relazione anche ai giochi del Mediterraneo e quindi per collegare Taranto all'Italia, al mondo, avevamo la necessità di aprire ai voli di linea passeggeri il nostro aeroporto, l'aeroporto di Taranto, dato che si sono conclusi i lavori della nuova aerostazione, era l'occasione giusta per poter finalmente raggiungere questo traguardo, così come l'hanno raggiunto per le stesse motivazioni, in base al regolamento europeo 10.08 del 2008, il diritto alla continuità territoriale deve essere garantito dallo Stato a quei territori che purtroppo non hanno, diciamo, alta velocità e non hanno, diciamo, una mobilità efficiente da garantire collegamenti con il resto del paese. E quindi, a seguito della presentazione del mio emendamento alla Camera, purtroppo la maggioranza, ha ritenuto, diciamo, di non approvarlo con la complicità anche dei parlamentari di centrodestra che siedono alla Camera dei Deputati senza ricevere in aula alcuna motivazione. Dopodiché noi abbiamo ritenuto di, diciamo, di organizzare questa conferenza stampa perché ci sono piovute addosso delle giustificazioni da parte di chi non ha votato questo emendamento che noi le abbiamo ritenute pretestuose, in quanto si riteneva che l'emendamento non avesse diciamo, le caratteristiche tecniche per poter essere approvato. Io qui devo fare innanzitutto, è doveroso fare un chiarimento. Nel momento in cui un provvedimento è ritenuto legittimo dalla Ragioneria dello Stato e dagli uffici tecnici del Parlamento, perché noi abbiamo degli uffici tecnici del Parlamento, per cui spesso accade che emendamenti o mozioni sono ritenute illegittime, per cui già gli uffici del legislativo non fanno arrivare quel provvedimento in aula. Nel momento in cui il provvedimento arriva in aula significa che ha superato la fase tecnica e la politica può fare la politica e quindi quell'emendamento era ritenuto dagli uffici tecnici legittimo, però purtroppo la politica lo ha bocciato. Ora però, perso questo primo tempo, adesso da martedì inizia un secondo tempo perché il provvedimento arriva in Senato, per cui io ho dichiarato ieri di aver fatto un passo indietro. Dato che ci sono parlamentari di centrodestra eletti a Taranto e ci sono anche consiglieri regionali che hanno, diciamo, criticato sul piano tecnico questa mia proposta, dato che loro hanno dichiarato di essere molto bravi sul piano tecnico, a questo punto io ho fatto un passo indietro, aspetto martedì entro le 12 affinché a questo punto do la possibilità a loro, quindi ai parlamentari eletti di centrodestra, di depositare un atto, un provvedimento, un emendamento affinché il governo apra finalmente ai voli passeggeri l'aeroporto di Taranto. A questo punto diciamo, io mi auguro che ci sia questo atto depositato dal centrodestra perché la mia non è una battaglia personale o una battaglia del Movimento 5 Stelle. Io sono portavoce di tutti i cittadini di Taranto e provincia che desiderano avere un proprio aeroporto perché è un diritto che ci viene riconosciuto e che questo governo, ahimè, da 4 anni, nonostante l'avvio della procedura di apertura ai voli passeggeri già fatta nel corso del governo Conte 2 a dicembre 2021 e con un atto amministrativo che poi è stato formalizzato dal Ministero delle Infrastrutture a maggio 2022 per l'apertura dell'aeroporto. Ora questo atto amministrativo che ancora è aperto presso il Ministero delle Infrastrutture, quindi con una responsabilità del Ministro Salvini, è rimasto fermo per oltre 4 anni, nonostante io avessi sollecitato più volte nel 2023, 24 e 25 e anche nel 2026 con una serie di interrogazioni che sono rimaste tutte senza risposta. Ecco perché poi alla fine abbiamo deciso noi come forza politica di depositare questa proposta, che peraltro è identica alle proposte che sono state approvate sempre nel corso del governo Conte 2 per l'aeroporto di Forlì, per l'aeroporto di Foggia, per l'aeroporto di Reggio Calabria e per l'aeroporto di Trapani. È la stessa identica procedura.
0: La interrompo un attimo perché ci tengo a parlare in questo nostro collegamento di diversi argomenti, quindi interrompo, sì. Chiedo scusa anche
1: brutalmente. No, io avevo terminato.
0: Questo argomento per dire che ieri è stata comunque una giornata intensa, perché se nel pomeriggio c'è stato questo impegno, questa attenzione puntata sull'aeroporto di Grottaglie, come è giusto che sia, nella mattinata lei ha partecipato ad una iniziativa sindacale organizzata dalla funzione pubblica della CGIL davanti al Tribunale di Taranto. L'attenzione in quel caso era puntata sui precari della giustizia. Sono 24 gli operatori che continuano ad essere precari, che hanno avuto un rinnovo trimestrale che li porterà fino alla fine di settembre, dopodiché non sapranno nulla, ma 24 sono quelli di Taranto, un centinaio quelli della Regione Puglia, circa 1300 quelli sul territorio nazionale. Dunque, da una parte una questione di carattere sindacale, dall'altra parte una questione legata alla preziosa attività che svolgono questi operatori. Si tratta di tecnici amministrativi, ma anche di addetti all'ufficio del processo.
1: Sì, come lei ha detto, si tratta di figure professionali che si sono formate, che hanno dato un valido contributo fondamentale per smaltire gli arretrati dei palazzi di giustizia, grazie alle risorse del PNRR. Adesso queste risorse sono terminate, per cui noi da tempo che chiediamo al governo di non lasciare nessuno indietro e quindi di stabilizzare queste figure. Sono 1.350 circa in tutta Italia, 24 a Taranto come le ha detto, e a questo punto basta andare con le proroghe, perché queste persone hanno avuto una mini proroga proprio recentemente, il 30 settembre dietro l'angolo, anche perché ci sarà la pausa estiva. Però io ho già annunciato che in settimana arriva in Senato il decreto giustizia, e a questo punto io ho già depositato proprio nella tarda serata di ieri un emendamento con altri miei colleghi che sono interessati ad altri tribunali per depositare e discutere un emendamento che non solo a questo punto stabilizzi, ma laddove non fosse possibile la stabilizzazione immediata, che è il primo obiettivo, almeno di prorogare almeno sino alla legge di bilancio, in modo tale che poi nella legge di bilancio trovare le risorse per la stabilizzazione. Quindi noi chiederemo con forza l'immediata stabilizzazione di questi lavoratori, e a questo punto, dato che all'incontro di ieri c'erano anche rappresentanti del centrodestra che hanno dato disponibilità, io mi auguro che anche loro depositino lo stesso provvedimento che prevede la stabilizzazione di queste persone, perché il momento è adesso. Quindi io mi auguro che ci sia questa adesione a questa iniziativa, e con un provvedimento che anche il centrodestra, i parlamentari eletti a Taranto depositino in Senato o alla Camera.
0: E dunque, in effetti, nella mattinata di ieri anche ai nostri microfoni l'onorevole Dario Iaia ha detto di aver sentito il ministro Nordio, e sulla base di questa interlocuzione ha rassicurato i lavoratori. Dunque noi ci aspettiamo che davvero ci possano essere delle buone notizie, intanto per i lavoratori, poi per il prosieguo di un'attività che è sicuramente molto importante per fare in modo che quei ritardi che il PNRR ha cercato di recuperare, le risorse messe a disposizione hanno recuperato, non nasca di nuovo, non si crei nuovamente. È chiaro che l'obiettivo è quello di lavorare in maniera regolare, serena, non in affanno. Ma ora, nell'ultima parte del nostro collegamento, senatore, io punterei l'attenzione sulla su quello che sta accadendo nel versante occidentale della provincia di Taranto. Parliamo di Ginosa, parliamo del rilascio da parte del Consiglio dei Ministri di un giudizio di compatibilità ambientale al progetto Ecologistic di Ginosa, che comprende una centrale termoelettrica alimentata dalla frazione plastica non recuperabile, un passaggio sul quale proprio nelle scorse ore il primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi, ha assunto una posizione chiara.
1: Ma è un'altra condanna all'inquinamento da parte dell'attuale governo, nel silenzio più totale di tutti i parlamentari, della maggioranza e quindi di centrodestra eletti a Taranto. Noi ne abbiamo ben cinque. Ora, detto questo, e in particolar modo un parlamentare è anche di Ginosa, si tratta di un termovalorizzatore, perché dobbiamo utilizzare le espressioni così come questo impianto viene chiamato, è un grande termovalorizzatore che condannerà all'inquinamento una cittadina che vive di turismo e vive di agricoltura. Ora, come si fa ad autorizzare un termovalorizzatore che non lo vuole nessuno e noi che cosa facciamo? In una cittadina turistica andiamo a installare un termovalorizzatore andando a sconvolgere gli equilibri ambientali, ma gli equilibri anche economici, perché il territorio non avrà nulla in cambio, quindi io mi auguro che i parlamentari si facciano sentire, soprattutto quelli di centrodestra, che sono completamente assenti a Roma, sono molto presenti sul territorio, ma a Roma non sono completamente presenti, perché se accade questo senza una consultazione dei parlamentari che oggi sono al governo, è molto ma molto grave. Questa è la testimonianza di come la maggioranza non ascolta i territori, non ascolta i parlamentari del territorio. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze a questo ennesimo impianto che condanna al sacrificio un'altra parte della provincia di Taranto ed è l'unico investimento che in 4 anni il governo Meloni ha garantito a Taranto e provincia. Dopodiché noi non abbiamo visto neanche un euro di diversificazione, di riconversione, di tutela ambientale e di bonifiche. Non abbiamo visto nulla. Semplicemente questo impianto che a questo punto, allo scadere della legislatura, è un regalo che la Meloni ci fa per a questo punto per andare a condannare ulteriormente all'inquinamento un territorio che già è stato definito dall'ONU un territorio di sacrificio.
0: Senatore, lei ha fatto riferimento giustamente alla questione ambientale, quella in primis del capoluogo ionico, che poi non è solo una questione ambientale, ma diventa una questione economica, occupazionale, una questione dunque sociale. Abbiamo circa 2 minuti ancora a disposizione. Le chiedo, secondo lei, a che punto è la vertenza ex Ilva?
1: Ma la questione ex Ilva ormai è in un binario morto, però il guaio è che non solo è in un binario morto, ma in questi 4 anni non si sono create quelle alternative di cui Taranto aveva urgente necessità. Abbiamo, lavoratori in cassa integrazione ormai perenne, con la speranza di un ritorno al lavoro, al di là poi degli altiforni che comunque rimangono sotto sequestro senza facoltà d'uso, una fabbrica che cade a pezzi, ma nel frattempo il governo ha sprecato 4 miliardi, tra debiti, sovvenzioni e prestiti che non verranno mai restituiti da Acciaierie d'Italia e dalla struttura commissariale, e dall'altra parte il guaio più serio è che non abbiamo avviato quel processo di riconversione industriale e di riconversione anche economico, sociale e culturale che si era avviato col cantiere Taranto nel corso del governo Conte 2, dove all'interno del PNRR c'era il miliardo sulla riconversione industriale green a idrogeno verde degli impianti. Si era avviato tutto un processo anche di insediamento industriale col gruppo Ferretti, Renexia, l'Acquario Green, i giochi del Mediterraneo che abbiamo portati a Taranto nel corso del governo Conte 2 e tante iniziative anche in città come i 90 milioni della città vecchia, l'Università di Medicina e quant'altro. Ora tutta questa infrastruttura, la maggior parte di queste risorse e di questi progetti sono andati via, sono stati definanziati, il gruppo Ferretti è andato in Liguria, è andato alla Spezia, Renex, un investimento da mezzo miliardo per creare le turbine delle paleoliche, è andato a Vasto, l'Acquario Green con i nostri soldi, 50 milioni, lo stanno realizzando a Reggio Calabria. Ora questa è la realtà. Adesso il tempo è scaduto. Questo governo deve andare a casa, noi siamo pronti a ripartire da quel governo Conte 2 che per troppa fretta di qualcuno era stato mandato via perché non doveva gestire i 219 miliardi e noi siamo pronti a ripartire da Taranto. Taranto deve ritornare al centro dell'azione di governo perché Taranto merita tutte le attenzioni del paese perché è un territorio che ha dato tanto alla nazione e non ha ricevuto al momento nulla da questo governo.
0: Grazie senatore Mario Turco, grazie per anche questo invito, insomma, a rimettere Taranto al centro con tutte le sue questioni importanti. Grazie e buon lavoro a lei.
1: Grazie a lei e buon lavoro.
0: Noi chiudiamo qui il nostro spazio dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Grazie come sempre ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Taranto, torna a Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ETS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV, da voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Benvenuti a Frequenze di moda. Io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questa serata dedicata non solo alla musica, alle new hit, ma quelli che sono i successi del passato. E in particolar modo approfondiremo anche quella che è la sartoria musicale scelta dalla nostra ospite di oggi, Marianna Di Nuzzo Derma. Benvenuta Marianna, benvenuta a Frequenze di moda.
5: Grazie Serena, grazie per avermi invitata qui.
4: No, ma grazie a te, grazie, perché tu rappresenti oggi tutta quella parte artigianale anche della provincia di Bari, di Barletta. Poi parleremo anche della tua formazione, della tua esperienza, perché qui siamo sul 94, quindi ci segue veramente tutta la Puglia e Basilicata, per parlare di quello che è il tuo progetto moda. Ne abbiamo già le prove, poi insieme andremo ad approfondire, ma partiamo subito con la domanda. Derma, tu sei Marianna Di Nuzzo, immagino che il tuo logo, il tuo brand derivi dal tuo nome.
5: Sì, cioè, diciamo sono sillabe del mio nome e cognome.
4: Quindi ci metti nome, cognome e faccia.
5: Sì.
4: Ti sei messa tutta te stessa nel tuo progetto.
5: Oggi sì.
4: E come nasce?
5: Sì.
4: Quando hai sentito quel cambiamento, devo fare questa cosa ed è partita.
5: Ok, io sono nata nei laboratori praticamente, perché mia mamma ha sempre fatto abiti da sposa e quindi drappeggiata a mano sui manichini. Adesso poi ha una scuola in cui insegna a recuperare quelle che sono le tradizioni antiche, sai, di intreccio manuale, no? Quindi
4: no, io non so, vedo, ed è secondo me difficilissimo, quindi complimenti veramente.
5: Grazie. Quindi Derma nasce un po' dall'unione di quella che è la mia storia e di quello che sono oggi, perché comunque lavoro in aziende di abbigliamento che trattano brand molto giovani, streetwear, appunto rivolti a un pubblico molto giovane. Quindi Derma, che è un brand di accessori intrecciati a mano, nasce un po' dalla fusione di queste due parti, ecco, della mia storia.
4: È di nuova generazione in qualche maniera.
5: Esatto. Sì.
4: La domanda è quella un po' così, ma mamma cosa ne pensa? Ti supporta? Cioè la famiglia?
5: È felicissima, a volte incredula di quelli che sono i risultati, ecco, che ne vengono fuori, però è felicissima del fatto che io prenda qualcosa che in qualche modo derivi da lei,
4: certo,
5: e la trasforma in qualcosa di nuovo, spesso per loro inaspettato, un po' eccentrico anche rispetto a quello che fa lei.
4: Ma tu ti ricordi proprio quando è proprio il momento, la giornata, l'ora o il momento della tua vita, proprio quando hai fatto questo cambiamento, hai immaginato questo progetto, proprio fisicamente era la primavera del e quando hai sentito qualcosa dentro di te che hai detto adesso devo cambiare, devo produrre qualcosa di mio, la mia identità, Derma?
5: Era la primavera del 2023.
4: Non mi sbaglio.
5: Sì, era la primavera del 2023. E nell'estate del 2022 siamo stati a Cuba, cui durante questo viaggio non mi è mai arrivata la valigia all'andata, ecco, del
4: dramma.
5: Viaggio, esatto. E alcune signore mi hanno fatto e venduto dei vestiti fatti a mano praticamente sul momento quasi. Quindi poi è maturata in me questa voglia di provare a fare io qualcosa con le mani. Ho cominciato a fare queste borse per me e poi le mie amiche hanno cominciato a chiedermele,
4: come al solito, anch'io la voglio, no? Anch'io,
5: esatto,
4: la desidero, ma sei bravissima, guardate.
5: Esatto.
4: Questo
5: anche...
4: è un nodo piano?
5: È un nodo quadrato.
4: Quadrato?
5: Sì, però.
4: Diciamo di base.
5: Sì,
4: è un nodo piano.
5: È un nodo
4: lo so,
5: piano.
4: Lo so, come lo sai? passato da scout.
5: Sì, ma anche perché i nodi sono appunto quello che insegnano, le prime cose che insegnano agli scout e ai marinai.
4: Esatto, quindi io sono circondata, perché gli scout, marito militare, in qualche maniera questi nodi li devo conoscere. Quindi quando ho visto la tua borsa ho fatto un salto nel passato, e di come un nodo semplice, sì, come quello parlato, in questo caso quadrato, poi può dar vita a un oggetto artigianale che poi sposa i tuoi gusti, no? La scelta,
5: certo,
4: del materiale,
5: certo,
4: e la visione.
5: Anche il cordino che viene utilizzato è proprio quello che utilizzano gli scout, perché sono appunto i paracord, che sì, sono quelli che si usano per fissare le tende, per fare, sai, per decorare i manici di pugnali, no?
4: Dei guidoni, sì, dei coltelli, vedi? Quindi tu sei stata scout?
5: No,
4: però a questo punto
5: potrei diventarlo.
4: E poi la scelta dei materiali, perché per esempio qui viene intrecciato un
5: cordino di strass maculato.
4: Questa è la visione di Irma, che si occupa di accessori e di borse, principalmente di tutte le taglie, nel senso, sì, le forme, le dimensioni.
5: Sì, di tutte le dimensioni, principalmente diciamo che questa è la più venduta. Poi cambia,
4: quindi abbiamo lo stesso

0: l'ossessione di Irma è questa. L'ossessione di Irma.
1: Sì.
0: Perché
1: sì,
0: si sposa forse per tutta... Io immagino una borsa che si posare anche a tutte le ore. Ora, prescindere dall'aspetto sbrilluccichevole, però alla fine, dalla mattina alla sera...
1: È molto giornaliera, sì.
0: Sì, però dai, anche alla fine arrivi a sera e si può dare quel look pazzesco che
1: ma
0: piace a noi.
1: Ma anche perché poi sono molto capienti in realtà. Appunto, essendo intrecciate, la dimensione, la capienza della borsa varia in base a quello che ci metti dentro.
0: E noi quindi quante cose ci mettiamo, cara Marianna, vero?
1: Sì, sì, sì. Okay. Puoi riempirla come vuoi.
0: Grazie Marianna, qui siamo sul 94, queste frequenze di moda, e siamo anche in diretta sul 96.500 la radio per tutta la zona Taranto. Ovviamente ci potete seguire anche dal nostro sito radiocittadella.it, perché siamo in visual radio e in streaming. Lì è Marianna Linuzzi, io sono Serena Mellone e continuiamo questa puntata con la nostra sartoria musicale. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul.

0: the mix. I got the love.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio. La radio.
2: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.com.

0: www.peppinette.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: sentiamo con frequenze di moda. Lui è Pino Daniele, il nostro Rewind, ma la nostra sartoria musicale che non fu mai così profetica come questa volta, vero Marianna?
1: Sì, esatto.
0: Dillo tu il titolo che hai scelto.
1: Yes, I Know My Way,
0: profetica.
1: Pino Daniele.
0: Profetica direi, vero?
1: Sì, sì, sì.
0: Cos'è
1: sì.
0: per te Pino Daniele, ma soprattutto perché hai scelto questo brano?
1: Ah, mi piace sia per le sonorità e che per forse la voglia di affermarmi col mio gusto, o meglio con quello che applico su Dirma, da come vengono percepite gli intrecci manuali, no? Come antichi, come qualcosa che magari non ci appartiene più o che appartiene a qualcosa che non fa parte della modernità, no?
0: È vero, e quindi in questo caso è anche un po' seguire poi la propria strada, no?
1: Certo.
0: Che hai scelto di perseguire, ma anche in questo momento vieni a chiederti di questa cosa. C'è stato un errore di valutazione su un modello, un prodotto su cui poi in realtà c'è creato qualcosa di meraviglioso? Sai quando dici mamma mia questo non funziona e poi è andata?
1: Allora in realtà proprio questo modello che è quello...
0: facciamo rivedere.
1: Sì, che quello che ti raccontavo sì. come appunto il best seller di Dirma nasce da un'incapacità di poi saper maneggiare bene la tecnica. Perché ti dico questo? Perché le frange, che poi sono l'elemento che caratterizzano questa borsa, che danno dinamicità, movimento e che la rendono anche eccentrica, no? Nascono dall'incapacità mia di saper chiudere.
0: Quindi
1: in qualche modo la
0: quasi
1: bocca.
0: Quasi lascio cadere il cordino,
1: esatto,
0: insomma.
1: Esatto. Quindi tu conosci Nudi, ho fatto un nudo a botte sulla sommità appunto dei mani, ce l'ho chiusa così. Poi ovviamente questa tecnica l'ho perfezionata in sì. modo che non si sciolga da sola quando viene indossata, però sì, ecco, nasce
0: è diventato
1: da...
0: un cavallo di battaglia praticamente. Ma
1: sì, sì, sì.
0: Ha un nome in particolare questo modello?
1: Allora sì, si chiama Astar. Deriva dal fatto che dallo sbrilluccichio, no? Che questa borsa ha, sai, quando vai a ballare sì. sotto le luci dei
0: riflettori. Quando vuoi essere splendente e bellissima.
1: Esatto. E quindi questo nome deriva da questo, ecco, dallo scintillio della borsa.
0: E qual è la tua cliente tipo? Sei riuscita chiaramente a osservare da chi è, insomma, più o meno che età? Chiaramente immagino la maggior parte siano donne, perché non escludo anche che non è una questione di genere ma di qualcosa che ti piace, però immagino che magari la donna è la prima ad acquistare la tua borsa. Nei vari acquisti o nelle varie domande che ti fanno, chi è la tua cliente tipo che acquista magari questa borsa o che comunque acquista Dirma?
1: Allora, la mia cliente tipo ha un'età tra i 30 e i 38 anni, ecco, non di più per il momento, quindi è abbastanza anche adulta, non è giovanissima, che cerca un accessorio ricercato, è attenta all'artigianalità e alla qualità del prodotto, e basta, ecco, diciamo questo se dobbiamo caratterizzare
0: sì,
1: una donna.
0: Però è chiaro
1: in realtà
0: che...
1: ci sono anche tanti uomini che mi hanno chiesto degli accessori personalizzati, molti di più rispetto alle donne. Gli uomini comprano principalmente o appunto borse custom o lanyard, che sono questi cordini da mettere al collo per appendere le chiavi, il cellulare o qualsiasi cosa abbiamo necessità di portarci dietro.
0: Io vorrei, se nel frattempo Piero Caffio ci può mandare qualche immagine di quelli che sono i tuoi lavori, che mi dicevi quindi che lavori anche sul su misura, nel senso
1: sì,
0: se
1: principalmente.
0: Ecco, adesso vediamo anche questa versione della tua borsa con colori molto accesi,
1: sì.
0: piacciono molto, e quindi lavori anche sul su misura,
1: cioè sì,
0: qualcuno
1: sì,
0: che
1: sì.
0: vuole quella borsa magari con te delle indicazioni.
1: Principalmente sul su misura, mi fanno tantissime richieste, specie su Instagram, di accessori fatti nei colori, nelle combinazioni di colori che magari piacciono di più al cliente, o magari delle dimensioni.
0: Certo.
1: No? O c'è chi appunto mi ha chiesto guinzagli per cani, accessori
0: Davvero?
1: Per animali. Sì, sì. Quindi
0: vedi?
1: Lavoro tantissimo sul su misura ed è molto motivante per me in realtà fare questo, perché mi apro la possibilità di sperimentare degli accessori, e quindi creare degli accessori che magari non avevo manco immaginato di poter fare.
0: È vero,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Ma anche questa è la bellezza anche del vero artigianato, no? Il su misura è poter scegliere di poter accontentare un cliente senza snaturarsi, presumo.
1: Certo.
0: Cioè, ti è mai capitato di dire no?
1: Allora, secondo me l'artigiano non è solo chi appunto fa con le mani, ma è chi mette dell'arte nella tecnica. Quindi è bello saper maneggiare una tecnica dando un timbro artistico a quello che poi si va a realizzare, e io cerco di fare questo con Dirma.
0: Non mi hai risposto, hai detto no a qualcuno?
1: No, non ho mai detto no.
0: No, magari ti hanno fatto una richiesta che snaturava la tua arte, il tuo prodotto, e quindi ti guarda, non lo faccio perché non mi rappresenta. Delle richieste che sono, molto probabilmente perché attraverso Instagram, i tuoi canali, vedendo i tuoi lavori, alla fine c'è chi già piace il tuo prodotto, quindi molto probabilmente ti chiedono cose che si avvicinano già alla tua visione.
1: Ma anche se così non dovesse essere, piuttosto proporrei qualcosa che li accontenti ma che in qualche modo mi rispecchi. Per esempio, sotto Natale abbiamo fatto un workshop sulla realizzazione di dei cestini che poi possano contenere, sai, dei prodotti di skincare. Sembra qualcosa di lontano la skincare dal mio prodotto, in realtà l'abbiamo fatto ed erano bellissimi. Quindi è bello fare anche qualcosa molto distante da noi.
0: Ed è una proposta che ti è arrivata o hai fatto una collaborazione, ti è venuta in mente, o un'idea di un tuo cliente?
1: No, è una richiesta che mi è stata fatta.
0: Non l'avevo compreso.
1: E io non l'avevo mai fatto e ho detto va bene, facciamolo.
0: Ed è andata.
1: Sì. E sono bellissimi. Io ce li ho a casa, vorrei farli per regalarli a Natale, a Pasqua, non so.
0: Ma anche Pasqua, interessante, no? Perché tu dici anche...
1: Per tenere le uova
0: pasquali, sai, tutte decorate. Sì. O anche un prodotto a questo punto anche di gastronomia, nel senso come può essere una colomba, una pastiera.
1: Certo, non so se a livello sanitario effettivamente.
0: No, vabbè, alla fine io credo che si acquisti tranquillamente il tuo cesto e poi in maniera sigillata a norma si possa poi portare la domenica di Pasqua, magari un dolce con sotto qualcosa che rimanga.
1: Sì,
0: con
1: esatto.
0: Quindi è anche da mangiare in un certo senso. Ti stai preparando a una nuova collezione?
1: Sì, sto preparando dei modelli nuovi per quest'estate, certo.
0: Ma adesso noi invece andiamo avanti, tu rimani così perché non svegliamo troppo, perché noi continuiamo con frequenze di moda, e quindi rimani con me perché tu sei fino alla fine della puntata con me per continuare a raccontare di te, quindi di Marianna Nuzzo, di Nuzzo e anche di Irma, questo progetto meraviglioso che arriva dalla provincia di Bari, da Barletta, ma non solo, perché questa ragazza... un po' il mondo l'ha girato, poi ce ne parliamo insieme, ma noi continuiamo e diamo la linea a Piero Caffio.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità.
3: Curiosità.
4: Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella.
3: Cittadella,
4: la radio e la TV di Taranto.
0: Queste frequenze di moda e noi siamo con Marianna Di Nuzzo, con la sua e fondatrice del suo brand Dirma.
1: Grazie Serena.
0: Grazie a te, ma è anche perché in qualche maniera vorrei raccontare che anche se si ha una visione, un'intuizione dietro, c'è una tradizione di famiglia, e questo l'abbiamo detto, però c'è anche tanto studio, tanto studio, tanta ricerca che parte dagli albori di quello che presumo che è il percorso, no, dopo il diploma, se si hanno come te le idee chiare, si inizia a studiare. Il tuo percorso da dove è cominciato?
1: Allora, mia mamma è sempre stata nel settore,
0: presente,
1: come raccontavo prima, e lei è la vera artigiana, quella che drappeggia sul manichino, quella che dipinge sui tessuti, quella un po' che ispira,
0: che è
1: anche
0: influenzato,
1: questa ricerca,
0: no?
1: Certo, però... delle lavorazioni.

0: quindi parte un po' da lei. E poi io in realtà ho studiato fashion design allo IED a Roma, ho lavorato per una sartoria teatrale mentre facevo l'università.
1: Tanto, perché la sartoria teatrale immagino che proprio dal punto di vista dei particolari dello studio del costume dona tanto.
0: È bellissimo fare esperienza lì dentro, perché davvero ti apre gli orizzonti della creatività, perché hai poco tempo, come tutto sempre, e devi trovare soluzioni creative, sceniche. E mi ricordo una volta dovevamo fare il costume per un torino, avevamo finito le perline, abbiamo dipinto in oro dei chicchi di riso e li abbiamo incollati con l'attac. Quindi la sartoria teatrale ti dà tanto in questa direzione. E poi ho lavorato per un brand di lusso. Tra Padova e Parigi, poi sono tornata in Puglia, dove ho cominciato a lavorare per un'azienda di streetwear.
1: Quindi non sei tornata, diciamo, a casa nel senso nell'azienda di famiglia, hai continuato a...
0: No, ma perché mia mamma non ha un'azienda,
1: è una
0: libera
1: professionista.
0: Ha una scuola, non ha un'azienda sua. Ho cominciato a lavorare in un'azienda di brand di streetwear, e questo secondo me è anche quello che mi ha permesso di dare un'anima così fresca e giovane anche
1: e contemporanea alla tua idea.
0: Il brand, esatto, anche perché la mia ricerca va sostanzialmente in quella direzione, cioè di molta modernità, attualità, freschezza, no?
1: Che si unisce a quelle che sono le tue origini, che puoi vivere in pieno il Mediterraneo, che riproponi, penso,
0: esatto,
1: nelle tue linee.
0: Esatto, perché comunque il macramè è una tecnica che deriva da quelli che sono i popoli del Mediterraneo. Come dicevamo prima, è fatto di nodi, e i nodi sono, ecco, l'elemento che i marinai utilizzavano per anche intrattenersi sulle barche, no?
1: Sì.
0: Oltre ovviamente per utilità.
1: Sì, ma anche per produrre delle decorazioni, diciamo, per i momenti, chiamiamoli, creativi sulle navi, no? Per creare proprio le decorazioni per le loro feste, chiamiamole
0: esatto.
1: Così, ecco.
0: Ma poi macramè deriva da marama, che è una parola araba che indica proprio i fazzoletti con le frange decorate.
1: Quindi siamo pienamente contaminati.
0: Sì.
1: E quanto ci metti a produrre, per esempio, una borsa come questa?
0: Allora, una borsa come questa.
1: O facciamo così:
0: circa...
1: all'inizio quanto ci mettevi, quanto ci metti oggi? Perché immagino che ti sia velocizzata.
0: Una, vabbè, certo, perché ormai le mani
1: sono da sole, vanno con pilota automatico, no?
0: Sì, sì, ma è vero. E oggi ci metto circa 3 ore di intreccio. Poi, ovviamente, c'è tutta la parte di preparazione delle corde, che devi tagliare tutte uguali, nel numero giusto, no? Per poter avere sempre la stessa dimensione. Considera un 4-5 ore per borsa.
1: Quindi immaginate quando chiedete a Marianna, no, di produrre una borsa, il tempo di azione, progettazione, messa in opera, materiali, ricerca, che vanno... Le 4 ore sono solo manuali, poi tutto quello
0: esatto,
1: che c'è dietro, assolutamente.
0: Ma questo è uno scoglio che si trovano, secondo me, ad affrontare tutti gli artigiani, a dover superare tutti gli artigiani oggi, perché siamo così abituati al fast fashion, ad avere qualcosa subito in mano, lo ordino, domani lo rendo.
1: L'attesa, la pazienza che non c'è più.
0: Sì, esatto, ma anche quando qualcuno magari chiede un prodotto custom, no? Il fatto che l'artigiano debba farlo per te, quella cosa ha un valore che non sempre è percepito,
1: ecco,
0: come tale.
1: E come ti i tuoi clienti ti mettono in difficoltà proprio su questo alcune volte? Cioè la spesa?
0: Sì, certo.
1: Cioè magari non la reputano una... magari una tua incompetenza, no? Nel senso, ancora
0: sì,
1: non l'hai preparato, non è arrivato.
0: Non la considerano, specie nei periodi di molti ordini, tipo sotto Natale. Ho ricevuto degli ordini il 21 di dicembre pensando di riceverlo il 24, magari era venerdì, lunedì, una situazione del genere. Non è plausibile, perché comunque bisogna recuperare i materiali, bisogna intrecciarle. E questa cosa ha bisogno di un tempo, questa operazione ha bisogno di un tempo.
1: E durante questo tempo, per te, la tua mente, il tuo corpo, che cosa fai? Pensi, crei? Cioè la tua mente dove va? O sei concentrato, riesci a rimanere? Cioè mindfulness per te è questo, in definitiva? Cosa provi?
0: Allora, io faccio sempre molto fatica nel distaccarmi dalle borse che faccio.
1: Quindi per le tue creature, solo per chiedere, guarda, perché ogni pezzo è una creatura.
0: Sì, ma perché io tante volte magari chiacchiero al telefono con il mio fidanzato,

0: chiacchiero con mia sorella che magari mi sta accanto, chiacchiero, quindi mentre intreccio appunto ci sono storie, che vivo, che racconto, che su cui rifletto, quindi sì, e poi a me rilassa molto intrecciare.
1: Quindi se questo intreccio potesse parlare racconterebbe delle storie.
0: Meglio di no, guarda, meglio che non parli.
1: Ci sono segreti in queste borse.
0: Intrecciati in queste borse che voi umani non potete immaginare.
1: Quindi immagino, no, la tua non riuscire a distaccarsi da qualcosa che hai vissuto pienamente durante la produzione.
0: Certo, un intreccio è qualcosa che vivi.
1: Cioè della serie ti vendo, ti concedo questo, trattamelo bene.
0: Sì. Ma poi magari tante volte mentre intrecci, specie se fai qualcosa che hai già fatto tante volte, poi magari vuoi cambiare il manico, dici ma quasi lo faccio in un altro modo. E quindi è capitato che magari mi hanno tirato una borsa e ho aggiunto un accessorio, ho aggiunto qualcosa che mi andava di fare in quel momento.
1: Allora l'hanno presa bene?
0: No, ovviamente vado sempre in più, mai. sì, mai meno, quindi non possono prenderla
1: male.
0: Non
1: possono che essere felici.
0: Esatto.
1: Poi ti chiederò una storia strana, ci sarà sicuramente qualche richiesta strana o qualche aneddoto durante questa produzione che va raccontato. Io so che ce n'è sempre. Ogni tanto pensaci, perché noi continuiamo sul 94 per Puglia e Basilicata di parlare di Dirma, di Mariana Di Nuzzo, del suo progetto di intreccio moda, posso chiamarlo così? Lì viene da Barletta, ma in realtà è ovunque. Può essere ovunque,
0: in tutto il mondo.
1: Noi continuiamo Frequenze di Moda e continuiamo con la nostra sartoria musicale.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio. La radio.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
5: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
6: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitori di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
7: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
8: Centro Oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332, oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
9: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno.
10: Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
11: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: Continuiamo con frequenze di moda. Lei è Madonna. Who's that girl, ragazzi? Voglio dire, chi meglio di lei, no? Come icona, non solo musicale, ma anche per quanto riguarda proprio la comunicazione e la moda. Tu, cioè, la tua lista per oggi di brani, voglio dire, ci hai fatto sudare freddo perché è un gusto molto particolare. Quindi mi chiedo, hai mai ascoltato Madonna come sì, noi poveri?
1: Sì. Ma chi non l'ha
0: gente
1: ascoltato?
0: Comune.
1: Guarda, le mie amiche mi prendono in giro purtroppo per questo.
0: Per i gusti musicali?
1: Sì.
0: Vabbè, sono raffinati, diciamo così, un po' fuori dal... Quanto c'è di musicale nei tuoi progetti, o comunque nelle tue borse? Ascolti la musica mentre...
1: Molto poco, in realtà. Molti più podcast.
0: Molto più chiacchiere.
1: Sì.
0: Vabbè,
1: sì,
0: non
1: sì.
0: Ti preoccupare, perché questa puntata, come tante altre di frequenze di moda, di tutta la programmazione, noi siamo sul podcast, su SoundCloud, quindi ti puoi riascoltare con la puntata di oggi mille altre volte quante ne vuoi tu. Io ho un cartello, cioè devo chiedere pietà e scusa. Marianna Di Nuzzi con la I, abbiamo messo anche i puntini perché non si può mettere, no? Con le lettere maiuscole, noi per
1: evidenziare le I.
0: Le I di Nuzzi le abbiamo messe, Dirma, che è anche qualche aneddoto particolare, perché gli ho chiesto, il tuo prodotto è stato usato anche in maniera inaspettata dai tuoi clienti, magari te l'hanno ordinata, tu pensavi per farne un uso, invece... Cosa è successo?
1: Allora, certo, uno degli accessori di Dirma è appunto il lanyard, che è questo laccio intrecciato per portarci a prenderci le chiavi o il cellulare. Mi è capitato di avere una contestazione, un riso, perché appunto questo lanyard si è rotto. Io chiedo sempre come mai,
0: sì,
1: magari
0: si riposta tanti problemi, no? Cosa avrò fatto di mai?
1: Perché cerco sempre di testarli prima di consegnarli, proprio per evitare che questo accada. Appunto, come dicevo, il lanyard è pensato per sostenere il peso delle chiavi o al massimo del cellulare. Quando ho ricevuto la risposta mi hanno detto che era stato usato per tirare il cane.
0: Che
1: per...
0: non sappiamo neanche di che esatto, taglia a questo punto.
1: Esatto, quindi ovviamente è stato sollecitato eccessivamente dalla trazione,
0: no?
1: del cane.
0: Ma di lì ne hai creato una linea apposita o è rimasto comunque, c'è pensato?
1: Allora, ho fatto dei guinzagli sì, però in realtà è molto difficile, secondo me, almeno per me lo è stato, inserirmi nel pet, perché sì, è proprio un altro ramo e c'è tanta gente specializzata in quello, quindi lo faccio su richiesta, ma non è
0: il tuo cavallo di battaglia,
1: anche,
0: diciamo così,
1: anche perché chi ha i cani è molto pignolo sugli accessori per i cani, cioè sono quasi degli accessori moda appunto proprio per i propri figli.
0: Esatto. E quindi ne voglio avere a che fare in questo momento.
1: sì, perché poi magari il guinzaglio è troppo lungo, troppo corto, voglio portare il cane più vicino, più lontano.
0: No, sì, grazie, molto... per ora no. Però c'è anche, mi ha raccontato una cosa meravigliosa che fa molto sud, questa cosa. Che cosa? Come hanno utilizzato i tuoi nodi? Ecco, diciamo,
1: ecco,
0: così.
1: Per portarci le fiaschette di vino in spiaggia.
0: Vedi? Che è una cosa molto, no, del passato. Sì. Io ricordo invece mia nonna che aveva una borsa intrecciata dove facevo la spesa, perché loro erano molto più lungimiranti, nel senso che la bustina di plastica non era prevista, non andava bene, quindi avevano tutti la sacchetta, la borsetta fatta di corde, di nodi.
1: Tra l'altro è molto trendy oggi.
0: Esatto, sì. Quindi vediamo che
1: giro,
0: succede.
1: Quindi se volete
0: Dirma Marianna Di Nuzzi è su Instagram, vero? Come
1: certo,
0: ti possono
1: certo,
0: contattare?
1: Certo, sì, su Dirma Project su Instagram possono farmi tutte le richieste che vogliono.
0: Per ora mettiamo da parte però tutto il mondo del pet. Quindi dalle fiaschette di vino a una serata mondana.
1: Esatto,
0: Marianna
1: cane.
0: Eseguirà i vostri desideri. Quindi no, io voglio vedere quest'estate in spiaggia, devo stare attenta.
1: D'accordo.
0: Anzi, mandateci una foto delle Dirma che incontrate in spiaggia.
1: Anche reference, se volete.
0: Benissimo.
1: Le aggiungeremo alla nostra collezione.
0: Assolutamente. A proposito, ci vuoi dare qualche chicca in uscita della tua collezione per l'estate? Anzi, è stagionale o non c'è stagionalità? O è a sentimento?
1: Per me non è stagionale, però in realtà mi fanno molti più ordini in estate, quindi direi che considerando i trend di acquisto è molto più estiva che invernale.
0: Ok, e quindi stai preparando qualcosa?
1: Sto preparando delle forme più grandi, ecco, che siano più giornaliere e
0: per metterci l'asciugamano,
1: esatto,
0: il Super Santos e i racchettoni. Neanche le creme, insomma tutto il necessario per scendere in spiaggia, presumo, per passare,
1: esatto,
0: magari una giornata dal lavoro alla spiaggia, riuscire a...
1: Anche perché essendo cordini tecnici non si corrodono con la salsedine, quindi a maggior ragione.
0: Nel tempo è un bene che non si consuma, diciamo, facilmente.
1: Esatto.
0: Quindi è un po' come il diamante, un dirma è per sempre. Grazie,
1: certo,
0: Marianna, di essere stata con noi a Frequenze.
1: Grazie
0: di Moda. In bocca al lupo veramente per tutto. Noi siamo qua quando c'è qualche novità da venire a raccontare a Frequenze di Moda. Noi siamo stati sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, per 96.500 per Taranto la radio, in streaming in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it. E poi io ringrazio anche Piero Caffio di aver mandato una meravigliosa playlist e aver esaudito i tuoi desideri. Ci hai fatto sudare 7 camicie, però alla fine con Pino Daniele è andata alla grande. Grazie ancora, io sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda.
1: Grazie.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Uno mas, grazie.
3: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
2: Grazie mille, l'apprezzo molto.
3: Dovrebbero fare un reboot.
2: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
4: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
2: Dimmi che non siete dei fan esaltati. Come hai fatto?
5: Vuoi venire o no?
2: Dove diavolo siamo?
5: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
2: Fanculo!
4: Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
6: Cazzoni, ci state o no?
2: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
7: Sei davvero irritante.
2: Non in faccia!

0: momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
1: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena.
2: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
1: Sono solo incredibilmente bello.
3: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
4: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Dal cuore di Taranto, la TV che parla alla Puglia e alla Basilicata. Segui il TG di Cittadella TV ogni giorno alle 14 sul canale 94. Attualità, cronaca, territorio e storie che contano davvero. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
5: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
6: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
7: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
8: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
9: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia.

dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene, finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Le Grande Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Buon pomeriggio ai nostri telespettatori, ben ritrovati con l'informazione di Cittadella TV. Iniziano ad arrivare le prime reazioni di fronte ai previsti aumenti della Tari in città. Sentite.
1: L'intenzione dell'amministrazione comunale, appresa dalla stampa, di prevedere un aumento della Tari tra il 6 e l'8% preoccupa non poco Casa Artigiani, che considera decisamente inopportuno il metodo utilizzato per comunicare tale decisione, senza peraltro alcun tipo di confronto preventivo. Le imprese artigiane e le piccole attività sono ormai allo stremo. Solo pochi mesi fa, numerose attività economiche sono state destinatarie di sanzioni per presunte irregolarità nella raccolta differenziata. Oggi, dopo aver chiesto sacrifici e applicato multe, si prospetta addirittura un aumento della tassa sui rifiuti. Per le imprese questa non è soltanto una cattiva notizia, ma una vera e propria beffa. Non è pensabile che ogni difficoltà gestionale venga scaricata automaticamente su chi produce lavoro, occupazione e ricchezza per il territorio. L'associazione chiede pertanto al Comune di Taranto di aprire immediatamente un confronto con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, illustrando nel dettaglio le motivazioni dell'eventuale aumento, le alternative valutate e le azioni che si intendono mettere in campo per evitare che il peso ricada ancora una volta esclusivamente sul sistema produttivo. Sul tema si registra l'intervento anche del consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Gregorio Stano, che dice: "Ci troviamo di fronte all'ennesimo salasso che va a gravare direttamente sulle tasche delle famiglie e delle attività commerciali già fortemente provate. È inaccettabile che, a fronte di un costo complessivo del servizio di gestione rifiuti salito a quasi 55 milioni di euro, a cittadini ed esercenti venga chiesto un ulteriore sforzo economico senza che vi sia alcun riscontro nella qualità dei servizi erogati. I tarantini continuano infatti a pagare una Tari tra le più alte, trovandosi in cambio a fare i conti ogni giorno con un servizio a dir poco scadente, segnato da disservizi continui, ritardi e una pulizia urbana del tutto insufficiente." Anche il consigliere Giampaolo Vietri esprime disappunto e aggiunge: "Come se non bastasse, quest'anno viene anche eliminata l'esenzione della Tari per gli studenti universitari fuori sede. Tante famiglie che già affrontano il peso delle spese per mantenere i propri figli lontano da casa saranno costrette a sostenere un ulteriore aggravio economico. Una decisione che colpisce chi investe nello studio e nel futuro dei propri figli senza alcuna attenzione verso le difficoltà che molte famiglie stanno vivendo."
0: Visita ispettiva questa mattina nella casa circondariale di Taranto per iniziativa dell'onorevole Francesca Viggiano del Partito Democratico e dell'associazione Nessuno Tocchi Caino. La visita ha purtroppo confermato le criticità che vengono denunciate da un po'.
2: Nella sezione femminile non si respira, cioè attraversare quell'asfalto, quella cementata per arrivare nella sezione, entrare dentro e una camera a gas, nel vero senso della parola. Le celle sono delle camere a gas.
3: A raccontare le critiche condizioni che vivono le detenute e i detenuti del carcere Carmelo Magli di Taranto è Anna Briganti del direttivo Nessuno Tocchi Caino, l'associazione che ogni giovedì svolge dei lavoratori all'interno delle sezioni del penitenziario. Situazioni diventate insostenibili anche a causa del sovraffollamento che solo a Taranto registra più di 800 carcerati rispetto ai regolari 400 che la struttura dovrebbe ospitare.
2: Tenete presente che la maggior parte delle donne, tranne l'area trattamentale, è chiusa H24. È chiusa H24 e i blindo, l'ha detto addirittura la sovrintendente, non sono a norma perché sono tutti chiusi. Quindi non passa aria dalla finestra al corridoio e non hanno sicuramente l'aria condizionata, che ne dica qualche politico. E quindi voglio dire, la situazione, l'emergenza è H24 ed è in tutte le sezioni.
3: Tutte difficoltà raccolte dall'onorevole Francesca Viggiano del Partito Democratico durante il sopralluogo svolto nell'ambito dell'iniziativa nazionale Bisogna aver visto, organizzato dagli esponenti regionali e locali insieme con il vice sindaco di Taranto Mattia Giorno.
4: Noi dobbiamo impegnarci affinché ci sia un futuro possibile sia all'interno del carcere, nel luogo, diciamo, di detenzione e di comprensione dell'importanza della funzione della pena, ma anche e soprattutto fuori, perché questo è un percorso che nella maggior parte dei casi termina ed è un percorso che poi deve portare ad una nuova vita, una vita consapevole e fatta di lavoro, sia per le detenute e i detenuti, sia soprattutto per gli operatori che devono fare i conti con la una riduzione di personale pazzesca, ci sono dei medici che coprono turni asfissianti che ovviamente hanno la necessità di essere seguiti anche dall'esterno, quindi una cooperazione che deve abbracciare più, diciamo, più ambiti. Quando ci si disumanizza, perde senso anche la pena e la sua funzione rieducativa. Quindi questo è quello che noi dobbiamo recuperare. Noi del Partito Democratico ovviamente faremo sì che queste relazioni, che coinvolgeranno tutte le carceri d'Italia, portino poi ad un progetto governativo successivo che possa appunto recuperare la visione umanitaria e umanitaristica della pena.
0: I vigili del fuoco di Taranto aderiscono allo sciopero previsto per questo pomeriggio. Alla base dello stesso la carenza di organico, ma anche il mancato rinnovo del contratto.
5: Se facciamo riferimento a Taranto, noi a Taranto abbiamo circa 290 addetti e le piante organiche ci dicono che dovrebbero essere 340. Mancano 50. Capirà che su 300... è una bella percentuale.
1: Una carenza di organico che si fa sentire ancora di più ovviamente in estate, quando le alte temperature rendono più frequenti i roghi. Da qui la decisione del Corpo dei Vigili del Fuoco di Taranto di aderire oggi allo sciopero nazionale, incrociando le braccia dalle 15 alle 18, ovviamente nel rispetto della legge sui servizi pubblici essenziali, quindi assicurando la copertura del soccorso urgente e degli interventi indispensabili. Lo sciopero arriva dopo la rottura del tavolo di conciliazione nel quale si sarebbero dovute gettare le basi del rinnovo di un contratto che oggi non tutela il potere d'acquisto dei lavoratori e non riconosce la specificità dei vigili del fuoco per i requisiti di efficienza psicofisica e l'impiego in attività usuranti. Valeria Trovato, segretaria provinciale della UIL Funzione Pubblica dei Vigili del Fuoco di Taranto, evidenzia come sul territorio si vivano le ricadute di un sistema che non investe su chi lo protegge. Valeria Trovato, segretaria provinciale della UIL Funzione Pubblica dei Vigili del Fuoco di Taranto, evidenzia

0: Evidenzia come sul territorio si vivano le ricadute di un sistema che non investe su chi lo protegge. I colleghi di Taranto, dice, affrontano turni massacranti per coprire le carenze d'organico croniche e le emergenze boschive dell'estate, con un potere d'acquisto ormai eroso dall'inflazione e dall'IRPEF regionale e comunale. Ma la vera ferita è il silenzio dello Stato sulla nostra salute. Respiriamo quotidianamente fumi tossici e sostanze cancerogene, operiamo in condizioni estreme, soprattutto d'estate, eppure il rischio oncologico e cardiocircolatorio non ci viene riconosciuto come malattia correlata al servizio. Il problema dunque non è quello dell'esiguità delle risorse e dei vincoli di bilancio, ma di come si decide che queste risorse debbano essere investite. Un taglio dello 0,4% sui sussidi indiretti e sulla massa dei crediti d'imposta concessi ai grandi gruppi, tecnicamente irrilevante per questi ultimi, consentirebbe di stanziare le risorse sufficienti per un contratto dignitoso. La proclamazione dello sciopero non nasce quindi da una logica di contrapposizione, ma dall'effettiva necessità di richiamare lo Stato a una responsabilità concreta. Investire nei vigili del fuoco significa investire nella sicurezza dei cittadini. Lunedì 27 luglio dalle 7 alle 15 la viabilità ordinaria al quartiere Paolo VI subirà alcune modifiche temporanee, questo per consentire l'esecuzione di interventi urgenti sulla rete idrica cittadina. Le operazioni richiederanno la chiusura totale al traffico di via Sommovigo e Corso Buozzi. I percorsi delle linee urbane saranno dunque modificati, le modifiche dei percorsi appunto saranno consultabili sul sito di Chima Mobilità. Il tema del dopo Giochi del Mediterraneo è un tema assolutamente attuale, assolutamente centrale. Si interroga sullo stesso Confapi. Sentite.
1: La riflessione sul periodo successivo a quello dei Giochi del Mediterraneo a Taranto continua ad essere a giusta ragione attuale. Ad intervenire in merito il presidente di Confapi Taranto, Fabio Greco, che vede in questo evento l'occasione non solo di presentarsi ed affermarsi come centro di dialogo e cooperazione internazionale, ma anche di rafforzare la sua matrice mediterranea, aprendo ad un rinnovamento che non rinnega nella sua tradizione storica, nella sua cultura industriale. Dovremo essere bravi, dice l'ingegner Greco, a convincerci che questa manifestazione non ruota solo attorno allo sport, ma è portatrice di rigenerazione urbana, fa conoscere il nostro patrimonio culturale, favorisce la diplomazia mediterranea, sviluppa il marketing territoriale. Ed è per questo che si deve iniziare a pensare a come gestire quello che i giochi ci trasmetteranno, a cominciare dalle tante strutture che sono state realizzate per poi arrivare a quelle che potrebbero finalmente decollare, come l'aeroporto. Insomma, quando si sostiene che si tratta di un'occasione irripetibile, non si sbaglia. Certo, la nostra è una città alle prese con problemi che non si possono ignorare, è una città che sta affrontando con coraggio una delle più complesse sfide industriali europee. Dobbiamo mostrare al mondo, però, che la nostra identità non può essere definita dalla questione ex Ilva, ma dalla capacità di evolvere. Greco evidenzia la centralità del Mar Piccolo, della cantieristica, del porto, della ricerca, per fare in modo che Taranto possa finalmente diventare un hub marittimo strategico.
0: Ed ora ascoltiamo proprio il commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Noi lo abbiamo avvicinato ai nostri microfoni ieri sera a Leporano, a Gandoli, in occasione della festa dell'Unione Sindacale di base.
2: Il dibattito nella prima serata della 12ª festa USB è un confronto aperto col commissario straordinario dei Giochi del Mediterraneo, Massimo Ferrarese. Obiettivo dichiarato dell'esecutivo nazionale dell'Unione Sindacale di base Francesco Rizzo, mettere in rilievo quanto di positivo è stato fatto e quali possono essere le prospettive.
3: Abbiamo tante cose, potete immaginare, da fare, ma è un'organizzazione per noi importante, per il territorio, per la città, quindi mi fa piacere stare. Noi abbiamo lavorato intensamente e ce la stiamo facendo. Le grandi opere sono alla fine, chiaramente quelle medie, le più piccole sono già terminate e adesso dobbiamo andare dritti verso l'obiettivo. L'obiettivo è quello del 21 agosto, dove entro quella data chiaramente anche le rifiniture, non soltanto le strutture, saranno terminate e cercheremo di fare insieme con i cittadini, perché sono loro che ci hanno dato la grande forza di andare avanti, i più bei giochi del Mediterraneo che si siano sempre avuti.
4: L'auspicio è che riusciamo anche quest'anno a lanciare messaggio giusto.

0: messaggio di cambiamento di una città che ha bisogno di energia, ha bisogno di positività, e una città che troppo spesso, come dire, si perde in polemiche sterili. Vogliamo un attimo sdoganare quel modello politico, secondo me completamente sbagliato, in cui non si riconosce, come dire, ad una persona che comunque ha fatto un piccolo miracolo in meno di un anno e mezzo, il grande lavoro che è stato fatto in favore della nostra comunità. Quindi noi da questo punto di vista vogliamo continuare a lanciare messaggi positivi e vogliamo innescare un meccanismo diverso. Taranto è una città che si parla troppo spesso male, parla troppo spesso male di se stessa.
1: Il nome della mostra allestita presso il Museo Archeologico Nazionale di Taranto è L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo. Ne parliamo nel prossimo servizio. L'arte della vittoria, atleti e competizioni nel Mediterraneo è il nome della mostra allestita presso il Museo Nazionale di Taranto, che racconta l'atletismo ma che veicola anche un messaggio di pace, quello al quale lo sport può e deve tendere. 53 i reperti, di cui 36 oggetto di nuove riletture da parte degli esperti del museo.
2: Possiamo dire che è il vero antesignano di tutti gli atleti che hanno fatto importante questa città anche nel mondo moderno, nel mondo contemporaneo, e speriamo anche con le prossime gare. L'atleta di Taranto, che è un atleta ancora senza nome, noi abbiamo dei nuovi dati, possiamo dare delle caratteristiche fisiche di questo atleta, ma ancora non possiamo dire, rivelare, perché non lo sappiamo, lo lasciamo ancora nel, così, un po' nella, in un non detto, che in fondo è anche le analisi che noi stiamo compiendo, il lavoro che stiamo facendo. Quindi aspettiamo di avere tutti i dati, di avere sempre più dati su questa persona che fu l'atleta, e possiamo dire che in questa mostra noi raccontiamo attraverso un video le novità e anche gli studi di intorno all'atleta. Possiamo dire che è stato un personaggio che ha vissuto a Taranto, che ha mangiato dei frutti tarantini, perché abbiamo questo risultato molto interessante delle tracce di molluschi sicuramente nella sua dieta, e questo lo ricaviamo dalle analisi che sono state fatte nella dentatura perfetta dell'atleta. Ma sono, come dire, sappiamo, ecco, possiamo dire anche questo, sappiamo che aveva il gruppo zero, sappiamo che era intollerante al lattosio, abbiamo tutta una serie di informazioni che ce lo fanno finalmente ritrovare come persona, che ce lo fanno scoprire sotto l'aspetto della sua umanità, che è quella che noi dobbiamo riscoprire, perché io credo che l'atleta, nella sua virtù, nel suo valore, nella sua storia, diventa un emblema, ma è stata una persona ed è una storia, una traccia che parte dal passato e che può proiettarsi nel futuro e nel presente. Questo è anche l'intento di questa mostra.
1: Si è concluso intanto ieri sera in Piazzale Democrate l'evento Miti di Mare, che ha visto la partecipazione del Comune di Taranto, della cooperativa Isola e dei mitilicoltori.
3: Nella serata di venerdì a Piazzale Democrate, evento finale di Miti di Mare, progetto promosso dal Comune di Taranto con Isola Cooperativa Sociale e i mitilicoltori. Il racconto del territorio attraverso il mare, che è fonte sicuramente di reddito, ma che ha in sé anche un grande valore in termini di aggregazione e riscatto.
4: Questi progetti sono importanti per il nostro settore, per far conoscere le bellezze che noi abbiamo nel nostro Mar Piccolo. Questo progetto sta dando un'immagine positiva al nostro settore, anche a livello culinario, a livello far conoscere le ricette alle persone, perché è un progetto completo. Quindi i mitilicoltori hanno partecipato attivamente, 25 cooperative, a questo progetto sulla pulitura sulla pulizia delle coste, liberarle dalla plastica.
5: Ci sono tutte le cooperative, quindi non è stata una partecipazione soltanto su carta, ma una reale partecipazione. Ci sono stati abbracci, volontà di costruire nuovi percorsi, riproposizioni anche dettate dal Consiglio Comunale con l'assessore Francesco Cosa e col sindaco, che hanno raccontato della volontà di proseguire questo percorso con la certificazione DOP della Cozza Tarantina. Quindi è davvero un bel momento, anche perché vedere questo luogo della città, Piazzale Democrate, così pieno, così attivo, con tutte le età, ci sono bambini, c'è gente anziana.

0: tutti a partecipare. Il film è un po' lungo perché dura un'ora, ma sono tutti col fiato sospeso lì a guardare.
1: Ovviamente, per quanto mi riguarda, abbiamo rotto quella barriera di diffidenza che troppo spesso ha accompagnato l'amministrazione comunale con gli stessi mitilicoltori e cooperative. Quindi la strada è da oggi più in discesa e quindi continueremo a raggiungere risultati su risultati, tant'è vero che abbiamo ottenuto finalmente il finanziamento di 54 milioni del SIAB che permetterà di realizzare i punti di sbarco per dare dignità a tutti i lavoratori delle cooperative.
2: È iniziata invece ieri sera la Tre Giorni a Pulsano, il T-Fest che coinvolge più di 90 artisti.
3: Buona la prima delle tre serate del T-Fest di Pulsano, che tiene insieme teatro, cultura, arte, tradizioni e spettacolo.
4: Il T-Fest giunge alla quarta edizione e iniziamo stasera con il T-Fest Circus, in cui sul palco centrale avremo come ospite Ciardo, insieme a degli ospiti come le nonne di Mandraghe, famosissime ormai in Puglia, che sono l'emblema della Puglia fuori dalla nostra regione. Abbiamo inaugurato con il talk, che parla di tipicità, di enogastronomia e di prodotti tipici locali, e poi proseguiremo domani con la festa anni 90. Saranno ospiti sul palco centrale i Los Locos. Invece chiuderemo poi domenica con una grande festa tipica, perché è tipicamente pugliese, con il canzoniere Grecanico Salentino, che compie 50 anni insieme a noi.
5: Un festival organizzato da un'associazione di promozione sociale che è la Proloco, ed ecco perché la presenza del Centro Servizi per il Volontariato, perché ha dato una mano per quanto riguarda i tecnici ed altri strumenti affinché questo festival avesse anche una buona riuscita. Ma il festival ha un'importanza molto rilevante, perché viene da tanto tempo già fatto e ha un percorso lungo, e quest'anno l'ha voluto dedicare alla specificità dei cibi della terra. Quale migliore occasione? Perché parliamo di due associazioni, parliamo di Slow Food, che è un'associazione che mette in evidenza i prodotti del luogo, le colture che non si conoscevano, ma che grazie all'aiuto di tanti volontari sono venute alla riscoperta. Si parlava di grano arso, si parlava di il fagiolo della signora, si parlava di focacce, quindi come si vede una comunità che si riappropria attraverso il volontariato, attraverso lo studio della cucina, ma dei cibi e dei prodotti che si coltivano in una terra, sempre a sostegno della comunità. Quindi stasera festeggiamo i prodotti che finalmente possiamo dire che li possiamo rimettere in campo.
2: Valentina Petrini presenterà il suo libro Il prezzo della libertà questa sera alle 19 nel Parco Cimino. Vi proponiamo delle anticipazioni relative appunto a questa presentazione, perché è stata ospite qualche giorno fa della nostra Annette nella trasmissione del mattino Partecipiamo Taranto.
3: Una presentazione insolita e accattivante, quella del libro di Valentina Petrini, che questa sera porterà tutti coloro che fossero interessati nel Parco Cimino. Riflessioni sul significato della libertà, che non può che essere partecipazione attraverso letture e conoscenza del territorio.
6: Sarà un percorso a tappe, si potrà parlare, leggere, fare delle letture, insomma confrontarsi, anche bello.
7: Sì, è un format nuovo, sono molto contenta che le amiche e gli amici di Tracce, con cui è nata questa iniziativa, abbiano insomma voluto mettere a disposizione le loro competenze di questo evento. Come dicevi tu, si chiama passeggiata letteraria proprio perché è un format che prevederà 5 o 6 tappe all'interno del Parco Cimino. Ad ognuna di queste tappe corrisponderà una lettura da parte mia di alcuni estratti del mio ultimo libro, Il prezzo della libertà, unito però anche ad un momento di divulgazione storico-scientifica da parte dei divulgatori di Tracce sulla storia del Parco Cimino, la storia della flora e la fauna di questo luogo, perché insomma il termine libertà lo declineremo in maniera molto ampia. Sì. Anche diciamo la conoscenza base principale, condizione sine qua non per essere soggetti liberi. Senza consapevolezza, senza conoscenza, rischiamo di non avere proprio gli strumenti per sapere come orientarci in questo mondo sempre più complesso.
3: Ma da dove nasce questo lavoro?
7: Nasce, come diciamo, è un po' la caratteristica del lavoro giornalistico che io ho sposato, cioè un lavoro di denuncia, un lavoro partigiano. Nasce da graffi e da schiaffi che sono stati, diciamo, dati dallo Stato a due comuni cittadine italiane nelle quali ciascuno di noi potrebbe tranquillamente identificarsi. Sono storie vere che io ho seguito in maniera immersiva personalmente, insomma, negli ultimi 3 anni di lavoro, che parlano specificamente di che cosa è significato per Sibilla e Anna vedersi negata la loro libertà.
2: Quindi l'invito ai tarantini a prendere parte a questa passeggiata letteraria alle 19 nel Parco Cimino, che è certamente una cornice piacevole. Chiedo scusa, ma passiamo ora allo sport e al Taranto in particolar modo, che rimanda le decisioni del mercato al periodo successivo al ritiro.
8: Il Taranto si prepara a partire per il ritiro di Chianciano Terme, in programma dal 27 luglio al 12 agosto, ma sarà proprio al termine della preparazione che entrerà nel vivo il mercato rossoblù. La società infatti utilizzerà le settimane di lavoro con Alberto Giuliatto per valutare la rosa e definire le operazioni in entrata e in uscita. Tra gli osservati speciali ci sarà Davide Incerti, il centrocampista, dopo aver rifiutato il trasferimento al Messina e accettato il dimezzamento dell'ingaggio, sarà regolarmente aggregato al gruppo e avrà l'occasione di convincere il tecnico durante il ritiro. Situazione diversa invece per Alfredo Trombino. L'attaccante, pur essendo ancora sotto il contratto con il Taranto fino a giugno 2027, non prenderà parte alla preparazione estiva. Il centravanti è orientato a proseguire la propria carriera in Serie D e almeno per il momento non intende valutare le offerte provenienti dall'eccellenza, in particolare da club siciliani. Sul fronte campionati, intanto, la Lega Nazionale Dilettanti ha ribadito le regole che disciplineranno gli eventuali ripescaggi in Serie D. L'organico sarà integrato soltanto in presenza di posti vacanti rispetto ai format di 162 squadre e seguendo esclusivamente la graduatoria definita da punteggi previsti da comunicati ufficiali, subordinata al parere favorevole della Covisod sulla regolarità delle domande. La LND ha inoltre precisato che l'intera procedura è automatica e regolamentare, senza alcun margine di discrezionalità. Per il Taranto, dunque, le prossime settimane saranno dedicate soprattutto al lavoro sul campo. Soltanto al termine del ritiro di Chianciano si tireranno le somme e il mercato potrà entrare nella sua fase decisiva, con le ultime valutazioni della rosa e gli interventi necessari per completare l'organico in vista della nuova stagione.
2: Ora sentiamo come si sta preparando al ritiro, che partirà lunedì, il neotecnico Giuliatto.
9: Si partirà con la voglia di cancellare un brutto risultato e cercare di raggiungere l'obiettivo che la società ha da tempo e dobbiamo per forza dare una gioia ai tifosi. È una grande responsabilità, però anche stimolante, e avere un tifo del genere non è da tutti in queste categorie. Cioè, non c'entra assolutamente niente, però purtroppo dobbiamo passare dal campo e dai risultati per poter portare questa città dove merita.
2: Andiamo avanti con il Martina Calcio, che si propone di rafforzare la difesa.
3: Il Martina prosegue la costruzione della rosa in vista della nuova stagione di Serie D con una conferma importante, 2 nuovi innesti tra i pali. La società biancazzurra ha ufficializzato la permanenza del terzino Angelo Mancini, ormai punto di riferimento della squadra. Pur essendo ancora giovane, nelle ultime stagioni ha saputo distinguersi per carisma, grinta e personalità, diventando uno dei leader del gruppo. Novità anche per il reparto portieri: vestirà la maglia del Martina Edoardo Colzani, estremo difensore classe 2006, apprezzato per le sue qualità tecniche ed atletiche. Inoltre arriva anche Jakub Greliak, portiere classe 2007, dotato di una struttura fisica importante e di grande determinazione. Due giovani profili sui quali il club punta per rafforzare il reparto difensivo in vista del prossimo campionato.
2: E concludiamo con il basket, in particolare con la squadra del Castellaneta.
8: Il Valentino Basket Castellaneta ha inaugurato il mercato in vista del prossimo campionato di Serie B interregionale, puntando sulla continuità. Il primo tassello della nuova stagione è infatti la conferma di Antonio Basile, playguardia classe 2008, che vestirà ancora la maglia biancorossa. Cresciuto nel settore giovanile del club, Basile si appresta a vivere la sua terza stagione con la prima squadra, confermando la

0: su di lui, una conferma che rappresenta un segnale di fiducia nel progetto tecnico del Castellaneta e nella crescita dei suoi giovani in vista della nuova stagione.
1: Ultima comunicazione prima del termine del nostro telegiornale di oggi. Come sempre, io vi ricordo la possibilità di inviare delle segnalazioni alla mail segnalazioni@cittadellatv.it oppure al numero 339-6806868. Noi ci rivediamo tra poco, come ogni giorno, con lo spazio dopo il TG Oltre la Notizia. Quest'oggi sarà mio ospite il senatore Mario Turco. Io per il momento vi saluto e vi do appuntamento tra poco.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.
1: Sei pronto a vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Miki Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti.

Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
1: Beckett, non ci credo. Vivi in città adesso?
2: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
1: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
2: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
3: Siete ancora poveri, stronzi!
2: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
1: Chi sarà il prossimo?
4: Sono dell'FBI. Come sta?
2: Bene.
5: Sai come andrà a finire?
1: Avevamo un accordo.
6: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
1: Sarai ricco da morire.
2: Dicevamo, chi è il prossimo?
4: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore, chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
4: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo, non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
8: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
7: Non sono una principessa. Sono la figlia del capo. Leader del mio popolo.
8: Pronta a essere l'eroina?
7: Andiamo a salvare il mondo.
8: Ti guardo le spalle.

0: Invece, qualcosa tra i denti?
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.

0: Ben ritrovati, come preannunciato, raggiungiamo in collegamento telefonico il senatore Mario Turco del Movimento 5 Stelle per tornare all'iniziativa che il Movimento ha tenuto proprio ieri a Grottaglie. Buon pomeriggio, senatore.
1: Buon pomeriggio e grazie dell'invito.
0: Una iniziativa partita da quale esigenza?
1: Ma innanzitutto l'esigenza di fare chiarezza su un'occasione persa, perché la settimana che sta per giungere a termine abbiamo perso un'occasione, quella di farci riconoscere il diritto alla continuità territoriale, proprio in relazione anche ai giochi del Mediterraneo e quindi per collegare Taranto all'Italia, al mondo, avevamo la necessità di aprire ai voli di linea passeggeri il nostro aeroporto, l'aeroporto di Taranto, dato che si sono conclusi i lavori della nuova aerostazione, era l'occasione giusta per poter finalmente raggiungere questo traguardo, così come l'hanno raggiunto per le stesse motivazioni, in base al regolamento europeo 10.08 del 2008, il diritto alla continuità territoriale deve essere garantito dallo Stato a quei territori che purtroppo non hanno, diciamo, alta velocità e non hanno, diciamo, una mobilità efficiente da garantire collegamenti con il resto del paese. E quindi a seguito della presentazione del mio emendamento alla Camera, purtroppo la maggioranza, ha ritenuto, diciamo, di non approvarlo con la complicità anche dei parlamentari di centrodestra che siedono alla Camera dei Deputati senza ricevere in aula alcuna motivazione. Dopodiché, noi abbiamo ritenuto di, diciamo, di organizzare questa conferenza stampa perché ci sono piovute addosso delle giustificazioni da parte di chi non ha votato questo emendamento che noi le abbiamo ritenute pretestuose, in quanto si riteneva che l'emendamento non avesse diciamo, le caratteristiche tecniche per poter essere approvato. Io qui devo fare innanzitutto, è doveroso fare un chiarimento. Nel momento in cui un provvedimento è ritenuto legittimo dalla Ragioneria dello Stato e dagli uffici tecnici del Parlamento, perché noi abbiamo degli uffici tecnici del Parlamento, per cui spesso accade che emendamenti o mozioni sono ritenute illegittime, per cui già gli uffici del legislativo non fanno arrivare quel provvedimento in aula. Nel momento in cui il provvedimento arriva in aula significa che ha superato la fase tecnica e la politica può fare la politica. E quindi quell'emendamento era ritenuto dagli uffici tecnici legittimo, però purtroppo la politica lo ha bocciato. Ora però, perso questo primo tempo, adesso da martedì inizia un secondo tempo perché il provvedimento arriva in Senato, per cui io ho dichiarato ieri di aver fatto un passo indietro. Dato che ci sono parlamentari di centrodestra eletti a Taranto e ci sono anche consiglieri regionali che hanno, diciamo, criticato sul piano tecnico questa mia proposta, dato che loro hanno dichiarato di essere molto bravi sul piano tecnico, a questo punto io ho fatto un passo indietro, aspetto martedì entro le 12 affinché a

0: questo punto do la possibilità a loro, quindi ai parlamentari eletti di centrodestra, di depositare un atto, un provvedimento, un emendamento affinché il governo apra finalmente ai voli passeggeri l'aeroporto di Taranto. A questo punto diciamo, io mi auguro che ci sia questo atto depositato dal centrodestra, perché la mia non è una battaglia personale o una battaglia del Movimento 5 Stelle. Io sono portavoce di tutti i cittadini di Taranto e provincia che desiderano avere un proprio aeroporto, perché è un diritto che ci viene riconosciuto e che questo governo, ahimè, da 4 anni, nonostante l'avvio della procedura di apertura ai voli passeggeri già fatta nel corso del governo Conte 2 a dicembre 2021 e con un atto amministrativo che poi è stato formalizzato dal Ministero delle Infrastrutture a maggio 2022 per l'apertura dell'aeroporto. Ora questo atto amministrativo, che ancora è aperto presso il Ministero delle Infrastrutture, quindi con una responsabilità del ministro Salvini, è rimasto fermo per oltre 4 anni, nonostante io avessi sollecitato più volte nel 2023, 24 e 25 e anche nel 2026 con una serie di interrogazioni che sono rimaste tutte senza risposta. Ecco perché poi alla fine abbiamo deciso noi come forza politica di depositare questa proposta, che peraltro è identica alle proposte che sono state approvate sempre nel corso del governo Conte 2 per l'aeroporto di Forlì, per l'aeroporto di Foggia, per l'aeroporto di Reggio Calabria e per l'aeroporto di Trapani. È la stessa identica procedura.
1: La interrompo un attimo perché ci tengo a parlare in questo nostro collegamento di diversi argomenti, quindi interrompo, sì. Chiedo scusa anche
0: brutalmente. No, io avevo terminato.
1: Questo argomento per dire che ieri è stata comunque una giornata intensa, perché se nel pomeriggio c'è stato questo impegno, questa attenzione puntata sull'aeroporto di Grottaglie, come è giusto che sia, nella mattinata lei ha partecipato ad una iniziativa sindacale organizzata dalla funzione pubblica della CGIL davanti al Tribunale di Taranto. L'attenzione in quel caso era puntata sui precari della giustizia. Sono 24 gli operatori che continuano ad essere precari, che hanno avuto un rinnovo trimestrale che li porterà fino alla fine di settembre, dopodiché non sapranno nulla, ma 24 sono quelli di Taranto, un centinaio quelli della Regione Puglia, circa 1300 quelli sul territorio nazionale. Dunque, da una parte una questione di carattere sindacale, dall'altra parte una questione legata alla preziosa attività che svolgono questi operatori. Si tratta di tecnici amministrativi, ma anche di addetti all'ufficio del processo.
0: Sì, come lei ha detto, si tratta di figure professionali che si sono formate, che hanno dato un valido contributo fondamentale per smaltire gli arretrati dei palazzi di giustizia, grazie alle risorse del PNRR. Adesso queste risorse sono terminate, per cui noi da tempo che chiediamo al governo di non lasciare nessuno indietro e quindi di stabilizzare queste figure. Sono 1300 circa in tutta Italia, 24 a Taranto, come le ha detto, e a questo punto basta andare con le proroghe, perché queste persone hanno avuto una mini proroga proprio recentemente, il 30 settembre dietro l'angolo, anche perché ci sarà la pausa estiva. Però io ho già annunciato che in settimana arriva in Senato il decreto giustizia, e a questo punto io ho già depositato proprio nella tarda serata di ieri un emendamento con altri miei colleghi che sono interessati ad altri tribunali per depositare e discutere un emendamento che non solo a questo punto stabilizzi, ma laddove non fosse possibile la stabilizzazione immediata, che è il primo obiettivo, almeno di prorogare almeno sino alla legge di bilancio, in modo tale che poi nella legge di bilancio trovare le risorse per la stabilizzazione. Quindi noi chiederemo con forza l'immediata stabilizzazione di questo questi lavoratori. E a questo punto, dato che all'incontro di ieri c'erano anche rappresentanti del centrodestra che hanno dato disponibilità, io mi auguro che anche loro depositino lo stesso provvedimento che prevede la stabilizzazione di queste persone, perché il momento è adesso. Quindi io mi auguro che ci sia questa adesione a queste

0: L'iniziativa è con un provvedimento che anche il centrodestra, i parlamentari eletti a Taranto, depositano in Senato o alla Camera.
1: E dunque, in effetti, nella mattinata di ieri anche ai nostri microfoni l'onorevole Dario Iaia ha detto di aver sentito il ministro Nordio e sulla base di questa interlocuzione ha rassicurato i lavoratori. Dunque noi ci aspettiamo che davvero ci possano essere delle buone notizie, intanto per i lavoratori, poi per il prosieguo di un'attività che è sicuramente molto importante per fare in modo che quei ritardi che il PNRR ha cercato di recuperare, le risorse messe a disposizione hanno recuperato, non nasca di nuovo, non si crei nuovamente. È chiaro che l'obiettivo è quello di lavorare in maniera regolare, serena, non in affanno. Ma ora, nell'ultima parte del nostro collegamento, senatore, io punterei l'attenzione su quello che sta accadendo nel versante occidentale della provincia di Taranto. Parliamo di Ginosa, parliamo del rilascio da parte del Consiglio dei Ministri di un giudizio di compatibilità ambientale al progetto Ecologistic di Ginosa, che comprende una centrale termoelettrica alimentata dalla frazione plastica non recuperabile, un passaggio sul quale proprio nelle scorse ore il primo cittadino di Ginosa, Vito Parisi, ha assunto una posizione chiara.
0: Ma è un'altra condanna all'inquinamento da parte dell'attuale governo, nel silenzio più totale di tutti i parlamentari della maggioranza e quindi di centrodestra eletti a Taranto. Noi ne abbiamo ben 5. Ora, detto questo, e in particolar modo un parlamentare è anche di Ginosa, si tratta di un termovalorizzatore, perché dobbiamo utilizzare le espressioni così come questo impianto viene chiamato, è un grande termovalorizzatore che condannerà all'inquinamento una cittadina che vive di turismo e vive di agricoltura. Ora, come si fa ad autorizzare un termovalorizzatore che non lo vuole nessuno, e noi che cosa facciamo? In una cittadina turistica andiamo a installare un termovalorizzatore andando a sconvolgere gli equilibri ambientali, ma gli equilibri anche economici, perché il territorio non avrà nulla in cambio. Quindi io mi auguro che i parlamentari si facciano sentire, soprattutto quelli di centrodestra, che sono completamente assenti a Roma, sono molto presenti sul territorio, ma a Roma non sono completamente presenti, perché se accade questo senza una consultazione dei parlamentari che oggi sono al governo, è molto ma molto grave. Questa è la testimonianza di come la maggioranza non ascolta i territori, non ascolta i parlamentari del territorio. Noi ci opporremo con tutte le nostre forze a questo ennesimo impianto che condanna al sacrificio un'altra parte della provincia di Taranto, ed è l'unico investimento che in 4 anni il governo Meloni ha garantito a Taranto e provincia. Dopodiché noi non abbiamo visto neanche un euro di diversificazione, di riconversione, di tutela ambientale e di bonifiche. Non abbiamo visto nulla. Semplicemente questo impianto che a questo punto, allo scadere della legislatura, è un regalo che la Meloni ci fa per andare a condannare ulteriormente all'inquinamento un territorio che già è stato definito dall'ONU un territorio di sacrificio.
1: Senatore, lei ha fatto riferimento giustamente alla questione ambientale, quella in primis del capoluogo ionico, che poi non è solo una questione ambientale ma diventa una questione economica, occupazionale, una questione dunque sociale. Abbiamo circa 2 minuti ancora a disposizione, le chiedo secondo lei a che punto è l'avvertenza ex Ilva?
0: Ma la questione ex Ilva ormai è in un binario morto, però il guaio è che non solo è in un binario morto, ma in questi 4 anni non si sono create quelle alternative di cui Taranto aveva urgente necessità. Abbiamo lavoratori in cassa integrazione ormai perenne, con la speranza di un ritorno al lavoro, al di là poi degli altiforni che comunque rimangono sotto sequestro, senza facoltà d'uso, una fabbrica che cade a pezzi, ma nel frattempo il governo ha sprecato 4 miliardi tra debiti, sovvenzioni e prestiti che non verranno mai restituiti da Acciaierie d'Italia e dalla struttura commissariale, e dall'altra parte il guaio più serio è che non abbiamo avviato quel processo di ricostruzione.

0: riconversione industriale e di riconversione anche economico, sociale e culturale che si era avviato col cantiere Taranto nel corso del governo Conte II, dove all'interno del PNRR c'era il miliardo sulla riconversione industriale green a idrogeno verde degli impianti. Si era avviato tutto un processo anche di insediamento industriale col gruppo Ferretti, Renexia, l'Acquario Green, i giochi del Mediterraneo che abbiamo portati a Taranto nel corso del governo Conte II e tante iniziative anche in città come i 90 milioni della città vecchia, l'Università di Medicina e quant'altro. Ora tutta questa infrastruttura, la maggior parte di queste risorse e di questi progetti sono andati via, sono stati definanziati, il gruppo Ferretti è andato in Liguria, è andato alla Spezia, Renex, un investimento da mezzo miliardo per creare le turbine paleoliche, è andato a Vasto, l'Acquario Green con i nostri soldi, 50 milioni, lo stanno realizzando a Reggio Calabria. Ora questa è la realtà, adesso il tempo è scaduto, questo governo deve andare a casa, noi siamo pronti a ripartire da quel governo Conte II che per troppa fretta di qualcuno era stato mandato via perché non doveva gestire i 219 miliardi e noi siamo pronti a ripartire da Taranto. Taranto deve ritornare al centro dell'azione di governo perché Taranto merita tutte le attenzioni del paese perché è un territorio che ha dato tanto alla nazione e non ha ricevuto al momento nulla da questo governo.
1: Grazie senatore Mario Turco, grazie per anche questo invito, insomma, a rimettere Taranto al centro con tutte le sue questioni importanti. Grazie e buon lavoro a lei.
0: Grazie a lei e buon lavoro.
1: Noi chiudiamo qui il nostro spazio dedicato all'approfondimento dopo il TG Oltre la Notizia. Grazie come sempre ai nostri telespettatori per essere stati con noi. Buon pomeriggio.

0: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret, tappa tour del sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
3: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
4: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano. Fondare.

0: puntata sul bene comune.
1: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su mediopenwater.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.
2: Torna il Taranto Jazz Festival, 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi. Per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.

0: Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene.
1: Driving. L'intrattenimento tra musica e notizie è Driving.

monovolume. Il tuo stanotte sei il mio cielo stellato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato. Mi abbracciavi su un valzer triste. Martin Miller, piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato, ma

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ribes, il nuovo singolo di Marcio, nome d'arte di Pasquale Chiavaro, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Marcio, benvenuto.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti.

0: Ti grazie mille per l'invito.
1: Allora, nuovo singolo per te, Ribes, nome d'arte devo dire particolare, Marcio. Da dove nasce naturalmente questa scelta un po', insomma, strana, particolare?
0: Sì, è un po' insolito effettivamente, perché poi se una persona mi conosce non lo direbbe mai che questo nome mi si abbina perfettamente. Però nasce da un periodo della mia vita un po' più oscuro, diciamo, e ho voluto rendere un punto di debolezza un punto di forza. E quindi ho utilizzato questo nome perché secondo me a volte i nostri punti anche deboli possono fare una grande differenza nella nostra vita.
1: Senti, tu hai iniziato in maniera molto particolare, perché hai studiato clarinetto, ti ha portato a conquistare il terzo posto, pensate, al concorso nazionale Enrico Zangarelli nella città di Castello, nella categoria fiati solisti, insomma un inizio un po' particolare per te, però poi ti sei avvicinato pian piano al canto, al pianoforte, strumento che è diventato praticamente un qualcosa di principale, di fondamentale per quelle che sono naturalmente le tue realizzazioni artistiche in pratica.
0: Sì, esattamente, è stato così. È stato un percorso, un'ascesa anche un po' particolare, perché io non mi aspettavo mai poi di cantare un giorno, anche se era un mio obiettivo. Però il clarinetto e poi il pianoforte sono stati molto utili per l'approfondimento della musica e soprattutto per sviluppare anche delle competenze artistiche che secondo me sono molto utili per chi canta e scrive musica, e quindi è un linguaggio veramente che mi ha dato tanto.
1: Bene, Marcio con noi in diretta questa sera, Ribes è il nuovo singolo che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Marcio che poi ha realizzato un singolo nel 2021, Carezze, ma soprattutto ha un percorso live importante, perché insomma tu hai aperto i concerti di Elisa, Fred De Palma, Shade, Rose Villain, insomma, cosa ricordi naturalmente di queste aperture? Esperienze sicuramente importanti, insomma, per il tuo percorso artistico.
0: Sì, sono stati eventi molto formativi, anche un po' ansiogeni devo dire, perché sono stati i miei primi palchi, ero più piccolo, quindi trovarmi anche davanti a un pubblico molto grande è stato difficile, però sono stati tutti artisti che in qualche modo mi hanno insegnato qualcosa, dallo staging, cioè da come ci si... da come si sta sul palco, ma anche a tutta la preparazione che c'è dietro. Soprattutto a Roma da Elisa è stato veramente un momento speciale per me, perché ero in una fase della mia vita trasformativa, quindi quando Elisa mi ha chiesto di aprire il suo concerto per me è stato anche un punto di svolta, è quasi come se qualcuno mi dicesse questa è la tua strada, vai. E quindi sono stati a modo loro, questi artisti mi hanno lasciato tanta esperienza che per un artista emergente secondo me è importantissimo fare, è la cosiddetta gavetta secondo me. Poi sono stato fortunato perché comunque ho avuto a che fare con artisti già del calibro di Elisa, Rose Villain, quindi sono stati tutte esperienze molto formative, devo dire.
1: Senti, tu hai dedicato poi un periodo alla scrittura, no? Alla ricerca artistica, e torni con questa canzone Ribes, che diciamo è un primo tassello, no? Per un nuovo percorso musicale. Senti, che effetto ti fa un po' rimettere le mani un po' sulla tua musica, no? E soprattutto dopo un periodo di lavorazione e di custodia anche di questo pezzo che esce, devo dire, con grande forza, con grande interesse.
0: Sì, è stato importantissimo perché io questo brano è pronto da un anno, però non ero pronto io in realtà, e quindi credo che a volte le pause siano molto importanti per scoprire dei lati di noi che un artista dovrebbe tenere in considerazione secondo me. E poi Ribes lo sento quasi come un altro primo figlio, perché Carezze è stato il mio primo brano, però Ribes diciamo che rappresenta quello che è Marcio oggi, e quindi è stata importantissima questa uscita per me, anche un po' inaspettata, perché mi hanno un po' spronato i miei produttori, il mio team, dobbiamo farlo uscire, è un brano troppo bello, quindi io diciamo che è stato un parto e sono molto contento che sia uscito in questo periodo, e rappresenta la nuova visione che ho della musica, del mio progetto artistico. A questo seguiranno altri brani a breve devo dire anche, e sono veramente emozionato, devo dire, è un'uscita a cui tengo tantissimo.
1: Bene, Ribes, che poi sentiremo tra pochissimo, parla insomma

0: di quegli incontri, no, che arrivano all'improvviso e che per qualche motivo sembrano destinati a entrare un po' nella nostra vita in pratica.
1: Sì, sì, sono, mi piaceva dare quest'idea all'interno del brano di relazioni destiniche, quasi karmiche destinate, perché credo che nella nostra vita passino tantissime persone, anche nel senso negativo del termine, perché non tutte le persone che arrivano per forza poi restano, però anche l'assenza o quando qualcuno ci lascia, secondo me è qualcosa di estremamente importante e non è mai tempo perso, anche il tempo passato con persone negative, secondo me c'è sempre un insegnamento, qualcosa che ci lasciano per farci fare un passaggio evolutivo fondamentale, perché poi noi siamo in continua evoluzione, sia l'artista ma anche la persona, quindi l'ho sperimentato su di me questi rapporti quasi destinici, e mi piaceva ripartire con un brano che avesse che racchiudesse questa tematica. Secondo me è veramente fondamentale. Poi oggi parlare di relazioni karmiche è molto utile, a volte soprattutto tra adolescenti lo vedo, perché sono quelli anche che ascoltano la mia musica, non ci spieghiamo il motivo per cui delle persone arrivano nella nostra vita e poi i motivi magari ce li spieghiamo quando se ne vanno, ed è bello così.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta il giovanissimo Marcio, e naturalmente Ribes è la canzone che poi sentiremo tra pochissimo, ne stiamo parlando. E a proposito di Ribes, hai, insomma, devo dire, compiuto una missione, non dico impossibile, ma importante, perché il tuo è un genere urban pop, e sei riuscito un po' a unire, no, quella che è la freschezza e la modernità dello urban a queste tematiche importanti, insomma, a questa scrittura bella forte. Come ci sei riuscito, Marcio?
1: Sì, diciamo che mi piace moltissimo abbinare a delle sonorità fresche, delle volte anche quasi molto moderne, delle tematiche profonde, perché poi alla fine una canzone ti lascia, quello che ti lascia è il significato di quello che ti arriva, quindi la musica secondo me ha un accesso emotivo, ma il testo poi percorre un significato simbolico che non bisogna tralasciare mai al caso. Io sono dell'idea che un brano anche estivo deve comunque avere un significato profondo. Mi piace tantissimo fare questa ricerca, ed è una ricerca che ho fatto in questi anni di silenzio, per cui anche gli altri miei brani avranno più o meno questa ideologia di fondo, e quindi è stato anche grazie ai miei produttori che riescono a cogliere tutte le mie sfumature. Io sono un ragazzo estremamente emotivo. Siamo arrivati a la sintesi di questo lavoro è stato proprio Ribes, perché è il connubio perfetto secondo me tra una sonorità estiva, quindi un brano che può essere molto radiofonico, e una tematica profonda come quella dei rapporti destinici di cui parlavo prima.
0: Allora, Ribes che sentiremo tra pochi in chiusura, Marcio, una domanda, insomma, che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata che faccio un po' spesso agli artisti. Un sogno di Marcio?
1: Allora, ne ho tantissimi, però ad oggi ti direi ho una canzone nel cassetto che non è completa, e vorrei che a completarla fosse Elisa, perché diciamo che è stata è stata colei che mi ha dato una spinticella nel 2022 importante, e quindi mi piacerebbe chiudere il cerchio e fare un brano con lei.
0: Bene, e noi aspettiamo questo bel duetto, questa bella connubio Elisa Marcio, te lo auguriamo, insomma, sogno realizzabilissimo. Grazie. Intanto noi ringraziamo Pasquale Chiavaro in arte Marcio, e in chiusura naturalmente sentiamo il nuovo singolo, si chiama Ribes. Grazie Marcio.
1: Grazie Paolo, grazie mille a tutti.
2: Le mie bugie sono cenere se non bruciamo, lasciami dire. Il destino a volte parla chiaro e vorrei sentire parole schive. C'è una luce ma non ci tocchiamo, il buio divide, mani cattive, vestiti bene, monovolume ci gridano wow.

0: Wow.
1: Solo grandi successi, solo grande musica. Cittadella Visual Radio TV, la radio e la TV di Taranto.
2: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
3: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
4: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
5: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
6: Centro oculistico Dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
7: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV. Si chiama Someone's Ready, la canzone nuova di questa bella formazione. Si chiamano Human. A rappresentare oggi questo gruppo c'è Jacopo Di Giuseppe, voce naturalmente di questa bella formazione che abbiamo sentito in apertura col nuovo singolo, e poi naturalmente lo risentiremo per intero in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Jacopo, benvenuto.
1: Grazie, grazie a voi di questa opportunità e buonasera a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Cittadella.
0: Allora, nuovo singolo per voi, si chiama Someone's Ready, che poi risentiremo, come ho detto prima, anche in chiusura di questa nostra piccola chiacchierata. Beh, cinque amici d'infanzia che poi sono legati dalla stessa passione per la musica, 15 anni fa hanno deciso di riunirsi e trasformare il loro sogno in quella che è una pop rock band, diciamo. È nato tutto lì in pratica, Jacopo.
1: Sì, è nato tutto lì all'epoca, prendemmo questa decisione e quindi ricordo che mettemmo su un piccolo studio di registrazione dove scrivemmo molte canzoni, insomma, quindi abbiamo prodotto parecchie demo. Poi dopo, ovviamente, sai, la vita fa delle strade particolari, quindi ci siamo fermati e poi per caso ci siamo rincontrati un anno fa, e quindi è come se tutti questi anni non fossero mai passati di base.
0: Senti Jacopo, presentiamo anche gli altri componenti del gruppo.
1: Il gruppo è formato da Luca Fareri alla batteria, Sebastian Marino al pianoforte e tastiere, abbiamo Fabio Penna al basso e Alessandro Borgocaratti alla chitarra.
0: Bene, allora naturalmente domanda di rito riguarda anche il vostro nome, Human, che richiama poi tra l'altro inevitabilmente l'umanità, no? Le relazioni, a volte anche l'imperfezione. Quanto è importante per voi trasmettere, insomma, questo lato umano e autentico un po' della vostra musica, un po' il significato anche di questo termine Human in pratica?
1: Ma guarda, nasce un po' proprio tutto da questo tipo di valutazione da parte nostra, specialmente nella scrittura dei pezzi. Cerchiamo con Someone's Ready più che altro di raccontare, diciamo, delle situazioni che in qualche modo tutti quanti ci troviamo a vivere, no? Che sono a volte dei momenti di stallo, dei momenti dove abbiamo paura a prendere delle decisioni, quindi abbiamo bisogno di quello che diciamo raccontiamo in questo pezzo è molto legato quindi poi al nome del gruppo, come poi anche altre canzoni che abbiamo messo su, insomma, quindi questa un po' è il messaggio che cerchiamo di raccontare, che poi sono tutte situazioni che prima di tutto abbiamo vissuto in prima persona noi, ecco.
0: Bene, allora abbiamo in diretta con noi Jacopo Di Giuseppe, voce di questa bella formazione Human. Vi ricordo, il singolo si chiama Someone's Ready. Beh, circa un anno fa vi siete, insomma, ritrovati e ripartito questo bel progetto. Avete ripreso esattamente da dove eravate oppure avete cercato una nuova identità di gruppo in pratica?
1: Ma diciamo che allora è stato un po' un mix delle due cose, perché noi siamo sicuramente ripartiti dal lavoro fatto all'epoca. Oggi chiaramente l'abbiamo modellato un po' più maturo, insomma, diciamo è stato un po' più lo specchio dell'evoluzione che abbiamo avuto poi come persone, no? Quindi siamo rimasti fedeli all'idea che avevamo all'epoca di come volevamo che venissero fuori le canzoni. Chiaramente poi, insomma, gli anni in qualche modo in questo ci hanno aiutato a probabilmente a rendere i pezzi più moderni, più giusti in relazione a quella che era l'idea che avevamo di base, insomma. Ci abbiamo più esperienza.
0: Certo. Senti Jacopo, insomma, tanti anni fa naturalmente sa le prove improvvisate, poi queste notti passate anche a scrivere testi, melodie e soprattutto l'energia, insomma, di chi crede davvero in qualcosa, in un progetto. Cosa ricordate di quei tempi e cosa vi manca?
1: Ma guarda, di quei tempi noi abbiamo un bellissimo ricordo, perché c'era comunque ovviamente

sicurezza, che oggi non dico che non c'è più, però ovviamente sai, crescendo ovviamente cambiano le responsabilità e tutto quanto, insomma le vite sono completamente stravolte rispetto a quelle che però diciamo la cosa che abbiamo notato che succede è che nel riunirci e nel rimettere mano in qualche modo è stato un po' come un ponte temporale con l'epoca, quindi abbiamo riassaporato un po' quella leggerezza e quella freschezza di quegli anni.

0: condividere anche palchi. Come state vivendo questo ritorno anche in un'ottica live, Jacopo?
1: Ma allora guarda, noi in un'ottica live diciamo siamo pronti, ecco, uso questo termine, e volenterosi insomma nel cercare di ottenere, grazie all'uscita di questa canzone e poi anche di quelle che seguiranno, probabilmente degli spazi per poterci esibire, anche perché comunque poi le canzoni in studio hanno un'anima, dal vivo è un po' come se avessero una versione a parte, no? Quindi vorremmo anche, ecco, far ascoltare ciò che siamo in grado di fare dal vivo.
0: Bene, allora Human con noi in diretta questa sera. Vi ricordo naturalmente sempre la canzone Someone's Ready, che sentiremo tra pochissimo. Con noi Jacopo Di Giuseppe, che voce naturalmente di questo bel gruppo. Adesso parliamo naturalmente di questo singolo, che è un brano, poi Jacopo, insomma, che racconta quella che è la rinascita personale, no? Il coraggio di rialzarsi, la volontà di tornare a inseguire ciò che poi sembrava perduto. Questa è un po' la linea, il senso di questa canzone.
1: Sì, è un po', hai colto perfettamente un po' la storia della canzone, nel senso che, sai, era un sogno che messo lì, no? Accantonato. E quindi dopo tanti anni ovviamente ha corso il rischio di diventare un rimpianto, no? E diciamo che noi siamo arrivati l'attimo prima sufficiente per poter riprendere mano la situazione, quindi la storia della canzone è un po' questa. Diciamo, abbiamo cercato di raccontare quell'attimo dove alla fine uno prende il coraggio di fare quello che casomai per anni non si sentiva pronto ad affrontare, di fatto.
0: Senti, poi c'è anche una bella clip accompagnata, naturalmente, che accompagna questa canzone, che poi vedremo sulla nostra TV, Città della TV. Due parole naturalmente su questa clip, Jacopo.
1: Guarda, la clip, intanto ringrazio Visionary Lab, che sono i ragazzi che ci hanno accompagnato nella parte della realizzazione del video, che devo dire sono stati fantastici, ma diciamo di comune accordo abbiamo deciso di mettere, diciamo, sul video un'esibizione, diciamo come potrebbe essere un nostro live, e devo dire che i ragazzi sono stati bravissimi e diciamo il risultato, noi siamo molto soddisfatti del risultato, che secondo noi è la perfetta cornice per esprimere al meglio la canzone.
0: Bene, che sentiremo tra pochissimo e guarderemo naturalmente sulla nostra TV. Allora, noi siamo in chiusura di questa piccola chiacchierata con questa bella formazione Human. A rappresentarla c'è Jacopo Di Giuseppe. Senti Jacopo, un sogno degli Human.
1: Ma il sogno degli Human intanto, no? Il primo è quello di non interrompere più, di lunghe pause, ma soprattutto di, diciamo, la cosa che a noi preme realmente è tanto un traguardo attualmente, ma è quello di poter costruire un percorso con tutto il lavoro che abbiamo fatto all'epoca e quel lavoro che stiamo facendo adesso. Insomma, abbiamo tante canzoni nel cassetto, insomma il nostro obiettivo è quello di farla ascoltare il più possibile, poi le conseguenze di questo insomma le aspettiamo, però attualmente, ti ho detto, è più importante l'aver iniziato il percorso, un obiettivo specifico.
0: Bene, iniziato bene con questa Someone's Ready che sentiremo adesso, insomma, in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Ringraziamo Jacopo Di Giuseppe a rappresentare questa bella formazione Human. In chiusura noi riascoltiamo il singolo, si chiama Someone's Ready. Grazie a Jacopo e naturalmente grazie agli Human.
1: Grazie a voi, buona serata a tutti.

0: oggi è Driving.
1: Blue Bay Resort, un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceBlueBay.com.

0: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
3: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Belen Thomas e Plus 2 Survival, classicone degli anni 80, rivisitato insomma da questa bella formazione, questa bella voce, quella di Belen Thomas, che abbiamo, devo dire, questa sera con piacere con noi in diretta. A rappresentare c'è Giorgio Costantini, ma non solo, c'è l'intera formazione. Benvenuti.
1: Grazie, ciao.
0: Allora, grazie, Giorgio, sì, io volevo salutare Giorgio, ma presentaci un po', insomma, il Plus 2.
2: Sì, assolutamente, abbiamo Belen Thomas al centro, abbiamo Sue Sedlow,
1: ciao,
2: Giorgio Costantini, e manca il quarto Plus 2, Lorenzo Zulian, che in questo momento è in giro per il mondo con la sua attività, dal momento che dopo il Plus 2 è diventato tenore lirico.
0: Bene.
2: E quindi...
0: Allora, Plus 2 è un progetto musicale, insomma, lungo 40 anni, insomma anche di più, è iniziato nei primi anni 80 praticamente questa vostra esperienza, viaggio musicale in pratica.
2: Sì, nell'83 abbiamo fatto questo primo singolo, Melody, non molto fortunato all'epoca, nonostante la promozione, ma che ci ha dato molte soddisfazioni in questi ultimi anni, riuscendo ad arrivare ai primi posti nelle classifiche Spotify, Viral in Inghilterra e negli Stati Uniti. E fortunatamente la nostra formazione in un certo senso non si è mai sciolta, perché siamo rimasti amici proprio dagli anni 80 e ci vediamo frequentemente, che sia per cose musicali o che sia semplicemente per stare insieme.
0: Bene, allora il vostro pane quotidiano è stata la Italo Disco, l'elettronica, anche il pop melodico in pratica, no? Insomma, che avete vissuto in pieno. Cosa rende secondo voi, insomma, la musica di quell'epoca così immortale rispetto a quelle che sono le produzioni super tecnologiche odierne in pratica?
2: Beh, io penso che sia un forte senso melodico, una ricerca sonora, una semplicità, ma qualche cosa che si aggancia all'anima e alle emozioni, forse in un modo molto più forte che non tanta musica che sentiamo oggi. Anche oggi c'è musica meravigliosa, ecco, però quelle produzioni secondo me rimangono e rimarranno per molto nella storia.
0: Bene, allora abbiamo con noi Belen Thomas, i Plus 2 Survival, il classicone di Mike Francis, che poi risentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Senti Belen, com'è nata questa sinergia con i Plus 2? Insomma, è stato un colpo di fulmine artistico o c'è stato dell'altro? Insomma, raccontaci un po' com'è nata questa vostra collaborazione in pratica.
1: Allora, innanzitutto i Plus 2 sono antecedenti a Belen Thomas. Io allora mi chiamavo Angel, ho cambiato diversi nomi. E poi Sue Sedlow e Marina è mia sorella. Giorgio ai tempi era, ci eravamo già lasciati, ma era il mio fidanzato, piccolo gossip così. E niente, quindi ci siamo conosciuti in occasione della Gondola d'Oro di Venezia, dove noi, io e Marina, stavamo lì con un cantante facendo le coriste, e invece abbiamo visto, poi conosciuto Giorgio e Renzo, che erano lì tra il pubblico, e poi ho scoperto che erano due musicisti bravissimi, e così abbiamo pensato di fare questi due brani, sì, il gruppo, e niente, da allora non ci siamo più

0: magari, tranne dopo che io poi ho preso un'altra strada, loro anche, e ognuno una via, diciamo. Giorgio ha fatto delle cose bellissime, tra l'altro anche con un ottimo riscontro, ha fatto delle tournée, diciamo, in posti, Taiwan, che era?
1: Sì.
0: Taipei, aveva i manifesti per tutta il suo genere, per tutte le strade.
1: Genere neoclassico per pianoforte.
0: È bellissimo, andatelo a vedere, Giorgio Costantini, pianoforte. Marina ha fatto dei dischi che sono andati bene in Messico, in altri posti, sì, diciamo con pseudonimi diversi. Pure lei cambiava, all'epoca andava.
2: Ognuno di voi con un bel percorso artistico importante, insomma, che vi vede i protagonisti. Anche adesso con questo remake, con questa rivisitazione, come nasce l'idea di andare a riprendere questo classicone di Mike Francis? Chi ha avuto l'idea, ecco?
1: Sì, Giorgio. Era qualche cosa che faceva parte un po' del nostro percorso, perché dopo lo scioglimento di Plastù, inizialmente, ecco, dopo qualche anno, Belen come solista ha portato in classifica 4 singoli.
0: È un LP.
1: Uno di questi singoli era appunto Survivor, cantato con il grandissimo Mike Francis, una voce che purtroppo è venuta a mancare
2: troppo presto.
1: Era arrangiato da Messi a quell'epoca, e nello studio avevamo anche Marina, eravamo tutti quanti, insomma, tra quattro pareti abbiamo visto nascere questo brano. L'idea era quella di rifarla nello stesso modo in cui abbiamo rifatto Melody, ovvero sia una ricerca dei suoni originali, gli strumenti vintage, una cura dei particolari, e invece dal missaggio in poi l'utilizzo di quelle che sono tecnologie più moderne, più attuali, per una dinamica che possa confrontarsi con gli altri brani.
2: Sì, perché momento. L'arrangiamento è rimasto più o meno originale, insomma, l'avete rivisitato in chiave moderna. Invece tu, Belen, come ti sei approcciata a questa cover importante per renderla poi totalmente tua?
0: Ma parli di Survivor?
2: Sì, di Survivor, sì.
0: Ma questa versione per me è stato più o meno come ricantare quella, la prima che ho fatto con Mike Francis, che ci ha dato appunto tante soddisfazioni, perché è un primo posto in classifica nell'89 e poi terzi al Festival Bar, e quindi per me è stata adesso comunque un divertimento rifarla di nuovo, rifarla. Avevamo pensato a quale cantante avrebbe potuto sostituire Mike Francis, Francesco, ma non ci è venuto veramente in mente nessuno, quelli che abbiamo provato non andavano bene, e quindi l'idea di far cantare la parte di Francesco, di Mike Francis, a mia sorella è stata, secondo me, vincente.
3: Sì, anche se
1: una responsabilità,
3: diciamo, fossi stato un uomo non so se l'avrei fatto, perché una voce spaziale come quella di Mike Francis, però in questo caso.
2: E invece che feedback avete un po' delle nuove generazioni su quello che naturalmente questo genere, l'Italo Disco, ma soprattutto questo grande singolo di Mike Francis? Qual è il range, insomma, del pubblico che più o meno vi segue?
1: Devo dire che con Survivor innanzitutto abbiamo avuto l'entusiasmo di tutta la generazione che ha ballato Survivor, che l'ha provato, l'ha ascoltato, e sono tutti quanti entusiasti.
0: Compresi i DJ.
1: Sì, la nuova generazione al momento ancora non ha risposto in un modo evidente, ecco. Però noi su questa cosa abbiamo l'esperienza precedente di Melody, che è partita da prima con i DJ, gli addetti ai lavori, intorno al 2015, quindi già una trentina di anni dopo di quando l'abbiamo fatta, e poi nell'arco di 5 anni è esplosa su TikTok e abbiamo avuto, certificati da ByteDance, oltre 1,5 miliardi di view su TikTok, e sono tutte quante la nuova generazione, cioè dai 16 ai 20 anni, che hanno cantato, sono filmati con questo brano.
2: Beh, poi Melody è diventato Melody quasi un disco cult, no? Per i DJ, per i collezionisti, poi in pratica partito in sordina, ma poi avete avuto dei riscontri importanti,
0: E quindi confidiamo che fra una trentina d'anni
2: ma certo, insomma, avete pensato altre cover oltre Survivor, magari in futuro, insomma?
1: Ci sono una serie di progetti, sia make, sia degli inediti passati e sia degli inediti
0: futuri,
1: presenti, anzi futuri, è ancora più bello.
0: Per me il più bello ancora deve venire.

0: Quindi probabilmente c'è l'idea naturalmente di un progetto un po' più largo, forse. Ci state pensando?
1: Sì.
2: Bene.
3: Tanto frequentarci prendiamo in ogni caso, perché non fare musica a sto punto?
0: Allora, noi siamo quasi in chiusura e tra pochissimo risentiremo questa vostra bellissima cover di Survivor di Mike Francis. Insomma, cosa farete per quest'estate 2026? Progetti? Domanda classica di chiusura per i Plus 2 e anche Belen Thomas.
1: Beh, per quanto mi riguarda ho delle serate in giro con altri colleghi della, di Italo Disco, e tra l'altro è uscito anche il film Italo Disco, dove insieme a me ci sono Gazebo, c'è Ryan Paris, c'è Gary Lowe, c'è P. Lyon, Joe Squillo, bla bla bla, è uscito proprio adesso, si chiama Italo Disco. E poi vabbè, ho anche delle serate in programma con un pianista, con sempre canto anche le mie cose, ma fatte in chiave un po' jazz e improvvisata.
0: Bene.
3: Noi invece rimaremo allo studio a lavorare.
1: La verità è che andranno al mare.
0: Allora, beh, vi auguriamo naturalmente tanta musica, bel successo per questo Survivor che adesso naturalmente risentiremo, ma che avremo in programmazione anche sulla nostra emittente. Tanto live per Belen, tanto mare anche per i Plus 2 insieme alla musica, tante belle composizioni. Grazie naturalmente per essere stati con noi. E in chiusura noi riascoltiamo questa bella versione dei Plus 2 e di Belen Thomas di Survivor di Mike Francis. Grazie.
3: Grazie,
1: grazie, grazie Paolo.
3: Ciao.
1: Buon estate.

0: it now, Winnie, you can do it.
1: Radio Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
2: Buonasera e benvenuti a Orizzonte Taranto, la trasmissione di Cittadella TV che approfondisce i temi dell'economia, dello sviluppo e del futuro di questa città. Oggi parleremo di desertificazione commerciale, di commercio, di artigianato, delle ricette dei nostri ospiti per salvare questi importanti settori per lo sviluppo della città. E lo faremo, vi presento subito i nostri ospiti, con Giuseppe Spadafino, presidente di Confcommercio, Fabio Paolillo, segretario generale e direttore di Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive per il Blue Economy, economia di prossimità per il commercio e l'artigianato, insomma un sacco di deleghe, assessore, non le leggo tutte qui, e con il sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di Taranto, Antonio Faggioni. Ci interesserà sentire anche e soprattutto il vostro punto di vista. Questa era l'anteprima di Orizzonte Taranto, ci vediamo tra poco dopo 60 secondi di pubblicità.
3: Orizzonte Taranto. Lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto. Capire oggi, la città di domani. In collaborazione con

0: La Catena, fiducia in movimento dal 1974.
1: Ben ritrovati. E dunque Taranto cambia volto, lo sta facendo lentamente ma quanto inesorabilmente dietro quelle saracinesche che si abbassano nel borgo di Taranto, dietro quelle insegne che non si accendono più, quasi 300 attività di vicinato in meno dal 2020 e oltre 2600 imprese perse in 10 anni, però di contro qualcosa si muove, la città vecchia sembra godere in questo periodo di una nuova effervescenza e se chiudono i negozi storici crescono i bar e i ristoranti. Che cosa sta succedendo insomma alle attività commerciali, alle attività artigianali di Taranto? Cercheremo di scoprirlo con i nostri ospiti e di capirne anche qualcosa di più rispetto al futuro di questa città. Ma prima di entrare nel merito con i vari interventi, vediamo questa scheda che ci presenta l'argomento di questa serata.
2: Taranto cambia volto e lo fa in silenzio, dietro le saracinesche che si abbassano. Dal 2020 ad oggi, nel solo capoluogo ionico sono scomparse 286 attività di commercio al dettaglio, quasi il 9% in meno, e il saldo tra aperture e chiusure resta stabilmente negativo anno dopo anno. Nel complesso, secondo Confcommercio, la provincia ha perso oltre 2.650 imprese in 10 anni, un dato che racconta una contrazione profonda del tessuto economico tradizionale. Ma non è solo una questione di numeri. I dati dell'osservatorio Nomisma evidenziano infatti una crescita del comparto della ristorazione del 31% in più e dei bar del 12%, mentre arretrano settori storici come il commercio culturale e ricreativo con il 25% in meno e il tessile e abbigliamento con il 12% in meno. Anche l'occupazione cresce ma si concentra nei settori a maggiore volatilità, più 76% nella ristorazione. È un cambio di modello, chiudono i negozi di prossimità, quelli che costruivano relazioni e identità urbana ed aprono attività legate al consumo rapido. Questo fenomeno riguarda soprattutto il centro cittadino, dove la rarefazione delle attività commerciali si intreccia con il calo demografico e con una perdita progressiva di funzioni urbane. Il punto allora non è solo economico, è sociale, perché una città senza commercio di vicinato non perde soltanto le imprese, perde il presidio, la qualità del lavoro e la vita quotidiana. E allora la domanda è inevitabile: quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città?
1: Ed è da questo interrogativo che dobbiamo ripartire. Vi presento nuovamente gli ospiti: Giuseppe Spadafino, Confcommercio, Fabio Paolillo, Confartigianato, Francesco Cosa, l'assessore alle attività produttive e del commercio, e poi il nostro sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, Antonio Faggioni. Allora, riprendiamo dunque questo interrogativo, rilanciamo la domanda. Quella che stiamo osservando è una trasformazione fisiologica o una desertificazione che rischia di svuotare il cuore della città? Partirei dagli addetti ai lavori. Giuseppe Spadafino.
3: Il tema è delicato e sicuramente ci sono dei grossi problemi relativi alla desertificazione. Però noi di Confcommercio pensiamo, con un'interlocuzione attenta con i vari stakeholder del territorio e l'amministrazione, si possa fare qualcosa per invertire questo processo che oggettivamente è diventato così veloce e così grave che la cosa ci sta preoccupando non poco, anche perché i commenti dei commercianti che la sera chiudono le loro serrande ed è un momento in cui ci ritroviamo, danno dei risultati di cassa a dir poco disarmanti. Ora, sicuramente cosa bisogna fare? Bisogna provare insieme. Esiste da parte di Confcommercio Nazionale un progetto che si chiama Cities, al quale ho avuto il piacere, oltre che l'onore di partecipare, a Bologna, dove ci sono messe in campo una serie di buone pratiche, di best practices, che possono determinare un cambiamento relativo allo stato delle cose. Certamente sono pezzi che danno ossigeno ai commercianti, quei commercianti che tutti i giorni con grande dignità e voglia e sacrificio alzano le loro serrande e che devono essere tutelati da tutti, compresi i consumatori, che al di là del fatto, perché attenzione, il problema ce l'abbiamo anche nelle nostre case, noi commercianti ci vediamo passare sotto il naso i pacchettini che una volta ci portavano i nostri corrieri per poi andare direttamente al piano di su, dove sono ubicati i nostri negozi. Noi dobbiamo avere un'attenzione per i nostri negozi, perché quelli sono un patrimonio di tutti. Quelle serrande che si accendono, quelle luci, quelle insegne che si accendono, quelle serrande che si aprono, sono motivo di grande, grande socialità, e a quello vanno aggiunti altri pezzi di cui magari proveremo a parlare insieme, perché le aree commerciali non si compongono solo dei negozi, ma si compongono di una serie di fattori che oggettivamente, se messi insieme, uniti con quella gradevolezza che deve contraddistinguere i luoghi, riteniamo che qualcosa, la possiamo invertire. In tutto questo dobbiamo provare ad aprire un dialogo attento e serio con l'amministrazione, soprattutto, che è quella che poi, nonostante le difficoltà che le amministrazioni stanno avendo, devono tentare e far di tutto per far sì che aiutando le attività commerciali, poi la città abbia un risultato diverso per quelli che sono gli aspetti legati al quotidiano, diciamo.
1: Grazie Presidente. Io volevo cercare di capire però se anche l'artigianato è dentro questa crisi. Paolillo.
4: Beh, la domanda iniziale, da quello che avevamo capito, riguarda il borgo, no? La situazione
1: In
4: più grave.
1: particolare.
4: Se noi facciamo quattro passi al borgo, vediamo che purtroppo, ragione del Presidente Spadafino, il problema più serio, cioè il commercio, resiste l'artigianato, e quanto può resistere ancora non si sa, perché poi noi abbiamo le attività di servizio, le varie altre attività, le attività alimentari, tutte artigianali, che mantengono perché forniscono direttamente il servizio che in quel momento viene fornito al cittadino. È evidente che questa situazione diventa insostenibile, perché se poi l'attrattività e quindi l'attenzione e la concentrazione delle persone si sposta altrove, l'artigiano è inutile che sta in quella via. E quindi siamo tutti immischiati in questa storia che stava raccontando il Presidente Spadafino, però questo non è più il momento di raccontarsi o continuare a raccontarsi la fotografia della situazione, che sì, è una situazione che riguarda tutta l'Italia, cioè non è che ce l'abbiamo solo noi, però noi brilliamo da questo punto di vista per avere una particolare situazione peggiore, cioè nel senso che quello che noi vediamo soltanto a 30 km, che può essere Martina Franca o può essere Bari o può essere altre città, Lecce, noi non abbiamo una situazione tale come lo è Taranto, perché noi non stiamo correndo il rischio che il borgo si svuoti, il borgo si è svuotato, e dobbiamo ringraziare determinate attività etniche, roba varia, che vedi un movimento. Cioè, qualcuno dice: ma ci siamo riempiti di extracomunitari, eccetera, eccetera. Probabilmente hanno sopperito all'assenza dei nostri commercianti, dei nostri artigiani, di chi non scommette più in quella parte della città, perché non ci vive più in quella parte della città, e perché ha visto per tanti anni un tradimento da parte della città su quel, per l'economia di vicinato. La speranza è che questa amministrazione comunale cambi il paradigma, come si usa dire, e che ci si metta davvero a lavorare. Perché non c'è più tempo. La gente sta andando a investire altrove, non al nord, sta andando a investire a 20 km, a 30 km da noi, dove c'è ancora economia, dove c'è ancora la valenza dell'economia di vicinato che sta mancando.
1: Allora, diciamo, chiudiamo questo primo giro come dire, di opinioni e poi sentiremo l'assessore Cosa a consuntivo con Antonio Faggioni, che è il sindaco, lo ribadisco ancora perché ovviamente tu sei un volto meno noto degli altri, e quindi lo ribadisco, è il sindaco eletto dal Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Voi vivete in particolare, no? Perché comunque dopo la scuola, il pomeriggio e la sera ci si vede spesso, no? In centro, anche perché bisogna dire che in questa città non ci sono grandi piazze di aggregazione, luoghi di aggregazione per i ragazzi, e quindi il borgo diventa quasi una scelta obbligata. Il centro, come lo percepite voi? Più vivo, più vuoto?
5: Io credo che il centro stia soffrendo un forte periodo di crisi, questo perché a quello lì che è un mero ambito economico si aggiunge un fattore sociale molto importante, ovvero il centro è vuoto perché All'interno della nostra città purtroppo non ci sono più ragazzi, non ci sono più miei coetanei che hanno intenzione di investire all'interno della nostra città e credo che questo qua sia sintomo di un territorio che non è capace di procurargli un futuro, che non è capace di donare ai ragazzi quelle che sono le possibilità di formarsi. Dopotutto, come noi sappiamo, Taranto non è un vero e proprio polo universitario, o ancora, molti ragazzi, anche a seguito, dopo aver terminato gli studi, decidono lo stesso di non rimanere a Taranto. Questo perché noi studenti, noi ragazzi, soffriamo, soprattutto in ambito lavorativo, una vera e propria situazione di precarietà che non ci permette di poter vivere la città che amiamo e che soprattutto ci allontana da questa città. Molti miei coetanei fuggono in città più grandi o, come è stato già detto prima, a 20-30 km da qui perché trovano la speranza di poter costruire un nuovo futuro, un futuro loro, un futuro che gli appartenga.
1: Grazie, insomma, parole abbastanza pesanti. Qual è il dato più preoccupante, assessore Cosa?
4: Il dato più preoccupante emerge dal sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze, perché nelle sue parole vedo un senso di sfiducia, un senso di sfiducia che è generalizzato nella nostra città, molto diffuso, dato dalla poca conoscenza della stessa città, delle opportunità che offre la città, che vi posso garantire sono tantissime, perché le istituzioni, a braccetto con le associazioni di categoria, stanno cercando di fare fronte in maniera davvero importante ed intensa, devo dire, perché tanto con Confcommercio quanto con Confartigianato ci vediamo quasi ogni giorno per lavorare sui temi, sui grandi temi della nostra città. Ovviamente è un campanello d'allarme molto preoccupante questo approccio palesemente negativo da parte di chi no, dovrebbe pretendere con forza dalla propria città, dalle istituzioni, ciò che è dovuto. Quello che io posso notare è che pur essendoci decine e decine di opportunità, purtroppo non vengono colte. Quindi il dovere che hanno le istituzioni ad ampio raggio, quindi Comune di Taranto, Camera di Commercio, Università, ad esempio si insedierà a brevissimo un altro dipartimento biomedico nella città di Taranto, ha l'obbligo di innanzitutto far conoscere tutto ciò che stiamo mettendo in campo. I Giochi del Mediterraneo, ad esempio, per citare l'ultima opportunità che è ricaduta su questo territorio, ha portato una mole di economia, quindi di milioni di euro, molto importante, che è ricaduta sul territorio. Centinaia di lavoratori che stanno portando a termine le opere, che mangiano in questa città, che dormono in questa città, che consumano un caffè in questa città. Ovviamente, la domanda che sapientemente ha posto questo primo giro Maristella è molto importante, ma è anche di una complessità inaudita, nel senso che il fenomeno che sta vivendo la città di Taranto lo stanno vivendo grandi centri della nostra nazione, anche, voglio dire, europei, che è quello della desertificazione, che è un fenomeno molto complesso che va studiato. Ad esempio, colpisce più il borgo perché i fitti, quindi il costo delle mura, dei metri quadri dei locali del borgo è molto alto, quindi giustamente i commercianti non ce la fanno, diciamo, e molte volte sono costretti a chiudere e scappare via o fare altre scelte. C'è da dire anche che la città di Taranto è una città che è nata quindi con un'economia che era basata esclusivamente sul polo industriale dell'Ilva, dell'ex Ilva, che è venuto meno e quindi venendo meno ha messo in circolo meno denari da spendere sul commercio e tutto l'indotto, tutte le aziende erano aziende di servizi che lavoravano appunto per fornire servizi alla stessa grande industria piuttosto che alla marina militare e all'arsenale. Quindi è venuto meno un sistema produttivo che circa 20 anni fa era molto fiorente e ha dato l'opportunità anche a tante aziende tarantine, anche del commercio, capriccio di arricchirsi, che però oggi è venuto meno. Ora, l'abilità di un territorio dove sta? Nello studiare, anche con le opportunità che rivengono dall'Europa, dalla Nazione e dalla Regione Puglia, la diversificazione territoriale, lì la sfida. Che diciamo tutti noi, chi amministra il territorio, chi lo rappresenta nelle associazioni di categoria, nelle associazioni sindacali, il mondo della comunicazione, sta la difficoltà nel tracciare un nuovo piano strategico cogliendo le sfide che ci rivengono dall'Europa, dalla nazione, anche perché tra l'altro ci sono una serie di bandi, molti dei quali che ricadono sui ragazzi, ad esempio Generazioni in Orbita, invito il nome?
5: Antonio.
4: Invito Antonio a recarsi presso Casa Viola, che si trova a Via Platea, che è un luogo che ha riqualificato il Comune di Taranto, dove
6: la Confartigianato. Sì,
4: potete attingere a dei fondi che ha messo a disposizione la Regione Puglia, mettendo 5 ragazzi insieme, di cui una donna, potete prendere dei soldi per fare, che sono podcast piuttosto che altri progetti rivolti ai giovani. Le opportunità sono tantissime. Oggi, ad esempio, a Palazzo di Città abbiamo presentato, grazie a Porte dello Ionio, il secondo Job Day, perché la città purtroppo, sia dal punto di vista del sistema imprese, che eccelle in alcuni versi, ma in altri versi va preso per mano, sia per le generazioni più giovani, e quindi mi rivolgo a te che li rappresenti in questo momento, vanno accompagnati per mano. Oggi, proprio di oggi, è notizia fresca che il Comune di Taranto, insieme a Confcommercio, a Confartigianato, a Confindustria ed altri stakeholders, ha vinto un bando che si chiama Punti Cardinali, che ha la prerogativa proprio di accompagnare i giovani all'orientamento, proprio la parola stessa, orientamento, bisogna orientare
1: bando
4: i ragazzi a fare le scelte, perché ad esempio a Taranto dopo il diploma c'è un sistema ITS che sta avendo ottimi risultati. Io non so se lo conoscete, però è importante che chi amministra guida e dà le notizie anche, diciamo, nel merito. Abbiamo un ITS turismo, abbiamo un ITS mobilità e logistica che hanno una performance importante, 7 ragazzi formati su 10 riescono a trovare lavoro. Secondo me,
1: assessore, vengo al punto e facciamo un sunto, perché adesso altrimenti rischiamo di andare fuori tema. Rispetto alle attività imprenditoriali e in particolare il commercio e l'artigianato, lei mi sembra di capire che ha detto bisogna diversificare. Noi non siamo stati, come dire, non l'abbiamo mai avuto nel DNA lo spirito di diversificazione, perché non c'è stato bisogno. Perché prima la Marina Militare con le attività dell'arsenale, poi l'Ilva con le attività dell'acciaio hanno, come dire, un po' drogato lo spirito dei nostri imprenditori, cosa che non è accaduto in altre città. Si citava prima, no, per esempio Bari e Lecce, che hanno invece mantenuto vivo quello spirito, e quindi da questo ripartiamo. Bicchiere mezzo pieno, però ve lo voglio far vedere, perché come abbiamo sentito prima nella scheda, i dati dell'osservatorio Nomisma hanno evidenziato comunque alcuni settori in crescita del comparto, per esempio della ristorazione che saluta al 31% e dei bar al 12%, e qui anche l'occupazione è decollata, più 76% nella ristorazione. Ma, e qui volevo sentire un po' il vostro parere, quindi non tutto chiude, ma è crescita semplicemente sostituzione? Questo sviluppo della ristorazione, Presidente Spadafino, è uno squilibrio o è un boom temporaneo?
3: No, noi nel confronto con l'amministrazione, ma non solo con l'amministrazione, anche con la Regione, abbiamo un modello. Noi per dire in maniera innovativa cosa pensiamo, parlando dei mercati, noi pensiamo che nei mercati si debba fare ricettiva. Chi vende frutta deve vendere poi deve essere una frutteria, chi vende o vende carni poi deve diventare una braceria, perché nei contesti europei, in quelli del nord Italia, ed è un lavoro che stiamo facendo sul mercato Fadini, anche sul mercato di via Orsini, dove noi i mercati li consideriamo dei grossi magneti, dei grandi momenti di socialità che non possiamo perdere, perché molte volte in passato è accaduto che siccome creavano delle difficoltà, dei disordini, chiamiamolo così, c'era la difficoltà a mantenerli, si tendeva o a metterli alle periferie o ad eliminarli del tutto. Non ultimo quello di via Lucania, che noi ci siamo difesi, io sono memoria storica di quei momenti, perché quel mercatino che sembra una sciocchezza tiene vivo
5: Capotosto.
3: tutto, tiene vivo tutto, tutte le vie limitrofe. E insieme a quelle, in un immaginario dove vediamo il centro commerciale Liguria, che noi abbiamo denominato nel nostro percorso, vediamo via Liguria come la galleria, il parcheggio che i commercianti crearono all'epoca e che poi hanno lasciato all'amministrazione, che ha bisogno di un restyling, assessore, subito lo dico perché quel parcheggio è un peccato che sia in quel modo, e il mercatino lì fanno da attrattore in un luogo dove addirittura mettevamo i carrellini 15 anni fa, 20 anni fa per i clienti, con due persone che poi facevano anche promozione commerciale. Questo è un... Poi quella sera, la sera diventava versatile quell'area, diventava un'area a disposizione gratuita per cinema all'aperto, per teatro all'aperto, per eventi, per fiere e quant'altro. Questo dobbiamo fare nei quartieri, lo dobbiamo fare con un'azione sinergica che però deve essere convinta, chiara. Noi dobbiamo creare socialità nei quartieri e i ristoranti, i bar diventano parte integrante. Ma io vorrei vedere quali i ragazzi di Città Vecchia, dico i ragazzi perché sono tutti giovani e sono un esempio dei giovani che rimangono a Taranto e che credono in un territorio che aiutiamo a difendere, che devo dire però ha bisogno di una spinta maggiore. Adesso stiamo ragionando su Via Cava, dove però anche lì dobbiamo essere bravi a leggere il modo per poterla sviluppare. Fare un bando, consentimi, assessore, tu sai il mio pensiero, per dire possiamo collocarci lì, può lasciare il tempo che trova, perché poi chi apre può avere delle difficoltà per poi rimanere lì. Dobbiamo provare a creare un'area, una mini area commerciale dove tutti insieme dobbiamo creare
5: Capisco.
3: la sicurezza, le luci, la gradevolezza dei luoghi, quindi la pulizia, perché lì, anche in maniera temporanea, il Natale, la Pasqua, il Maggio Tarantino, che sono i momenti in cui noi proviamo a sfondare anche in Città Vecchia, proviamo a far conoscere questi luoghi bellissimi come quello che oggi abbiamo qui e che vi devo dare il merito di avermi fatto conoscere in questa trasmissione. Quindi, qual è il tema? Noi dobbiamo riappropriarci del nostro. Abbiamo un palazzo Archita dove chi opera lì sotto, io non so come faccio. Con i tavolini all'aperto, davanti a uno sfacelo. Ora, non voglio attribuire le colpe all'amministrazione, però già siamo stati bravi. Notizia dell'altro giorno, non me la voglio vendere come mia, ma è stato un lavoro di squadra, soprattutto col nuovo percorso amministrativo, dove addirittura ci si stava orientando a uno sviluppo, attenzione, non solo di carattere commerciale, perché voglio anche qui chiarire questo pezzo. Noi abbiamo difeso, sì, contro una piastra commerciale che andava a cambiare gli equilibri, però abbiamo limitato il confine della città. Noi abbiamo detto, e devo dire, ho avuto chiamate da altre associazioni di categoria, quelle che si preoccuperanno di adesso di ripristinare i luoghi, che davanti a questa ben definita situazione, quindi il fatto che di lì non ci si sviluppi più, andiamo a pensare in maniera naturale, perché non possiamo farlo lì, lo faremo a Città Vecchia, lo faremo al Borgo, riprenderemo i luoghi che ci appartengono, che appartengono alla città, perché andare a sviluppare un'area che va a dare economia, consentitemi, a chi poi questi denari li porta fuori, non è più logico. Qui noi dobbiamo riappropriarci della provincia e qui se mi date poi un altro passaggio per quella che è la zona Tamburi, Porta Napoli. È la stessa Città Vecchia, possiamo aprire un fronte legato anche a Città Vecchia che ci può aprire a quella zona occidentale che è sempre stato motivo di ricchezza per i nostri negozi.
1: Benissimo, allora visto che abbiamo introdotto l'argomento, entriamo così a gamba tesa sulla questione della Città Vecchia. Moltissime attività anche nel settore dell'artigianato, ci sono anche, c'è un boom anche, no, della ristorazione, di bar locali. La Città Vecchia però sviluppa, secondo lei Paolillo, un lavoro di qualità oppure un lavoro ancora fragile per le vostre imprese?
4: La città vecchia rispecchia quello che sta accadendo nel resto della città, in Borgo e gran parte dell'altra città. Noi abbiamo un passaggio da una monocultura dell'acciaio, siamo passati alla monocultura del food, no? Lo stava dicendo lei, forse c'è un eccesso, quei numeri che sono stati detti probabilmente contengono anche le volte che quello stesso negozio chiude perché riapre un'altra gestione, quindi quello fa alzare la percentuale. I negozi più o meno sono sempre quelli, le attività sono sempre quelle, e questo non va bene perché questa è una città che manca di un paradigma importante, che è quello dell'equilibrio. In questa città non c'è equilibrio di nulla. Già da quando ci misero lo stabilimento siderurgico, addirittura ci misero il più grande stabilimento siderurgico d'Europa, cioè pazzesco. E quindi noi abbiamo questo disallineamento tra una città che decresce e un tentativo di far passare che tutto deve rimanere com'è, e quindi abbiamo questi fondi, li possiamo utilizzare tranquillamente e li dirottiamo tutti sul food, perché di questo stiamo parlando. Di tutte queste iniziative che ci sono, la maggior parte è apertura di food, alcune delle quali sono tranquillamente importanti, sono innovative, quindi questo può andare bene, ma è altrettanto evidente che mancando l'equilibrio, prima o poi questo discorso verrà a crollare. Poi ci sarà, cioè, alla fine, tanto questa è, no? Dove vogliamo andare?
1: Certo.
4: Quello che manca, e manca, è tutto il resto. Mancano le altre filiere. Quando qui parliamo di riconversione, l'assessore prima diceva la riconversione, quindi vuol dire trovare altre attività, altre filiere, altre modalità di sviluppo della città, in modo da compensare quello che verrà meno dalla siderurgia. E questo è da decidere, perché noi non l'abbiamo ancora deciso, non le ha decise ancora nessuno. Oggi, se viene un investitore qui, al netto dei progetti che ci sono per trattamento di rifiuti e roba varia, stiamo parlando di cose gigantesche anche lì, noi non sappiamo cosa rispondere, se lo dobbiamo far investire in questo imprenditore, se gli consigliamo l'investimento sulla trasformazione e conservazione dei prodotti della mitilicoltura, se possiamo consigliargli un discorso di enogastronomia, che non vuol dire food, non, stiamo parlando di
1: Certo.
4: uno sviluppo di attività che possono benissimo essere fatte. L'importante è che ci si metta d'accordo tutti e decidere come percorrere. La sentenza del compatto 32 ci aiuta a risolvere un nodo che però per tanti anni ha tenuto bloccato gli investimenti. Questo il comune lo sapeva. Ovviamente io non parlo dell'ultima amministrazione, ma
3: Non pare
4: Francesco.
3: proprio che lo sapeva.
4: No, no, no.
3: Non sapevo nulla.
4: No, sapeva mi stavo
3: Il
4: riferendo
3: fatto.
4: al blocco, quello che ha detto Peppino prima. Cioè, il fatto che un investitore oggi deve aprire un'attività, ancora oggi io non so se la devo aprire al Borgo, in centro, o devo trovare un altro spazio, perché ad oggi noi non sappiamo cosa avverrà, dove avverrà lo sviluppo della città, perché se lo sviluppo deve avvenire come... Ogni tanto, sai, di botto ci sono mesi in cui si parla dello sviluppo verso il nuovo ospedale, no? Dove là ci sono stati già fatti degli investimenti immobiliari, cioè già ci sono stati persone che hanno, investitori che hanno legittimamente comprato terreni e roba varia. Perché cosa? Non per l'agricoltura. L'avranno fatto perché sicuramente lì si aspetta una evoluzione della
1: In
4: città.
1: prospettiva.
4: Adesso c'è questa sentenza del comparto 32, però ricordiamoci che il comparto 32 diventa un esempio in questo momento, perché

0: comparto 32 è molto lontano dall'ospedale. Ci sono gli altri comparti che non cita nessuno, che dobbiamo stare attenti a che, affinché non si sviluppano. Quindi io che devo fare un investimento, dove lo faccio? Se lo devo fare nel food, lo trovo più facile farlo nel borgo, dove dovrebbe esserci la passeggiata ed è giusto così. Però se devo fare un opificio, un laboratorio, è evidente che devo, non sbagliare il posizionamento. E in questo sicuramente ci metteremo, e lo stiamo già facendo, come diceva anche l'assessore, però è questo il momento del fare, non possiamo perdere altro tempo. Una cosa che volevo dire a Francesco Cosa era sì, è giusto che centinaia, migliaia di operai hanno dormito e mangiato a Taranto, però è anche vero che quel treno che è passato, quello dei giochi del Mediterraneo, per colpa delle amministrazioni precedenti, noi l'abbiamo solo visto passare perché non sono i nostri operai e quelle non sono le nostre ditte, cioè sono venute da fuori.
1: Interroghiamoci,
0: No, no, no, le
1: interroghiamoci.
0: responsabilità ci sono
1: No, ci
0: di
1: dobbiamo
0: tutti,
1: interrogare a vario titolo. Ci
0: sicuramente anche
1: dobbiamo
0: da noi.
1: interrogare a vario titolo, non
2: Cosa non ha
1: soltanto la
2: funzionato?
1: politica, non la
0: No,
1: politica,
0: no,
1: perché
0: no,
1: la
0: tutto
1: politica
0: detto, stavo
1: fa
0: dicendo, sì. Perfetto.
1: atterrare sul territorio delle risorse economiche che comunque sono
0: Ci sono
1: arrivate.
0: delle
1: Le
0: responsabilità
1: opere si
0: diffuse.
1: stanno facendo. Si interrogasse il sistema imprese, il sistema industriale,
0: Sì.
1: il sistema economico-sociale, il sistema delle competenze, il sistema del trasferimento delle competenze, perché mi sembra che gli attori, noi rimaniamo a guardare, e non mi riferisco alla politica, ma mi riferisco al settore dell'impresa,
2: E quindi
1: perché comunque le
2: torniamo al
1: opere
2: punto
1: si stanno facendo.
2: di cui
1: Certo.
2: sopra, no? È mancato forse quello
0: Il
2: spirito di
0: sistema
2: impresa
0: è,
2: un
0: qua, è
2: po'.
0: come il cane che si morde la coda. Il sistema imprenditoriale si sviluppa su un territorio accompagnato dalle scelte politiche, non raccomandato dalle scelte politiche, accompagnato
1: Certo.
0: dalle scelte politiche che sono nazionali, regionali, territoriali. Questo è mancato, cioè, noi ci ritroviamo in quella situazione. È chiaro che c'è una responsabilità anche del sistema imprenditoriale, c'è una responsabilità anche della mia associazione, ci
1: Non
0: mancherebbe altro,
1: generale,
0: no?
1: non
0: No,
1: personifichiamo, non
0: per dire.
1: personifichiamo.
0: Però sta di fatto che questi treni, come quelli del CIS, come quelli delle bonifiche, stanno passando e non passeranno mai più. Qua stiamo parlando di oltre 1,5 miliardi di investimenti,
2: Certo.
0: non quelli ancora da fare, quelli già fatti, che sono in
1: Se volete,
0: costruzione, che
1: ve
0: sono.
1: li
0: No,
1: elenco
0: no, no,
1: tutti, così poi
0: però
1: rendiamo da
0: questo
1: CIS in
0: rappresenta
1: poi.
0: la fotografia. Quello che ci interessa capire adesso è sul da farsi ancora, c'è spazio affinché si possa creare un sistema. E quindi qua vuol dire essere tempestivi anche come amministrazione comunale, ciò che non è stato fatto all'epoca, e prepararci per fare in modo che con le grandi imprese ci si poteva anche ragionare, dire ok, l'appalto lo prendi tu,
1: Ma
0: a
1: mica fa
0: condizione che
1: ragionare
0: il
1: la
0: 20 o il
1: politica?
0: 30% lo lasci alle imprese di Taranto.
1: Mica
0: Questa
1: fa
0: cosa
1: ragionare la politica, però.
0: va a ragionare la
1: Ognuno deve
0: politica.
1: fare il suo
0: Là,
1: ruolo.
0: lì va a
1: Non mi
0: ragionare
1: pare,
0: ancora.
1: non mi pare
2: Va
1: che
2: bene,
0: sia
2: allora
0: così.
2: vi riagguanto un attimo, faccio una domanda veloce ad Antonio Fagioni e poi andiamo in pubblicità prima di sentire la, diciamo, redazione dell'assessore Cosa. Che tipo di città immaginate voi giovani? Più locali, più negozi? Che attività vorreste vedere a Taranto?
3: Io credo che al momento il desiderio dei giovani, me compreso, sia quello lì di trovare dei nuovi spazi che creino un sentimento di comunità. Allo stesso modo penso che potrebbe essere d'aiuto anche organizzare dei veri e propri eventi per i giovani che aumentino quello lì che è il loro senso di appartenenza alla città. Molto spesso viene detto che noi giovani viviamo la città con un senso di disillusione. Non è vero, noi la città l'amiamo e solo che vorremmo vedere la nostra città al meglio e noi stessi vorremmo poter vivere la nostra città al meglio. Quindi penso anche che lo sviluppo dei locali in realtà non sia una cosa prettamente negativa, questo perché aiuta i ragazzi a sentirsi parte di un qualcosa ed è ciò di cui davvero abbiamo bisogno per sentirci parte della nostra città.
2: Ok, allora raccogliamo questa riflessione di Antonio Fagioni, sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, andiamo in pubblicità e poi la replica dell'assessore Cosa.
4: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città.

0: Dopo quel Palazzo Troilo, che tra l'altro è sede del Comitato Giochi del Mediterraneo, il palazzo dove oggi stiamo facendo questa bellissima trasmissione, il Palazzo Pantaleo, è un altro polo della città di Taranto. A breve consegneremo il Palazzo Carducci, metteremo a bando, come diceva bene il presidente Spadafino, i locali di Via Cava, che è il cuore pulsante della città vecchia. Che è una sfida nella sfida, che è quella praticamente di penetrare e spaccare in due il centro storico della città vecchia senza eliminare i residenti che saranno parte integrante del processo anche di rigenerazione della città
1: Insomma, la vecchia
0: vecchia.
1: di Urban 2.
0: La vecchia via di Urban 2, tant'è vero che abbiamo reso anche pedonale la via Garibaldi e faremo a breve dei piani di valorizzazione di via Garibaldi, di via Cava. Sono d'accordo con i temporari legati al maggio tarantino, piuttosto che all'estate, piuttosto che al Natale. Tant'è vero che proprio qualche settimana fa è venuto in persona il presidente De Caro, che si è reso conto delle potenzialità del nostro territorio e che sta articolando proprio una misura ad hoc sia per acquistare che per dare in concessione, quindi metterà delle risorse a fondo perduto per rilanciare appunto questa parte del centro storico. E stiamo parlando solo della città vecchia. Rispetto alla diversificazione territoriale, ciò che sta accadendo nella città di Taranto, vorrei ricordare a tutti noi, ai cittadini di Taranto, che la città di Taranto è stata oggetto dell'ospedale San Cataldo, che è il più nuovo della regione Puglia, forse a livello italiano è uno degli ospedali più innovativi, che sta per ultimare, dove sono stati spesi oltre 250 milioni di euro che sono stati iniettati su questo territorio. Vorrei ricordare anche per i disagi che stiamo vivendo l'insediamento delle BRT, che è anche un altro intervento, voglio dire, di innovazione culturale sulla mobilità, con altri milioni di euro che stanno ricadendo sul nostro
1: Speriamo che anche ci
0: territorio.
1: sarà un'innovazione culturale nei
0: E
1: cittadini, perché
0: speriamo,
1: bisognerà fruire di queste BRT per farle funzionare.
0: tant'è vero Maristella, che giorno 12 stiamo promuovendo come città di Taranto la giornata ecologica, proprio per cominciare a far fare quel salto di paradigma culturale che dovete fare voi giovani, per utilizzare i
1: I mezzi
0: mezzi
1: pubblici.
0: pubblici, anche perché la guerra che è in atto a livello mondiale ci impone delle linee a livello energetico dove dobbiamo fare a meno di determinati stili di vita, e anche lì stiamo attuando le BRT, così come stiamo portando avanti finalmente il piano urbanistico generale che potrà disegnare una nuova città, mettendo finalmente la parola fine al comparto 32, che alcune amministrazioni, quella precedente, voleva tirare per la giacchetta la città da quel lato, così come i luoghi da vivere. I luoghi da vivere ci sono. Baraccamenti Cattolica, ad esempio, è uno di questi. Il
1: Il
0: Parco
1: Parco
0: della
1: della Musica.
0: Musica è uno dei luoghi che potrete vivere e che mi auguro che viviate, piuttosto che Casa Viola, piuttosto che la biblioteca Clavio, che sta avendo comunque un grande riscontro diciamo, dal punto di vista della fruizione dei ragazzi. Anche l'università, pur non avendo al momento un'autonomia universitaria, comunque l'Uniba è presente, l'Unisalento si è affacciata a Palazzo di Città e siamo per sottoscrivere o abbiamo sottoscritto un protocollo d'intesa per dare un'offerta formativa sempre maggiore. Come dicevo prima, c'è un sistema ITS, voglio dire, che sta dando delle risposte importanti, perché è un percorso post-diploma che ti catapulta, voglio dire, nel mondo del lavoro. Ovviamente la mole di opzioni, la mole di lavoro che sta mettendo in campo tutto il partenariato, voglio dire, perché con Confcommercio, con Confartigianato, con tutte le associazioni di categoria, con Confindustria, di questi temi se ne discute ogni giorno. Ovviamente dobbiamo essere più concreti. Anche il sistema portuale, la blue economy, è un fattore, voglio dire, che può cambiare anche il destino della nostra città. Stiamo cominciando a fare delle scelte importanti, oltre a quella di Via Cava, voglio dire, che era un atto di indirizzo, no? Finalmente, dopo 20 anni, decidiamo di liberarci di quel patrimonio e darlo alla fruizione di aziende, di imprese. Stiamo facendo

0: dei discorsi importantissimi, come diceva il presidente Spadafino, sui mercati, che fino ad ora sono stati abbandonati, e mi riferisco tanto al mercato Orsini quanto al mercato Fadini. Il mercato Fadini è oggetto di un finanziamento di 6 milioni di euro, quindi a breve è in corso la gara, anzi è ultimata, stanno selezionando l'operatore, dove l'ambizione dell'amministrazione comunale è quella di creare un mercato stile europeo, come quello di Barcellona,
1: C'è
0: come
1: un
0: quello di
1: luogo dei
0: Londra,
1: giovani.
0: rivolto ai giovani per fare anche arte, per fare DJ set, per vivere anche quei luoghi, perché quei mercati poi diventano dei veri e propri centri,
1: Contenitori.
0: contenitori economici, culturali e sociali, come è
1: Anche
0: accaduto,
1: quella è
0: come è
1: diversificazione.
0: accaduto in Via Lucania e come stiamo lavorando al quartiere
1: Il
0: Talbuti
1: DJ set
0: su
1: al
0: Via
1: mercato.
0: Orsini, come stiamo facendo invece in controtendenza sul mercato Meta, il mercato ortofrutticolo, che stiamo esternalizzando perché il comune non ha nelle corde la gestione di un mercato ortofrutticolo che in altre regioni d'Italia e in altre città d'Italia è un vero e proprio motore economico, perché abbiamo finalmente, dico io, capito che l'amministrazione comunale non ha le potenzialità per gestire un mercato del genere che in mano a un privato può diventare un vero e proprio motore economico, anche perché la frutta è un bene, no? Di consumo, e quindi di lì
2: Questione di stili di vita.
0: Può ripartire anche, diciamo, un piccolo rilancio diciamo, di quel settore. Quindi voglio dire, le attività che stiamo mettendo in campo come città, come amministrazione, l'attenzione della Regione Puglia, il miliardo quasi di fondi che il GTF mette in campo per la città di Taranto, che non dice di aprire street food piuttosto che ricettività. Traccia le linee proprio di indirizzo per ridisegnare un territorio, che sono l'innovazione digitale, perché le aziende tradizionali hanno difficoltà a tramutare il loro background tradizionale in azioni digitali, ciò che stanno facendo alcune start-up. Quindi anche spendere tutti questi fondi è una sfida molto importante alla quale, no, tutti quanti noi ci stiamo adoperando, perché molte volte anche il sistema imprese, così come i ragazzi, no, vanno spinti verso queste buone pratiche, perché poi è inspiegabile come mai Bari, come mai Lecce riesce a spendere la maggior parte dei PIA, dei mini PIA, dei bandi nidi, piuttosto del bando STEP,
2: La regione ci fece una tirata
0: ci
2: d'orecchie proprio
0: fece
2: perché eravamo
0: ultimamente,
2: l'ultima
0: perché
2: provincia
0: eravamo.
2: a spendere i
1: Però
2: più.
1: anche lì dobbiamo fare un
0: Quindi anche lì va
1: ragionamento,
0: fatto
1: attenzione,
0: sicuramente un
1: perché
0: ragionamento, perché
1: poi magari faccio un intervento.
0: molti
1: C'è
0: bandi
1: stata una
0: vanno
1: nostra
0: anche,
1: sollecitazione, vanno solo in
0: molti
1: una
0: bandi
1: direzione.
0: vanno anche disegnati sulla peculiarità del territorio di Taranto. Però, avendo la delega alla regione, cara Maristella, permettetemi di dire, e lo dico con affetto, anche per essere sostenuto, che quando sono stato in Regione Puglia a parlare con l'autorità di gestione, e ho detto: ma perché non facciamo dei bandi realizzati e calibrati sulle prospettive della città di Taranto? Mi hanno detto che il partenariato economico-sociale, prima di bandire quelle procedure, quegli avvisi pubblici, ha firmato quelle procedure stesse. Quindi anche lì in regione,
1: Però
0: forti di ciò che vogliamo fare, cerchiamo di farci
1: Francesco,
0: fare delle misure
1: non so
0: adeguate
1: se
0: al
1: posso
0: nostro
1: interrompere
0: sviluppo.
1: o se è
0: No,
1: il
0: ci
1: caso,
0: mancherebbe.
1: però noi di Confcommercio,
2: Noi non abbiamo molto tempo, io
1: no,
2: devo fare
1: però è
2: l'ultimo
1: un
2: giro
1: fatto
2: secco di
1: importante,
2: domande.
1: Marcella, solo un inciso
2: Vai, vai.
1: veloce. Noi di Confcommercio stiamo provando a tracciare un percorso dove tutti insieme si deve provare a dare un'indicazione alla città. Noi, per quello che riguarda il Just Transition Fund, abbiamo detto che quei fondi raccolti solo per il 20%, c'è cioè qualcuno che obiettivamente siamo indietro sulla raccolta, ma siamo indietro perché probabilmente la città chiede altro, il commercio, il turismo, di cui noi abbiamo bisogno di danari e che forse sono, se destinati, ci danno uno sviluppo diverso, hanno bisogno che vengano determinati nei codici ateco. È lì che la
0: E
1: politica,
0: infatti.
1: Francesco, consentimi, così come si sta provando a
0: Ma questo
1: fare,
0: si fa
1: deve fare da
0: prima.
1: spro.
0: Si
1: Ma
0: fa
1: lo si
0: prima.
1: fa prima o
0: Si
1: lo si
0: fa
1: fa
0: dopo.
1: durante? Se non risponde così come si è detto per quelle che sono specificità diverse, diverse.
0: Giusto.
1: Consentimi, c'è una richiesta diversa, quella del turismo ha un'esigenza, stiamo andando su una visione turistica, stiamo andando sul recupero commerciale. Il codice Ateco, la regione, vuoi o non vuoi, andiamo a fare le barricate insieme.
0: Condivido.
1: Lì il codice Ateco devono cambiare, perché se ci sono soldi non vedo perché debbano tornare indietro.
0: Condivido.
1: Se il territorio chiede un'altra cosa. Scusate,
2: dobbiamo avere un'attenzione
0: maggiore per Taranto. Dobbiamo essere noi a livello politico,
1: esatto,
0: e con tutti gli stakeholder ad andare alla Regione Puglia con le idee, idee chiare. Con una visione strategica chiara dello sviluppo territoriale che vogliamo dare, perché molte volte i bandi che vengono, diciamo, emessi purtroppo non riescono ad atterrare. Vuoi perché tante aziende anche sono in codice arancione, perché hanno delle difficoltà economiche, diciamo, che rivengono.
2: Vabbè, tanto sono passaggi COVID, tecnici questi,
0: tanto dal COVID che ha di altre esigenze, però è giusto che noi dobbiamo andare,
1: proposta.
0: Diciamo, tant'è vero che De Caro, quando è venuto a rendersi, quando De Caro è venuto a rendersi conto delle peculiarità del centro storico, quindi di Via Cava, ha detto devo studiare una manovra non per tutte le città pugliesi, ma per Taranto, perché Taranto non è Bari, Bari non è Lecce, Lecce non è Brindisi.
1: Mi ha anche detto che motivo abbiamo di chiedere due soldi? Diamoli, sviluppiamo con un target legato ai giovani, diamo i locali ai giovani, facciamo in modo che operino. E questo è sviluppo.
0: Assolutamente.
2: E allora, restiamo sul presidente Spadafino. Avete proprio 10 secondi a testa perché tra poco dobbiamo chiudere. Prima misura urgente. Partiamo ovviamente con lei dal commercio.
1: Niente, noi di Confcommercio pensiamo che adesso sia arrivato il momento del fare. Stiamo provando con i vari stakeholder, le altre associazioni, l'amministrazione a fare delle cose. Noi siamo nell'accoglienza, siamo bravi, ma parlo della città, parlo di chi al di là del turismo o un po' tutti gli operatori hanno e vogliono rendersi protagonisti. Arrivano i giochi del Mediterraneo, i commercianti vogliono rendersi protagonisti, stanno chiedendo cosa devono fare per accogliere le persone, ma parlo di tutta la città, di tutti i commercianti che se mi consentite sono un front office verso quell'accoglienza che noi arrivano le navi da crociera, assessore, noi lo apriamo alle altre associazioni, facciamo il welcome to Taranto, solo l'anno scorso non l'abbiamo fatto perché in rotta di collisione con la vecchia amministrazione, però noi facciamo accoglienza davanti al Ponte di Pietra, dove persone che scendono dalle navi da crociera hanno bisogno di indirizzo, quell'indirizzo che con grande semplicità abbiamo dato ai croceristi che vengono qui, scendono 3 ore, ma probabilmente se accolti come si deve tornano nella nostra bella città. Allora abbiamo, noi di Confcommercio, una 3 giorni bellissima dove mettiamo al centro Taranto, abbiamo, passatemi il termine, convinto gli organi nazionali a venire a Taranto, a parlare del tema Taranto, a parlare, è il primo salone del Mediterraneo legato all'imprenditorialità, legato ai giovani. Legate ai fondi che non riusciamo a prendere, a quelli da destinare ai nuovi giovani, a quello che deve essere l'orientamento della città. È una data 3 giorni dove avremo i nostri principali attori della Confcommercio, ma non solo. Abbiamo dei ministri, abbiamo anche per quello che sarà lo sviluppo del territorio legato all'appuntamento dei giochi del Mediterraneo, che ci ha confermato anche la sua presenza al Salone, avremo una 3 giorni dove Taranto la mettiamo al centro. Cosa adesso provo a dire ai miei, all'amministrazione, ma alle altre associazioni. Proviamo a far diventare questo Salone del Mediterraneo un appuntamento fisso dove spostiamo l'attenzione, sempre che si spinga verso questa bella città, a far sì che diventi sempre più bella.
2: Grazie Presidente. Prima misura urgente, Confartigianato.
3: C'è poco tempo per... Tutto quello che si sta realizzando, tutto vero quello che state dicendo, e il problema è che stiamo vedendo che non si trasforma in ricaduta diretta sul territorio. Sarà una nostra miopia questa di non vederlo e la speranza è che lo possiamo vedere, però c'è tantissimo da fare in ogni cosa che abbiamo detto, c'è da mettersi al lavoro e a farlo, e la cosa positiva che stiamo vedendo è che abbiamo un'amministrazione comunale, ma non è per ungere, come si dice, però diciamo che c'è un'amministrazione comunale che sembra attenta, però il tempo è stretto, le opportunità stanno passando e dobbiamo dobbiamo trasmettere a terra tutta la potenza di fuoco che ci siamo detti prima, e questo sta diventando un problema molto serio, perché di volta in volta vengono i nodi al pettine e che non si riesce ancora a sciogliere, e quindi la prima cosa che va fatta è insistere.

0: a fare quella famosa regia che tutti dicono che occorre. Non c'è un ente che amministra centinaia di milioni di euro, perché qua abbiamo tra vari commissari ed enti, compreso gli organismi regionali. Qui a Taranto è concentrata una potenza di fuoco in milioni che è una cosa pazzesca, no? È una cosa che non
1: Un
0: abbiamo mai visto
1: miliardo e mezzo circa con
0: e non
1: tutte le varie
0: vedremo,
1: misure.
0: mai più, però manca a capo una regia. Cioè, sembra che queste cose vadano in modo scoordinato, ognuno fa il suo proprio percorso e quindi è compito di un territorio responsabile, per non fare gli stessi errori del passato, quello di mettersi tutti insieme, come si diceva, e fare in modo che questi nodi vengano sciolti. I nodi voi sapete meglio di me quali sono, perché abbiamo sempre il problema dei parcheggi, abbiamo tante altre cose che hanno necessità, dopo 30 anni, dopo 40 anni, di essere portate a soluzioni, perché questa città non ha nulla da invidiare a nessun altro territorio, neanche a 30 km, no? Dobbiamo fare in modo che questi ragazzi credano davvero di restare qui, che non si lasciano trasportare dalle opportunità, no? Da ciò che ti mostra il territorio al di fuori, no? Di questa città. Certamente c'è di meglio, ma questo meglio lo possiamo costruire qui. L'abbiamo fatto noi quando eravamo più piccoli, perché io non sono andato via e ho investito su questo territorio, quantomeno la mia vita, cioè nel senso che anche per il lavoro che faccio. Quindi questa città merita questa assistenza, c'ha gli amministratori in grado di poterla fare. Noi siamo pronti come Confartigianato, insieme a tutti gli altri, a fare il nostro percorso.
1: Grazie, direttore Pavillo e Antonio Fagioni. La vostra richiesta, diciamo quella più urgente.
2: Io credo sia arrivato il momento di ascoltare noi ragazzi, noi giovani, per poter creare una città a misura di studente, a misura di ragazzi, una città all'interno della quale i ragazzi sentono un forte senso di appartenenza, una città dove ci sono punti di ritrovo, una città che funziona anche per noi giovani e per noi studenti. Uno dei problemi che più si è evidenziato è quello lì dei mezzi pubblici per noi ragazzi. Confrontandomi con dei miei coetanei, sono venuto a sapere che molto spesso anche la tratta da scuola a casa o da casa a scuola è una tratta incerta per chi prende i mezzi. Quindi è il momento di agire sulla base delle richieste degli studenti, è il momento di fermarsi e di considerare gli studenti per poter agire nella maniera più efficace.
1: Anche perché sono quelli che domani vi voteranno.
2: Esatto.
1: Assessore Cosa, allora arriviamo a conclusione.
0: Sappiate, cari studenti, che se non vi organizzate, pretendete di essere ascoltati, non sarete ascoltati mai da nessuno. Te lo dico fraternamente da amministratore, perché ci sono tante di quelle attività in itinere, quindi voi vi dovete riappropriare della partecipazione. Già il Consiglio Comunale ha fatto una cosa egregia che vi ha dato l'opportunità oggi di partecipare anche a questi processi importanti, come quello, diciamo, di questa bellissima trasmissione. Dovete pretendere. Io da assessore allo sport di qualche anno fa sono andato io dalle associazioni studentesche, perché nelle tasse universitarie c'è una parte che si paga per le attività sportive che andavano a finire all'Università di Bari,
1: Famoso CUS.
0: il CUS. Sono andato io da assessore dalle associazioni studentesche. Devono essere le associazioni studentesche che devono andare dall'assessore, dal sindaco, dai politici a dire: i soldi che noi versiamo per l'università ce li dovete restituire, perché noi dobbiamo andare in convenzione alla piscina, alla palestra, allo stadio. Quindi nessuno vi regala niente, ma dovete essere voi ad organizzarvi e a pretendere ciò che vi è stato tolto. Te lo dico davvero con grandissimo senso di responsabilità verso i giovani, perché ci sono tanti di quei problemi in questa città che se voi non vi fate avanti, nessuno verrà da
1: Quindi
0: voi.
1: dovete avere un
0: Quindi
1: ruolo più proattivo,
0: te lo dico come stimolo ad essere proattivo. Per quanto riguarda le cose da fare, già le stiamo facendo. Nel senso che alcune, ovviamente, non tutte, abbiamo riattivato i DUC. Cosa sono i DUC? Distretti urbani del commercio, che danno la possibilità all'amministrazione comunale di ricevere dei fondi regionali da spendere, e noi li spenderemo per fare un piano di desertificazione, per capire, perché noi dobbiamo anche

0: analizzare, per risolvere i problemi. Dobbiamo capire perché c'è stata questa desertificazione, quindi attiveremo i DUC, tant'è vero che abbiamo convocato il primo incontro di avvio dei DUC che erano fermi dal 2019, giorno 17 aprile. Dopodiché, proprio oggi, a seguito di un avviso pubblico che fece la Direzione Sviluppo Economico, stiamo varando un piano operativo per lo sviluppo economico della città di Taranto. Oggi abbiamo incontrato gli enti di ricerca pubblici e privati che hanno partecipato al bando, tra cui l'Uniba, il Tecnopolo, Directa Lab, Oma Lab, che sono enti di ricerca. Insieme a loro faremo una governance. Il secondo appuntamento, una volta sottoscritto il protocollo, sarà quello di confrontarci con tutti gli stakeholder. Ovviamente questo non sarà un livello politico istituzionale, ma vareremo un livello tecnico operativo per capire come spendere i soldi. Faremo degli incontri con le aziende, ovviamente accompagnati dalle associazioni di categoria, dai sindacati, dalla rete dei professionisti. Quindi anche da questo punto di vista disegneremo un piano strategico partecipato da tutti, diciamo, gli attori della città per immergerci operativamente nelle cose da fare.
1: Allora, proprio velocissimo perché abbiamo ancora qualche minuto. Presidente Spadafino, tra 5 anni a Giochi del Mediterraneo fatti, insomma, BRT, ospedale, città vecchia che rifiorisce, come vede Taranto?
0: Intanto vorrei vedere Palazzo Archita
1: Palazzo Archila, perfetto.
0: immediatamente, Palazzo Frisini. La provincia lì dovrebbe integrare per i proprio per i giovani un
1: Tra l'altro,
0: luogo
1: Palazzo
0: di
1: Archita, Antonio
0: aggregazione.
1: non se lo ricorda senza i puntelli.
0: No,
1: No, quindi non
0: non
1: eri
0: eri
1: nato,
0: nato. Quindi
1: perfetto.
0: guarda, è proprio quello che mi hai detto mi fa venire i brividi alla
1: E
0: schiena.
1: comunque
0: Quindi
1: manco io ero nato quando hanno
0: è
1: fatto
0: nelle
1: Palazzo
0: cose
1: Archita.
0: semplici che dovremmo provare a tracciare quei percorsi e poi soprattutto attenzione, manteniamo quello che di bello si sta facendo in questi momenti. Noi come Confcommercio stiamo provando a fare Confsport che è dare un'identità agli sportivi di Taranto per quello che può essere un processo di mantenimento di quei luoghi, anche come secondo livello, però la cosa ci preoccupa perché quei luoghi, quelle bellezze devono rimanere tali per i giovani che soprattutto fanno sport, sono quelli che più li useranno, sono quelli che più accompagnati dalle persone che li educheranno, dobbiamo provare a tenere, li dobbiamo tenere con rispetto che meritano perché lì sono stati dati tanti soldi, quindi i Giochi del Mediterraneo che sono questo grande momento di incontro dove tutti dobbiamo fare la nostra parte, ma soprattutto dobbiamo vedere in maniera ottimistica con le persone che verranno a una città diversa.
1: Giochi del Mediterraneo saranno anche l'argomento di una delle nostre prossime puntate, soprattutto la gestione futura degli impianti, no? Che è il grande
0: Importante.
1: interrogativo, soprattutto che come dire, determinerà anche un po' appunto il futuro, no? In questo sentire della
0: Assolutamente,
1: città. Gli impianti
0: assolutamente.
1: sportivi, come verranno gestiti e chi li gestirà. Allora,
0: Tra 5 anni?
1: tra 5 anni,
0: Noi
1: dove siamo tra
0: tra
1: 5 anni?
0: cinque anni avremo sicuramente una Taranto diversa, già per le opere che stanno facendo, che si stanno facendo, ma una Taranto diversa nello spirito anche dell'imprenditorialità e dell'autoimprenditorialità, perché noi lo dobbiamo, questa città deve qualcosa agli artigiani e ai commercianti, che sono quelli che poi, come diceva all'inizio Peppino, sono quelli che con dignità tutti i giorni stanno continuando a investire nel territorio perché oggi continuare a tenere persone assunte, di Con grande
1: dipendenti,
0: sofferenza.
1: con tutta quella sofferenza, quella dedizione che viene fatta, questa città glielo deve perché in questo momento, con questa crisi del siderurgico, che ormai sono 15-20 anni, che va
0: Da
1: sì, Riva in poi, 20 anni abbondanti.
0: ad oggi. La città, se sta ancora in piedi, lo deve alla piccola impresa, all'artigiano e al commerciante, con tutte le travessie che ci sono, con tutti gli abbandoni, le disattenzioni che hanno ricevuto da chiunque, probabilmente anche dalle proprie associazioni, quindi non è un problema dirlo. Quindi noi fra 5 anni sicuramente, per come è lo spirito della nostra associazione, quindi noi non ci daremo vinta, noi ci confrontiamo Ma
1: tutti i
0: figurati.
1: giorni, non abbiamo problemi anche a fare discussioni con Francesco perché
0: No,
1: le
0: solo
1: discussioni
0: scatole abbastanza.
1: hanno
0: Nel senso
1: un
0: positivo.
1: obiettivo, ci si confronta e comunque
0: Assolutamente. Dobbiamo correre.
1: l'importante è che alla fine, bravo,
0: Dobbiamo correre.
1: corriamo facendo squadra e trovando una quadra. Probabilmente dobbiamo anche fare in modo che queste imprese, queste attività che stanno aperte abbiano anche una visibilità diversa, abbiano un'attenzione diversa e quindi credo che senza aspettare altri soldi o altre provvidenze, credo che una riqualificazione urbana, una rigenerazione urbana di alcune strade, anche in modo
2: Dall'esito.
1: leggero, si possa
2: Sono
1: fare. Noi
2: d'accordo.
1: l'avevamo anche proposto al comune, lo riproporremo, l'abbiamo anche proposto nella documentazione del tavolo dello sviluppo che ha fatto il sindaco, perché ci sono alcune strade che ci vuole veramente ben poco. Abbiamo chiesto agli artigiani, perché noi quelli che rappresentiamo sono gli artigiani che poi vanno a lavorarci. Non ci vuole molto per mettere in modo dignitoso strade come Via Dante, come Via Principe Amedeo, come via anfiteatro, ormai per non andare ancora più all'estremo, via Oberdan e via Gela Messina. Non ci vuole niente perché la gente ci passa tutti i giorni, tutti noi ci passiamo tante volte a settimana, no? Però ci passiamo senza attenzionare, fare attenzione, là se veramente non c'è più niente,
0: Quindi
1: non
0: questione di
1: c'è
0: decoro.
1: più niente. Quindi il decoro
0: Ottimo.
1: non ci vuole molto per farlo, probabilmente ci vuole un investimento anche dell'amministrazione comunale, vedete voi dove andarli a prendere o come prenderli, ma non ci vogliono veramente tanti soldi per mettere anche una semplice panchina, un semplice abbellimento, una fioriera, una qualcosa che possa far sì che la gente che ci abita ci possa ritornare ad abitare lì.
0: Grazie. Allora, Antonio Faggioni, tra 5 anni tu dove ti trovi all'università?
3: Probabilmente sì,
0: O in corso
3: sicuramente.
0: finale, la stai finendo, ecco, visto che
3: Sicuramente
0: fai
3: sì.
0: adesso il quinto liceo. Come vedi Taranto tra 5 anni?
3: Io tra 5 anni vedo una Taranto nuova, una Taranto sicuramente diversa. Spero di vedere una Taranto più aperta, una Taranto più green per alcuni versi e una Taranto disposta appunto ad accogliere quelle lì che sono le richieste di tutti i cittadini, in particolare dei giovani. E spero in un futuro di poter vedere una Taranto che al di fuori della città non è conosciuta solo per i suoi problemi ambientali. Voglio vedere una Taranto che viene riconosciuta dai cittadini e al di fuori come bacino di storia, di cultura e di arte, che Taranto ha tutte le carte in regola per poterlo diventare. È ovvio però che ci vorrà del lavoro e spero che in questi 5 anni si possano trovare delle soluzioni ottimali per raggiungere questo obiettivo.
0: Un manifesto di intenti del sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. Puntiamo dunque sulla cultura, ci dice Antonio, che poi è il nostro futuro. Assessore Cosa, lei come conclude? Tra 5 anni dove siamo?
1: Io ritengo che questa sia l'ultima opportunità che la città ha, perché per la mole di finanziamenti, per la mole di attenzione, per la mole di accadimenti che per fortuna stiamo vivendo nel nostro territorio, non possiamo che coglierli al meglio. Ovviamente il fattore che diceva Antonio, quello culturale, secondo me è alla base del cambiamento totale, perché ad esempio se i bus la mattina stentano ad arrivare è perché c'è un nostro concittadino che ha messo la macchina in doppia fila, se non proprio all'incrocio. Se la città ha difficoltà ad asfaltare una strada è perché l'amministrazione comunale spende una marea di soldi per il conferimento dei rifiuti. Sono due temi, la vivibilità urbana e il conferimento di rifiuti, che riconducono alla cultura. Quindi già dalle generazioni più giovani cerchiamo di portare noi la cultura presso le nostre famiglie, la cultura positiva nel fare una corretta raccolta differenziata, una corretta mobilità, un corretto stile di vita, un corretto funzionamento dei rapporti interpersonali che tra voi giovani si deteriorano sempre di più perché purtroppo siete collegati, no, maggiormente ai social. Quindi la questione culturale intesa a 360 gradi, io penso che sia il tema dove ognuno di noi deve mettere la maggior parte dell'impegno, perché se riusciamo a spezzare determinate abitudini, determinati comportamenti, io penso che davvero possiamo raccontarci fra 5 anni una Taranto nettamente, nettamente migliore, perché è oggettivo quello che sta accadendo sul territorio. Io mi immagino con gli impianti sportivi finalmente
0: consentire ai nostri ragazzi di vendere un concerto nella nostra città. Ad esempio, un concerto, noi l'abbiamo visto, qualche concerto allo Iacovone, al Palamazzola, i nuovi ragazzi non lo vedono
3: Mai,
0: più.
3: infatti.
0: Ora, io mi rivolgo anche, soprattutto a voi che fate associazionismo di categoria, mi auguro che ci siano intelligenze, imprenditori tarantini che stiano studiando un modello di gestione degli impianti sportivi, per dare l'opportunità all'intera cittadinanza finalmente di vedersi un concerto che crea economia, che crea indotto, che crea una parte della città. Al resto ovviamente ci penseremo e magari ci penserai tu anche fra qualche anno, perché anche studiando ti puoi candidare, puoi partecipare attivamente alla vita politica della tua città.
3: Non che adesso non lo stai facendo, però diciamo in maniera più, come dire,
0: Implementare l'intento,
3: formale,
0: certo.
3: mettiamola così. E allora siamo in conclusione, una città si misura anche da quello che accade nelle sue strade. Quando chiude un'attività commerciale non chiude soltanto quel negozio, ma si perde anche in qualche maniera la vita che quell'insegna luminosa creava intorno a quella insegna. Quando i giovani smettono di vivere, la città smette di essere futura. Oggi abbiamo cercato un po' di fare il punto sulle attività del commercio, sulle attività dell'artigianato, sulla ricetta anche dell'amministrazione comunale e sulle indicazioni dei giovani per cambiare il destino di questa città. Speriamo di esserci riusciti, non sappiamo. Ringraziamo i nostri ospiti, grazie a voi per averci seguito fin qui e ci vediamo giovedì prossimo.
2: Orizzonte Taranto, lo sguardo sul presente e sul futuro della città. Economia, sviluppo, lavoro e nuove opportunità raccontate dai protagonisti del territorio. Orizzonte Taranto, capire oggi la città di domani, in collaborazione con

0: La Catena. Fiducia in movimento dal 1974.
1: DAB Plus. Radio Cittadella è ora anche sul DAB Plus. La tua radio preferita, ora in digitale. Digitale. Suono perfetto. Zero interferenze. Ovunque tu sia. Digital Audio Broadcasting. Un segnale più stabile, un suono più nitido, per offrirti ogni giorno informazione, intrattenimento e musica con la qualità che meriti. Sintonizzati sul futuro, la qualità del digitale su Cittadella, la radio e la TV di Taranto. DAB Plus. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Si arriva persino a rinunciare all'assistenza domiciliare educativa perché non risponde alle reali esigenze delle famiglie fragili con bambini affetti da disabilità e disturbi comportamentali. E la triste vicenda che ha coinvolto Lucia, nome di fantasia scelto per rispettare la privacy, che oggi si trova a dover affrontare numerose spese per riuscire a prendersi cura del proprio figlio.
3: Allora, il servizio educativo domiciliare che ho fatto, diciamo, richiesta, mi è stato assegnato. Però ogni 2-3 mesi mi cambiavano le educature, perché poi chi veniva non era soddisfatto di quello che percepiva e quindi puntualmente andavano via. Quindi mi ritrovavo poi con un'assistenza che non c'era, perché alla fine dovevo aspettare sempre un altro educatore e nel frattempo il bambino si doveva riadattare di nuovo a un'altra persona, voglio dire, e quindi a un certo punto ho rinunciato al servizio.
2: E non solo, 7 mesi di attesa per l'attivazione dell'ADI e nessuna risposta né dall'ASL né dal comune, e la condizione di disagio denunciata invece da un'altra famiglia tarantina alla CGL, che non solo deve prendersi cura dei 2 figli affetti da gravi disabilità riconosciute dall'INPS, ma deve anche fare i conti con la gestione delle spese e del tempo tra casa e lavoro. Si tratta di una delle tante condizioni di fragilità che sono state rilevate attraverso un'indagine condotta insieme con la CISL, Taranto, Brindisi e UIL, legate alla crisi sociale che sta vivendo il territorio ionico. Per Tiziana Ronsisvalle, segretaria della CGL, le criticità riguardano principalmente tempi troppo lunghi per le prestazioni. Abbiamo registrato, ha detto, attese di un anno per ottenere servizi essenziali e la mancata erogazione di assistenza per bambini disabili di ben 40 ore settimanali. Dati preoccupanti che dipendono soprattutto dai fondi per le povertà ricevute e mai spesi. Una situazione che per Gaetano Eramo della UIL penalizza il tessuto socioculturale del territorio. I fondi non utilizzati, ha spiegato, equivalgono a servizi non erogati. Una lettura critica che secondo Daniela Meli della CISL Taranto Brindisi deve cambiare. Le organizzazioni sindacali infatti inizieranno a mettere in campo azioni e attività che vedono al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, per poi richiedere un confronto diretto con il comune.
4: 6 milioni di euro che dovevano essere in qualche modo investiti e capire che il nostro territorio langue rispetto a disoccupazione, a fragilità, all'aumento dell'autismo, al contrasto alla povertà, contrasto alla violenza di genere. Noi non possiamo immaginare che quei soldi non debbano essere investiti, non possiamo fare un risparmio sulla spesa sociale o pensare che l'anno successivo possano essere investiti, perché il bisogno di quella persona è in questo momento in cui stiamo parlando. Non è possibile portarsi delle risorse negli anni successivi e nelle programmazioni successive.
2: Una situazione che per Gaetano Eramo della UIL penalizza il tessuto socioculturale del territorio. I fondi non utilizzati, ha spiegato, equivalgono a servizi non erogati. Una lettura critica che secondo Daniela Meli della CISL Taranto Brindisi deve cambiare. Le organizzazioni sindacali infatti inizieranno a mettere in campo azioni e attività che vedono al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, per poi richiedere un confronto diretto con il comune.
5: Ascoltare le parti sociali che sono portatrici proprio dei bisogni di tutti i cittadini. Noi vogliamo ascoltare i cittadini, essere sindacato di prossimità.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Nel confronto del 30 giugno scorso si era detto che sarebbe stata stilata una bozza di documento frutto di un lavoro condiviso con istituzioni e parti sociali da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tema il porto ionico e la necessità di rilanciarne l'attività. Ma CGL e CISL e UIL hanno appreso dalla stampa di una comunicazione indirizzata al Ministero il cui contenuto non è stato affatto oggetto di confronto con le organizzazioni, contrariamente a quanto si era detto. Così Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGL di Taranto, abbiamo rivendicato la necessità possibilità di rilanciare le attività del porto, dove ci sono 322 lavoratori in attesa di riprendere il proprio percorso occupazionale. Sono persone che da tempo vivono una situazione di incertezza e per le quali abbiamo chiesto un impegno preciso da parte di tutti i soggetti istituzionali. A breve partirà il percorso di formazione professionale sul quale il sindacato si è detto impegnato, ma la formazione deve essere accompagnata da reali opportunità di lavoro. Abbiamo inoltre chiesto, aggiunge il segretario della CGIL, di lavorare insieme per ottenere l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'articolo 17 della legge 84 del 94, uno strumento fondamentale per organizzare la manodopera temporanea e creare condizioni favorevoli alla ripresa delle attività portuali. Sul tavolo, continua D'Arcangelo, c'è anche il futuro della cantieristica navale con le opportunità legate all'investimento di 28 milioni di euro per la realizzazione del lab dell'eolico offshore. Erano tutte richieste condivise che avrebbero dovuto portare alla sottoscrizione di un documento comune da inviare al governo. A prendere dai giornali che quel percorso è stato modificato rappresenta una scelta inspiegabile. Sulla stessa linea Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto Brindisi, dopo la riunione alla presenza dell'autorità portuale, del sindaco e della provincia, ci aspettavamo un documento da condividere e di inviare al ministero. Questo non è avvenuto e non è per responsabilità del sindacato. La difficoltà di affrontare insieme le questioni del territorio rischia di indebolire la capacità di ottenere risposte. Poi Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, non possiamo assistere a percorsi separati mentre centinaia di lavoratori attendono risposte. L'avvertenza ex TCT, la scadenza della
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: La FIALS di Taranto proclama lo stato di agitazione del personale dell'ASL e chiede l'immediata apertura di un tavolo di confronto con la direzione strategica aziendale. In assenza di risposte, annuncia l'avvio di ogni forma di mobilitazione prevista. A motivare questa posizione del sindacato, la decisione dell'ASL di ridurre drasticamente le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, che per anni hanno rappresentato l'unico strumento per garantire la continuità dei servizi, nonostante le gravissime carenze di organico. Il sindacato comunica che si tratta di una decisione sofferta ma ormai inevitabile, maturata dopo settimane di richieste senza risposta e davanti al progressivo deterioramento delle relazioni sindacali, caratterizzato dall'esclusione delle organizzazioni stesse, dai processi decisionali e dall'adozione di provvedimenti unilaterali. Secondo la FIALS Taranto, tale scelta rischia di produrre effetti estremamente gravi: la diminuzione della capacità assistenziale, l'aumento della pressione sul personale, la crescita delle liste d'attesa, la riduzione

0: erogazione dei servizi e inevitabili ripercussioni sulla sicurezza delle cure. E ancora più grave appare il ricorso sistematico al lavoro straordinario, ormai utilizzato come ordinario modello organizzativo. Lo straordinario non può sostituire le assunzioni, dicono dal sindacato, non può diventare la normalità e non può essere utilizzato per coprire croniche carenze di personale che l'azienda continua a non affrontare. La FIALS denuncia inoltre numerose altre criticità ancora irrisolte: il rischio chiusura e accorpamento dei reparti, la mortificazione dei diritti dei lavoratori previsti dal contratto collettivo nazionale, il blocco delle assunzioni nonostante organici ormai ridotti al minimo, la mancata attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi al personale del comparto previste dal contratto, il piano triennale del fabbisogno del personale ritenuto non aderente ai reali bisogni assistenziali del territorio. Il sindacato evidenzia come il personale sanitario abbia garantito la tenuta del sistema durante la pandemia e continui quotidianamente ad assicurare servizi essenziali ben oltre i propri obblighi contrattuali. Gli operatori, aggiunge Emiliano Messina della FIALS, sono stanchi di essere considerati esclusivamente un costo, sono stanchi di dover supplire continuamente alle carenze organizzative, di vedere sacrificati i diritti economici, professionali e contrattuali. La FIALS richiama inoltre l'attenzione sulla situazione sanitaria provinciale, ricordando che il territorio ionico ha già subito negli anni un pesante processo di ridimensionamento che ha interessato numerosi presidi ospedalieri. Massafra, Grottaglie e Mottola sono stati progressivamente depotenziati, permane forte preoccupazione per il futuro dell'ospedale di Castellaneta. Manduria continua a vivere una situazione di forte criticità, mentre Martina Franca opera con organici insufficienti rispetto ai volumi di attività e ai bisogni della popolazione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La parola data è stata rispettata per i lavoratori della struttura sanitaria tarantina Cittadella della Carità. La fine di giugno ha coinciso con il ritorno alla regolarità degli stipendi. Un risultato non scontato che spinge FPCGL, CISL, FP di Taranto a rompere pubblicamente il velo sulle vecchie problematiche per dare atto all'arcivescovo e al management dell'azienda di aver invertito la rotta rispetto a un passato fatto di ritardi e promesse rimaste sulla carta. Dare continuità alle retribuzioni, ha scritto il segretario generale di FPCGL Taranto, Mimo Sardelli, significa prima di tutto restituire dignità ai lavoratori e credibilità alle istituzioni. Abbiamo registrato un elemento di forte novità che rompe con una stagione fatta di rinvii e il giusto riconoscimento a chi ha continuato a lavorare nonostante le difficoltà, ha scritto. Restituita la serenità economica ai dipendenti per i sindacati è però giunto il momento di guardare oltre la gestione dell'emergenza. La richiesta al vescovo è quella di continuare a esercitare un ruolo di spinta per avviare una vera e propria stagione di rilancio, uscendo dalla logica della precarietà. Per Flavia Ciracci, segretaria CISL FP Taranto e Brindisi, questo risultato è solo il primo passo. I lavoratori, ha dichiarato Ciracci, avevano bisogno di certezze e ora questo clima di fiducia va consolidato. La sfida del futuro si vince solo con il confronto costante e gettando le basi per lo sviluppo della struttura. La strada tracciata allora guarda all'alleanza scientifica ed eccellenza, università, istituti di ricerca e reti sanitarie pugliesi. L'obiettivo comune è far tornare il presidio un punto di riferimento della sanità locale nel solco dell'illuminata visione che fu di Monsignor Motolese. I sindacati promettono massima collaborazione ma avvertono: la stabilità futura passa solo da scelte strategiche immediate e coraggiose.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 70 tartarughe in media, grazie a una sinergia tra il WWF e il Comune di Taranto, era questo il numero di esemplari nella fontana della Villa Peripato, drasticamente ridotto dal periodo in cui se ne contavano almeno 150. Ma l'inciviltà non si è fermata, i continui abbandoni da parte dei cittadini minacciano di far impennare nuovamente i dati. All'inizio delle attività di controllo, infatti, nella vasca della villa se ne contavano ben 170, una situazione insostenibile per una specie in inserita dall'Unione Europea tra le 100 più invasive e dannose al mondo.
3: Queste piccoline sono state acquistate, regalate durante le fiere, durante le giolle, nelle giostre, insomma c'erano diversi modi di acquistare queste piccole, che poi ovviamente crescono e ovviamente i cittadini, pensando di far bene, ne hanno liberate tante nei nostri fiumi, altre lasciate nelle vasche della Villa Peripato.
2: Anche a Cimino, giusto?
3: Sì, certo. A Cimino alcune ne abbiamo portate noi quando cercavamo, insomma, di tenere sotto controllo il numero delle trachemis all'interno del comune di Taranto. Cioè, non è un problema del comune, è un problema che riguarda la regione. Purtroppo

0: in Puglia abbiamo un solo centro di contenimento della specie.
1: Senza competitori o predatori naturali a frenarle, queste tartarughe distruggono tutto ciò che trovano. Gestire l'emergenza è tutt'altro che semplice. Il contenimento richiede la separazione dei sessi per evitarne la proliferazione. In tutta la Puglia esiste un solo centro autorizzato alla ricezione a Calimera, in provincia di Lecce, dove di recente il WWF Taranto ha trasferito 20 delle femmine più grandi prelevate dalla fontana. Ma la disinformazione fa danni anche a parti invertite, provocando la morte degli stessi animali. È un caso di una Testudo hermanni, una comune tartaruga di terra autoctona abbandonata nella fontana della villa. Probabilmente.
0: Ovviamente la gente pensa di far del bene e sbaglia, quindi hanno rilasciato questa Hermanni Hermanni, che è una tartaruga autoctona, quindi nostrana di terra, l'hanno rilasciata in acqua, ma magari pensando di metterla insieme alle sue amichette, la poverina invece è morta annegata. Purtroppo andiamo incontro anche a
1: A
0: questa
1: questo.
0: situazione.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Come vedi, sono qui con Ionios, la mascotte dei Giochi del Mediterraneo. Saluta Ionios. E oggi c'è stata la presentazione di tutti gli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo, 60 eventi in particolare promossi dal Comune di Taranto, ma anche tante le gare, 138 gare maschili, 138 femminili e poi tantissimi eventi per entrambi i sessi, ma non solo. Ci sono anche 285 cerimonie di consegna di medaglia, 285 Ionius, sono tantissimi. Gli eventi non dureranno soltanto durante i giochi, ma iniziano già questo sabato con l'Orfeo Festival alla Rotonda e con anche lo Swing Festival a Piazza Maria Immacolata, e poi ci saranno anche eventi dopo i Giochi del Mediterraneo. Insomma, un programma ricchissimo, ma intanto con il commissario Ferrarese abbiamo fatto il punto sulla situazione dei giochi, sulla situazione degli impianti invece. Con Angelo Bonello, che è il regista delle cerimonie, abbiamo raccontato un po' quello che sarà. Commissario Ferrarese, manca esattamente un mese, sembra tutto ormai in fermento.
3: Manca un mese, è per noi un mese importante. Lavoreremo intensamente anche questo mese, come abbiamo lavorato in questi 30 mesi. Ne avremmo voluti avere almeno 70 per realizzare quello che abbiamo fatto, però ce la stiamo facendo. Oggi siamo alla fine con i cantieri, stiamo organizzando, come vedete, ormai le cerimonie sia di apertura che di chiusura, e chiaramente è la più grande soddisfazione nostra, del comitato organizzatore, della struttura commissariale che va avanti e lavora verso l'ultimo miglio.
1: Le strutture sembrano andare avanti, abbiamo visto tutta l'erba dello stadio già posata.
3: Era previsto esattamente tutto entro il 30 di luglio. Avevamo previsto questo 2 anni e mezzo fa. E praticamente, nonostante gli eventi atmosferici, che non ci hanno purtroppo dato tregua, sia sotto l'aspetto quando c'è stato l'inverno e così piovoso, che oggi con questo caldo purtroppo non ci fa lavorare come desidereremmo, però ce la stiamo facendo, e quindi i cantieri, compreso i collaudi, si stanno realizzando e finendo, terminando per dare l'avvio ai Giochi del Mediterraneo.
1: Angelo Bonello, il regista delle cerimonie di apertura e chiusura, è il mito che diventa presente la storia di Taranto e non solo, raccontata durante la cerimonia di apertura.
4: Sì, la storia di Taranto è fortemente simbolica per tutto il Mediterraneo, quindi ci piaceva proprio partire da questo concetto, dagli archetipi, da quello che ha fatto diventare Taranto una città così importante nel Mediterraneo, una città che per 3.000 anni è stata un crocevia di questo mare. Ha in sé dei valori assoluti che, se reinterpretati in una chiave moderna, sono veramente la bussola per le nuove generazioni e per il futuro.
1: A esibirsi saranno i grandi artisti pugliesi.
4: a esibirsi sarà un corpo di ballo formato da oltre 70 performers, da dei grandi artisti, musicisti pugliesi e non, però abbiamo pensato di celebrare il territorio, quindi ci piaceva proprio l'idea di coinvolgere quegli artisti che hanno fatto di questo territorio, come dire, la loro bandiera. Ci sarà Albano Carrisi, ci sarà Mietta, ci sarà Serena Brasi.

0: Francale e anche tanti altri nomi che ancora non vogliamo spoilerare perché ci piace lasciare sempre un po' di curiosità perché altrimenti non ha senso venirci a vedere. E invece questo spettacolo deve essere visto live o in televisione perché sarà una grande festa, una grande emozione.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: 7 infortuni mortali e più di 2.000 denunce per malattie professionali. E il triste bilancio tracciato da Lorenzo Cipriani, responsabile della prevenzione INAIL Puglia, che mostra un progressivo aumento del fenomeno infortunistico a Taranto nei primi 5 mesi del 2006 rispetto al 2025.
3: Un dato molto preoccupante è la crescita di questi eventi mortali nella provincia di Taranto. Si passa dai 2 registrati nel 2025 ai 7 registrati nei primi 5 mesi del 2026, un dato che corrisponde al numero complessivo di eventi mortali registrati in provincia di Taranto nell'intero 2025. Spesso questi eventi si caratterizzano per l'assenza o il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
2: Si tratta di un vero e proprio allarme sicurezza in Puglia. I dati INAIL certificano infatti un peggioramento complessivo degli infortuni sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo registrato a livello nazionale. Il territorio regionale infatti sale a 23 decessi rispetto ai 20 del 2025, con 451 denunce in più. Le province più colpite sono Bari e Barletta, Andria e Trani, con i settori delle costruzioni e della logistica in prima linea.
3: L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è una necessità generale che coinvolge le aziende, coinvolge i lavoratori e le lavoratrici, perché spesso, come i dati dimostrano, indossare correttamente questi dispositivi significa indossare dei dispositivi salvavita.
2: Per questo non si fermano le campagne di sensibilizzazione per prevenire e tutelare i lavoratori e le lavoratrici. Per Cipriani le buone pratiche sono legate alla consapevolezza del rischio che ancora oggi non è del tutto radicata nella cultura della popolazione.
3: Bisogna accrescere la cultura della sicurezza tra aziende e lavoratori. Accrescere la cultura della sicurezza significa considerare abituale l'utilizzo dei dispositivi di protezione e quindi lavorare in maniera corretta.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Nel confronto del 30 giugno scorso si era detto che sarebbe stata stilata una bozza di documento frutto di un lavoro condiviso con istituzioni e parti sociali da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tema il porto ionico e la necessità di rilanciarne l'attività. Ma CGIL e CISL e UIL hanno appreso dalla stampa di una comunicazione indirizzata al Ministero il cui contenuto non è stato affatto oggetto di confronto con le organizzazioni, contrariamente a quanto si era detto. Così Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, abbiamo rivendicato la necessità di rilanciare le attività del porto, dove ci sono 322 lavoratori in attesa di riprendere il proprio percorso occupazionale. Sono persone che da tempo vivono una situazione di incertezza e per le quali abbiamo chiesto un impegno preciso da parte di tutti i soggetti istituzionali. A breve partirà il percorso di formazione professionale sul quale il sindacato si è detto impegnato, ma la formazione deve essere accompagnata da reali opportunità di lavoro. Abbiamo inoltre chiesto, aggiunge il segretario della CGIL, di lavorare insieme per ottenere l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'articolo 17 della legge 84 del 94, uno strumento fondamentale per organizzare la manodopera temporanea e creare condizioni favorevoli alla ripresa delle attività portuali. Sul tavolo, continua D'Arcangelo, c'è anche il futuro della cantieristica navale con le opportunità legate all'investimento di 28 milioni di euro per la realizzazione del lab dell'eolico offshore. Erano tutte richieste condivise che avrebbero dovuto portare alla sottoscrizione di un documento comune da inviare al governo. Apprendere dai giornali che quel percorso è stato modificato rappresenta una scelta inspiegabile. Sulla stessa linea Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto Brindisi, dopo la riunione alla presenza dell'autorità portuale, del sindaco e della provincia, ci aspettavamo un documento da condividere e di inviare al ministero. Questo non è avvenuto e non è per responsabilità del sindacato. La difficoltà di affrontare insieme le questioni del territorio rischia di indebolire la capacità di ottenere risposte. Poi Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, non possiamo assistere a percorsi separati mentre centinaia di lavoratori attendono risposte. L'avvertenza ex TCT, la scadenza dell'agenzia per il lavoro portuale e il futuro della cantieristica richiedono responsabilità e confronto. Anche il progetto dell'ex Yard Belleli e il futuro insediamento di cantieri di Puglia devono essere affrontati con una visione complessiva.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Una situazione al collasso, gli uffici svuotati, l'organico è ridotto ai minimi termini e l'imminente pensionamento del responsabile dell'archivio rischia di bloccare del tutto la ricerca scientifica, un declino iniziato con la riforma Franceschini nel 2014 ma che secondo il Movimento 5 Stelle è ulteriormente peggiorato sotto la guida dei ministri della cultura e del governo Meloni. È la situazione in cui versa la soprintendenza di Via Duomo a Taranto a rendere il quadro drammatico e anche la fine del contratto con la società di sorveglianza. Senza guardiani l'apertura continuativa non è garantita. La chiusura della sede inoltre mette a rischio la paralisi per l'archivio documentale e fotografico, mettendo a repentaglio l'accesso alle fonti per studiosi e ricercatori, isolando ancora di più la città vecchia e l'intera città.
6: Dopo questa chiusura noi non vorremmo trovarci con altre chiusure sempre legate ai beni culturali. Quindi noi facciamo un appello innanzitutto al governo centrale per ripristinare il furto della sovrintendenza dei beni culturali che da Taranto è stato spostata chissà perché a Lecce. Non è un derby Taranto-Lecce, ma Taranto merita le giuste attenzioni per la sua storia millenaria. Dall'altra parte però invochiamo, a questo punto facciamo un appello al Ministro dei Beni Culturali a fornirci delle risposte, perché noi depositeremo nelle prossime ore un'interrogazione parlamentare per chiedere garanzie e il ripristino della sovrintendenza dei beni culturali.
5: Accanto alle istituzioni politiche a farsi sentire sono anche le associazioni e la cittadinanza attiva che chiedono interventi straordinari per la riapertura dei siti e il coinvolgimento del terzo settore per la salvaguardia del patrimonio archeologico.
7: Ad ottobre va via il responsabile dell'archivio documentale e fotografico. Quindi per tutti gli studenti, i ricercatori, gli storici, è un danno gravissimo. Non potranno più accedere a queste fonti di ricerca. Questo è l'epilogo che stiamo cercando disperatamente di bloccare e di recuperare. Intanto non è possibile che si tenga chiuso.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: È stato pubblicato l'avviso per le proposte di partenariato pubblico-privato dedicate al programma di housing sociale nella città vecchia di Taranto. Abitazioni accessibili, servizi che possano riempire di vita stabili vuoti e non utilizzati, con l'obiettivo della rigenerazione urbana ma anche sociale dell'isola. Target la popolazione giovanile.
8: Che percentuale di successo abbiamo in questo obiettivo?
9: È un intervento molto complesso che si innesta in una pianificazione strategica che dura da molti anni. È un intervento che sta all'interno del piano di risanamento della città vecchia, che poi è confluito nei piani attuativi del CIS e che adesso stiamo concretizzando con l'avvio di una procedura di partenariato pubblico-privato che vede il coinvolgimento di operatori che dovessero essere interessati a questa iniziativa, i quali apporteranno il loro aiuto in termini economici per realizzarla. In cosa consiste questa iniziativa? Noi stiamo letteralmente ricostruendo 12 isolati della città vecchia in un perimetro che è compreso fra la Via di Mezzo e Corso Garibaldi. In quel perimetro andremo a ricostruire unità abitative collabenti, di rute praticamente quasi non più esistenti, e successivamente le affideremo in gestione a degli operatori privati che investiranno i loro capitali per un importo complessivo che si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro. L'intervento complessivamente quota 40-42 milioni di euro.
4: Le proposte potranno essere presentate entro le 12 dell'8 settembre prossimo, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nella documentazione disponibile sul portale Gare del Comune di Taranto.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Un'impronta forte sulla mappa della città per restituire dignità alla storia e al merito, Taranto si appresta a dedicare i propri giardini agli IMI e agli internati militari italiani che dissero no al nazifascismo, una decisione nata dal lavoro di ricerca storica sul territorio e sostenuta dalle istituzioni. Insieme alla memoria collettiva, la Commissione ha approvato a maggioranza qualificata 4 intitolazioni speciali in deroga al limite dei

10 anni dalla scomparsa. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Iacovone sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario. L'aula studio della biblioteca comunale prenderà il nome dello scrittore e saggista Alessandro Leogrande. Il parco urbano delle mura greche ricorderà l'impegno di Massimo Battista. Un'area di Talsano, l'area PIP, ospiterà una targa in memoria di Franco Semeraro. Sul fronte della memoria storica si compiono passi importanti, resta ancora molto da fare sul tema della parità.

0: intende intervenire, ma servono proposte.
1: A questo punto io faccio un invito alle tante realtà associative, alle
0: Di
1: tanti
0: proporre.
1: comitati, alle tante persone, di proporci donne, Taranto ne ha avute tante di grande valore e importanza, quindi di proporci i nomi di donne che hanno fatto la storia di questa città o poi comunque hanno valori che vanno e prevalicano anche i confini.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il premio Anello di San Cataldo 2026 è stato conferito al Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto. A riceverlo il direttore maestro Vito Caliandro. La suggestiva cerimonia di conferimento della 19ª edizione si è tenuta nella serata di ieri.
3: Riteniamo che questa sia un'eccellenza del territorio, un modo di fare cultura importante in questo territorio. Noi abbiamo molto bisogno perché può essere un driver di sviluppo importante rispetto alle cose che vogliamo fare come sindacato, come stiamo cercando di fare, cioè dare un'altra prospettiva di questa città, una città che amiamo, è una città che vogliamo che riprenda il suo ruolo in campo nazionale ma anche in campo europeo, proprio perché riteniamo che un'altra Taranto è possibile.
4: Siamo molto orgogliosi e molto onorati di ricevere questo premio, che è un riconoscimento che in realtà, lasciatemelo dire, ci sta tutto. È stato un lavoro lunghissimo in questi anni, quello di riuscire a, tra virgolette, salvare il conservatorio da quelli che sembravano essere dei venti davvero nefasti. E da quando siamo passati finalmente allo Stato nel 2023, il conservatorio ha anche continuato nella sua opera di didattica con grande energia, grande sforzo, e i risultati di questo primo triennio sono anche molto importanti e culminano, lo posso dire, nel riconoscimento del primo dottorato autonomo di Taranto, che è il dottorato del Conservatorio di Taranto. Le prospettive sono di, stiamo ampliando gli scambi internazionali, quindi stiamo sempre più diventando un polo attrattivo anche per gli studenti internazionali. Allo stesso tempo stiamo lavorando molto sulla ricerca, sulla terza missione, su quelli che sono gli ambiti importanti che l'ANVUR adesso chiede ai conservatori diciamo, fortificare. Noi siamo anche in controtendenza rispetto ad altri conservatori italiani, anche rispetto al numero di domande di ammissione. Quest'anno abbiamo chiuso le ammissioni da una settimana, abbiamo avuto oltre 220 domande di ammissione, che per un conservatore come il nostro sono un dato molto, molto importante.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il SIAB finalmente vede l'avvio della procedura amministrativa che permetterà al Comune di avere i soldi dalla Regione, sia noi che il commissario Oricchio, per procedere con tutte le attività di progettazione e quindi di cantierizzazione. Ci siamo già passati con la Green Belt, abbiamo chiuso la procedura negoziale, abbiamo firmato i disciplinari, fatto le relative delibere di giunta. Oggi arriveranno le ultime 5 delibere legate alla Green Belt e poi procederemo con la pubblicazione delle 8 gare di progettazione propedeutiche alle gare dei lavori. Lo stesso iter dobbiamo applicarlo sul SIAB. Ora che la Regione avvia la procedura negoziale a seguito dell'iter che si è concluso con la delibera di giunta di ieri, noi saremo nelle condizioni di concludere questa prima fase fondamentale per avere le risorse al fine di approvare DOCFAP, DIP, che sono contenuti tecnici necessari per arrivare alla progettazione, e poi anche qui pubblicare le gare di progettazione propedeutiche ai lavori. Noi faremo una parte, il commissario delle bonifiche ne farà un'altra, le abbiamo concordate, quindi stiamo lavorando a sistema, ma questo intervento è indispensabile se noi vogliamo tenere fede all'impegno preso con il settore della mitilicoltura e rilanciare uno dei settori più importanti, tradizionali e identitari del territorio, che può rappresentare una parte delle alternative economiche di questa città.
6: I mitilicoltori chiedono anche diciamo una burocrazia più veloce nei loro confronti perché molti ancora non sono riusciti a regolarizzarsi.
5: Hanno ragione, serve rafforzare l'ufficio demanio marittimo del comune, una cosa che adesso in conferenza stampa con loro stavamo affrontando. Sicuramente dopo i Giochi del Mediterraneo apriremo un capitolo di discussione anche su questo, perché l'obiettivo dell'amministrazione è fare in modo che si migliorino tutte queste attività e che ogni settore produttivo possa procedere celermente nelle sue, diciamo, nelle sue attività, nei vari settori di competenza, e quindi anche nel rapporto con gli uffici comunali.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La Regione Puglia assicura un finanziamento mirato a garantire il sostegno per il progetto di efficientamento energetico del Teatro Tatà, finanziamento che va nella chiara direzione della valorizzazione del patrimonio pubblico per offrire ai cittadini spazi più moderni ed efficienti. Così il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano. Per un amministratore c'è sempre grande soddisfazione quando un bene pubblico può tornare a vivere grazie ad un finanziamento. Nel caso del Teatro Tatà questa soddisfazione è ancora più grande perché l'intervento riguarda un luogo di cultura e aggregazione che appartiene

0: appartiene ad un quartiere simbolo della nostra comunità, quello dei Tamburi. Il finanziamento del progetto di efficientamento rappresenta un passo importante, prosegue Palmisano, per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per Taranto. Nelle prossime settimane cittadini e operatori culturali saranno messi in condizione di seguire diversi momenti dell'intervento, in quanto verrà reso noto il cronoprogramma dei lavori.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Un anno di cantieri, 4 milioni di euro investiti e una trasformazione radicale per riconsegnare alla città un impianto sportivo completamente rigenerato. Il Palamazzolo è ufficialmente pronto ad accogliere le gare e gli eventi in vista del 20° Giochi del Mediterraneo del 2026. È la prima grande opera, ha spiegato Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, delle 5 affidate al comune, che viene consegnata al comitato a meno di 30 giorni dalla manifestazione sportiva. Un lavoro di riqualificazione, ha aggiunto, che ha permesso la realizzazione di una struttura completamente rinnovata, moderna, accessibile e ad alta efficienza energetica. Nuovi impianti di aria condizionata, spogliatoi e palestre per atleti, arbitri e allenatori modernizzati, servizi igienici accessibili, monitor digitalizzati e infine seggiolini, vetrate oscurate e ringhiere installate a norma per assicurare sicurezza e comodità. E non solo, un'area per le persone con disabilità completamente rinnovata insieme alle sale dedicate alla stampa e alle conferenze. Una serie di interventi di ristrutturazione interni ed esterni che per la responsabile unica del procedimento, Cristina Giannico, sono stati anche complessi per la natura della struttura.
3: Siamo intervenuti su un impianto esistente, quindi un intervento di ristrutturazione è spesso più complicato e anche meno visibile rispetto ad un intervento di nuova realizzazione, quindi questo. Però abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse che ci erano state date a disposizione per riconsegnare alla città un palazzetto completamente riqualificato.
2: Il palazzetto della città, che ha custodito vittorie e sconfitte di numerose competizioni giocate negli anni, si prepara oggi ad accogliere l'edizione da record dei Giochi del Mediterraneo e il primo test event sul basket, promosso dal comitato e aperto a tutta la cittadinanza, in programma sabato 25 luglio. Secondo la dirigente del settore grandi opere, Simona Sasso, questa prima consegna rappresenta il cambiamento verso la rigenerazione di un futuro culturale e sociale concreto.
4: Questo consentirà, anche dopo appunto la manifestazione sportiva, una piena restituzione dell'impianto e dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Viene aggredita verbalmente, accusa un malore e finisce al pronto soccorso. È accaduto a un'operatrice del CUP dell'ospedale San Pio di Castellaneta a seguito di ripetuti episodi violenti e forti tensioni che si sono create agli sportelli. La vicenda è stata denunciata dall'Unione Sindacale di Base di Taranto, che ha raccolto le istanze di diverse lavoratrici che ciclicamente vengono attaccate verbalmente da un rappresentante del Tribunale del Malato, che si reca agli uffici del CUP accusandole pubblicamente di disservizi e di presunte chiusure anticipate. Una problematica che è stata comunicata anche all'azienda sanitaria locale. Il sindacato sottolinea l'incomprensibilità di tali comportamenti, messi in atto da chi dovrebbe riconoscere che i lavoratori e le lavoratrici sono vittime di un sistema sanitario inefficiente, costretti a fare i conti con carenze di personale a fronte di flussi d'utenza considerevoli. Per Simona Laliscia, del coordinamento sanità privata, serve immediatamente una forte presa di posizione contro ogni forma di violenza verbale e fisica. Le operatrici del CUP rappresentano l'ultimo anello della catena e non possono essere ritenute responsabili del collasso delle liste d'attesa. L'USB chiede un intervento da parte di Sanità Service affinché vengano garantiti presidi adeguati e protocolli antiaggressione, già attivi in altre realtà. Inoltre, per l'organizzazione sindacale è necessario un incontro urgente con la direzione strategica dell'ASL Taranto per affrontare le criticità strutturali del San Pio e degli altri presidi, spostando il focus dalla carenza di risorse umane e programmazione alle infondate accuse contro il personale di sportello, tutelando così la dignità e la salute delle dipendenti coinvolte.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria chiede al primo cittadino di Taranto Bitetti un sopralluogo presso il carcere per far sì che il sindaco tocchi con mano le diverse criticità. Il segretario nazionale Federico Pilagatti richiama l'esperienza positiva vissuta a Pordenone nel 2010, quando il sindaco adottò un'ordinanza finalizzata al ripristino di condizioni detentive compatibili con la capienza e le condizioni igienico-sanitarie presenti nel penitenziario. Tale iniziativa determinò il trasferimento di

0: circa 25 detenuti da parte del Ministero della Giustizia. La richiesta parte dalla constatazione di fatto di una drammatica situazione igienico-sanitaria per via del sovraffollamento. L'istituto penitenziario dispone attualmente di una capienza di meno di 400 posti, ma ospita oltre 850 persone detenute, in percentuale quasi più del 220%, a fronte di un sovraffollamento nazionale del 135-140%, con un organico pensato per gestire 500 detenuti che attualmente ammonta a meno di 300 unità effettive. A tale situazione si aggiungono gli effetti delle eccezionali ondate di calore che stanno interessando il territorio in queste settimane. Ulteriori effetti riguardano l'alterazione dell'equilibrio psicofisico con fenomeni di insonnia, irritabilità, riduzione della capacità decisionale e stati d'ansia che portano i detenuti a porre in essere numerosi atti di autolesionismo oppure violenza nei confronti di altri detenuti e poliziotti. Proprio per tali ragioni la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte affermato che condizioni di vita e di detenzione che espongono le persone a sofferenze fisiche e mentali intense, evitabili e protratte nel tempo, possono integrare un trattamento inumano e degradante. Il SAP ravvisa un concreto e attuale rischio per la salute delle persone ristrette nel carcere, considerata anche la presenza di molti detenuti con patologie croniche, con seri problemi psichiatrici, nonché tossicodipendenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono sempre stati i mitilicoltori i protagonisti del progetto Miti di Mare che venerdì 24 luglio arriva alla sua conclusione, un percorso che per mesi ha intrecciato la storia più profonda di Taranto con l'ecologia, il riscatto sociale e la cultura. L'appuntamento finale è fissato a Piazzale Democrate per una serata che promette di trasformare la tradizione in un abbraccio globale. In prima linea c'è il bilancio concreto di chi il mare lo vive ogni giorno, i lavoratori della mitilicoltura impegnati in prima persona nelle giornate di pulizia e tutela delle coste tarantine, tra sostenibilità e legalità.
2: Abbiamo avuto modo di toccare le esigenze, conoscere le persone e avere una conoscenza diversa del mare e della città di Taranto. Siamo passati attraverso delle azioni che erano già state individuate all'interno della coprogettazione e ne abbiamo inserite delle altre, proprio in funzione delle esigenze e delle richieste dei mitilicoltori. Abbiamo ascoltato sia il territorio che le istituzioni, ma anche gli enti del terzo settore che si sono abbinati a noi e hanno contribuito a migliorare la nostra progettualità.
0: Ma Miti di Mare è stato anche racconto ed emozione. Tra i momenti clou della serata, la proiezione in anteprima del cineracconto Il mare negli occhi, firmato da regista e attore Massimo Cimaglia, e la presentazione del volume editoriale curato da Puglia in Itinere.
3: È stato un progetto finanziato con fondi Ex Ilva che ha permesso di coprogettare, di rendere protagonisti i mitilicoltori di Taranto. Ben 25 cooperative che hanno tutti i titoli concessori ad operare nel primo e nel secondo seno del Mar Piccolo. E grazie al loro coinvolgimento sicuramente abbiamo una maggiore conoscenza dei loro problemi, delle loro potenzialità e quindi è servito a ricucire questo rapporto storico che la pubblica amministrazione, il Comune di Taranto intende rilanciare.
0: E la festa di chiusura sarà un vero e proprio ponte interculturale. Accanto agli artisti di strada tarantini e al suono suggestivo del sitar indiano, a scaldare la piazza ci saranno le note africane del musicista maliano Baba Sissoko, un messaggio forte di accoglienza e integrazione che parte dal cuore del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Note immortali dei Queen eseguiti da un'orchestra al tramonto vicino al mare e la suggestiva cornice che ieri sera ha fatto da sfondo al Monrev Resort di Taranto per una nuova tappa del Magna Grecia Festival. In scena Queen in Symphony, un tributo sinfonico alla leggendaria band britannica e a Freddie Mercury con l'Ico Magna Grecia, il Lucania Apulian Chorus e la voce dello svedese Magnus Blackmood. Amo le canzoni dei Queen perché trasmettono tantissimi sentimenti ed emozioni ed è davvero meraviglioso lavorare con questa orchestra, il coro e la band. Anche il maestro Piero Romano è gentilissimo, quindi mi piace da matti stare qui, lo adoro, spero di tornare. Da Bohemian Rhapsody a Somebody to Love, passando per Radio Gaga e Innuendo, i grandi successi hanno entusiasmato gli spettatori. Protagonista sul palco il cantante svedese che ha trascinato la platea con la sua straordinaria carica vocale.
5: un progetto che nasce da tanti anni fa,

0: un progetto scritto da Roberto Molinelli, spesso anche diretto, un grande amico dell'Orchestra della Magna Grecia, e questa sera è stato anche un modo per festeggiare l'80° compleanno di Freddie Mercury, che cadrebbe esattamente il 5 settembre di quest'anno, un anno così importante, un cantautore insieme al gruppo appunto dei Queen ha regalato al mondo intero una eredità musicale incredibile, impressionante, un'eredità democratica che rimane per tutti noi, che rimane per i nostri figli, che rimane per i nostri nipoti, rimane per l'umanità intera, un'esperienza musicale ma anche di grandi messaggi di pace, messaggi di umanità, messaggi di amore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sarà recuperato l'esistente in termini di immobili pubblici con interventi mirati a restituire dignità ai luoghi e a riempirli di significato attraverso servizi sociali. Insieme dunque rigenerazione del patrimonio pubblico e innovazione sociale, una misura che risponde alla necessità evidenziata nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund di alimentare un modello di welfare più rispondente alle reali necessità delle persone. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture sociali della provincia di Taranto, sono 11 le proposte progettuali selezionate per la nuova rete col sostegno dell'assessorato al welfare della Regione Puglia. Interessati dai progetti territori di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie e San Giorgio Ionico, Taranto, con due interventi, Lizzano, Sava e Ginosa. Le proposte individuate coprono ambiti diversi. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno realizzati o potenziati i servizi rivolti alla terza età. Massafra e San Giorgio Ionico rivolgono attenzione alle disabilità. Taranto rafforza la propria offerta rivolta ai minori e ai giovani. Lizzano, Sava e Ginosa ospiteranno progetti innovativi orientati all'autonomia delle persone fragili. L'assessore al welfare e allo sport della Regione Puglia, Cristian Casili, sottolinea il grande valore della transizione quando questa riesce ad influire sulla vita delle persone migliorandone la qualità. Con questi interventi, dice, scegliamo di investire in luoghi che generano autonomia, relazioni e opportunità, perché il welfare non è soltanto risposta ai bisogni, ma una componente essenziale dello sviluppo di un territorio. Il controllo con gli ambiti territoriali sociali, prosegue Casili, ha permesso di costruire una programmazione fondata sulla conoscenza diretta delle esigenze locali. L'assessorato al welfare ha reso inoltre disponibile una mappa interattiva dedicata attraverso la quale cittadini, amministratori e operatori possono visualizzare la localizzazione dei progetti, il comune interessato e la tipologia di infrastruttura prevista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: La presenza di molte pratiche in lavorazione sulle relative piattaforme testimonia una certa vivacità che va nella direzione della diversificazione economica e dell'innovazione tecnologica. Questo per quel che riguarda i bandi Just Transition Fund, PIA, Mini PIA, ma anche Tecnonidi e Reti per Taranto. È emerso nell'incontro dal titolo L'economia generativa, opportunità per lo sviluppo dal piano Just Transition Fund.
3: Per quanto riguarda i bandi diciamo attualmente ancora attivi, abbiamo una certa disponibilità e inoltre è bene che nella opportunità che ci viene offerta oggi di fare il punto inseriamo anche qualche spunto su bandi che devono ancora uscire e sui quali la comunità dei non solo delle imprese e dei loro soggetti aggregatori come le associazioni di categorie, distretti e prima di tutti la Camera di Commercio, ma anche dei professionisti che a diverso titolo sostengono e accompagnano queste imprese.
4: Speriamo che oggi ci derivino buone notizie, visto che i fondi JTF erano stati in qualche modo stoppati per eccesso di domanda. Questo mi fa molto piacere perché vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio e in collaborazione con Puglia Sviluppo, quindi con Regione Puglia, sta producendo risultati sperati. Crediamo di aver messo a punto una nutrita cassetta degli attrezzi per far sì che le imprese possano accedere a finanziamenti per finanziare sia la transizione ecologica e digitale, ma anche e soprattutto l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo, questo anche in collaborazione con il Tecnopolo del Mediterraneo. Crediamo che gli strumenti ce li abbiamo, bisogna lavorarci tutti insieme.
5: A questi incontri ne seguiranno altri, faremo movimentazione territoriale anche per

0: la nuova impresa, contiamo di andare nei quartieri perché sono dei bandi rivolti anche a disoccupati, a chi esce dal mondo del lavoro, quindi sono delle opportunità importanti che come città dobbiamo sfruttare e come assessore allo sviluppo economico sento forte la responsabilità per diciamo dare il mio contributo, il contributo dell'amministrazione comunale, del sindaco Bitetti che era presente, affinché finalmente la città di Taranto cominci a diversificarsi e a creare economie diverse.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Il Comune di Taranto ha stanziato 1.100.000 euro per la raccolta dei rifiuti in vista dei giochi e 800.000 euro per la manutenzione del verde.
3: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame ad annunciare un piano in due mosse per cambiare il volto della città. La fetta più consistente della somma, oltre 1 milione di euro, andrà dritta alla gestione dei rifiuti. Pulizia straordinaria delle strade, potenziamento della differenziata e lo svuotamento costante dei nuovi cestini appena posizionati nelle zone chiave. Poi ci sono gli 800.000 euro dedicati all'ambiente. Addio al terreno arido, l'amministrazione punta ad arricchire il suolo per fare spazio a piante tappezzanti e resistenti alle alte temperature, come le lantane. Gli interventi toccheranno tutto il lungomare e le principali rotatorie cittadine, da Viale Magna Grecia a Via Mediterraneo.
2: In tanti mi chiedete, Fulvia, quando pianterete gli alberi? Le risorse ci sono, quindi lo faremo in autunno, che è la stagione giusta.
3: L'autunno sarà infatti il momento decisivo per le nuove piantumazioni e per il grande capitolo della Green Belt, la cintura verde da 84 milioni di euro pensata per rigenerare la biodiversità e favorire la mobilità lenta. Tra manutenzioni ordinarie ed entro la scadenza dei cantieri estivi, la giunta comunale punta a trasformare le risorse finanziarie in un cambiamento visibile per tutti i quartieri della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza. Tutti puntiamo all'apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l'intera Puglia. Il sindaco di Taranto getta acqua sul fuoco e invita alla collaborazione istituzionale per trasformare quello che è il sogno di molti in una certezza, partendo dalla constatazione del grande valore dell'aeroporto di Grottaglie. Ciò in riferimento alla polemica in atto tra il senatore Mario Turco e l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle da una parte ed il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia dall'altra. Proprio perché l'obiettivo è comune, incalza Bitetti, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti contribuendo al confronto con la regione e con Aeroporti di Puglia, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule, nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato. Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio, il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica. Questo, conclude Bitetti, al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l'attrattività economica e turistica dell'area ionica. Sono temi che devono unire, non dividere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Adesso ci spostiamo a Maruggio, ma anche Pulsano, ma anche Torreovo, Marina di Torricella, Uggiano Montefusco, Amanduria, passando per Sava, Lizzano, Faggiano, Oria. Perché? Perché il consorzio di tutela del primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica, alla cultura e alle tradizioni. Questo è un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni della Reale attraverso spazi di degustazione e di approfondimento di momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate. Quindi primitivo di Manduria DOC, primitivo di Manduria DOC Riserva e primitivo di Manduria Dolce Naturale di OCG. E ne voglio parlare insieme a Daniela Fabietti dell'ufficio stampa del Consorzio di Tutela del Primitivo. Ciao Daniela, ben trovata.
6: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
5: Grazie a te per essere qua. Allora, il primo appuntamento è in programma per venerdì, domani a Maruggio. Raccontaci tutto e raccontaci di questo tour.
6: Allora,

0: Il costo solitudine del primitivo di Manduria sarà protagonista quest'estate come ogni estate. Saremo presenti nei principali appuntamenti enogastronomici dei comuni della nostra areale. Partiamo domani, saremo divisi tra Maruggio, saremo a Maruggio, me sono scritte perché sono davvero tante,
1: Eh
0: quindi
1: certo,
0: chiedo
1: assolutamente,
0: scusa.
1: vai, vai tranquilla.
0: Il 24 luglio saremo a Maruggio, quindi domani per la notte della pecora nera. Contemporaneamente saremo a Pulsano per il T-Fest il 24, il 25 e il 26. Il
1: Benissimo.
0: 2 agosto saremo a Torreovo, quindi nella marina di Torricella, per la notte del vino. Il 3 e 4 agosto saremo a Manduria, esattamente nella frazione di Giugiano Montefusco, per la sagra di San Domenico. Qui effettueremo anche una masterclass dedicata al primitivo di Manduria.
1: Bene.
0: Il 10 agosto saremo a Sava, per Calici di Stelle, che è l'appuntamento enogastronomico più atteso dell'estate. Contemporaneamente saremo anche alla sagra del vino di Carosino, per
1: Eh beh,
0: appena
1: 60
0: arrivato
1: anni
0: dopo appunto
1: quest'anno.
0: di 60 anni, quindi importante, saremo presenti con un talk grazie al GAL Magna Grecia, Wine Talk Goal, produzione vitivinicola, trend di mercato e cultura del bene responsabile, che si terrà il 10 di agosto. Poi il giorno dopo, 11, 12 e 13, saremo a Lizzano per Wine Tour Fest. Poi proseguiamo a fine agosto, 28 e 29 agosto, saremo a Faggiano per la festa della vendemmia, per poi finire il 5-6 settembre ad Orea, provincia di Brindisi, per Uva e Primitivo Festival dell'Uva e del Vino Pugliese.
1: Che
0: E
1: bello,
0: poi
1: che
0: spero
1: bello.
0: di riposarmi un attimo.
1: E dopo un attimo di relax, giustamente, questo è però la conferma, no? Tu mi dirai dell'impegno nella promozione delle denominazioni tutelate e anche della valorizzazione di un patrimonio che unisce il vino, la cultura, anche i paesaggi e le tradizioni.
0: Assolutamente sì, l'obiettivo è portare il primitivo di Mandura direttamente nelle piazze, nei centri storici e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e da turisti. Per noi è molto importante il turismo DOP, cioè che poter degustare un vino, in questo caso il primitivo di Mandura DOP, e poi scoprire le bellezze del territorio, perché così il vino diventa veramente ambasciatore di un luogo. Questo è importante, perché c'è
1: Assolutamente.
0: sempre un filo conduttore. Noi
1: Assolutamente.
0: promuoviamo non solo il vino, ma anche il territorio, quindi i nostri comuni. Grazie, grazie anche ai nostri sommelier interni che saranno presenti insieme a noi, insieme al nostro instancabile presidente, l'avvocato Novella Pastorelli, e sicuramente i nostri consiglieri che si divideranno fra i vari tour. Vorrei un attimino anche ringraziare i nostri sommelier,
1: Velocissimo,
0: Giancarlo
1: in 10 secondi, prego, abbiamo finito.
0: Leonardo Pina e Iaele Scaglioso, che sono sempre presenti e sempre disponibili.
1: Benissimo, benissimo. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qua mia ospite. Buon lavoro a te e a tutti
0: Grazie a
1: quanti
0: voi.
1: voi e ci risentiamo presto. Buona giornata.
0: Grazie.
1: Ciao.
0: Venite a trovare, grazie.
1: Assolutamente sarà così, amici. Adesso linea alla regia, tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Giochi del Mediterraneo, li aspettiamo.
4: Vi aspettiamo alla grande.
5: C'è euforia e siamo tutti pronti ad accogliere questo evento.
6: Cresce l'attesa tra i tarantini per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione, però, l'attenzione di molti è già rivolta all'eredità delle grandi opere che verrà lasciata alla città.
7: Veramente speriamo che sia una cosa bellissima e che possa durare anche dopo.
8: Esatto, le strutture che possono essere investite anche dopo.
9: Bisogna vedere poi dopo i giochi cosa se ne farà. Mi viene in mente la piscina che qua vicino, cosa ne faranno? Se diventerà una struttura sportiva agonistica specialmente, che permetterà l'allenamento degli atleti.
5: Ci auguriamo che vengano mantenute non solo per questo periodo, ma dato il grande investimento a lungo, per poter usufruire poi i nostri figli, i nipoti e perché no anche noi.
3: Per la città di Taranto è importante soprattutto il dopo giochi, perché devono essere bravi a darli in gestione a delle società che abbiano le competenze giuste.
10: Senz'altro rivigorirà l'entusiasmo di Taranto, sia economicamente che anche per i cittadini di Taranto.
6: Non mancano di certo entusiasmo e curiosità. I cittadini infatti si preparano ad assistere non solo alle gare, ma principalmente a tutti gli eventi collaterali in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Con o senza biglietti, i tarantini si dicono pronti a vivere appieno la grande manifestazione sportiva.
3: Io ho già preso il biglietto per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione. È una grande possibilità, è importante.

0: lo sport per i giovani.
1: Abbiamo preso i biglietti per la serata di inaugurazione e sarà una bella serata. Anche per Taranto, che ormai ci apriamo al Mediterraneo.
2: Sicuramente tanta euforia. In effetti si sono anche prenotati per andare a vedere l'inaugurazione.
3: Sì, cercherò in tutti i modi comunque di stare in quello stadio bellissimo anche. Secondo me stanno facendo una cosa molto bella per Taranto.
4: Ma io vado o non vado, gioirò lo stesso, perché sono una tarantina col cuore, con la testa e con tutto.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È stato l'ente di formazione professionale attivo a Taranto, Formare Puglia, ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento raggiunto attraverso un bando di Union Camere che premia la visione strategica messa in campo per abbattere il divario di genere e valorizzare le diversità nei contesti lavorativi e formativi regionali. Il piano dell'ente si fonda infatti su 4 pilastri: gender audit per monitorare retribuzioni e ruoli, misure di welfare e flessibilità oraria per conciliare vita e lavoro, formazione obbligatoria anti-bias contro i pregiudizi inconsci, rigide tutele e canali di segnalazione protetti per prevenire discriminazioni e non solo. Per il presidente di Formare Puglia, Angelo Lorusso, la certificazione è il risultato di anni di impegno collettivo dei dipendenti e di crescita etica e professionale degli utenti.
7: Dedichiamo sempre una parte delle ore di formazione alla parità di genere, quindi utilizziamo sempre questo format per, come dire, dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri corsisti, di capire, di entrare in questo tema, in questo percorso. E chiaramente anche noi stessi, come ente di formazione, abbiamo al nostro interno ben 10-11 unità che sono unità risorse umane femminili, quindi su 15 dipendenti, ben 10-11, alcune sono a tempo indeterminato, determinato, abbiamo insomma dipendenti che sono appunto risorse umane femminili.
6: Per la consigliera provinciale di parità Sabrina Pontrelli, queste buone pratiche devono diventare un modello replicabile per tutte le imprese attive a Taranto, anche attraverso la sinergia con il territorio e la cooperazione di rete per trasformare l'uguaglianza in un reale motore di sviluppo. Un lavoro che nel 2025 è stato riconosciuto a ben 70 realtà sul territorio, un dato significativo che per Pontrelli è in continua crescita.
8: Il dato a chiusura del 2026 sarà molto più alto ed è un dato positivo a livello di competitività. A livello nazionale le aziende certificate aumentano il PIL della nazione e quindi all'interno di una piccola realtà organizzativa, se l'azienda è certificata, sicuramente ha degli utili, un valore aggiunto molto più importante, quindi dobbiamo essere contenti di questo. Grande attenzione per i temi della parità, per l'empowerment al femminile, per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto attraverso la certificazione di restarci, perché oggi il problema non è solo aprire le porte del mondo del lavoro alle donne, ma consentire loro di poterci rimanere, nonostante e per fortuna gli altri ruoli che svolgono, quindi l'attività di cura e occuparsi appunto della famiglia e dei propri cari.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
9: Un investimento di circa 3,5 milioni di euro da finanziare con risorse FSC o FESR per dar vita ad una nuova sala operativa, due sale parto ed una sala dedicata ai parti cesarei al terzo piano dell'ospedale San Pio di Castellaneta, dove è collocata l'unità operativa di ginecologia. Questo per adeguare la struttura alle previsioni normative che impongono la collocazione delle sale operatorie sullo stesso piano dell'unità operativa per garantire maggiore sicurezza e tempestività agli utenti. Su questo c'è stato un incontro presso la direzione medica del presidio ospedaliero con i tecnici della direzione strategica dell'ASL di Taranto. Ad intervenire in merito il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, componente della Commissione Sanità della Regione Puglia, che ritiene questo un passaggio fondamentale per il mantenimento del punto nascita del San Pio. Dotare l'ospedale di spazi moderni e funzionali, dichiara, significa rafforzare un presidio sanitario di riferimento per un'ampia area della provincia ionica e assicurare servizi sempre più efficienti ai cittadini. La tutela del punto nascita di Castellaneta, ha concluso Scalera, passa anche attraverso investimenti infrastrutturali come questo, indispensabili per garantire il rispetto degli standard di sicurezza e la piena operatività del reparto.

0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: L'avvertenza su Taranto riguarda 24 lavoratori tradetti dell'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione. Sono 1.300 su tutto il territorio nazionale. Si tratta dei precari della giustizia per i quali la CGIL Funzione Pubblica ha organizzato una iniziativa davanti a Palazzo di Giustizia.
2: Non c'è solo una questione sociale, c'è una questione proprio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'azione della giustizia. Io voglio ricordare che questi lavoratrici e questi lavoratori, unitamente agli altri 9.300 che sono stati stabilizzati al 30 giugno, hanno garantito in 4 anni il raggiungimento pieno e in anticipo degli obiettivi che l'Europa ci aveva dato, cioè l'abbattimento del carico processuale, civile e penale.
1: Sono stati assunti nel giugno del 2024 con un contratto biennale scaduto lo scorso mese e rinnovato per ulteriori 3 mesi. Per arrivare fino a settembre. Dopo di ciò nessuna certezza. Il loro lavoro è stato preziosissimo al fine di recuperare i ritardi. Raggiunto dunque l'obiettivo predisposto nell'ambito del PNRR, ora non hanno più una prospettiva.
3: La precarietà che abbiamo vissuto in questi anni, negli ultimi 2 anni, è stata una condizione non facile, anche per alcune condizioni anche lavorative in cui venivamo sempre messi un po' sotto questa spada di Damocle del ricatto di essere precari, comunque di doverci guadagnare la stabilizzazione, quando in realtà noi lavoravamo e abbiamo affiancato i magistrati, chi ha lavorato comunque in cancelleria.
2: Abbiamo invitato tutti i parlamentari del territorio, di maggioranza e opposizione, perché in maniera bipartisan si trovino le risorse finanziarie per garantire la stabilizzazione anche di queste lavoratrici e questi lavoratori.
4: Quando lo Stato ha preteso il lavoro corretto e giusto da parte degli operatori della giustizia che hanno consentito allo Stato di raggiungere gli obiettivi del PNRR, mi sento di dire che la tutela deve diventare un diritto anche per i lavoratori che tanto hanno dato, ma adesso si aspettano di ricevere anche il giusto riconoscimento.
5: Noi chiederemo subito al Governo, attraverso un'interrogazione che depositerò proprio la settimana prossima, di attenzionare al Ministro Nordio la necessità di questa mini proroga al 31 dicembre e poi in legge di bilancio procedere alla stabilizzazione.
1: Rassicurazioni arrivano dall'onorevole Dario Iaia, presente all'iniziativa tenuta davanti al Tribunale.
6: Io ho avuto un'interlocuzione qualche giorno fa col Ministro Nordi e stiamo lavorando per fare in modo che tutti vengano stabilizzati.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Fumata grigia a Palazzo di Città sul futuro di Chimambiente. L'atteso incontro tra il Comune di Taranto, i vertici della municipalizzata e le sigle sindacali non ha portato al risultato sperato. I rappresentanti dei lavoratori si aspettavano la presentazione del nuovo contratto di servizio, atto fondamentale per definire risorse, mezzi e futuro dell'igiene urbana in città. Al suo posto però è arrivata soltanto una prima bozza del piano industriale. Sullo sfondo resta un macigno contabile da circa 45 milioni di euro di debiti e una procedura di composizione della crisi d'impresa già avviata. La stesura del contratto di servizi resta dunque congelata in attesa del responso degli advisor incaricati di trovare una via di risanamento. Chiediamo di analizzare formalmente i documenti, ha detto il segretario FP CGIL Taranto Mimmo Sardelli. È un chiaro accertamento delle responsabilità penali e contabili da parte dell'amministrazione comunale. L'assessore Gianni Cataldino ha ribadito la volontà politica di mantenere pubblica la società, precisando però che il piano industriale è un passaggio obbligato prima di definire qualsiasi accordo. I sindacati, ad ogni modo, con Will Trasporti in testa, hanno già annunciato che da lunedì saranno in azienda per analizzare la bozza. Il tempo però stringe per salvare Chimambiente e garantire un servizio decoroso alla città. I conti devono tornare al più presto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Dalle carte ai cantieri, il piano Greenbelt per la riconversione ecologica di Taranto entra ufficialmente nella sua fase operativa. Il comune ha pubblicato le prime 3 gare d'appalto per la progettazione di altrettante opere chiave finanziate dal Just Transition Fund dell'Unione Europea. Un'infrastruttura verde diffusa pensata per cambiare il volto della città. I primi 3 interventi riguardano la riqualificazione del parco Piero Angela al quartiere Paolo VI, la rinaturalizzazione e valorizzazione del parco archeologico delle mura greche intitolato a Massimo Battista e la creazione del nuovo parco costiero a San Vito. Un'accelerazione arrivata a tempi record dopo il via libera dalla Regione Puglia. Dopo mesi di lavoro, ha fatto sapere il vice sindaco Mattia Giorno, e una corsa contro il tempo per la scadenza amministrativa, oggi entriamo nella fase concreta. Non parliamo solo di nuovi parchi, ma di una visione complessiva di città, un nuovo modello modello di rigenerazione urbana basato su sostenibilità, resilienza e partecipazione dei cittadini. In totale saranno 8 gli interventi strategici della Green Belt, un corridoio ecologico continuo per unire i quartieri, tutelare il patrimonio archeologico, combattere gli effetti dei cambiamenti climatici e restituire spazi di socialità ai cittadini di Taranto.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri, oggi insieme al dottor Leonardo Mortato. Buongiorno Leonardo.
9: Buongiorno, buongiorno, ciao.
8: Ben ritrovato, è sempre un piacere vederti, tu vieni sempre, quindi noi siamo felici di questo. Anche perché continuiamo il nostro discorso aperto qualche puntata fa che riguarda l'adolescenza, poiché va ben approfondito, noi stiamo dedicando questa che credo sia la terza puntata, l'adolescenza, l'altra volta insieme a te anche a Grazia e precedentemente alla scorsa volta il tema è stato affrontato anche insieme al pedagogista Gennaro Tortorella che abbiamo anche oggi e sarà ospite tra pochissimo e qua dietro le quinte sui blocchi di partenza. Oggi parliamo e continuiamo a parlare di adolescenza come crescita, come trasformazione, come evoluzione. È vero, Leonardo?
9: Certo, certo. Queste sono le parole chiave, diciamo, no? dell'adolescenza. Nel senso che io parlo di appartenenza e separazione. Allora, appartenenza perché l'adolescente appartiene al sistema familiare.
8: E certo.
9: Dal quale, a un certo punto, si deve separare.
8: Sì.
9: Quindi se ha una buona appartenenza avrà poi, si spera, una buona separazione.
8: Come si dice, non so se questo detto è valido, te lo chiedo, devi donare delle grandi radici per restare, diciamo, ma grandi ali per volare.
9: Diciamo che il compito di noi genitori è proprio quello, no? Noi dobbiamo, come dici tu, formare delle radici solide a cui poi l'adolescente, il futuro, diciamo, no? il domani deve attingere.
8: Esatto.
9: Deve
8: esatto.
9: Attingere e quindi prepararsi alla vita sociale. Ecco perché adesso vorrei proprio parlare delle relazioni, no? Perché noi viviamo in un sistema di relazioni.
8: Certo, assolutamente.
9: Ora, partiamo dal sistema familiare, poi spostiamoci al sistema dei pari,
8: sì,
9: per finire al sistema poi degli adulti significativi.
8: È così.
9: Che cosa individuano questi tre aspetti, no? Il sistema familiare è dove si formano un po' le emozioni, no? L'affettività. Il sistema dei pari invece è dove c'è l'istinto, dove c'è la sperimentazione, dove c'è
8: il confronto,
9: il confronto, dove l'immaturità viene messa in gioco. Sì. Che l'immaturità non è segno di una malattia.
8: Non è una cosa brutta.
9: Non è una cosa brutta, esatto. No? Perché noi pensiamo ai genitori, ma no, quanto è maturo, quanto. Ma no, deve proprio attraversarla l'immaturità. E quello è il segreto.
8: Sì, assolutamente. Tra le altre cose, una cosa bella quella di cui tu stai parlando, perché è come se noi dovessimo ogni volta stupirci dell'errore, invece dovremmo accoglierlo l'errore, vero?
9: Dovremmo coglierlo, l'errore ci mette anche nella condizione, va bene, di vedere come siamo messi noi come famiglia, marito e moglie, genitore, padre e madre, nei confronti di un figlio che si sta trasformando, che ci manda dei segnali importanti, no?
8: Certo, assolutamente, assolutamente. Lo vediamo tra pochissimo, Leonardo. Stiamo parlando di adolescenza, di evoluzione, di trasformazione, di come accogliere e di come capire, di leggere anche i segnali che i ragazzi ci mandano. Certo. E allora partiamo col dire intanto una cosa, Leonardo, che dicevamo fuori onda. L'adolescenza sappiamo più o meno quando inizia, ma non sappiamo quando finisce.
9: No, perché forse è un processo che è sempre in atto, perché...
8: Perché?
9: No? Perché noi cogliamo sempre delle trasformazioni, delle cose, no? Che durante l'arco di questo tempo, per via sempre di un contesto sistemico, dico io, ecco, io mi sento un pediatra sistemico, perché la famiglia è il tutto, no?
8: Certo.
9: È il porto, ecco, viene il porto.
8: Sì, è vero.
9: Tu
8: è
9: nel
8: vero.
9: Porto che fai?
8: È vero.
9: Mica decidi il destino, no? Accudisci, coccoli, prepari
8: il luogo sicuro, luogo, anche qui.
9: È il porto sicuro che tu dici all'adolescente: io sono qui, tu decidi la tua strada.
8: La tua, no?

0: Destinazione.
1: Come ho detto prima, no? Io ho fatto quello, io ho fatto il medico, tu hai fatto la musicista, sì. E magari tua figlia prende una strada diversa.
0: Certo.
1: Perché ha maturato
0: la sua libertà artistica in questo caso, ma se avesse fatto, perché fa teatro, ma se avesse fatto scelto altro sarebbe stato precisamente la stessa cosa.
1: Ma è successo anche per me questo.
0: Perché non dobbiamo dire, come hai detto tu, i nostri figli non sono il nostro prolungamento primo.
1: Non sono il prolungamento. E poi noi siamo solo degli accompagnatori, diciamo, sì. Sulla strada, no?
0: Dei mezzi ciceroni.
1: Sì, non è che noi indichiamo. Quella è la strada, quello è il sicuro, no? Fai il musicista che vedrai che sarai premiata, certo. Vincerai. Fai il medico perché tu vado al medico perché vedrai che la strada è sicura.
0: Sì.
1: Cioè, invece non è proprio così.
0: Non è proprio così e poi non dobbiamo dare un segnale di appartenenza, adesso lo dico male, ma costrittiva. Nel senso che può esserci di cuore un'appartenenza, di anima, ma non di tutto il resto, perché i figli non sono nostri.
1: Ma devi avere la capacità di come io, poi anche se una metafora, che io non mi posso attaccare troppo alle cose, mi devo avere la capacità anche di staccarmi. Cioè, se a me mi licenziano dalla ASL, io devo avere la capacità di anche di scegliere un'altra via.
0: Assolutamente.
1: Cioè, non lo so, forse un concetto troppo.
0: No, ma è assolutamente, no, è un concetto così. E tra le altre cose, Leonardo, continuando su questa scia dell'appartenenza, ma di sangue, nel senso proprio di anima, no? E non di diverso tipo, cioè i figli non devono fare per forza quello che decidiamo noi, non devono seguire la strada che abbiamo seguito noi, sono degli esseri unici. L'abbiamo detto insieme.
1: Bene.
0: Unici. Sono fatti così, sono loro, faranno quello che credono, se hanno voglia ci chiedono un consiglio.
1: Noi siamo
0: il porto, come dicevi prima, noi siamo
1: lì.
0: Se arrivano a chiedere va bene, altrimenti, però detto questo va benissimo, su una base però solida, che certo. Qual è? Secondo me è la base su cui crescono i figli, su cui cresciamo noi, che è la base dei nostri valori, che quelli che arrivano dalla famiglia, perché se no non ci confrontiamo più con l'esterno. Adesso, se non abbiamo profondità di valori,
1: Gennaro approfondirà questo
0: verrà
1: tema,
0: adesso Gennaro
1: questo tema, perché è proprio lì che si costruisce proprio, no? Addirittura dai primi anni.
0: Sì.
1: I primi anni.
0: Cosa fanno i bimbi a partire dai 3 anni, dici tu?
1: Dai tre anni.
0: Quando vengono da te in studio.
1: Ma tu li vedi a 3 anni che riescono a interagire, ma interagiscono in maniera non come noi, corazzati.
0: Sono liberi.
1: Liberi. Io li chiamo meravigliosi.
0: Assolutamente. Quindi quando vengono da te in studio, tu li guardi.
1: Basta guardarli, loro già. Gli altri ti propongono, no?
0: Non aspettano, loro partono.
1: Partono.
0: Sai cosa ho notato? Una cosa
1: la
0: bella.
1: Mamma magari dice.
0: No, invece mai bloccare questi bimbi. Tra le altre cose, una cosa molto bella che ho visto in questi bimbi piccoli di questa età è che loro ti guardano fisso dritto negli occhi per capire
1: se tu li stai ascoltando
0: e cosa pensi addirittura. È incredibile, questo tu ce lo puoi insegnare.
1: È una forza, la bellezza di fare il pediatra è
0: ti piace, è la tua vita, ma è questo il bello, guarda, il bello
1: non si finisce mai di stupirsi.
0: Vero? Di meravigliarsi, bello, bellissimo. Questa è una roba.
1: Quello è il bambino che abbiamo tutti dentro di noi.
0: Sì.
1: Anche tu ce l'hai.
0: Certo, io lo voglio curare, cioè, questa mia bambina, ma sempre
1: sarà
0: così. No. Anzi, certe volte ho imparato anche ad essere più, come dire, tra virgolette, comprensiva con me. Prima mi punivo di più.
1: Compassionevole.
0: Sì, compassionevole. Oggi mi lascio andare molte cose a bozzo nella mia bambina. Spero di alimentarla ogni giorno questa bambina qua, come te, Leonardo.
1: Bene, io l'alimento, è un allenamento che bisogna fare quotidianamente. Dico, ma perché è difficile? Dicono, è difficile, il momento è difficile, però tu da un momento difficile devi cercare di trovare, come si dice, una positività, un arricchimento,
0: sempre.
1: No? Ti può capitare qualsiasi cosa nella vita, purtroppo.
0: Allora, c'è una frase famosa di Kung Fu Panda con cui terminerei, che è quella quando Kung Fu Panda dice: ma io mi arrendo, non ce la faccio, non sarò mai bravo in quello. E c'è il vecchio saggio che dice: allora, ieri, si chiama ieri perché è passato.

0: passato, domani appartiene al futuro, non conosciamo. Quindi quello su cui dobbiamo concentrarci è oggi.
1: Il qui
0: e ora, perché siamo nel presente e il presente è un dono.
1: È un dono, dobbiamo apprezzarlo e poi oggi, giustamente le basi, poi perché il futuro...
0: Piano piano, giorno dopo giorno. Riusciamo a costruire. Leonardo, io ti ringrazio per essere stato qua oggi nella nostra rubrica. Adesso
1: grazie a te e tutto il vostro staff.
0: Ci rivediamo alla prossima puntata. Adesso aspettate qua, perché arriva ovviamente Gennaro Tortorella, pedagogista, con cui continueremo a parlare sempre di adolescenza, di evoluzione e di trasformazione dei ragazzi. Quindi mi raccomando, ci vediamo tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stata intitolata Norberto Bobbio la nuova aula consigliare del comune di Palagiano. Si tratta dei locali dove un tempo c'era l'asilo nido delle suore. Lo stabile è stato recuperato, ora è destinato ad ospitare la massima assise cittadina. La nuova aula si propone di essere non solo luogo deputato allo svolgimento delle attività amministrative, ma casa del confronto democratico nell'interesse dei cittadini.
4: Questa è un'aula non dei consiglieri o di chi la vive o di chi l'amministra, ma della comunità di Palagiano. Speriamo che possa, in questa nuova veste, in questa nuova sede, possa Palagiano trovare sempre nuove mete da raggiungere, nuovi obiettivi da conquistare e chissà che si possa continuare a crescere come poi si sta facendo in questi anni, nei limiti ovviamente delle nostre possibilità, continuare a crescere anche grazie al lavoro che si svolgerà in quest'aula, che è un'aula delle istituzioni. In questi anni abbiamo riconsegnato alla comunità diversi spazi, adesso stanno arrivando a completamento dei lavori gli spazi più, io dico quelli più belli, nel senso che poi sono frutto anche di progetti particolari, interessanti. Arriviamo con l'aula consiliare, passeremo per il teatro comunale tra qualche settimana, la sede ARPAL, i ponti, i nuovi ponti dei canali di Calzo e la Moscella, sono tutte strutture e infrastrutture importanti che servono a ridare quel respiro ampio ad una comunità, la nostra comunità, che aspettava questi risultati, perché sono certo che li vivrà con lo stesso spirito con cui noi abbiamo cercato di conquistarli e in qualche modo li stiamo riconsegnando.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.

0: un viaggio tra fondali, paesaggi e scorci inediti per raccontare la straordinaria ricchezza naturale di Mar Piccolo e Mar Grande, ecosistemi unici al mondo e custodi di biodiversità e identità della città di Taranto. Attraverso il documentario Piccolo, Grande, Infinito Mare, prodotto dalla startup di programma sviluppo Clickcom e proiettato in prima assoluta allo Yachting Club, il regista e direttore artistico Giuseppe Carucci ha offerto alla comunità ionica uno sguardo intimo sulla bellezza nascosta dei nostri mari.
1: E con grande stupore abbiamo trovato un mare che resiste nonostante l'impatto antropico dell'uomo che c'è stato negli ultimi 150 anni. Spugne, cavallucci marini, coralli.
0: Un lavoro immersivo che tra riprese aeree e immagini subacquee firmate da Roberto Rinaldo e Maurizio Galizia hanno svelato i segreti del cuore nel Mar Ionio. E non solo, ad accompagnare gli spettatori negli abissi tra cavallucci marini e habitat nascosti anche le musiche del maestro tarantino Francesco Greco e la narrazione dell'attrice Ilaria Zoe Antonello e la primatista mondiale di apnea Alessia Zecchini. Per Silvio Busico, presidente di programma sviluppo, la produzione Clickcom unisce l'alta qualità visiva alla promozione del territorio attraverso le testimonianze di esperti su geologia, ambiente e mitilicoltura.
2: Siamo abituati a, quando pensiamo a Taranto, sempre ad una negatività che viene dalle ciminiere, dall'industria, dall'ILVA. Stasera cambiamo rotta, una narrazione positiva, una narrazione di occhi nuovi per la bellezza di Taranto sotto la superficie dell'acqua. Vedremo qualcosa di meraviglioso della nostra terra.
0: Insomma, per Giuseppe Carucci, Piccolo, Grande e Infinito ha restituito alla cittadinanza la capacità di riscoprire luoghi da sempre conosciuti, ma mai realmente osservati e apprezzati.
1: Spero che rimanga alle persone che vedono questo documentario una Taranto diversa, una Taranto che è nata dal mare e che dal mare può ripartire.
3: Cittadella Magazine.

0: 50 giovani talenti, migliaia di chilometri da percorrere e un solo grande linguaggio universale, la musica. Sta per partire il tour estivo dell'Orchestra della Magna Grecia Città di Taranto, un progetto di formazione d'eccellenza che porta le migliori energie della città in giro per l'Italia e perfino in Albania.
1: Questo tour è un momento estremamente importante per la loro crescita, per la loro convivenza, per la loro relazione, solamente per creare quel tassello importante che fa sì che loro si sentono partecipi di una città che cresce, partecipi di una città che si rivolge al mondo e ovviamente anche quel partecipi di una comunità che pensa al futuro.
0: A dare il là al viaggio è stata la presentazione ufficiale di Sottusole, il brano ufficiale dei 20esimi giochi del Mediterraneo, composto da Roberto Molinelli con il testo di Melissa Mastro Lorenzi ed eseguito proprio dai ragazzi dell'orchestra. Il tour invece tocca piazze e luoghi storici di straordinaria bellezza. Dopo il debutto tra Matera e Releisto di Taranto, la tournée si sposta in Campania, in Toscana e non solo. Una delle tappe più prestigiose vedrà l'orchestra protagonista in residence al celebre cantiere internazionale d'arte di Montepulciano, al fianco delle più importanti realtà giovanili europee. In programma le note di Sibelius, Mozart e Piazzolla, ma anche una prima esecuzione assoluta, una suite per corno e orchestra di Short affidata al solista Gabriele Falcioni.
2: Puntiamo a far diventare Taranto la città della musica grazie alle presenze delle realtà locali, del paesiello. E abbiamo individuato una serie di spazi che metteremo presto a frutto e speriamo di poter finanziare iniziative tali da poter promuovere la musica in ogni luogo della città.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Parte la nuova stagione del Taranto con la presentazione ufficiale della campagna abbonamenti e delle novità per il campionato. A Palazzo di Città il club rosso-blu ha illustrato il progetto per il nuovo anno sportivo, puntando su una campagna definita semi-popolare, con l'obiettivo di avvicinare un numero sempre maggiore di tifosi.
5: Noi in questo momento paghiamo dazio perché avremo uno stadio, uno degli stadi migliori d'Italia con una delle categorie inferiori d'Italia e pertanto se facciamo fare un conto economico avremo un costo di categorie superiori partecipando ad un campionato con di categorie inferiori. Questo vabbè, non l'abbiamo potuto determinare noi, ma il calcio ha fatto dei risultati. Il risultato l'anno scorso non è arrivato, abbiamo provato.
4: La vendita degli abbonamenti tradizionali prenderà il via il 3 agosto. Accanto alle formule classiche, il Taranto ha previsto anche una serie di abbonamenti inclusivi a prezzo ridotto, riservati a detenuti, ragazzi delle comunità educative, studenti delle scuole, nuclei familiari con ISEE basso e persone con disabilità, confermando l'intenzione di rendere lo stadio sempre più accessibile. Spazio anche alle nuove divise. Oltre alle tre maglie da gara già presentate nelle scorse settimane, è stata svelata la maglia da allenamento, che avrà come sponsor Sorraffo. Illustrata anche la nuova linea di merchandising con diversi prodotti dedicati ai tifosi. Sul fronte dell'organigramma invece non si registrano cambiamenti significativi rispetto alla scorsa stagione. Resta invariata anche la situazione del settore giovanile, che continua ad essere gestito all'esterno e non è ancora entrato direttamente sotto il controllo del club.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Abbiamo voluto lavorare tanto su questa campagna abbonamenti, ci abbiamo messo forse qualche giorno in più, proprio perché volevamo mettere il tifoso del Taranto, il tarantino, nelle condizioni di poter rispondere. Abbiamo pensato a dei prezzi calmierati, nonostante saremo onorati di giocare finalmente nella nostra casa con dei costi elevati, ma abbiamo voluto mantenere il costo del singolo abbonamento calmierato, mettendo all'interno una serie di agevolazioni, iniziative che faremo con la collaborazione del brand Raffo, con cui abbiamo rinnovato questo accordo e siamo riusciti a riportarlo a Taranto dopo insomma un po' di scoramento da parte dell'azienda. E ci sarà la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento con un pagamento rateizzato senza nessun tipo di interesse. Ci saranno le prelazioni per gli abbonati sull'acquisto degli altri biglietti, ci saranno abbonamenti ridotti per una serie di categorie, quindi fondamentalmente la nostra idea era

appunto quella di mettere tutti nelle condizioni di poter rispondere, perché quello che auspichiamo e quello che ci auguriamo è che con noi questo percorso lo possa condividere tutta la città di Taranto. Ci aspettiamo una risposta importante, anche perché è giusto che l'intera nazione ricominci a parlare di Taranto. Siamo in un campionato di eccellenza, ahimè,

0: Il 24, 25 e 26 luglio torna il T-Fest, questa sagra delle tipicità che è uno degli eventi estivi più attesi a Pulsano, nato per valorizzare quelle che sono le eccellenze enogastronomiche, culturali, artistiche, insomma, del territorio pugliese. Il 25 di luglio saranno ospiti i Los Locos, Roberto Boribello, ma anche Paolo Franchetto, che con piacere abbiamo questa sera con noi in diretta su Cittadella. Benvenuti, Los Locos.
1: Eccoci, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Abbiamo allora, un altro Paolo con noi oggi.
0: Sì, sì, siamo Paolo, siamo in due. Come state innanzitutto? Come sta andando quest'estate?
1: Ma sta andando benissimo, poi non so se puoi capirlo dalla pietra che abbiamo qui alle nostre spalle. Noi siamo già in Puglia in questo momento, siamo in un trullo perché io abito da un po' di tempo nei trulli qui di Martina Franca, per cui io che sono veneto mi sono trasferito in Puglia proprio per motivi che mi piace tantissimo questa regione. Stiamo ovviamente qui come base, però stiamo facendo una tournée estiva pazzesca, questo tour che si chiama 90 Caliente, che stiamo portando in tutta Italia. E ieri eravamo l'altro ieri eravamo a Senigallia, poi eravamo a Biella, quel giorno prima a Cosenza, cioè tutto una gran confusione, però bello.
0: Senti, chi è più loco dei due nella vita di tutti i giorni? Insomma, e invece poi chi è il più razionale, il più preciso dei due?
2: Beh, sicuramente più razionale lui e anche molto più energia di me. Io sono la parte pigra, la parte diciamo quella un po' più sregolata, e infatti parte della mia vita io la vivo d'inverno, mi trasferisco, vivo nella Repubblica Dominicana da qualche anno, e quindi sì, ho preso un po' l'influenza di quelle, poi essendo anche mezzo venezuelano ho preso un po' l'influenza sudamericana, per cui sì, la pigrizia a volte vince su qualsiasi altra cosa. Infatti in questo periodo che stiamo macinando chilometri un po' li sento tutti sulla schiena.
1: Sì, siamo locos tutti e due, però diciamo che è un po' più loco
0: più
1: razionale, ecco.
0: Più loco lui, bene bene. Allora, voi siete stati poi in realtà tra i primi a portare in Italia questo genere di Latin Pop, in un momento in cui insomma all'epoca negli anni 90 c'era la discoteca, c'era la musica tecno, c'erano questi generi forti, no? Com'è nata l'idea di scommettere insomma su questi ritmi quando nessuno poi all'epoca magari ci credeva,
1: Ma siamo stati anche fortunati, devo dire la verità, perché noi producevamo anche noi musica dance anni 90, che poi effettivamente però è rimasta lì negli anni 90. Noi abbiamo avuto la fortuna di fare un genere invece che poi ha sorpassato in decenni, perché noi ce ne accorgiamo nei nostri spettacoli, che la gente, anche i ragazzini più giovani che non erano nati quando le nostre canzoni le facevamo, che le ballano ancora. E devo dire che è partito tutto dal Porom Pompero, che era un po' una sfida, una canzone un po' fuori dalle righe per quel momento. Noi siamo andati da più di un discografico con questa canzone, ci hanno, ti dico la verità, riso a tutti quanti, molti discografici, e poi siamo andati invece da Pippo Landro, noto discografico della New Music International, e lui è letteralmente impazzito, ha detto con questo genere musicale spacchiamo. Infatti abbiamo fatto Porom Pompero, che è entrato in tutte le classifiche, abbiamo fatto il primo album che addirittura in prevendita è arrivato al quarto posto come album delle vendite in Italia, e da lì poi tutto il resto, tutta la nostra carriera.
0: Bene, abbiamo con noi questa sera i grandi Los Locos, però volevo farmi una domanda su quelli che sono i vostri singoli, perché in realtà insomma volevo sapere un po' qual è la ricetta, no? Che rende in pratica una canzone un tormentone da spiaggia o da villaggio turistico, un successo che poi non passa mai di moda. C'è una ricetta particolare?
2: A saperla sarebbe
1: magari
2: ogni canzone sarebbe diventata un super successo, un super tormentone. Diciamo che poi quando tu sei in studio a far creare queste canzoni qua,

0: tu sei sempre spinto dalle più buone intenzioni, dal gusto, da tutto, di fare una cosa che per te possa essere perfetta. Però tante volte una cosa che per te è perfetta, poi alla fine non succede nulla. In altri magari vuoi girare un po' meno, invece sono esplose. Quindi non c'è una ricetta che decreta il successo di una canzone, alla fine proprio è
1: la gente l'ascoltatore proprio. Cioè tu in studio ti metti, non ti rendi conto, fai una canzone che a te sembra una canzone magari normalissima, poi la gente piace tantissimo. Noi anzi eravamo i primi a meravigliarci quando una canzone nostra diventava un successo, perché non te l'aspetti.
0: Siamo stati anche abbastanza fortunati, perché più di qualcuno è diventata poi un tormentone, infatti ancora adesso a distanza di 30 anni
1: vogliamo fare qualche nome, muove la colita, è meglio del swing,
0: la vuelta,
2: successioni incredibili che ancora si continuano a ballare, ma voi lavorate insieme poi da decenni, no? Questo sodalizio importante, c'è un segreto per andare d'accordo così a lungo, no? O c'è stato un momento in cui qualcuno ha detto basta, ognuno per la sua strada?
1: No, siamo sempre andati d'accordo, ci conosciamo dagli anni 80, dai primi esperimenti discografici, anzi proprio quest'anno c'è una ricorrenza importante che sono i nostri primi 40 anni dal primo Festival Bar, con cui abbiamo partecipato con un altro nome, in realtà ci chiamavamo Public Relation, ma eravamo sempre noi due, quindi altro genere.
0: Comunque siamo amici prima ancora di diventare un duo musicale, per cui c'è una conoscenza che va al di là del lavoro.
1: Poi è difficile litigare con questo signore qua, perché lui è troppo pigro, mi annoio. Se tu litighi da solo, poi te guarda come di boh, che buono è questo, quindi non si può litigare.
2: Vi frequentate anche nella vita privata, oppure ognuno per la sua strada, poi magari dopo un concerto, un live, un momento in studio?
1: Ma guarda, per dirtene uno, in questo momento Pablo mi ha occupato casa.
0: Sono ospite anche da
1: qui, anche la mia Giulio Franca. Per cui durante la tournée estiva, poi dopo invece durante l'inverno lo facciamo.
0: Esatto, ognuno fa le sue cose.
2: Bene, con noi Los Locos questa sera, che poi saranno insomma live il 25 di luglio al T-Fest a Pulsano. Insomma, ragazzi, vi chiamo ragazzi, siete dei ragazzi, anche perché la vostra musica ci fa rimanere sempre giovani, ragazzi. Sempre ragazzi. Se doveste scegliere un brano della vostra carriera da salvare in una ipotetica capsula del tempo, no? Quale scegliereste?
1: Vediamo uno, due, tre, il Tiburon. Vedi, siamo d'accordo.
2: Perché il Tiburon? C'è un motivo per te.
1: È stato quello che un po' c'ha lo switch che ci siamo resi conto che stava succedendo veramente, che c'era il successo, che cominciavamo a girare nelle piazze, nelle discoteche, all'estero, la televisione. Insomma, quello è stato quello switch che ci ha fatto rendere conto che veramente forse ce l'avevamo fatta.
2: Ai vostri concerti, no? Qual è il pubblico, insomma, che trovate? Un po' quelli che sono i nostalgici degli anni 90, o ci sono anche ragazzini? Insomma, come si approcciano le nuove generazioni al vostro sound, in pratica?
1: Ma guarda, abbiamo un target veramente molto molto ampio, perché come ti dicevo prima, dai ragazzini, dai bambini piccoli alla magari signora un po' più addempata come noi,
0: anche più grandi di noi,
1: abbiamo la fortuna di avere un target veramente molto molto ampio, e si divertono, cioè li vedi, la gioia per noi dal palco è vedere i sorrisi della gente.
0: È proprio un genere trasversale, perché anche proprio i ragazzini che non erano nati negli anni 90, comunque questi balli, le canzoni le sanno tutte perfettamente a memoria, e che le ballano tutte dall'inizio alla fine insieme a noi.
2: Beh, voi siete poi tra l'altro considerati un po' i re dei villaggi turistici, no? È un bel effetto, no? Sapere che la vostra musica, diciamo, è un po' il simbolo di quelli che sono i ricordi estivi e le vacanze soprattutto di milioni di italiani, è una bella cosa questa.
1: È una bella cosa, ce lo dicono in molti effettivamente quando vengono ai nostri concerti, e dicono, ci ricordate appunto la nostra magari adolescenza, oppure i nostri bei momenti vissuti insieme, perché ovviamente il nostro genere è un genere allegro, spensierato, di divertimento, e quindi lo associ subito a un momento positivo della vita.
0: Villaggi turistici, poi si balla nelle feste, si balla in tutti i matrimoni, in tutti i compleanni, c'è sempre la parte in cui è riservata i balli di gruppo, dove noi su 10 canzoni, 5-6 sono nostri.
1: Ecco, i ricordi di matrimonio sono meno allegri.
2: Beh, Io volevo
0: ecco,
2: tra le tante cose insomma che avete fatto, poi tanti programmi anche in TV, insomma tante manifestazioni, ma soprattutto tante belle collaborazioni, volevo ricordare quella con Kitty Creel, sicuramente collaborazione importante. Com'è nata naturalmente questa unione, soprattutto se state pensando a altre collaborazioni, artisti con cui volete magari realizzare qualcosa che insomma avete in programma, avete in cantiere, ecco.
0: Beh, stiamo parlando dei primi 2000, in realtà è nato proprio da Kid Creel, che mentre era in una spiaggia, non mi ricordo, era Hawaii forse, mi pare, ha ascoltato una canzone e ha detto: bello questo sound, ma chi sono questi? È andato a cercare, ma sono i Lost Locos, sono italiani, attraverso l'etichetta ci ha contattato, è venuto in Italia da noi, è stato
3: stato bellissimo.
0: E ci siamo conosciuti, ci siamo trovati immediatamente, un feeling pazzesco. Prima a Londra, poi è venuto lì a Vicenza da noi in studio, è stato più di un mese.
3: Siamo chiusi in studio insieme a lui.
0: Insieme.
3: Noi gli passavamo tutte le canzoni, i pezzi, lui si sedeva lì, scriveva parola per parola.
0: E in un mese abbiamo fatto 12 canzoni, un album, è proprio una cosa incredibile, è difficile che in un mese venga da zero, proprio con la scrittura, l'arrangiamento, la conduzione, boom, ed è stata una collaborazione bellissima. Ci sentiamo ancora adesso, lui è sempre in giro per il mondo, abita alle Hawaii.
3: Continua a fare figli, non si sa.
0: Ormai a questo punto, però è un personaggio incredibile.
2: Grande collaborazione. Invece di quelli attuali, con chi vorreste collaborare? Cioè, avete un'idea, insomma...
3: Beh, ragazzi interessanti con cui ci piacerebbe collaborare, anche perché poi vediamo che tante volte anche loro si spingono un po' nel territorio, diciamo, nostro, con dei generi che possono richiamare il suono caraibico, il sudamericano, tipo canzoni che si sentono anche adesso, un po' merengue, un po' baciata.
0: Sai con chi vedrei bene una collaborazione di Los Locos? Con Elettra Lamborghini. Quella, secondo me, potrebbe essere una cosa giusta.
2: Beh, niente male, è una buona idea. Realizzabile. Lanciamo l'idea, insomma, anche Elettra Lamborghini, magari si potrebbe realizzare un bel connubio per un altro tormentone,
0: esatto,
2: estivo, io ce lo vedo alla grande.
0: Bella idea.
2: Allora, Los Locos, come sarà questo live il 25 di luglio a Pulsano Altifest? Quanto ci farete ballare?
0: Tantissimo, tra l'altro a Pulsano non c'è solo il concerto dello Slocos, ma c'è il nostro format che si chiama 90 Caliente, che già il nome fa intendere tutto, intanto anni 90 ovviamente, lo Slocos ovviamente, accompagnati dalle Village Girls, che sono tre bellissime ragazze, ballerine, cantanti, DJ, chi più ne ha più ne metta, quindi faremo proprio un giro intorno al mondo della più bella musica degli anni 90, che sia quella inglese, che sia quella italiana, che sia quella brasiliana, la fine. Ci sarà veramente da divertirci, sono più di 2 ore di spettacolo.
3: Un viaggio della musica anni 90, del nostro concerto, della musica anni 90, con le ragazze, tutto, cioè sono 2 ore e mezza di spettacolo, proprio un varietà veramente.
0: Non si può stare fermi, assolutamente. Se per caso ti trovi da quelle parti, Paolo, devi stare in prima fila.
2: Assolutamente, grazie. Io, insomma, naturalmente vi invito a questo grande appuntamento, questo viaggio fra i grandi successi di Los Locos, il 25 di luglio al T-Fest di Pulsano. Grazie a Roberto Boribello e a Paolo Franchetto, grazie ai Los Locos.
0: Grazie a voi, un bacio a tutti e veniteci a trovare a Pulsano, mi raccomando. Vive Los Locos!
3: Ciao!

questa notte sei il mio cielo stellato. Siamo fermi sul ciglio senza fiato. Mi abbracciavi su un valzer triste. Martin Miller, piove forte sul dorso di un giaguaro. Non ricordo cosa ci ho rovinato.

0: su Cittadella, la radio e Cittadella TV, Ribes, il nuovo singolo di Marcio, nome d'arte di Pasquale Chiavaro, che abbiamo con piacere questa sera in diretta con noi. Marcio, benvenuto.
1: Ciao Paolo, ciao a tutti, grazie mille per l'invito.
0: Allora, nuovo singolo per te, Ribes, nome d'arte, devo dire, particolare, Marcio. Da dove nasce naturalmente questa scelta un po', insomma, strana, particolare?
1: Sì, è un po' insolito effettivamente, perché poi se una persona mi conosce non lo direbbe mai che questo nome mi si abbina perfettamente. Però nasce da un periodo della mia vita un po' più oscuro, diciamo, e ho voluto rendere un punto di debolezza un punto di forza. E quindi ho utilizzato questo nome perché secondo me a volte i nostri punti anche deboli possono fare una grande differenza nella nostra vita.
0: Senti, tu hai iniziato in maniera molto particolare, perché hai studiato clarinetto, ti ha portato a conquistare il terzo posto, pensate, al concorso nazionale Enrico Zangarelli nella città di Castello, nella categoria fiati solisti. Insomma, un inizio un po' particolare per te, però poi ti sei avvicinato pian piano al canto, al pianoforte, strumento che è diventato praticamente un qualcosa di principale, di fondamentale per quelle che sono naturalmente le tue realizzazioni artistiche in pratica.
1: Sì, sì, esattamente, è stato così. È stato un percorso, un'ascesa anche un po' particolare, perché io

0: aspettavo mai poi di cantare un giorno, anche se era un mio obiettivo, però il clarinetto e poi il pianoforte sono stati molto utili per l'approfondimento della musica e soprattutto per sviluppare anche delle competenze artistiche che secondo me sono molto utili per chi canta e scrive musica, e quindi è un linguaggio veramente che mi ha dato tanto.
1: Bene, Marcio con noi in diretta questa sera, Ribes è il nuovo singolo che poi sentiremo anche in chiusura della nostra piccola chiacchierata. Marcio che poi ha realizzato un singolo nel 2021, Carezze, ma soprattutto ha un percorso live importante, perché insomma tu hai aperto i concerti di Elisa, Fred De Palma, Shade, Rose Villain, insomma, cosa ricordi naturalmente di queste aperture? Esperienze sicuramente importanti, insomma, per il tuo percorso artistico.
0: Sì, sono stati eventi molto formativi, anche un po' ansiogeni devo dire, perché sono stati i miei primi palchi, ero più piccolo, quindi trovarmi anche davanti a un pubblico molto grande è stato difficile, però sono stati tutti artisti che in qualche modo mi hanno insegnato qualcosa, dallo staging, cioè da come ci si... Da come si sta sul palco, ma anche a tutta la preparazione che c'è dietro. Soprattutto a Roma da Elisa è stato veramente un momento speciale per me, perché ero in una fase della mia vita trasformativa, quindi quando Elisa mi ha chiesto di aprire il suo concerto per me è stato anche un punto di svolta, è quasi come se qualcuno mi dicesse questa è la tua strada, vai. E quindi sono stati a modo loro, questi artisti mi hanno lasciato tanta esperienza che per un artista emergente secondo me è importantissimo fare, è la cosiddetta gavetta secondo me. Poi sono stato fortunato perché comunque ho avuto a che fare con artisti già del calibro di Elisa, Rose Villain, quindi sono stati tutte esperienze molto formative, devo dire.
1: Senti, tu hai dedicato poi un periodo alla scrittura, no? Alla ricerca artistica, e torni con questa canzone Ribes, che diciamo è un primo tassello, no? Per un nuovo percorso musicale. Senti, che effetto ti fa un po' rimettere le mani un po' sulla tua musica, no? E soprattutto dopo un periodo di lavorazione e di custodia anche di questo pezzo che esce, devo dire, con grande forza, con grande interesse.
0: Sì, è stato importantissimo perché io questo brano è pronto da un anno, però non ero pronto io in realtà, e quindi credo che a volte le pause siano molto importanti per scoprire dei lati di noi che un artista dovrebbe tenere in considerazione secondo me. E poi Ribes lo sento quasi come un altro primo figlio, perché Carezze è stato il mio primo brano, però Ribes diciamo che rappresenta quello che è Marcio oggi, e quindi è stata importantissima questa uscita per me, anche un po' inaspettata, perché mi hanno un po' spronato i miei produttori, il mio team, dobbiamo farlo uscire, è un brano troppo bello, quindi io diciamo che è stato un parto e sono molto contento che sia uscito in questo periodo, e rappresenta la nuova visione che ho della musica, del mio progetto artistico. A questo seguiranno altri brani a breve devo dire anche, e sono veramente emozionato devo dire, è un'uscita a cui tengo tantissimo.
1: Bene, Ribes, che poi sentiremo tra pochissimo, parla insomma di quegli incontri, no? Che arrivano all'improvviso e che per qualche motivo sembrano destinati a entrare un po' nella nostra vita in pratica.
0: Sì, sì, mi piaceva dare quest'idea all'interno del brano di relazioni destiniche, quasi karmiche, destinate, perché credo che nella nostra vita passino tantissime persone. Anche nel senso negativo del termine, perché non tutte le persone che arrivano per forza poi restano, però anche l'assenza o quando qualcuno ci lascia secondo me è qualcosa di estremamente importante e non è mai tempo perso, anche il tempo passato con persone negative secondo me c'è sempre un insegnamento, qualcosa che ci lasciano per farci fare un passaggio evolutivo fondamentale, perché poi noi siamo in continua evoluzione, sia l'artista ma anche persona, quindi l'ho sperimentato su di me questi rapporti quasi destinici, e mi piaceva ripartire con un brano che avesse che racchiudesse questa tematica, secondo me è veramente fondamentale. Poi oggi parlare di relazioni karmiche è molto utile, a volte soprattutto tra adolescenti lo vedo, perché sono quelli anche che ascoltano

0: la mia musica, non ci spieghiamo il motivo per cui delle persone arrivano nella nostra vita, e poi i motivi magari ce li spieghiamo quando se ne vanno, ed è bello così.
1: Bene, abbiamo con noi questa sera in diretta il giovanissimo Marcio, naturalmente Ribes è la canzone che poi sentiremo tra pochissimo, ne stiamo parlando. E a proposito di Ribes, hai, insomma, devo dire, compiuto una missione, non dico impossibile, ma importante, perché il tuo è un genere urban pop, e sei riuscito un po' a unire, no, quella che è la freschezza e la modernità dello urban a queste tematiche importanti, insomma, a questa scrittura bella forte. Come ci sei riuscito, Marcio?
0: Sì, diciamo che mi piace moltissimo abbinare a delle sonorità fresche, delle volte anche quasi molto moderne, delle tematiche profonde, perché poi alla fine una canzone ti lascia, quello che ti lascia è il significato, quello che ti arriva. Quindi la musica secondo me ha un accesso emotivo, ma il testo poi percorre un significato simbolico che non bisogna tralasciare mai al caso. Io sono dell'idea che un brano anche estivo deve comunque avere un significato profondo. Mi piace tantissimo fare questa ricerca, ed è una ricerca che ho fatto in questi anni di silenzio, per cui il resto, anche gli altri miei brani, avranno più o meno questa ideologia di fondo, e quindi è stato anche grazie ai miei produttori che riescono a cogliere tutte le mie sfumature. Io sono un ragazzo estremamente emotivo. Siamo arrivati a la sintesi di questo lavoro è stato proprio Ribes, perché è il connubio perfetto secondo me tra una sonorità estiva, quindi un brano che può essere molto radiofonico, e una tematica profonda come quella dei rapporti stilici di cui parlavo prima.
1: Allora, Ribes che sentiremo tra pochi in chiusura, Marcio, una domanda, insomma, che va a chiudere la nostra piccola chiacchierata che faccio un po' spesso agli artisti. Un sogno di Marcio?
0: Allora, ne ho tantissimi, però ad oggi ti direi, ho una canzone nel cassetto che non è completa, e vorrei che a completarla fosse Elisa, perché diciamo che è stata la, come si dice, è stata colei che mi ha dato una spinticella nel 2022 importante, e quindi mi piacerebbe chiudere il cerchio e fare un brano con lei.
1: Bene, e noi aspettiamo questo bel duetto, questo bel connubio Elisa Marcio, te lo auguriamo, insomma, sogno realizzabilissimo. Grazie. Intanto noi ringraziamo Pasquale Chiavaro in arte Marcio, e in chiusura naturalmente sentiamo il nuovo singolo, si chiama Ribes. Grazie Marcio.
0: Grazie Paolo, grazie mille a tutti.

0: sera.
1: Wow.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine. Cittadella TV dà voce ai cittadini di Taranto. Segnala di servizi, problemi o eventi di interesse pubblico. Scrivici a segnalazioni@cittadellatv.it o su WhatsApp al 339 680 68 68. Invia foto e video con luogo e data. Cittadella TV, l'informazione che ti appartiene. Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria. È la voce di due mari. Storie, volti, territorio. La nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV. Si vede, si sente, si vive.
3: Cittadella. Cittadella. New hit.
4: Talk about.

0: Mai troppo tard. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tard.
1: E siamo ritornati in studio. Beh, adesso parliamo di arte. Diciamo che questo piccolo intervento, quindi approfitto per parlare, per fare anche un escursus storico, l'ho preso direttamente da un interessantissimo servizio che è andato in onda sul nostro TG del nostro Enzo Ferrari, che vi consiglio di andare a rivedere, comunque lo trovate sui nostri social, vedete la replica di questo servizio. Parlava un po' delle opere contemporanee sparse per la città, e fra queste c'è un'opera che, diciamo, che mi sta un pochino a cuore, però non è proprio dire mi sta a cuore, ci tengo particolarmente. Vi ricordate quel periodo in cui io continuavo a ribadire per quanto riguarda le colonne doriche che non è il tempio di Poseidone, non è il tempio di Poseidone, non è il tempio, ok? Beh, stessa cosa, statua che si trova alla discesa Vasto. Non è Cinzella, la fanciulla rappresentata nella statua che tutti conoscono come la statua di Cinzella, in realtà non è Cinzella, è Lisea. Ma chi è costei? Beh, ce le racconta addirittura Arcangelo Valente, in alcuni versi riassume proprio l'essenza di questa nostra antenata. E bella fra tutte era Lisea, che a schivar l'onta del disonore si fe guida alle compagne, precipitandosi tutte dall'alto del tempio. Tanta roba, eh? Praticamente Lisea, per scoprire la storia di Lisea dobbiamo tornare indietro nel tempo, nel periodo in cui Taranto era sotto assedio, quindi in guerra con Roma, sotto assedio dei Romani. A un certo punto Taranto perde, i Romani arrivano a Taranto, iniziano a depredare Taranto, e depredano Taranto di tanto oro che per la prima volta Roma riesce a coniare la sua moneta d'oro, cioè capiamo quanto oro e quanta roba c'era a Taranto. Taranto già ce l'aveva la sua moneta. Comunque, al di là di questo, riduce in schiavitù 20.000 fra tarantini e cartaginesi, che nel frattempo erano arrivati per aiutare i tarantini, però non ci è andata bene. Quindi la maggior parte della popolazione viene ridotta in schiavitù, anche le vestali, le sacerdotesse vergini di alcuni templi, come ad esempio il tempio di Minerva. Tra queste c'era appunto Lisea, sacerdotessa vergine, la quale, pur di non cadere schiava del nemico, che chissà poverina che fine le facevano fare, preferì gettarsi da una rupe, e fu di ispirazione anche per le sue compagne, perché tutte le altre sacerdotesse, come videro Lisea, anche loro si gettarono giù da una rupe, perché giustamente volevano non solo difendere il loro onore, ma anche il loro orgoglio di donne e sacerdotesse vergini tarantine. Ora, perché si è arrivati a Cinzella? Cinzella, per i tre ascoltatori che non sapessero che è Cinzella, Cinzella è storicamente una nota prostituta che ha avuto una lunga e longeva carriera qui a Taranto, a partire dal periodo della guerra, prima dopoguerra, fino addirittura agli anni 70, quindi molto longeva, quindi l'hanno conosciuta in tante generazioni, e è rimasta comunque nell'immaginario collettivo un personaggio anche ben voluto, diciamo così, simpatico, perché faceva parte, diciamo, del folklore, ecco, tarantino. Cinzella, questa era Cinzella, ma era un'altra cosa. Lisea invece era tutt'altra cosa. Perché i tarantini chiamano la statua di Lisea Cinzella, con tutto che c'è l'iscrizione lì sotto la statua che è Lisea? Beh, probabilmente perché lo scultore si è fatto prendere un po' la mano, perché non è che proprio questa statua ispiri purezza, castità, verginità, insomma. Quindi vabbè, comunque, detto ciò, non lasciamoci confondere, non è Cinzella. Linea alla regia.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: L'estate palagianese 2026 accende le nostre piazze. Torna la voglia di stare insieme, di vivere la città e di condividere grandi emozioni. L'amministrazione comunale firma i grandi appuntamenti da non perdere. Lo spettacolo musicale Amore senza tempo by The Planets Orchestra. L'allegria del cabaret Tappa Tour del Sorriso e tutta l'energia dell'evento musicale Febbre Italiana Nostalgia 90. Il calendario si completa con gli eventi organizzati dalle associazioni culturali e attività commerciali per un'estate viva in ogni quartiere. Palagiano è pronta. Vi aspettiamo.
3: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
3: Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
4: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni su medi

0: openwater.it.
1: 3, 2, 1. I biglietti per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita. Ora, dal 21 agosto al 3 settembre, a Taranto, 14 giorni di sfide, un solo posto. Il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. Il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.

0: una dei club del mondo. Oh. Un viaggio sonoro attraverso i suoni dell'Africa, Caraibi, America Latina, UK e USA. Presentata e selezionata da Don Ciccio. Afrotropic, il ritmo che unisce il mondo. Ogni mercoledì dalle 16 alle 17 e il lunedì dalle 21 alle 22 su Cittadella, la radio e la TV di Taranto.
1: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: siamo ritornati in studio con una delle nostre rubriche più amate, se non la più amata, tutta colpa di Alfredo, perché sempre colpa di Alfredo Bianchi se adesso ci poniamo delle domande sul nostro dialetto e la nostra lingua. Benvenuto.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Oggi è l'ultima puntata prima di andare in vacanza, siamo già in clima vacanziero.
1: Quale vacanza?
0: No, niente. Vabbè, io vado in vacanza, però tra un po' torniamo. Ma nel frattempo, ogni tanto quando facciamo degli interventi e poi vengono mandati i reel, sì. Hai notato come ci siano sotto dei commenti contrastanti?
1: No, ma dove?
0: E allora, sai che c'è?
1: Facciamo.
0: Continuiamo a contrastare, va, creiamo. Di cosa parliamo oggi,
1: allora,
0: Alfredo?
1: Allora, oggi parliamo di un discorso che in realtà è molto complesso e tecnico, che però, ecco, noi vogliamo rendere fruibili queste informazioni. Okay. Ecco, le vogliamo portare, in questa cosa le portiamo proprio a livello più, non basso proprio, a livello più piccolo proprio da un punto di vista, diciamo.
0: Semplificato
1: possibile. Allora. Non ripetiamo cose che abbiamo già detto, quindi non parleremo di Taranto, di come si colloca come dialetto,
0: no.
1: L'abbiamo già detto 100 volte, tanto Taranto è al centro, oggi vogliamo parlare della provincia di Taranto, che è interessante perché è una provincia linguisticamente spaccata a metà, no? Abbiamo fatto già questo discorso, no? Da un punto in poi nella parte occidentale e settentrionale della provincia si parla la lingua centro-meridionale, dialetto apulo, quindi è imparentato col resto della Puglia, col materano, okay. Dal lato orientale si parla il dialetto salentino. Benissimo, allora fino a qua siamo tutti d'accordo, tutti insieme, okay. Poi dove sto confine possiamo litigare all'infinito per quanto mi riguarda, però io l'ho messo dove l'ho messo. Oggi volevo però farvi capire che all'interno di quelli che sono i dialetti ci sono anche quelli che noi chiamiamo tipologie dialettali, non so, il dialetto apulo si divide in tipologia dauna, quindi la zona di Foggia, okay. Del Gargano, di tipologia si dice apulo-barese, a me non piace, troppo semplificativo, perché include anche l'area di Matera intera, tutta la provincia di Matera sostanzialmente, e mentre ecco il tipologia di dialetto salentino tipicamente si divide in alto, centrale e basso.
0: Okay. Alto Salento,
1: a noi interessa quello alto perché nella nostra provincia e in quella di Brindisi si parla sostanzialmente questa tipologia alto salentina. Poi la tipologia si riduce ancora in più piccole varianti che raggruppano tutti questi paeselli insieme tipologicamente, quindi vi avviso, ma io non è vero che parliamo come loro, è così, la totalità delle informazioni ci dicono questo, quindi adesso
0: tipo Monte Iasi e Monte Mesola litigano?
1: No, sono due lingue diverse, Monte Iasi. Okay. Figurati, quindi non c'è proprio il rischio,
0: okay.
1: Quindi mo le accucchiamo insieme
0: e spieghiamo perché sono così diverse
1: in maniera no, morfologicamente, cioè della serie vai qui e vai lì, tecnicamente si parla la stessa cosa.
0: Allora frizzati, perché ho capito che è un discorso lungo.
1: Bello,
0: è lungo
1: relativamente,
0: e quindi rimanete sintonizzati qualche secondo, torniamo su.

0: Non è mai troppo tardi.
1: Ed eccoci tornati in studio. Stavamo parlando con Alfredo dei, ovviamente, di dialetto, cioè non potevamo parlare di cucina, però stavamo parlando di dialetto e stavamo parlando dei raggruppamenti dei singoli dialetti dei paesi.
2: Benissimo. Allora, lingua centro-meridionale, dialetto apulo, pugliese pure è un termine un po' complicato, quindi dialetto apulo, quindi siamo della parte occidentale della provincia. Allora, prima di tutto il dialetto, così io dico martinese, attenzione, c'è il dialetto di Martina che è per lo stesso di Crispiano, piccola nota.
1: No, non mi sembra.
2: Lo è, okay. Di fatto lo è.
1: Fallo a dire un crispianese.
2: Benissimo, questa cosa succederà per tutti, okay. Però di fatto è così, cioè gli elementi, se presi tutti insieme, non ci sono discussioni da fare sostanzialmente, cioè da un punto di vista morfologico, da un punto di vista lessicale, da un punto di vista grammaticale, ovviamente è quella varietà, c'è
1: sono
2: poco da
1: cugini.
2: Fare e prima probabilmente anche a Statte si parlava esattamente la stessa cosa, poi Statte è diventato un quartiere di Taranto, la popolazione è passata da 1000 a 7000 di gente di Taranto, a Statte si parla il dialetto tarantino, tutto non è più,
1: è una lingua morta adesso,
2: sì, lo stattarulo come dice Taranto non esiste più. Poi rimaniamo da questa parte, ci abbiamo quello che io chiamo, diciamo, arco ionico tarantino, diciamo orientale, che raggruppa Massafra, Mottola, Palagiane, Palagianello, tipologia di dialetto prettamente apulo che però risente di un'influenza tarantina e quindi anche meridionale estrema, soprattutto nel vocabolario. Ecco, grecismi ce ne sono un po' di più di quelli che troviamo, diciamo, nel resto della zona linguistica. Poi abbiamo, interessantissimo, la terza è castellaneta, che in realtà rientra in un'area, una varietale che è barese, proprio prettamente barese, una grande area anche del sud barese che include anche la città di Bari. Ora, attenzione, il dialetto di Palagiano è identico a quello di Bari città? No, non è identico, però se prendiamo tutti gli elementi, le differenze sono microscopiche. Proprio non è assolutamente. Wow. E Ginosa è metà pontino. Cioè Ginosa rientra come Bernalda, Pisticci, Ferrandina, cioè è un'estensione di quell'area là linguisticamente. Poi mi ha menzionato Montemesola. Montemesola solo varietalmente, perché ha una fonetica tarantina, ma ha grammatica e struttura non meridionale estrema, quindi c'è una cosa tutta
1: sua.
2: Ok,
1: è un mix.
2: L'altro lato un pochino più semplice, bisognerebbe fare tutto un discorsone, magari lo facciamo la prossima stagione, su Leporano e Monteiasi, che sono un tarantino di transizione, quindi che va verso il Salentino. Ma in generale l'area, diciamo, dell'Alto Salento tarantino si divide in Casali Tarantini 1, quindi Pulsano, San Giorgio Ionico, Carosino, Roccaforzata e Faggiano, che è una tipologia, quella accanto che invece è Lizzano, Fragagnano, Monteparano e San Marzano di San Giuseppe e Grottaglie, quindi un'altra fascia. E poi l'ultima, che è anche molto molto particolare, è tutta la parte orientale, cioè Manduria, Maruggio, Sava, Torricella e Maruggio, Sava e Vetrana. Abbiamo detto tutti quanti. E hanno delle caratteristiche molto uniche. E hanno delle caratteristiche molto. Anzi, chi mi segue sui social, sto per postare una cosa proprio su questa roba qua.
1: Una bomba giusto per far litigare il martinese che dice: ma io non parlo.
2: Ma io non parlo, però mettetevi l'anima in pace. Sulla carta è così.
1: Sulla carta è così. Grazie ad Alfredo Bianchi per essere stato con noi.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma ha detto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
0: Per i 20esimi giochi del Mediterraneo sono in vendita ora, dal 21 agosto al 3 settembre a Taranto. 14 giorni di sfide, un solo posto, il tuo. Prenota il tuo posto e vivi ogni emozione. Scopri gli eventi a pagamento e gratuiti su ta2026.vivaticket.it. il conto alla rovescia è iniziato. Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Abbracciamo il futuro.
2: Da Five Motors è arrivato il tasso zero su tutto l'usato e chilometri zero. Sì, hai capito bene. Finanziamento a tasso zero fino a 17.000 euro e puoi pagare in ben 60 mesi. Scegli la qualità e il risparmio. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Taranto e Brindisi per scoprire tutte le auto disponibili. Oppure visita il sito fivemotors.it.

0: ITS Academy Mobilità, formazione di eccellenza per la mobilità sostenibile.
1: Torna il Taranto Jazz Festival 24, 25 e 26 luglio all'Arena Villa Peripato con tre grandi concerti. Total Jazz. Si parte venerdì 24 con Stefano Di Battista Quintet e l'omaggio a Miles Davis, per proseguire sabato 25 con un tributo alle colonne sonore di Legrand e Morricone. Ospite il clarinetto di Gabriele Mirabassi, per concludersi domenica 26 con il groove di Gaetano Partipilo e dei Boom Collective, insieme alla tromba del musicista americano Herman Mehari. Tutto questo è il Taranto Jazz Festival 2026. Abbonamenti e biglietti disponibili sul circuito Exceed.
2: A vivere l'estate più gustosa di Puglia? Dal 24 al 26 luglio, nel cuore del centro storico di Pulsano, torna il Tea Fest, la sagra delle tipicità. Tre giorni tra sapori autentici, vini pugliesi, spettacoli, musica e divertimento per tutta la famiglia. Sul palco Renato Ciardo, i travolgenti Los Locos con Mickey Spire e il grande finale con il canzoniere grecanico salentino e lo spettacolo Il Mito. E poi artisti di strada, show cooking e delle maestre pastaie d'eccezione. Nonna Ancetta, zia Graziella con Beccalossi. Assapora la Puglia, gusta la tradizione. Vivi il Tea Fest dal 24 al 26 luglio a Pulsano. Ingresso gratuito.
3: A Taranto torna Mediterraneo Open Water 2026, gara internazionale di nuoto in acque libere, grande evento sportivo riconosciuto dalla Regione Puglia. Dall'11 al 13 settembre nella splendida cornice del Monrev Eco Green Resort. Venerdì ore 18:30 inaugurazione. Sabato Miglio Marino, tappa del Grand Prix Italia Open Water Fin. Miglio Open, Kids e la nuova staffetta con i campioni. Domenica gara fin dei 3 km. Sport, mare, inclusione e sostenibilità. Mediterraneo Open Water 2026. 11, 12 e 13 settembre a Taranto. Ti aspettiamo. Info e iscrizioni

0: www.opewater.it.
1: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta, dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare senile.
2: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
0: Cittadella Visual Radio TV.
3: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: capisco.
1: È un momento della lingua, del dialetto, della parlata tarantina. Ovviamente il professor Bianchi è qui, come benvenuto professore.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno. Tutta colpa tua, Alfredo, se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Prima stavamo parlando di mare con Enzo Tomaselli e abbiamo parlato di questi, cioè come se il Mar Grande fosse un terzo seno del Mar Piccolo.
2: Vero.
1: Perché grazie alle Cheradi abbraccia la nostra città.
2: Verissimo.
1: Vedi che assist ti ho
2: dato. Mamma mia,
1: Cheradi.
2: Auer.
1: Auer. Allora. Come dicono sempre,
2: allora,
1: in
2: Italia.

0: E le nostre isole Keradi in realtà fantasticamente sono intanto uno scrigno di nomi, perché ora vedremo come insomma siamo arrivati a oggi, ma insomma c'è tutto un excursus lunghissimo su da dove siamo partiti, ma sono anche un ottimo viatico per spiegarci anche la storia religiosa di questa città, perché vedremo come nel cambiare i nomi andiamo a descrivere dei momenti storici distinti. Allora, le due isole, anzi tre, dico sempre purtroppo, questa sorta di cosa la devo sempre ricordare, una terza che ora andiamo a vedere, si chiamavano in antichità Electrides, l'elettro e l'ambra, quindi la resina sfossilizza e diventa ambra, perché verosimilmente una delle due, vabbè, oggi vabbè, San Paolo è tutta costruita, quindi ciò che c'era in senso naturalistico oggi non ci è dato sapere.
1: Però molte fonti parlano, danno questa descrizione di pescatori che andavano a pescare, gettavano le reti, tiravano fuori tu, guarda l'ambra, che andava fortissimo come gioiello nell'antichità,
0: perché cioè, erano ricche di pini. Okay, esatto, ricordiamoci, quindi il nostro pino è il pino di Aleppo, non è il pino marittimo, quindi è quello più tozzo con più rami, non quello a ombrello, non so, più tipico del Tirreno. E si chiamavano Fivo e Fiva. Febo Apollo, c'erano cioè dedicate una ad Apollo e una alla sorella Artemide, forse perché avevano entrambe forme, come si dice, di mezzaluna, luna, insomma, non sappiamo, oppure Febo in greco, l'epiteto di Apollo vuol dire luminoso, brillante, quindi forse anche quello un riferimento all'ambra stessa, insomma, non c'è dato saperlo. Detto ciò, parliamo di due divinità estremamente importanti nella Taranto antica. E ovviamente ci abbiamo il primo cold case, come si dice, rispetto al nome di queste isole. Tucidide, uno dei padri della storiografia, parla di questo contingente ateniese in rotta verso Siracusa durante il Peloponneso, che si ferma in queste isole che lui chiama Keradi, dove si incontra con un contingente di messapi che gli prestano un po' di arcieri per andarsene a fare la guerra a Siracusa. C'è un problema. Tanti hanno detto, le Keradi di Taranto. Uno, molto improbabile che gli ateniesi sono in guerra con Taranto, tanto che per questo si possono fermare in rada di Mar Grande. Però c'è un'altra questione, quanti isole ci sono?
1: Il nemico del mio nemico, il mio amico.
0: Certo. Che succede però? Quante isole ci sono sulla penisola salentina? Le Keradi di fronte a Taranto, le cosiddette isole dei conigli Porto Cesareo, più Gallipoli e l'isola di Sant'Andrea. Ma Gallipoli già all'epoca è già colonia, già città greca di Taranto, per te chiusa parentesi, e quindi probabilmente si riferiva all'isola dei conigli, verosimilmente, e questo nome dall'altro non è il nome usato all'epoca, quindi dobbiamo anche capire da dove viene preso. Che vuol dire Keradi, visto che ci siamo? Vuol dire maiale in realtà, però attenzione, Chiros vuol dire maiale, però è anche un termine che in realtà andava a descrivere quegli affioramenti di scoglio dal mare un po' più tozzi, un po' così. Quindi
1: ci piace pensare a questa seconda versione, diciamo,
0: nell'isola dei maiali. Quindi verosimilmente era questo termine un po' generico che certamente a un certo punto ritornerà. Già in età bizantina, appunto, si chiamano isole Keradi, ma hanno nomi diversi: Sant'Andrea e Santa Pelagia. Sant'Andrea è quella più grande, Santa Pelagia è quella più piccola, famosa Sant'Andrea perché è l'isola di Santa Sofronia di Taranto, questa santa eremita
1: che nessuno ricorda mai di questa. Abbiamo parlato una puntata di Santa Sofronia.
0: Esatto, più che Sant'Andrea, Santa Pelagia, che è una santa molto orientale, ma anche la, non so, Palasciano, Punta Palascia, cioè c'è sicuramente stata un'epoca in cui questa santa deve essere andata per la maggiore e siamo in epoca di culto greco ortodosso nella nostra città, nel Salento, in Calabria e non solo. Ora, paradossalmente, siamo già nel 1500-1600, a un certo punto queste isole diventano, come conosciamo oggi, San Paolo e San Pietro. Anche qui, non due santi a caso, soprattutto San Pietro. Sulla questione di San Pietro e Taranto, tu lo sai meglio di me. Io
1: qualcosina la conosco
0: benissimo,
1: su questa cosa qua.
0: Io sposo quest'idea per cui l'idea della conversione da parte di San Pietro di Taranto sia un'idea propagandistica post Costantinopoli, no? Insomma, e quindi iniziamo a vedere sto San Pietro un po' ovunque, sostanzialmente a Taranto. San Paolo devi fare il paio, quindi no? Soprattutto non fai l'altro.
1: Cioè, infatti.
0: Assolutamente. E dicevamo, c'è un'altra isola. San Nicola, letteralmente.
1: San Nicolicchio.
0: Anzi, Usquegg. Perché era abbastanza piccola. Dove sta sta isola? Esiste ancora in realtà. Se voi, ma molto ironicamente, se scrivete San Nicolicchio su Google Maps, vi porta sulla banchina della raffineria. Dove ancora si vede.

0: il pezzo di terra, e dove c'era l'ultima chiesa di rito greco nella città di Taranto. Ricordiamoci, ce n'erano almeno 6 fino al 1600 nella città vecchia. L'ultima rimasta di cui sappiamo era questa San piccola abbadia di rito greco di San Nicola su quest'isola San Nicolicchio, lo scoglio di questa piccolissima isola
1: che è stato soltanto sbancato, ma non fa niente.
0: Vabbè.
1: Però c'era, quindi c'era. Quindi Taranto, città di due mari,
0: due isole, oggi due isole. Purtroppo
1: due ponti, tre ponti sì, ponti, insomma, i numeri siamo messi bene a numeri, grazie.
0: Assolutamente.
1: I numeri, diamo i numeri oggi. Grazie, tutta colpa tua comunque se adesso diamo anche i numeri.
0: Contento.
1: E in dialetto, tutta colpa tua se ci chiediamo l'etimologia delle parole del nostro meraviglioso dialetto. Grazie ad Alfredo Bianchi, ci vediamo la settimana prossima.
0: Assolutamente sì.
1: Allora, linea alla regia.
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
3: Cittadella. News Hit.

0: Mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: Parlavamo dei miti del mare, miti alimentati anche dalla storia della fondazione di Taranto, che trae proprio spunto, trae nutrimento dal mare. Storia della fondazione che non è da poco, perché la maggior parte della città hanno una storia sulla fondazione. Noi ne abbiamo due, perché noi vogliamo sempre strafare. Quindi abbiamo Taras e abbiamo Falanto, due fondatori. Beh, partiamo da Taras. 2000 anni prima di Cristo, questo giovane, che era un po' figlio d'arte, perché da un lato era figlio di Poseidone, dall'altro della ninfa Saturia, e stava navigando, e alle foci del fiume che poi da lui prese il nome, il Tara, arrivò in questa zona qui. Disse: ma quanto mi piace, quanto è bella, amore, ci resto qualche giorno perché non è male così. Decise di rimanerci, e un bel giorno, mentre stava nel beato mondo dei fatti suoi lì a contemplare lo Ionio, il Tara e quant'altro, vide arrivare, e a fare anche sacrifici, perché per ringraziare il padre, quindi faceva dei sacrifici per ringraziare il papà Poseidone per avergli permesso di essere arrivato in questo luogo meraviglioso, ecco che ti vede in lontananza un delfino. E allora Taras interpretò questo segno come un chiaro segno, un chiaro invito a fondare lì una città, ed ecco che fondò quell'area che oggi noi chiamiamo Saturo per o la mamma Saturia oppure la moglie Satureia, però non si capisce bene a chi l'aveva dedicato, comunque insomma sempre una roba di famiglia. Lui fece una gran bella cosa che piacque tantissimo agli dei, tant'è che pare che un bel giorno, proprio a cavallo di un delfino, il nostro Taras scomparve lì nel mare, il Mar Grande, perché ascese tra gli dei, ascese all'Olimpo. E quindi questa è una leggenda. A fianco c'è anche l'altra leggenda, che è un pochino più storica. Ad esempio, ce ne sono tantissime di fonti che parlano di questa storia. Ad esempio Eusebio, che racconta proprio di Falanto. Falanto era il capo dei Parteni. I Parteni chi erano? Erano un gruppo di spartani che erano nati durante la guerra messenica. Quindi quando Sparta andò in guerra con la Messenia, tutti i cittadini, quindi quelli che potevano votare, che avevano comunque diritti politici, andarono in guerra in Messenia. E visto che altrimenti si rischiava di avere una crescita zero, perché questa fu una guerra che durò un sacco di tempo, ogni tanto inviavano dei giovani aristocratici per combattere la crescita zero, e si univano alle vergini e così procreavano. Quando finì la guerra messenica, circa un 18-20 anni dopo, si ritrovarono a Sparta tutta una serie di giovincelli che vennero chiamati Parteni. Parteni perché erano appunto figli di queste unioni, però c'era un problema politico, cioè questi, gli diamo la cittadinanza, sì, sono cittadini, però non è che sono nati proprio all'interno di un matrimonio tradizionale, ma come facciamo? E allora sai che c'è? Andiamo, diciamo, andate a colonizzare quello che vi pare. Quindi il loro capo decise, prima di partire per colonizzare, via mare sempre, Falanto decise di consultare l'oracolo, perché gli antichi non facevano niente se prima non consultavano l'oracolo. L'oracolo di Delfi disse: là dove vedrai dal cielo sereno bagnarsi la terra, ti devi fermare. Beh, cioè questi oracoli, non a caso, erano oracolari, non si capiva mai niente, li capivi sempre dopo, cioè dal cielo sereno doveva piovere sostanzialmente. Vabbè, inizia Falanto con tutti i Parteni, iniziano il loro lungo viaggio, si fermano in varie coste, posti carini, posti comodi da colonizzare, però cielo sereno, ma non c'era la pioggia, oppure c'era la pioggia, ma non c'era il cielo sereno, ovviamente era un problemone, finché non arrivarono sempre alle foci del fiume Tara, in quella zona chiamata Saturo. E Falanto disse: madonna, quanto mi piace qui, ma quanto è bello, vabbè, stanno gli Iapigi, però mo facciamo qualche guerra, li cacciamo, non ne stanno problemi, ma quanto è bello. Però cielo sereno, ma non pioveva, e come si fa? E come si fa? Lui era anche stanco, tra l'altro c'erano pure gli altri Parteni che si volevano ammutinare, che dicevano: senti, ma qua noi stiamo in viaggio da un sacco di tempo, che dobbiamo fare? E allora lui, da spartano guerriero, si buttò a terra e iniziò a piangere, e piangeva disperato, diceva: ma perché non piove col sole? E allora arrivò la moglie Etra, che per consolarlo si buttò a terra pure lei, iniziò a piangere pure lei, e iniziò a piangere così tanto che le sue lacrime bagnarono il terreno. Ed è allora che Falanto capì Etra in greco significa cielo sereno, quindi le lacrime di Etra dal cielo sereno avevano bagnato la terra e fu così che fu fondata Taranto.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestione canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Weekend Dance, the exclusive dance chart. Il fine settimana tutto da ballare è Weekend Dance. Weekend Dance. La playlist dei 10 singoli più ballati su Cittadella. La radio. La radio. Weekend Dance. Weekend Dance. The exclusive dance chart. Il sabato dalle 14 alle 15 e dalle 21 alle 22. I più ballati della settimana su Cittadella. La radio.
4: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

eccoci tornati in studio. Beh, parliamo un po' di musica. Stiamo parlando tanto di antichità questa puntata. Beh, parliamo di musica nell'antichità. Più volte abbiamo detto e ripetuto e ribadito quanto Taranto fosse collegata alla musica dall'antichità ai giorni nostri, partendo da Citraedo, Nicocle, fino ad arrivare a Pasquale Mario Costa. Però non solo musica composta ed eseguita, ma a Taranto la musica si studiava, cioè la composizione della musica è stata per la prima volta studiata a Taranto. Perché dico così? Beh, per via del tal Aristosseno. Aristosseno non è solo un tizio tarantino a cui è stata dedicata una scuola e una via, ma era un filosofo pitagorico che per primo si approcciò in maniera filosofica e matematica alla musica, dando vita a una sorta di sperimentazione che andava oltre la sperimentazione musicale che c'è

ancora fino a quel momento, perché fino a quel momento, stiamo parlando del V secolo, fino al V secolo avanti Cristo, la musica veniva, diciamo, fatto un po' orecchio, un po' improvvisata anche, però Aristosseno per primo disse: alt, fermi un attimo, cerchiamo di capire che cosa c'è dietro la musica. E lui iniziò ad osservare proprio le dinamiche del suono ed accosta a queste dinamiche del suono un'impostazione aritmetica, quindi in piena filosofia pitagorica. Ricordiamo che Taranto è stato proprio un presidio dei pitagorici. Beh, che cosa ne conviene? Ne conviene che oggi la teoria musicale è figlia esattamente di quegli studi fatti molti, molti, molti secoli fa dal nostro Aristosseno. Oggi può sembrare anche una cosa normale questa storia qui della teoria musicale, però Aristosseno per primo focalizzò l'attenzione sul fatto che nella musica dovevano convergere tanto la logica quanto l'emotività. E vi cito questo breve estratto da un suo scritto, Elementi di armonia. Lui dice: di queste due cose, in vero, la musica è coesistenza, sensazione e memoria. Bisogna infatti sentire ciò che accade e ricordare ciò che è accaduto, il tutto ovviamente attraverso la musica. E rimanete sintonizzati, perché più tardi vi faremo vedere come questa cosa si attua ancora oggi. Nel frattempo, linea alla regia.

Cittadella Summer Time, la radio e la TV di Taranto. Il ritmo della tua estate.

0: o un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi.
1: E siamo tornati in studio con Non è mai troppo tardi, momento dedicato alla lingua. Lingua e letteratura, no, lingua tradizionale, ed ecco perché ho il nostro professor Bianchi, Alfredo, perché tutta colpa di Alfredo se adesso ci chiediamo l'etimologia delle parole. Alfredo, ma tu lo sai che abbiamo fatto? Buongiorno, innanzitutto benvenuto.
2: Buongiorno.
1: Bello, appena sveglio. No, e ti dicevo, lo sai che abbiamo creato un piccolo putiferio, perché per via della settimana scorsa che abbiamo, dove tu hai ricordato l'etimologia di una parola. No, vabbè, ma adesso bilanciamo, però con quell'etimologia di quella parola che ricordiamo era
2: mucchiacca,
1: è dato dimostrazione del fatto che comunque anche nel momento in cui si parla il dialetto e si dice un qualcosa di tra virgolette volgare, si racconta una storia, comunque si fa un'operazione culturale di recupero, perché una ha un'etimologia, in questo caso antica, quindi adesso dobbiamo andare pari. Tu hai detto mucchiacca, io dico mamandonia. Che però non è più sulla mia branca, non sulla tua, perché non c'è proprio un discorso linguistico, le radici dal greco. È un discorso sociale, cioè ha fatto mamandonia, e quando si fa oste facimu mamandonia, quando si fa proprio molto baccano, mamandonia deriva, e questo ce lo ricorda Claudio De Cuia nel suo Must, l'insultorio tarantino. Mamandonia deriva da mamma Antonia, che era praticamente la proprietaria della casa di appuntamenti, quando erano legali illo tempore, della casa di appuntamenti più malfamata che c'era a Taranto, se non mi sbaglio in via Duca degli Abruzzi, tra l'altro, ed era mal frequentata, cioè la casa di appuntamenti malfamata, spesso si finiva in schiamazzi quando andava bene, se no a coltellamenti, robe del genere, e quindi diciamo che si faceva molto baccano da mamma Antonia, ed è per quello che poi alla fine mamma Antonia Mamandonia è diventato sinonimo di baccano casino. Visto che una volta tanto dico io.
2: Sai diciamo chi faceva pure un sacco di baccano e di casino? Chi? Hai fatto questo segue fantastico.
1: Hai dato l'assist. Vai.
2: Allora, chi faceva un sacco di casino e baccano agli occhi degli abitanti dell'Italia in generale, ovviamente, nell'alto medioevo, i longobardi, i goti. Allora. Ora, noi forse tutti abbiamo più o meno un po' un'idea per cui i romani, no, gli inventori del diritto, va detto però che anche questi longobardi in realtà hanno lasciato un bel po' in quello che diventerà il nostro diritto, diciamo, oggi tante cose che non diamo per scontato, ad esempio, proprio perché erano rissosi e litigiosi, infatti noi da loro abbiamo assorbito tutta una serie di parole, tipo guerra, giuffa, tutte parole che hanno a che fare con le mazzate, sostanzialmente. E se voi pensate che la parola latina per guerra era bellum, non so, quella greca era polemos, e invece diciamo tutti, dalla Spagna all'Italia, guerra, siamo tutti questa parola, no, war in inglese, che è la parola germanica per eccellenza per guerra, perché questi hanno incarnarono così tanto questi concetti che, ma proprio perché erano litigiosi e rissosi, avevano dei sistemi tipo quello del notaio. Cioè, la figura del notaio nasce con queste persone qua perché litigavano così spesso che avevano creato delle istituzioni che servivano a garantire il fine giusto, no, di qualsiasi tipo di trattativo, di bisticcio tra due partiti. A proposito di questa cosa qua, vi faccio una domanda molto, come si dice, allora, ci sono due parole nel nostro dialetto, una è pregio e l'altra è prisce. Domanda: una delle due è legata alla parola italiana pregio, che viene a sua volta dal latino pretium, prezzo, quindi un pregio era qualcosa di pregiato, quindi qualcosa con un prezzo, con un valore, e questa cosa non è arrivata a diventare un aspetto positivo. La domanda è: quale tra pregio e prisce è legata a questa parola, secondo te?
1: Mi verrebbe da dire pregio, però
2: perché ci suona di più?
1: Perché mi suona di più, però so che non è. Ma più che altro perché tu fai le domande a trabocchetto, non perché adesso so l'etimologia.
2: Ecco. Corretto. Allora, pregio, che noi conosciamo come pregio de San Catavet, e torniamo ai nostri longobardi, viene da una parola probabilmente proprio germanica che andava a identificare una sorta di atto di garanzia. Cosa fa il sindaco quando riceve un pregio di San Catavet? Firma un foglio simbolicamente in cui si prende la statua e promette di restituire.

0: Okay. Ricordiamoci, ci fu la famosa storiella per cui sparì la statua di San Cadaveo, fu incontrata in un pozzo. Benissimo. E quindi si fa questa cosa di un pregio, che però non ha niente a che vedere come parola con la parola pregio in italiano, e con invece cuprice, che invece sì, che ha a che vedere con la parola. Quando noi, tanto a Taranto, tanto nel Salento, usiamo la parola price, per noi così è un piacere, no? Una sorta di sensazione positiva. E quello appunto invece è legato al latino pretium, da cui pregio, no? In italiano, da cui pricio nel nostro dialetto. Quindi non le confondiamo.
1: No,
0: perché invece un pregio di San Cataldo, io qualcuno avevo sentito dire che era questa sorta di parola tradotta come onore o qualcosa. No,
1: no, c'entra niente.
0: È addirittura un termine legale che, attenzione, non è solo legato al pregio di San Cataldo, che è un caso, ma proprio esiste come parola nel nostro dialetto. Un pregio era questa sorta, qualsiasi atto di
1: un atto ufficiale
0: in cui uno di due parti si impegnava a restituire qualcosa. Uprice è un'altra cosa.
1: Uprice invece un'altra cosa, questa repriciata. È stato un uprice, esatto, ad avere oggi, anche oggi.
0: Repriciata, cioè, tutti i verbi aggettivi che vengono da questa.
1: I nostri
0: parola,
1: ascoltatori e i nostri telespettatori, tra cui il primo fra tutti, il tuo più grande fan in assoluto è Gisberto in regia, lui sta tutto priciato quando è che arriva il tuo momento, vedi, per rimanere faccio questa citazione, si pricia tutto quando è che arriva tutto
0: uso
1: il
0: corretto
1: momento,
0: di verbo pricciare
1: quando arriva il momento di tutta colpa di Alfredo. Allora Alfredo, io ti ringrazio, anche oggi ci hai resi un pochino più ricchi. Noi ci diamo appuntamento la settimana prossima, ma il fatto lì dell'insultorio, eccolo, continuiamo il discorso.
0: Bello.
1: Ci prepariamo un po' di insulti. Dai, carino.
0: Bello, detto così, chissà cosa si pensa la gente, però sì, fantastico.
1: Però non c'è la storia e la cultura di serie A e la cultura di serie B. Abbiamo dimostrato che tutto fa cultura, giusto?
0: Vero.
1: Vero. Allora, grazie per essere stato con noi, Alfredo. Noi ci aggiorniamo la settimana prossima.
0: Grazie, buon fine settimana a tutti.
1: Grazie a te. Allora, tutta pricciata, che facciamo? Diamo la linea alla regia, va?
2: Non è mai troppo tardi. Un viaggio nella storia della Taranto che fu, tra tradizioni, curiosità e aneddoti da una città che ha ancora tanto da raccontare. Non è mai troppo tardi. Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
3: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
4: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet ed e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
5: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding, film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
6: Partecipiamo a Taranto.
7: Partecipiamo a Taranto.
6: Cultura e turismo, storia e bellezza, attualità e notizie dal web, gli eventi in diretta, gli aggiornamenti della città.
7: Partecipiamo Taranto.
6: Dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12, partecipiamo Taranto. La voce dei due mari su Cittadella.
7: Cittadella.
6: La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

siamo arrivati al termine di questa puntatissima, freschissima, dedicata prevalentemente a San Cataldo, il nostro santo patrono. Beh, allora, la favola della non buonanotte è ovviamente... chi la dobbiamo dedicare, la favola della non buonanotte? A San Cataldo. Come ho iniziato? Dicendo che San Cataldo è protettore, tu ci guidi con tanto amore, il tarantino ti è sincero, ma tu pensi al forestiero. Perché? Perché si dice così che San Cataldo è amante dei forestieri? Beh, ecco la nostra favola della non buonanotte. Tanto tempo fa, pare che la figura di San Cataldo fosse così nota che per i festeggiamenti, in occasione dei festeggiamenti di San Cataldo, giunsero in città tantissime persone, tantissimi visitatori, ed erano così tanti che i cittadini furono costretti a chiudere le porte della città, non riusciva più a entrare nessuno, e quindi molti fedeli provenienti da altre città e altre località rimasero fuori. Evidentemente questa cosa non piacque al San Cataldo, perché la statua del santo, ce l'avete presente la statua di San Cataldo d'argento, bella grossa, ecco, la statua scomparve improvvisamente. Ovviamente i tarantini pensarono subito a un furto, e quindi come prima cosa ovviamente il pensiero era: ci sono le mura sono chiuse, le porte sono chiuse, è sicuramente qui, è all'interno della città. Iniziarono a cercarlo in ogni dove, ma non c'era la statua del santo. E finché una donna non vide, vicino ad un pozzo nei pressi di Palazzo Troilo, all'interno del pozzo un luccichio. Beh, si sporse bene. E che cosa c'era all'interno del pozzo? La statua di San Cataldo era finita dentro il pozzo, pesantissima. Allora iniziò a chiamare tutti gli uomini più forti per cercare di tirare su questa statua. Ma la statua non voleva sapere di muoversi, proprio niente, non si muoveva, ferma lì, bloccata. Poi si giunse a fare una serie di preghiere, sedute di preghiere, non sapevano più veramente a chi santo rivolgersi. Fin quando la notizia di San Cataldo rimasto nel pozzo, intrappolato, non arrivò al vescovo, che in quei giorni era fuori dalle mura della città. Allora rientrò subito in città il vescovo. Per far entrare il vescovo dovettero aprire le porte della città. Quando aprirono le porte della città, assieme al vescovo entrarono tutti i visitatori che rimasero fuori, ed è proprio in quel momento che la statua di San Cataldo ritornò.

0: al suo posto nella nicchia all'interno del Duomo. Ed è per questo che da quel momento si dice che San Cataldo è amante dei forestieri. Ed anche per oggi è tutto, io vi do appuntamento alla settimana prossima, stesso canale, stesse frequenze, stessa ora, non è mai troppo tardi, puntuali, mi raccomando, perché non vi aspetto per cominciare.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Cittadella è sempre con te. Ascoltaci ovunque. Scarica subito l'app per Apple, Android e Huawei per smartphone e tablet. È gratuita. Ascolta la radio con gli assistenti vocali Alexa e Google o collegati al nostro sito ufficiale www.radiocittadella.it. Musica, news, interviste, attualità. Vivi la diretta con la nostra Visual Radio e ascolta la radio con il nostro player. Ci trovi tutta la nostra musica. Ascoltaci ovunque con la nostra app Alexa, Google e il nostro sito ufficiale. Radio Cittadella è sempre con te.
1: Cittadella Trailer, l'informazione cinematografica di Cittadella, Visual Radio TV.
2: Dimmi che cosa ricordi.
3: Una moglie. Un figlio.
2: E cos'altro?
3: Abbiamo vinto la guerra. Aiutami a tornare a casa. Questo palazzo aspetta un padrone. Voglio che tu scelga me.
2: Il re di Ithaca sta per tornare.
3: No, non tornerà.
4: Che farebbe se trovasse tutti questi pretendenti in casa sua?
3: Ti affliggi per un papà che non hai conosciuto, come un bastardo piagnucoloso.
4: Chi si prende cura di tua moglie e di tuo figlio?
5: Lo vedi?
4: Mio padre sta per tornare.
5: Sei tornato per vendicarti.
3: Mi riprenderò tutto.

0: uccido lui e i suoi compagni morti.
1: Posso ancora salvarli.
2: Sei un uomo che deve governare il suo destino. Ma questo non puoi governarlo.
3: Quel mondo è finito.

0: sia tormento.
1: Rich, sarò il tuo copilota per Shanghai.
2: Manchi da un po'.
3: Benvenuti a bordo e grazie per aver scelto Northeastern Airlines.
4: Decollo autorizzato.
3: Prestate attenzione a queste istruzioni. La vostra sicurezza è la nostra assoluta priorità. Mantenete le cinture allacciate in caso di turbolenze non previste. Se dovessimo perdere pressione, le maschere scenderanno automaticamente. Nell'eventualità di un ammaraggio, i giubbotti di salvataggio sono sotto di voi.
5: Che facciamo?
1: Cerchiamo superstiti.
6: Squalo! Cora!
1: Papà! Andiamo!
7: Dov'è il mio fratellino?
8: Tranquillo, andrà tutto bene.
9: Lo sai che non è vero!
1: Per come la vedo, abbiamo un compito. Tornare dalle nostre famiglie.

0: Non ci credo, primo giorno all'MIT! MJ, dai, fingi di non essere mai stata così felice in vita tua.
1: Non ci riesco.
0: Ah, lo sapevo!

0: Ciao, mi chiamo Peter Parker. Non vi ricordate di me, ma ci conoscevamo. Stava per succedere qualcosa di brutto e l'unico modo per impedirlo era che tutti mi dimenticassero. Perché io non sono solo Peter Parker. Sono Spider-Man.
1: Dai, Frank, mi hai appena investito!
2: Non piagnucolare. Come vuoi. Brutto.
1: Va a casa!
0: E a volte Spider-Man deve sacrificarsi, anche se spezzerà il cuore a Peter Parker.
3: Che mi sta succedendo?
1: Oh no!
0: Mi scusi, dottor Banner, mi serve il suo aiuto.
4: Come hai detto che ti chiami? Se il DNA stesse mutando, sarebbe davvero pericoloso.
5: I ragni hanno tre cicli di vita. Tra un ciclo e l'altro, il ragno può essere più vulnerabile alle minacce.
6: Siamo di fronte a un pericolo incontrollabile, che non si può neanche vedere.
7: Sta alla larga da me.
8: Perdi colpi.
5: E per quei ragni che ce la fanno, è come una sorta di rinascita.
9: Bei fiori.
0: No, sono per la casa nuova.
9: Io sono MJ.
0: Io sono il vicino della porta accanto.
9: Vicino amichevole.

0: vi abbiamo trovato.
1: William, tesoro mio. Darei qualunque cosa per stare ancora tutti insieme.
2: Nostro nonno credeva che il diavolo sarebbe tornato se qualcuno avesse letto il libro dei morti.
1: Kunda. Tutta la famiglia può essere riunita.

0: Beckett? Non ci credo. Vivi in città adesso?
1: Certo. In periferia. Dal giorno in cui sono nato, mia madre mi ha detto che eravamo diversi. La sua famiglia l'aveva rinnegata, ma un giorno avrei ereditato tutto. Dovevo solo aspettare che morissero tutti. Erano in sette. Sette ricchi stronzi dividevano me da 28 miliardi di dollari.
0: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
1: C'è un detto che dice che i soldi non comprano la felicità.
2: Siete ancora poveri, stronzi!
1: Non è vero. La comprano e come? Siamo adulti, diciamo la verità. Se dovessi potare qualche ramo dell'albero genealogico, da dove comincerei? Tu chi sei? Sono Beckett.
0: Chi sarà il prossimo?
3: Sono dell'FBI. Come sta?
1: Bene. Sai come andrà a finire?
0: Avevamo un accordo.
4: Fossi in te sarei nervoso.
5: Hai fatto parecchia strada, hai lavorato sodo.
0: Sarai ricco da morire.
1: Dicevamo. Chi è il prossimo?
6: C'è una ragazza che ama la gente del suo villaggio. Il mare sta dando prova del suo profondo coraggio. Può rivelarti solo il tuo cuore chi tu sia.
7: Le storie sono vere.
6: La storia è appena cominciata. Oltre il nostro reef, un'oscurità malvagia ci ha trovato. Vaiana, l'oceano ha scelto te. Trova Maui. Restituisci il cuore di Tefiti e salva tutti noi.
7: Maui, semidio del vento e del mare.
8: Eroe degli uomini. Huh? Si dice così. Maui, mutaforma, semidio del vento e del mare, eroe degli uomini. Ah, e delle donne. Anche delle donne, uomini e donne.
7: Ti ringrazio.
8: Tranquilla.
9: Se la luce risplende così, è un segno.
7: Mi serve il tuo aiuto.
8: Non vado in missione con una mortale.
7: La mia isola, il mio popolo.

0: popoli. Non sopravviveranno se non lo facciamo. L'oceano ha scelto me per una ragione. E ha scelto anche te.
1: Ascolta, principessa, se vuoi farlo, devi attraversare tutto un oceano di pericoli.
0: Non sono una principessa, sono la figlia del capo, leader del mio popolo.
2: Pronta a essere l'eroina?
0: Andiamo a salvare il mondo.
2: Ti guardo le spalle.
3: Che c'è?
4: Qualcosa tra i denti?
5: Uno mas, grazie.
6: Sei Johnny Cage. Amavo Citizen Cage quando ero piccolo.
5: Grazie mille, l'apprezzo molto.
6: Dovrebbero fare un reboot.
5: Nessuno lo vorrebbe. È merda degli anni 90.
6: Johnny Cage, sei stato scelto per combattere.
5: Dimmi che non siete dei fan esaltati.
6: Come hai fatto?
7: Vuoi venire o no?
6: Dove diavolo siamo?
7: È chiamato Mortal Kombat. È un torneo dove si lotta fino alla morte.
6: Fanculo! Questa è una guerra per il destino del tuo mondo.
8: Cazzoni, ci state o no?
5: Io non sono un campione. Non possiedo braccia da Transformer. E non scarico saette. Non c'entro un cazzo con questo. Sono un attore.
9: Sei davvero irritante.
5: Non in faccia.
10: È il momento di diventare l'eroe che eri destinato a essere.
5: E va bene, orrendo bestione. Si va in scena. Get over here!
11: Only the strong survive.
12: Freeze him!
13: Mi prendi per il culo? Non hai poteri!
5: Sono solo incredibilmente bello.
14: Cittadella Trailer. L'informazione cinematografica di Cittadella Visual Radio TV.
15: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
16: La radio.
17: Benvenuti a Frequenze di Moda, io sono Serena Mellone e dall'altra parte del vetro Piero Caffio. Insieme vi accompagneremo in questa serata dedicata non solo alla musica, alle new hit, ma a quelli che sono i successi del passato. E in particolar modo approfondiremo anche quella che è la sartoria musicale scelta dalla nostra ospite di oggi, Marianna Di Nuzzo Derma. Benvenuta Marianna, benvenuta a Frequenze di Moda.
18: Grazie Serena, grazie per avermi invitata qui.
17: No, ma grazie a te, grazie, perché tu rappresenti oggi tutta quella parte artigianale anche della provincia di Bari, di Barletta. Poi parleremo anche della tua formazione, della tua esperienza, perché qui siamo sul 94, quindi ci segue veramente tutta la Puglia e Basilicata. Per parlare di quello che è il tuo progetto moda, ne abbiamo già le prove, poi insieme andremo ad approfondire, ma partiamo subito con la domanda. Derma, tu sei Marianna Di Nuzzo, immagino che il tuo logo, il tuo brand derivi dal tuo nome.
18: Sì, cioè, diciamo sono sillabe del mio nome e cognome.
17: Quindi ci metti nome, cognome e faccia.
18: Sì.
17: Ti sei messa tutta te stessa nel tuo progetto? Che...
18: Oggi sì.
17: Oggi sì. E come nasce? Sì. Quando hai sentito quel cambiamento, devo fare questa cosa ed è partita.
18: Ok, io sono nata nei laboratori praticamente, perché mia mamma ha sempre fatto abiti da sposa e quindi drappeggiato a mano sui manichini. Adesso poi ha una scuola in cui insegna a recuperare quelle che sono le tradizioni antiche, sai, di intreccio manuale, no? Quindi
17: no, io non so, vedo, ed è secondo me difficilissimo, quindi complimenti veramente.
18: Grazie. Quindi Dirma nasce un po' dall'unione di quella che è la mia storia e di quello che sono oggi, perché comunque lavoro in aziende di abbigliamento che trattano brand molto giovani, streetwear, appunto rivolti a un pubblico molto giovane. Quindi Dirma, che è un brand di accessori intrecciati a mano, nasce un po' dalla fusione di queste due parti, ecco, della mia storia.
17: È di nuova generazione in qualche
18: esatto,
17: maniera.
18: Sì.
17: La domanda è quella un po' così, ma mamma cosa ne pensa? Ti supporta? Cioè la famiglia?
18: È felicissima, a volte incredula di quelli che sono i risultati, ecco, che ne vengono fuori, però è felicissima del fatto che io prenda qualcosa che in qualche modo derivi da lei,
17: certo,
18: e la trasformo in qualcosa di nuovo, spesso per loro inaspettato, un po' eccentrico anche rispetto a quello che fa lei.
17: Ma tu ti ricordi proprio quando è proprio il momento, la giornata, l'ora o il momento della tua vita, proprio quando hai fatto questo cambiamento, hai immaginato questo progetto proprio fisicamente? Era la primavera del e quando hai sentito qualcosa dentro di te che hai detto adesso devo cambiare, devo produrre qualcosa di mio, la mia identità, Dirma?
18: Era la primavera del 2023.
17: Non mi sbaglio.
18: Sì, era la primavera del 2023. E nell'estate del 2022 siamo stati a Cuba, in cui durante questo viaggio non mi è mai arrivata la valigia all'andata, ecco, del
17: dramma.
18: Viaggio esatto. E alcune signore mi hanno fatto e venduto dei vestiti fatti a mano praticamente sul momento, quasi. Quindi poi è maturata in me questa voglia di provare a fare io qualcosa con le mani. Ho cominciato a fare queste borse per me e poi le mie amiche hanno cominciato a chiedermele,
17: come al solito, anch'io la voglio, no? Anch'io
18: esatto,
17: la desidero, ma sei bravissima, guardate.
18: Esatto.
17: Questo
18: anche...
17: è un nodo piano?
18: È un nodo quadrato.
17: Quadrato?
18: Sì, però.
17: Diciamo di base,
18: sì,
17: è un nodo piano. Lo so,
18: piano,
17: lo so, come lo sai? passato da scout.
18: Sì, ma anche perché i nodi sono appunto quello che insegnano, le prime cose che insegnano agli scout e ai marinai.
17: Esatto, quindi io sono circondata, perché gli scout, marito militare, in qualche maniera questi nodi li devo conoscere. Quindi quando ho visto la tua borsa ho fatto un salto nel passato, e di come un nodo semplice,
18: sì,
17: come quello parlato, in questo caso quadrato, poi può dar vita a un oggetto artigianale che poi sposa i tuoi gusti, no? La scelta,
18: certo,
17: del materiale,
18: certo,
17: e la visione.
18: Anche il cordino che viene utilizzato è proprio quello che utilizzano gli scout, perché sono appunto i paracord, che
17: sì,
18: sono quelli che si usano per fissare le tende, per fare, sai, per decorare i manici di pugnali, no?
17: Dei guidoni,
18: sì,
17: dei coltelli, vedi? Quindi tu sei rimasta,
18: certo,
17: scout? No, però a questo punto
18: potrei diventarlo.
17: E poi la scelta dei materiali, perché per esempio qui viene intrecciato
18: un cordino di strass maculato.
17: Questa è la visione,
18: chic.
17: La visione di Dirma, che si occupa di accessori e di borse principalmente di tutte le taglie, nel senso,
18: sì,
17: le forme, le dimensioni.
18: Sì, di tutte le dimensioni, principalmente diciamo che questa è la più venduta. Poi cambia.
17: Quindi l'ossessione di Dirma è questa. L'ossessione di Dirma.
18: Sì.
17: Perché
18: sì,
17: si sposa forse per tutta... Io immagino una borsa che si può usare anche a tutte le ore. Ora, prescindere dall'aspetto sbrilluccichevole, però alla fine, dalla mattina alla sera...
18: È molto giornaliera, sì.
17: Sì, però dai, anche alla fine arrivi a sera e si può dare quel,
18: certo,
17: look pazzesco che
18: ma
17: piace a loro.
18: Anche perché poi sono molto capienti in realtà. Appunto, essendo intrecciate, la dimensione, la capienza della borsa varia in base a quello che ci metti dentro.
17: E noi quante cose ci mettiamo, cara Marianna, vero?
18: Sì.
17: Okay.
18: Puoi riempirla come vuoi.
17: Grazie Marianna. Qui siamo sul 94, queste frequenze di moda, e siamo anche in diretta sul 96.500 la radio per tutta la zona Taranto. Ovviamente ci potete seguire anche dal nostro sito radiocittadella.it, perché siamo in visual radio e in streaming. Lì è Mariana Linuzio, sono Serena Mellone e continuiamo questa puntata con la nostra sartoria musicale. I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul.

0: the mix. I got the love.
1: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
2: La radio.
3: Cittadella. Cittadella. Rewind. La radio di oggi. I successi di ieri.

0: parliamo con frequenze di moda. Lui è Pino Daniele, il nostro Rewind, ma la nostra sartoria musicale che non fu mai così profetica come questa volta, vero Marianna?
1: Sì, esatto.
0: Dillo tu il titolo che hai scelto.
1: Yes, I Know My Way,
0: profetica.
1: Pino Daniele.
0: Profetica direi, vero?
1: Sì, sì.
0: Cos'è
1: sì.
0: per te Pino Daniele, ma soprattutto perché hai scelto questo brano?
1: Ah, mi piace sia per le sonorità e che per forse la voglia di affermarmi col mio gusto, o meglio con quello che applico su Dirma, da come vengono percepite gli intrecci manuali, no? Come antichi, come qualcosa che magari non ci appartiene più o che appartiene a qualcosa che non fa parte della modernità, no?
0: È vero, e quindi in questo caso è anche un po' seguire poi la propria strada, no?
1: Certo.
0: Che hai scelto di perseguire, ma anche in questo momento viene a chiederti questa cosa. C'è stato un errore di valutazione su un modello, un prodotto su cui poi in realtà ci hai creato qualcosa di meraviglioso? Sai quando dici mamma mia questo non funziona e poi è andata?
1: Allora in realtà proprio questo modello che
0: lo
1: quello...
0: rivedere.
1: Sì, che quello che ti raccontavo come appunto il best seller di Dirma nasce da un'incapacità di poi saper maneggiare bene la tecnica. Perché ti dico questo? Perché le frange, che poi sono l'elemento che caratterizzano questa borsa, che danno dinamicità, movimento e che la rendono anche eccentrica, no? Nascono dall'incapacità mia di saper chiudere,
0: quindi
1: in qualche modo la
0: quasi
1: bolla.
0: Quasi lascio cadere
1: il
0: cordino,
1: esatto. Quindi tu conosci nudi, ho fatto un nudo a botte sulla sommità appunto dei mani, ce l'ho chiusa così. Poi ovviamente questa tecnica l'ho perfezionata in modo che non si sciolga da sola quando viene indossata, però sì, ecco,
0: è diventato un cavallo di battaglia praticamente. Ma
1: sì.
0: Ha un nome in particolare questo modello?
1: Allora sì, si chiama Astar. Deriva dal fatto che dallo sbrilluccichio, no? Che questa borsa ha, sei quando vai a ballare
0: sì.
1: sotto le luci dei
0: riflettori. Quando vuoi essere splendente e bellissima.
1: Esatto. E quindi questo nome deriva da questo, ecco, dallo scintillio della borsa.
0: E qual è la tua cliente tipo? Sei riuscita chiaramente a osservare da chi è, insomma, più o meno che età? Chiaramente immagino la maggior parte siano donne, perché non escludo anche che non è una questione di genere ma di qualcosa che ti piace, però immagino che magari la donna è la prima ad acquistare la tua borsa. Nei vari acquisti o nelle varie domande che ti fanno, chi è la tua cliente tipo che acquista magari questa borsa o che comunque acquista Dirma?
1: Allora, la mia cliente tipo ha un'età tra i 30 e i 38 anni, ecco, non di più per il momento, quindi è abbastanza anche adulta, non è giovanissima, che cerca un accessorio ricercato, è attenta all'artigianalità e alla qualità del prodotto, e basta, ecco, diciamo questo se dobbiamo caratterizzare
0: sì,
1: una donna.
0: Però è chiaro
1: in realtà
0: che...
1: ci sono anche tanti uomini che mi hanno chiesto degli accessori personalizzati, molti di più rispetto alle donne. Gli uomini comprano principalmente o appunto borse custom o lanyard, che sono questi cordini da mettere al collo per appendere le chiavi, il cellulare o qualsiasi cosa abbiamo necessità di portarci dietro.
0: Io vorrei, se nel frattempo Piero Caffio ci può mandare qualche immagine di quelli che sono i tuoi lavori, che mi dicevi quindi che lavori anche sul su misura, nel senso
1: sì,
0: se
1: principalmente.
0: Ecco, adesso vediamo anche questa versione della tua borsa con colori molto accesi,
1: sì.
0: Mi piacciono molto, e quindi lavori anche sul su misura, cioè
1: sì,
0: qualcuno
1: sì, sì.
0: che vuole quella borsa magari con te delle indicazioni.
1: Principalmente sul su misura, mi fanno tantissime richieste, specie su Instagram, di accessori fatti nei colori, nelle combinazioni di colore che magari piacciono di più al cliente o magari delle dimensioni.

0: menzioni,
1: certo,
0: no? O c'è chi appunto mi ha chiesto guinzagli per cani, accessori
1: davvero?
0: Per animali, sì sì. Quindi vedi? Lavoro tantissimo su Sui Misura ed è molto motivante per me in realtà fare questo, perché mi apro la possibilità di sperimentare degli accessori e quindi creare degli accessori che magari non avevo manco immaginato di poter fare.
1: È vero, sì, quindi sì. Ma anche questa è la bellezza anche del vero artigianato, no? Il su misura è poter scegliere di poter accontentare un cliente senza snaturarsi, presumo.
0: Certo.
1: Cioè, ti è mai capitato di dire no?
0: Allora, secondo me l'artigiano non è solo chi appunto fa con le mani, ma è chi mette dell'arte nella
1: sì,
0: tecnica.
1: Esattamente.
0: Quindi è bello saper maneggiare una tecnica dando un timbro artistico a quello che poi si va a realizzare, e io cerco di fare questo con Dirma.
1: Non mi hai risposto, hai detto no a qualcuno?
0: No, non ho mai detto no.
1: No, magari ti hanno fatto una richiesta che snaturava la tua arte, il tuo prodotto, e quindi ti guarda, non lo faccio perché
0: no, non
1: mi rappresenta.
0: No,
1: okay,
0: non
1: mi
0: detto
1: ora
0: no.
1: Delle richieste che sono, beh, molto probabilmente perché attraverso Instagram, i tuoi canali, vedendo i tuoi lavori, alla fine c'è chi già piace il tuo prodotto, quindi molto probabilmente ti chiedono cose che si avvicinano già alla tua visione.
0: Ma anche se così non dovesse essere, piuttosto proporrei qualcosa che li accontenti ma che in qualche modo mi rispecchi. Per esempio, sotto Natale abbiamo fatto un workshop sulla realizzazione di dei cestini che poi possano contenere, sai, dei prodotti di skincare.
1: Sì.
0: Sembra qualcosa di lontano la skincare dal mio prodotto, in realtà l'abbiamo fatto ed erano bellissimi. Quindi è bello fare anche qualcosa molto distante da noi.
1: Ed è una proposta che ti è arrivata o hai fatto una collaborazione, ti è venuta in mente, o un'idea di un tuo cliente?
0: No, è una richiesta che mi è stata fatta.
1: Non l'avevo compreso.
0: E io non l'avevo mai fatto e ho detto va bene, facciamolo.
1: Ed è andata.
0: Sì, sì. E sono bellissimi. Io ce li ho a casa, vorrei farli per regalarli a Natale, a Pasqua, non so.
1: Ma anche Pasqua, interessante, no? Perché tu dici
0: sì,
1: anche...
0: Per tenere le uova
1: pasquali, sai, tutte
0: esatto.
1: Decorate.
0: Sì.
1: O anche un prodotto a questo punto anche di gastronomia, nel senso
0: esatto.
1: Come può essere una colomba, una pastiera.
0: Certo, non so se a livello sanitario effettivamente.
1: No, vabbè, alla fine io credo che si acquisti tranquillamente il tuo cesto
0: sì.
1: E poi in maniera sigillata a norma si possa poi portare
0: certo.
1: La domenica di Pasqua
0: certo.
1: Magari un dolce con sotto, qualcosa che rimanga.
0: Sì, sì, sì.
1: Con
0: esatto.
1: Quindi è anche da mangiare in un certo senso. Norma. Ti
0: certo.
1: Stai preparando a una nuova collezione?
0: Sì, sto preparando dei modelli nuovi per quest'estate, certo.
1: Ma adesso noi invece andiamo avanti, tu rimani
0: okay.
1: Così perché non svegliamo troppo, perché noi continuiamo con frequenze di moda, e quindi rimani con me perché tu sei fino alla fine della puntata con me per continuare a raccontare di te, quindi di Marianna Nuzzo, e anche di Dirma, questo progetto meraviglioso che arriva dalla provincia di Bari, da Barletta, ma non solo, perché questa ragazza... un po' il mondo l'ha girato, poi ce ne parliamo insieme, ma noi continuiamo e diamo la linea a Piero Caffio.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Buongiorno Taranto. Appuntamenti, dirette, ospiti e curiosità.
3: Curiosità.
4: Dal lunedì al sabato dalle 7 alle 9. L'informazione del mattino su Cittadella.
3: Cittadella,
4: la radio e la TV di Taranto.
5: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residencebluebay.com.
6: Da 70 anni progettiamo i vostri SUV perché siano davvero vostri. KGM, la tua definizione di SUV.
7: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazione siti internet ed e-commerce,

0: web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
1: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
2: Sono il dottor Antonio Tarantino, specialista in oftalmologia. Da più di 30 anni nel mio centro mi occupo della diagnosi e cura delle principali patologie dell'occhio, in particolare del trattamento della chirurgia della cataratta dei difetti di vista mediante tecnica di femtolaser. Inoltre mi occupo della diagnosi e cura delle più importanti patologie retiniche, in particolar modo della retinopatia diabetica e della degenerazione maculare sedile.
3: Centro oculistico dottor Antonio Tarantino, via Campagna 181 Taranto, telefono 099 737 3332 oppure 338 180 1256, info @oculistatarantino.it.
4: Qashqai Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a luglio, gamma crossover Nissan da 20.900 euro. Da 5 Motors, concessionaria ufficiale Nissan a Taranto e Brindisi.
5: Diviso tutti.

Lo spirito che anima questa comunità è lo stesso della nostra banca di credito cooperativo, perché la ricchezza di una comunità passa attraverso il benessere di ognuno. BCC San Marzano, fondata sul bene comune.

0: questa è Frequenze di Moda e noi siamo con Marianna Dinuzzo, con la sua e fondatrice del suo brand Dirma.
1: Grazie Serena.
0: Grazie a te, ma è anche perché in qualche maniera vorrei raccontare che anche se si ha una visione, un'intuizione dietro, c'è una tradizione di famiglia e questo l'abbiamo detto, però c'è anche tanto studio, tanta ricerca che parte dagli albori di quello che presumo che è il percorso, no, dopo il diploma, se si hanno, come te le idee chiare, si inizia a studiare. Il tuo percorso da dove è cominciato?
1: Allora, mia mamma è sempre stata nel settore,
0: presente,
1: come raccontavo prima, e lei è la vera artigiana, quella che drappeggia sul manichino, quella che dipinge sui tessuti, quella un po' che ispira,
0: che è
1: anche
0: influenzato, no?
1: Certo, delle lavorazioni. Lei ha riportato in auge a Barletta il tombolo, che era una tecnica praticamente persa, giusto qualche signora nel Foggiano lo fa ancora, lei invece l'ha rimesso praticamente
0: abbiamo visto molto anche durante la Puglia Rano Experience,
1: esatto,
0: dove ha sfilato con col suo progetto,
1: quindi parte un po' da lei. Poi io in realtà ho studiato fashion design allo IED a Roma, ho lavorato per una sartoria teatrale mentre facevo l'università.
0: Tanto, perché la sartoria teatrale immagino che proprio dal punto di vista dei particolari dello studio del costume
1: è
0: dona tanto.
1: Bellissimo.

0: bellissimo fare esperienza lì dentro, perché davvero ti apre gli orizzonti della creatività, perché hai poco tempo, come tutto sempre, e devi trovare soluzioni creative, sceniche. E mi ricordo una volta dovevamo fare il costume per un torino, avevamo finito le perline, abbiamo dipinto in oro dei chicchi di riso e li abbiamo incollati con l'attac. Quindi la sartoria teatrale ti dà tanto in questa direzione. E poi ho lavorato per un brand di lusso. Tra Padova e Parigi, poi sono tornata in Puglia, dove ho cominciato a lavorare per un'azienda di streetwear.
1: Quindi non sei tornata, diciamo, a casa, a casa nel senso nell'azienda di famiglia, hai continuato a...
0: No, ma perché mia mamma non ha un'azienda,
1: è una
0: libera professionista. Ha una scuola, non ha un'azienda sua. Ho cominciato a lavorare in un'azienda di streetwear, di brand di streetwear, e questo secondo me è anche quello che mi ha permesso di dare un'anima così fresca e giovane anche
1: e contemporanea alla tua idea.
0: Il brand, esatto, anche perché la mia ricerca va sostanzialmente in quella direzione, cioè di molta modernità, attualità, freschezza, no?
1: Che si unisce a quelle che sono le tue origini, che puoi vivere in pieno il Mediterraneo, che riproponi, penso,
0: esatto,
1: nelle tue linee.
0: Esatto, perché comunque il macramè è una tecnica che deriva da quelli che sono i popoli del Mediterraneo. Come dicevamo prima, è fatto di nodi, e i nodi sono, ecco, l'elemento che i marinai utilizzavano per anche intrattenersi sulle barche, no?
1: Sì.
0: Oltre ovviamente per utilità.
1: Sì, ma anche per produrre delle decorazioni, diciamo, per i momenti, chiamiamoli, creativi sulle navi, no? Per creare proprio le decorazioni per le loro feste, chiamiamole,
0: esatto,
1: così. Ecco.
0: Ma poi macramè deriva da marama, che è una parola araba che indica proprio i fazzoletti con le frange decorate.
1: Quindi siamo pienamente contaminati.
0: Sì.
1: E quanto ci metti a produrre, per esempio, una borsa come questa?
0: Allora, una borsa come questa.
1: O facciamo così:
0: circa...
1: all'inizio quanto ci mettevi e quanto ci metti oggi? Perché immagino che ti sia velocizzata.
0: Una, vabbè, certo, perché ormai le mani
1: stanno da sole, vanno con pilota automatico, no?
0: Sì, sì, ma è vero. E oggi ci metto circa 3 ore di intreccio. Poi, ovviamente, c'è tutta la parte di preparazione delle corde, che devi tagliare tutte uguali, nel numero giusto, no? Per poter avere sempre la stessa dimensione. Considera un 4-5 ore per borsa.
1: Quindi immaginate quando chiedete a Marianna, no, di produrre una borsa, il tempo di azione, progettazione, messa in opera, materiali, ricerca, che vanno... Le 4 ore sono solo manuali, poi tutto,
0: sì,
1: quello che c'è
0: dietro.
1: Che c'è dietro, assolutamente.
0: Ma questo è uno scoglio che si trovano, secondo me, ad affrontare tutti gli artigiani, a dover superare tutti gli artigiani oggi, perché siamo così abituati al fast fashion, ad avere qualcosa subito in mano, l'ordino domani lo rendo.
1: L'attesa, la pazienza che non c'è più.
0: Sì, esatto, ma anche quando qualcuno magari chiede un prodotto custom, no? Il fatto che l'artigiano debba farlo per te, quella cosa ha un valore che non sempre è percepito,
1: ecco,
0: come tale.
1: E come ti come i tuoi clienti ti mettono in difficoltà proprio su questo alcune volte, cioè la spesa,
0: sì, certo.
1: Cioè magari non la reputano una... magari una tua incompetenza, no? Nel senso, ancora
0: sì,
1: non l'hai preparato, non è arrivato.
0: Non la considerano, specie nei periodi di molti ordini, tipo sotto Natale. Ho ricevuto degli ordini il 21 di dicembre pensando di riceverlo il 24, magari era venerdì, lunedì, una
1: sì,
0: situazione
1: sì,
0: del genere. Non è plausibile, perché comunque bisogna recuperare i materiali, bisogna intrecciarle. E questa cosa ha bisogno di un tempo, questa operazione ha bisogno di un tempo.
1: E durante questo tempo, per te, la tua mente, il tuo corpo, che cosa fai? Pensi, crei? Cioè, la tua mente dove va? O sei concentrato, riesci a rimanere? Cioè, mindfulness per te è questo, in definitiva? Cosa provi?
0: Allora, io faccio sempre molto fatica nel distaccarmi dalle borse che faccio.
1: Quindi per le tue creature, solo per chiedere, guarda, perché ogni pezzo è una creatura.
0: Sì, ma perché io tante volte magari chiacchiero al telefono con mio fidanzato, chiacchiero con mia sorella che magari mi sta accanto, chiacchiero, quindi mentre intreccio, appunto, ci sono storie che vivo, che racconto, che su cui rifletto, quindi sì, e poi a me rilassa molto intrecciare.
1: Quindi se questo intreccio potesse parlare, racconterebbe delle storie.

0: storia.
1: No, guarda, meglio che non parli.
0: Ci sono segreti in queste borse.
1: Intrecciati in queste borse che voi umani non potete immaginare.
0: Quindi immagino, no, la tua non riuscire a distaccarsi da qualcosa che hai vissuto pienamente, sì, durante, sì, sì, la produzione.
1: Certo, certo, un intreccio.

0: aggiunto un accessorio, ho aggiunto qualcosa che mi andava di fare in quel momento.
1: Allora l'hanno presa bene?
0: No, ovviamente vado sempre in più, mai meno, quindi non possono prenderla male.
1: Non possono che essere felici.
0: Esatto.
1: Poi ti chiederò una storia strana, ci sarà sicuramente qualche richiesta strana o qualche aneddoto durante questa produzione che va raccontato. Io so che ce n'è sempre. Ogni tanto pensaci, perché noi continuiamo sul 94 per Puglia e Basilicata di parlare di Dirma, di Mariana Di Nuzzo e del suo progetto di intreccio moda, posso chiamarlo così? Lì viene da Barletta, ma in realtà è ovunque. Può essere ovunque,
0: in tutto il mondo.
1: Noi continuiamo Frequenze di Moda e continuiamo con la nostra sartoria musicale.
2: Frequenze di moda, tendenze di costume e sartoria musicale. Su Cittadella, la radio.
3: La radio.
4: Cittadella.
5: Rewind.
4: La radio di oggi. I successi.

0: Entriamo con frequenze di moda. Lei è Madonna. Who's that girl, ragazzi? Voglio dire, chi meglio di lei, no? Come icona, non solo musicale, ma anche per quanto riguarda proprio la comunicazione e la moda. Tu hai, cioè, la tua lista per oggi di brani, voglio dire, ci hai fatto sudare freddo, perché è un gusto molto particolare. Quindi mi chiedo, hai mai ascoltato Madonna come noi poveri?
1: Sì. Ma chi non l'ha ascoltato?
0: Gente comune.
1: Guarda, le mie amiche mi prendono in giro purtroppo per questo.
0: Per i gusti, però, musicali?
1: Sì.
0: Vabbè, sono raffinati, diciamo così, un po' fuori dal... Quanto c'è di musicale nei tuoi progetti, o comunque nelle tue borse? Ascolti la musica mentre...
1: Molto poco, in realtà. Molti più.

0: podcast.
1: Molto più chiacchiere.
0: Sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: non
0: sì.
1: ti preoccupare, perché questa puntata, come tante altre di Frequenze di Moda, di tutta la programmazione, noi siamo sul podcast, su SoundCloud, quindi ti puoi riascoltare va con bene. La puntata di oggi mille e mille altre volte quante ne vuoi tu. Io ho un cartello, cioè devo chiedere pietà e scusa. Marianna Di Nuzzi con la I, abbiamo messo anche i puntini perché non si può mettere, no? Con le lettere maiuscole, noi per dare
0: per evidenziare le I.
1: Le I di Nuzzi le abbiamo messe, Dirma, che anche qualche aneddoto particolare, perché gli ho chiesto, il tuo prodotto è stato usato anche in maniera inaspettata dai tuoi clienti, magari te l'hanno ordinata, tu pensavi per farne un uso, invece cosa è successo?
0: Allora, certo, uno degli accessori di Dirma è appunto il lanyard, che è questo laccio intrecciato per portarci a prenderci le chiavi o il cellulare. Mi è capitato di avere una contestazione, un reso, perché appunto questo lanyard si è rotto. Io chiedo sempre come mai,
1: sai,
0: magari
1: si è riposta tanti problemi, no? Cosa avrò fatto di mai?
0: Perché cerco sempre di testarli prima di consegnarli, proprio per evitare che questo accada. Appunto, come dicevo, il lanyard è pensato per sostenere il peso delle chiavi o al massimo del cellulare. Quando ho ricevuto la risposta mi hanno detto che era stato usato per tirare il cane,
1: che
0: per...
1: non sappiamo neanche di che esatto, taglia a questo punto.
0: Esatto, quindi ovviamente è stato sollecitato eccessivamente dalla trazione,
1: no, del cane. Ma di lì ne hai creato una linea apposita o è rimasto comunque, c'è pensato?
0: Allora, ho fatto dei guinzagli, sì, però in realtà è molto difficile, secondo me, almeno per me lo è stato, inserirmi nel pet, perché sì, è proprio un altro ramo e c'è tanta gente specializzata in quello, quindi lo faccio su richiesta, ma non è
1: il tuo cavallo di battaglia,
0: anche,
1: diciamo così.
0: Anche perché chi ha i cani è molto pignolo sugli accessori per i cani, cioè sono quasi degli accessori moda, appunto, proprio per i propri figli. È
1: esatto,
0: come se fosse
1: esatto, sì. E quindi non ne voglio avere a che fare in questo momento.
0: sì, perché poi magari il guinzaglio è troppo lungo, troppo corto, voglio portare il cane più vicino, più lontano. Sì,
1: no, grazie,
0: molto...
1: per ora no. Però c'è anche, mi ha raccontato una cosa meravigliosa, che fa molto sud, questa cosa. Che cosa... come hanno utilizzato i tuoi nodi, ecco, diciamo,
0: ecco,
1: così,
0: per portarci le fiaschette di vino in spiaggia,
1: vedi, che è una cosa molto, no, del sì, passato, sì. Io ricordo invece mia nonna che aveva una borsa intrecciata dove facevo la spesa, perché loro erano molto più lungimiranti, nel senso che la bustina di plastica non era prevista, non andava bene, quindi avevano tutti la sacchetta, la borsetta fatta di corde, di nodi.
0: Tra l'altro è molto trendy oggi.
1: Esatto, sì. Quindi vediamo che
0: giro,
1: succede.
0: Quindi se volete
1: Dirma Marianna Di Nuzzi è su Instagram, vero? Come
0: certo,
1: ti possono
0: certo,
1: contattare?
0: Certo. Sì, su Dirma Project su Instagram possono farmi tutte le richieste che vogliono.
1: Per ora mettiamo da parte però tutto il mondo del pet. Quindi dalle fiaschette di vino a una serata mondana.
0: Esatto,
1: Marianna
0: cane.
1: Eseguirà i vostri desideri. Quindi no, io voglio vedere quest'estate in spiaggia, devo stare attenta,
0: D'accordo.
1: Anzi, mandateci una foto delle Dirma che incontrate in spiaggia.
0: Anche reference, se volete.
1: Benissimo.
0: Le aggiungeremo alla nostra collezione.
1: Assolutamente. A proposito, ci vuoi dare qualche chicca in uscita della tua collezione per l'estate? Anzi, è stagionale o non c'è stagionalità? O è a sentimento?
0: Per me non è stagionale, però in realtà mi fanno molti più ordini in estate, quindi direi che considerando i trend di acquisto è molto più estiva che invernale.
1: Ok, e quindi stai preparando qualcosa?
0: Sto preparando delle forme più grandi, ecco, che siano più giornaliere e
1: per metterci l'asciugamano,
0: esatto,
1: il Super Santos e i racchettoni. E anche le creme, insomma, tutto il necessario per scendere in spiaggia, presumo, per passare
0: esatto,
1: magari una giornata dal lavoro alla spiaggia, riuscire a...
0: Anche perché essendo cordini tecnici non si corrodono con la salsedine, quindi a maggior ragione.
1: Nel tempo è un bene che non si consuma, diciamo, facilmente.
0: Esatto.
1: Quindi un po' come il diamante, un Dirma è per sempre. Grazie, cioè, Marianna, di essere stata con noi a Frequenze di Moda.
0: In
1: bocca al lupo veramente per tutto. Noi siamo qua quando c'è qualche novità da venire a raccontare a Frequenze di Moda. Noi siamo stati sul 94 del digitale terrestre per Puglia e Basilicata, per 96.500 per Taranto la radio, in streaming in visual radio dal nostro sito radiocittadella.it. E poi io ringrazio anche Piero Caffio di aver mandato una meravigliosa playlist e aver in finale esaudito

poi Desiderio ci ha fatto sudare 7 camicie, però alla fine con Pino Daniele è andata alla grande. Grazie ancora, io sono Serena Mellone e vi aspetto alla prossima puntata di Frequenze di Moda. Grazie.

0: Radio Cittadella. Siamo radio in FM sui 96.5. Siamo visual su www.radiocittadella.it. Siamo social su Facebook, Instagram e YouTube. Siamo Cittadella, Visual Radio TV. La radio e la TV di Taranto.
1: Vivi la magia dell'estate con Cittadella Summertime. La radio e la TV di Taranto.
2: Cittadella. New hit. Vada.

Marco, Los Angeles, che bello quel cagnolino che è nel video, amici. È una new hit di questa settimana, ben ritrovati. Siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette Pirogaffio, alla regia e alla parte tecnica. Se prima abbiamo parlato dell'aperitivo italiano e addirittura di quanto è facile parlare di cose molto importanti durante l'aperitivo, che è un appuntamento fisso praticamente a settimana, adesso parliamo di trend, non 30. Trend. I trend sono delle tendenze e quest'anno va di moda la vacanza del sonno. Che bello, che bello. Allora vediamo, capiamo da questo articolo. Prenotare un hotel solo per dormire e scappare dallo stress quotidiano? Ma fa bene questa cosa oppure no? Perché io so che se noi abbiamo dei ritmi elevati durante la settimana e corriamo di qua, di là, destra e sinistra, non è consigliabile poi fare tanto riposo durante il weekend, perché questo ci sfasa in qualche modo dei ritmi che non conosco bene. Comunque, cerchiamo di non dormire totalmente durante il weekend se abbiamo una settimana molto impegnativa. Adesso sentiamo questo articolo, perché dormire sicuramente è essenziale per il corretto funzionamento del nostro corpo. Riposare male o dormire poco può avere conseguenze negative sulla salute fisica e mentale, oltre che sull'umore, e su questo non si discute. Tuttavia, cercare di recuperare la stanchezza accumulata dormendo un numero eccessivo di ore può essere altrettanto sbagliato, ed ecco questo che volevo dire. Così come ha spiegato un dottore, il dottor David Garley, a Metro, questa abitudine, pensate, apparentemente innocua, rischia infatti di alterare i ritmi naturali del sonno. E per rispondere al bisogno di riposo, un naturopata americano, Alan Christianson, ha introdotto in un suo libro il concetto di, tra virgolette, vacanza del sonno. L'idea invita i lavoratori a concedersi una pausa totale, magari affittando una stanza d'albergo per dedicarsi esclusivamente al riposo. Bene, l'obiettivo è staccare completamente dal lavoro, ma anche dalle incombenze quotidiane, non so, le faccende domestiche, la necessità di cucinare. Perché non è sempre una buona idea? La terapista Tracy Hennigan ha confermato che questa soluzione può essere utile per chi ha dormito poco nell'ultimo periodo, pur non avendo reali difficoltà fisiologiche ad addormentarsi. Al contrario, può rivelarsi un approccio sbagliato per chi soffre di insonnia o di altri disturbi del sonno. Queste persone potrebbero infatti sviluppare il bisogno di dormire fuori casa, aumentando così la difficoltà ad addormentarsi nel proprio letto. E a questo proposito l'esperta ha affermato: se una persona con insonnia dorme meglio quando è fuori casa e ricorre regolarmente ai viaggi per dormire meglio, questo può in realtà peggiorare il problema del sonno a casa. Può sembrare una soluzione temporanea, ma i problemi che contribuiscono al persistente scarso sonno a casa non vengono mai affrontati o risolti adeguatamente a causa di questa, tra virgolette, fuga nella vacanza all'insegna del sonno. Quindi va bene se riposiamo, ma non troppo. E poi vi parlerò anche di alcune stanze, tra virgolette, che ci sono in Giappone, dove si va per un'oretta al giorno a riposarsi. Che tu stai camminando, dici: no, entro un attimo, riposo, mi faccio fare un massaggio, dormo mezz'ora e poi continuo la mia giornata. Ve ne parlerò tra poco, ma adesso ci ascoltiamo Madame con Mama non Mama. Faccio mamma non mamma finché non mi

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Spot.
1: Blue Bay Resort. Un angolo di paradiso tra le coste del bellissimo mare di Taranto. Il resort riservato ed elegante su residenceblubay.com.
2: RPNet ti aiuta a raggiungere il tuo traguardo nel digitale. RPNet Digital Agency di Taranto offre servizi di comunicazione digitale e di sviluppo software come gestioni canali social, realizzazioni siti internet e e-commerce, web reputation e tanto altro. Cosa aspetti? Fai crescere la tua attività digitale grazie ai servizi di RPNet. Visita il sito www.rpnet.it.
3: Provinciali Service, azienda ultraventennale nel settore audio, video, luci, fornitore di servizi per la realizzazione dal piccolo al grande evento. Concerti, congressi, danza e teatro, eventi, proiezioni e video, wedding e film festival, diffusione suono per piccoli e grandi spazi. Provinciali Service, con sede a Taranto. Info 348 56 55 908. www.provincialisrl.it.
4: Sonia Indie News. Rock, pop, jazz, indies con Franzi Baroni. Ogni venerdì dalle 16 alle 17 e il martedì dalle 21 alle 22. Starsonia Indie News su Cittadella, la radio.
5: Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

0: con Tell Me. Questo è il pezzo, amici, per il nostro Vamos alla Playa. Ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Piero Caffio alla regia e alla parte tecnica. E adesso vogliamo parlare di musica? Sì, certo, parliamo di musica e parliamo anche del Taranto Jazz Festival. Dal 24 al 26 luglio l'Arena Villa Peripato di Taranto ospiterà un programma ricco di visioni, contaminazioni e omaggi d'autore. E è già stato fatto, si è già svolto l'appuntamento speciale di apertura, questa anteprima del Taranto Jazz Festival, con il bellissimo concerto all'alba. E adesso ad aprire il festival il 24 luglio, venerdì, sarà Stefano Di Battista Quintet. Noi vogliamo saperne di più proprio sentendo lui, che sicuramente sarà in collegamento tra pochissimo. Porterà sul palco Stefano Di Battista un quintetto d'eccezione composto da Andrea Re al pianoforte, Daniele Sorrentino al contrabbasso e basso, Luigi Del Prete alla batteria, Matteo Cutello alla tromba. Un omaggio intenso e raffinato ad una delle figure più rivoluzionarie della storia del jazz, e parliamo ovviamente del grande Miles Davis. E ce l'ho qui in collegamento. Ciao Stefano, buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno, grazie, buongiorno a tutti.
0: Grazie a te per essere qua su Cittadella, la TV, Cittadella, la radio. Parliamo di un grande omaggio, diciamo un omaggio quasi doveroso in questo anno particolare, però e con, penso, con tanto amore da parte tua per questo grande artista.
1: Beh, diciamo che Miles...
0: Sì, forse non lo sentiamo bene.

0: Sì,
1: ad uno sviluppo incredibile. Si sente l'audio?
0: Adesso ti sentiamo bene, prima no, puoi ripetere per favore, grazie.
1: Sì, no, è il caldo, qui a Roma fa tanto caldo in questo qua. Momento. E niente, no, volevo dire che Miles appunto è quello che più ha rappresentato l'evoluzione del jazz in questo secolo, cioè è partito dall'Ascensore per il patibolo, il film in cui lui è stato reso famoso grazie ai francesi, suonando una musica, diciamo, molto vicina al bebop, per poi arrivare a contaminazioni incredibili, da Michael Jackson, finire con Marcus Miller, la musica moderna, insomma, ha tinto in tutto e per tutto, in tutte le musiche che lui ha amato, per cui ha veramente fatto un qualcosa di incredibile, cioè ci ha fatto navigare all'interno di contaminazioni pazzesche, passando da John Scofield a tutti gli altri grandi musicisti, insomma. E questo ci rende orgogliosi di poter omaggiare lui, soprattutto lì da voi, e con musicisti incredibili. Abbiamo giovani musicisti, c'è Matteo Cutello, Gino De Prete, Daniele Sorrentino, Andrea Rea, insomma, c'è la new generation, diciamo così, lasciamo spazio ai giovani, e questo, per questo Miles forse è la cosa più giusta da rappresentare.
0: Assolutamente, assolutamente. A quanto pare, a parte essere stato un grandissimo sperimentatore, non c'è un periodo, mi pare di capire, particolare di Miles Davis che tu preferisci. Suppongo che voi farete un po' un viaggio attraverso tutte le sue epoche, o c'è qualcosa di particolare che porterete sul palco?
1: Ma a me piacciono due momenti, diciamo, quello iniziale, quando giusto appunto lui veniva chiamato da Charlie Parker a 19 anni a suonare insieme a Dizzy Gillespie e Charlie Parker, in cui c'era un Miles giovane, emozionato, sì, e suonava in questo modo molto, come dire, molto bebop, molto di grande qualità, proprio di scelta di note in quello stile. E poi mi piace anche il Miles di Beaches Brew, cioè quello, diciamo, un po' più delirante, in cui ha cominciato a mettere dei suoni moderni, tastiere, chitarre, insomma, sperimentava, cercando di attingere anche alla musica contemporanea quasi classica, mixandola con la musica sperimentale, moderna, anche un po' rock, perché no?
0: Assolutamente, beh, lui ce l'ha dimostrato che poteva fare qualsiasi cosa con il suo gusto e soprattutto con la sua necessità di sentire, diciamo, la musica, no? Perché lui la sentiva ovunque, in qualsiasi momento. Io preferisco, a me piace tra tutti gli album Kind of Blue, quindi verso la fine degli anni 50.
1: A lei piace vincere facile, signora.
0: Sì, mi piace vincere facile.
1: Il calcolo delle mie mani.
0: Però c'è...
1: Vedi il calcolo? Il calcolo delle mie mani?
0: Sì.
1: Sono belle, eh?
0: Sì, sì, sì, assolutamente. Si vede? Io sto vedendo in questo momento, vediamo cosa mi fa vedere la regia. È andato via.
1: Un premio che mi hanno dato, un calcolo delle mie mani, del quale sono molto fiero, devo dire.
0: Che bello, che bello, bellissimo. Bellissimo, bellissimo, veramente, Stefano. Allora, noi ti vedremo qua il 24... con il tuo quintetto in Waiting for Miles, e noi aspettiamo te, va bene Stefano, grazie mille.
1: Io aspetto voi, scusate, non sono stato un buon regista con la mano, con la telecamera.
0: No, però abbiamo fatto un bel tour
1: della casa.
0: Sì. Grazie Stefano, a presto, buona giornata, ciao.
1: Grazie a voi per l'opportunità, vi aspettiamo il 24.
0: Grazie.
1: Baci a tutti, vi voglio bene. Ciao.
0: Grazie, ciao. Bene, adesso dopo Stefano Di Battista ci ascoltiamo un po' di musica. Do la linea alla regia, tra poco.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Estate, sole, spiagge e un mare di musica. Cittadella Summer Time. La radio e la TV di Taranto.
2: Vamos alla playa, i successi di tutte le estati su Cittadella, la radio.

amici, per il nostro vamos alla playa, la SketchUp con SRG, questo è il pezzo, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. E adesso, come vi accennavo, vi anticipavo prima, il 24 luglio, venerdì,

0: Lunedì ci sarà il T-Fest e ad aprire questo spettacolare festival a Pulsano sarà alle 21.15 sul palco centrale Renato Ciardo, che è musicista e attore della nostra bellissima regione che ho qui in collegamento. Ciao Renato, ben trovato!
1: Ciao, buongiorno, come stai?
0: Bene, molto bene. Tu come stai?
1: Bene, sommerso dalle mie chitarre, dai miei bassi, dai miei strumenti, come sempre.
0: Come sempre, per fortuna che ci sono quegli strumenti vicino a te, perché nella vita, insomma, tu so che hai iniziato fin da piccolo con la batteria, se non ricordo male, se non so, no?
1: Sì, mio padre me ne ha regalate 7 all'epoca, che ho rotto chiaramente perché erano giocattolo.
0: Sì.
1: Poi vabbè, mi ha comprato la mia prima batteria seria con la quale ho fatto il mio primo concerto, avevo 13 anni, in piazza Sant'Antonio a Bari, e poi vabbè di là me le sono comprate io poi alla fine,
0: che
1: fino
0: bello.
1: A quando poi ho scoperto, anzi contemporaneamente oltre alla batteria ho scoperto il basso, che ho imparato a suonare sulla chitarra, perché le prime 4 corde della chitarra sono quelle del basso poi alla fine, quindi mi, la, re, sol, e poi vabbè di là il pianoforte e tutto il resto.
0: Bello, che bello, questo ti ha dato modo di esprimerti, no? Come può far succede agli artisti, di esprimersi attraverso la musica, attraverso la bellezza. C'è qualcosa che il tuo essere attore, il tuo essere, come dire, un amplificatore delle tue emozioni ti ha portato ad avere maggiore successo anche rispetto ai tuoi spettacoli che fai dal vivo?
1: Non ho capito bene perché vai bene l'audio, scusa.
0: Ho detto, ti ripeto, il fatto che tu sia attore, che quindi possa portare fuori le tue emozioni anche come attore oltre che musicista, ha contribuito a dare maggiore successo ai tuoi spettacoli dal vivo?
1: Sì, io diciamo che più che attore sono una persona che tipo spugna, che assorbe qualsiasi cosa, ma anche un dialogo tra due persone che non conosco. Infatti da questo dialogo è nata Chadi.
0: Ah, quella roba è pazzesca. C'è TikTok che è piena di oh, ci ha fatta, poi ci ha detto. Pratica, ce lo puoi
1: sì,
0: fare.
1: Me le hanno mandate, non ultima, non mi ricordo il nome, questa TikToker che ha fatto na na na na na, na cioccolata.
0: Sì, sì.
1: Poi Natalie Caldonazzo e Angelina Mango, tutte queste qui hanno cantato. Per fortuna c'è di, perché poi alla fine mi arrivano i soldi dalla SIAE, quindi...
0: È vero, perché è una tua edizione del 2016, se non sbaglio, quello, giusto?
1: Eh sì, c'è di è stata scritta sia da me che da mia moglie, che è autore, nonché direttore di produzione di una rete televisiva di Bari, che non so se,
0: certo,
1: se si può dire qual è.
0: Assolutamente.
1: Telebari.
0: Assolutamente.
1: Te ne pare, Silvia De Sandi. E quindi abbiamo scritto questa canzone qui, ma perché un giorno stavo a casa, stavo sul balcone e ho sentito questo che mi diceva: oh, staffa, tappoccia di. Siccome noi baresi, ma anche voi tarantini, vabbè, tutta la Puglia, insomma,
0: sì,
1: quando parla, come se sembra come se noi fossimo nati con un metronomo interno. Quindi, mentre questo diceva: oh, staffa, tappoccia di.
0: Sì.
1: Mo te lo faccio in diretta.
0: Ti prego, dai, sentiamo. È troppo...
1: È venuta, cioè sotto c'è il tempo, capito? Quindi su questo tempo sotto io ho detto, cioè questo può diventare un brano. Ho provato ed è venuto fuori questo. Oh, tappa, tappo, chatti. Oh, tappa, tappo, chatti. Beh, ho scritto questa canzone. Abbiamo scritto questa canzone e dopo 8-9 mesi, vabbè, consiglio che poi ho fatto anche un video che ho pubblicato subito sia su YouTube che su Facebook, beh, dopo 8 mesi ho avuto 2,5 milioni di visualizzazioni, ma ti sto parlando di 10 anni fa, quando non c'era ancora TikTok.
0: Sì.
1: Io poi grazie a sto tipo qui che mi ha dato proprio questo spunto sto a fare un sacco di soldi, capito?
0: Quindi lo ringraziamo questo signore, è una cosa pazzesca, però è vero, se noi come tu riesci a captare, tu hai detto no, io sono una spugna, quindi io prendo tutto quello che vedo e che sento e lo trasformo in musica, lo trasformo in quello che poi è il mio lavoro, no? Il tuo lavoro, ma penso che sia un tuo stile di vita più che un lavoro, suppongo.
1: Ah, sì, ma infatti è un lavoro, cioè, nel senso che sono fortunato, mi reputo molto fortunato, perché intanto sono cresciuto con la musica dei Beatles, che è universale, e
0: Sì.
1: tuttora, nonostante ormai fossero passati 60 e passa anni, i Beatles hanno insegnato a tutti a fare musica, specialmente dal secondo periodo dei Beatles, quindi dall'album Revolver in poi. Cioè, loro all'epoca, secondo me, presero il mondo e dissero: mo so fatto tu. E
0: È vero, è vero.
1: hanno creato quello che poi hanno preso gran parte dei musicisti. E loro, cioè i Beatles, quindi Paul McCartney, John Lennon, Ringo Starr e George Harrison, a loro volta hanno preso da quelli che sono stati questi cultori musicali, quindi Bach, Chopin, Mozart, Verdi, eccetera. E diciamo che è una conseguenza. E noi oggi, purtroppo, dico purtroppo perché la maggior parte dei giovani neanche sanno chi siano i Beatles, dai quali io comunque torno a dire che sono partito.
0: Bello,
1: Tutto questo
0: bellissimo.
1: grazie a mio padre, che mi ha inculcato questa passione, quindi quest'amore per la musica dei Beatles.
0: Assolutamente. Beh, essere nato e comunque cresciuto in un ambiente artistico sicuramente ha contribuito, no, a questa tua sensibilità. Quindi questo è un dato di fatto,
1: Assolutamente.
0: sicuramente. Sicuramente questo. Bene, Renato, noi siamo felici di averti avuto qua su Cittadella la Radio, Cittadella la TV. Ti aspettiamo il 24 luglio al T-Fest a Pulsano, dove ci sarà il tuo spettacolo sul palco centrale alle ore 21:15. Grazie mille.
1: Spettacolo che si intitola Solo Solo.
0: Solo solo, e
1: Solo
0: sarai da
1: Solo
0: solo.
1: perché. Eh sì, Solo Solo perché dopo tanti anni che ho lavorato comunque con delle band, mia
0: Certo.
1: moglie mi ha detto: scusa, visto che bene o male tu canti, suoni, imiti e reciti, faccio uno spettacolo solo solo, anche perché si guadagna una cosa di più.
0: Però
1: Quindi.
0: non è proprio, è anche più faticoso, possiamo confessare questa cosa, è leggermente più faticoso che lavorare in band oppure non ti pesa niente?
1: Lavorare in band sì, è molto più faticoso perché devi mettere insieme 3-4 teste,
0: Eh sì, però da
1: capito?
0: solo
1: Quindi.
0: ti dai la carica giusta, da solo riesci comunque?
1: Ma molto
0: Ah,
1: meglio,
0: bene,
1: molto
0: bellissima
1: meglio.
0: questa cosa, bella, bella, sei
1: Perché
0: libero,
1: poi
0: sei libero.
1: non devi dare conto a nessuno, capito? Quindi io sto là con la chitarra, a volte con il pianoforte, mi diverto col pubblico, anzi, non vedo l'ora di venire a Pulsano per coinvolgere tutto il pubblico.
0: Sarà così,
1: Io addirittura scendo pure dal palco.
0: sarà così, bellissimo, bellissimo. Renato, grazie ancora per essere stato mio ospite e ti auguro un buon
1: Grazie
0: proseguimento. A presto. Ciao,
1: a te.
0: grazie mille.
1: Ciao. Ciao a
0: Grazie a
1: tutti.
0: Renato Ciardo che vedremo il 24 venerdì al T-Festa Pulsano, palco centrale a partire dalle ore 21:15. Adesso in linea alla regia, tra poco.
2: Partecipiamo Taranto.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Vamos alla playa. I successi di tutte le estati su Cittadella. La radio.

0: E c'è lei, la splendida Lady Gaga, per il nostro Vamos alla Playa Poker Face. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo del T-Fest a Pulsano, ritorna ed è molto molto più di una sagra. Infatti nella manifestazione si alterneranno 92 artisti tra musicisti, performer, attori, ballerini, artisti di strada, dando vita a un ricco calendario di spettacoli e performance, spazio anche all'enogastronomia di eccellenza, con pietanze a base di prodotti deco di Pulsano, e poi spiegheremo cosa significa deco. E parliamo con il presidente della Proloco Pulsano, Filippo Stellato. Ciao Filippo, ben trovato.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Bene, siamo alla quarta edizione del T-Fest, è stata presentata in conferenza stampa. Parliamo dal se tu vuoi, dal spazio all'enogastronomia, sì, con pietanze a base di prodotti deco. Vogliamo spiegare ai nostri ascoltatori cosa significa deco, la denominazione?
1: Allora, la deco è una denominazione comunale, viene rilasciata a prodotti tipici, registrati con una ricetta registrata, ed è un comitato che viene formato da esperti del settore.
0: Quindi è un prodotto che si trova precisamente in quel posto, quindi a Pulsano, giusto?
1: Esatto.
0: Benissimo.
1: Esatto.
0: Allora, detto questo, da venerdì 24 a domenica 26 luglio Pulsano si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto. Cultura, spettacolo, tradizioni, arte e gastronomia si incontreranno per offrire questa esperienza unica. Raccontaci tutto.
1: Insomma, raccontaci tutto, è
0: brevemente
1: difficile.
0: Più o meno.
1: Brevemente.
0: Ci saranno cose. Ecco, vai.
1: Allora, inizieremo il 24. Il T-Fest, come ogni anno, è diviso in tanti settori: dal ti diverti al ti talk, al ti leggo, al ti gusto, al ti mostro, al ti creo. Ci sono diverse aree, diversi settori. Vengono inaugurati tutte le 19:30 con un talk di inaugurazione. E poi ci saranno tutti gli spettacoli in sequenza. Sul nostro sito è presente il programma dettagliato di tutti gli eventi, che hanno inizio quindi alle 19:30 e finiranno intorno alla mezzanotte. Si alterneranno in 3 giorni circa 92 artisti, quindi sarà un contenitore davvero molto ricco.
0: Allora, quindi partiamo con anche dei temi, perché il 24 luglio il tema è Circus, ci sarà tutte le giornate a partire dalle ore 19:30. Una domanda, Filippo, perché T?
1: Sì.
0: T-Fest, perché T?
1: Allora, inizialmente T nasce da un prodotto appunto deco, che è la cucciola taglietta, però dopo la T diventa più commerciale, diciamo tra virgolette, e dà inizio a quasi tutti i settori del T-Fest. In realtà T...

0: momento è tipicità, quindi tutto ciò che è tipico, tutto ciò che è nostro.
1: Bello, bellissimo, bello. Quindi allora lo ricordiamo, a partire da venerdì 24 luglio alle 19.30 fino, ovviamente tutte le serate saranno fino a mezzanotte, mezzanotte e 30. Poi sabato 25 esatto. luglio, dedicato agli anni 90, ti gusto, ti arte, ti talk, ti diverti, ti book, bla bla bla. Domenica 26 luglio.
0: Il 25 ci saranno i Los Locos sul palco.
1: Bah,
0: centrale.
1: Che meraviglia. Allora lo devi dire, Filippo. Allora diciamo i Los Locos, sì. I Los Locos ci saranno il 25. Poi
0: esatto. il 24 ci sarà il cabaret con Ciardo.
1: Ragazzi, che non
0: l'ultimo
1: è...
0: giorno invece la festa con il canzoniere Grecanico Salentino, che compie 50 anni e lo festeggerà insieme a noi in piazza.
1: Che bello, che bello. Quindi ci sono degli eventi molto importanti anche a partire dalla cultura tradizionale musicale pugliese, quindi questo è molto importante. Oltre a tutti gli artisti di strada, agli altri musicisti, a tutto quanto, e musica, esatto. intrattenimento, eccellenza enogastronomica.
0: Del Ti Leggo con la Mondadori, e poi ci sarà Radio Cittadella, quindi
1: davvero
0: ad accompagnare.
1: E ci saremo tutti quanti noi di Radio Cittadella e Cittadella TV. Allora Filippo, io ti ringrazio per essere stato qua mio ospite. Grazie. Su Partecipiamo Taranto, buon lavoro a te e tutti quanti voi della
0: Prologue.
1: Benissimo, ci vediamo a partire da venerdì 24 a Pulsano. Ciao, ciao Filippo, grazie.
0: Ciao, ciao.
1: Bene amici, adesso continuiamo con la musica e c'è per noi questa suave, carina, molto bella. Questa canzone si chiama Bossa Nostra, lei è Gaia. Mi raccomando, restate con noi, siete su Partecipiamo Taranto, al microfono Annette.

0: e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive.
1: Cittadella. Cittadella. New hit.

0: la new hit di questa settimana. Lei è Giselle. Amici, ben ritrovati, siete su Partecipiamo Taranto. Al microfono ci sono io, Annette, Gisberto Nicoletti alla regia e alla parte tecnica. E adesso parliamo di miti di mare. Sì, amici, perché il mare non è solo acqua e memoria, e il viaggio di miti di mare arriva alla sua tappa più emozionante. Dopo mesi passati tra il respiro del Mar Piccolo, la fatica delle pulizie dei fondali e della costa e la riscoperta del nostro oro nero, con le 25 cooperative locali, finalmente si è pronti a restituire questa bellezza alla città. E ricordiamo che non è solo un evento, è il racconto di un'identità che si riappropria delle sue radici. Per questo venerdì 24 luglio alle ore 19 a Piazzale Democrate a Taranto ci sarà questo appuntamento, questa tappa finale, e io voglio parlarne proprio insieme all'avvocato Paolo Vinci, presidente della cooperativa Isola. Paolo, ben trovato, eccoci.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno. Allora, ci sono tante cose, questo viaggio, questa bellezza, insomma, a partire dalle ore 19 il 24 luglio, cosa accadrà a Piazzale Democrate a Taranto?
1: Tante cose. Innanzitutto raccontiamo questo viaggio, questo percorso, hai detto benissimo. Il racconto, il termine corretto per un po' ricordare i passaggi essenziali. Ecco, qui c'è Massimo che sta passando, e quindi mi anticipi sulla proiezione del cine racconto di Massimo Cimaglia, sarà proiettato lì in anteprima, poi spero di un manifesto anche della città, perché ha voluto trarre spontaneamente tutti i passaggi del percorso del progetto. Qui c'è stato, come dicevi prima, l'azione ambientale, c'è stato il racconto anche delle ricette, è distribuita una copia gratuita di questo libricino realizzato assieme ai mitilicoltori, che racconta un po' la città con un verso, perché ci sono anche delle immagini molto interessanti, uno sguardo diverso. Poi ci sarà musica, e qui un po' una sorpresa con degli ospiti internazionali che raccontano che noi facciamo quotidianamente.
0: Certo, assolutamente. Una cosa, secondo me, dimmi se è così, io la vedo come un momento storico importante, perché ci sono 25 cooperative locali che si sono unite, che hanno fatto un percorso insieme, ci sono, diciamo che questo è proprio un racconto, come dici tu, no? Di identità, di un'identità. Intanto ci riappropriamo delle nostre radici, però come sempre, anzi forse più di sempre, siamo pronti ad accogliere anche ciò che arriva da lontano.
1: Sì, è un percorso, è partito da una coprogettazione con il comune, e chiaramente nella fase iniziale del progetto depositato in comune della coprogettazione avevamo a mente alcuni buoni e una direttrice del percorso. Non viene lavorandoci, è cambiata anche la prospettiva, momenti per esempio dell'ambientale, della pulizia costieri ci hanno fatto comprendere

0: comprendere quanto l'elemento dell'inclusione sia fondamentale nella cultura del territorio, perché il collegamento tra i beneficiari del progetto Regine e gli agricoltori che assieme rappresentavano la voglia di difendere il territorio in un senso vero di appartenenza, ci ha portato anche a creare il profilo dell'evento finale prospettiva, così come le partecipazioni state di Enjoy Your Dive, che si sono le. Quindi è un vero e proprio percorso e spero che lo diventi, che non termini qui, che non sia soltanto un evento finale, ma sia una traccia che lasciamo, che abbiamo lasciato con il Museo Temporaneo della Mitilicoltura, questa pubblicazione, il cinema, racconta tutti quanti i segnali che vogliamo lasciare in eredità alla città, per iniziare un percorso.
1: Sì,
0: Ecco, io la vedo così.
1: assolutamente, assolutamente. Tanti gli artisti, ad esempio adesso stiamo vedendo Baba Sissoko, che è un musicista maliano, griot e polistrumentista, ed è uno dei più, dei maggiori esponenti di musica etnica e jazz, e da anni impegnato nella diffusione della tradizione musicale del Mali in ambito internazionale. Poi ci sarà Miss Rainbow con i Trampoli, Pachamama, e poi tanti altri. C'è anche un musicista che suona, è Imran Khan, sitar e tabla. Quindi ci sarà musica classica indiana, ci sarà questa, veramente la bellezza della contaminazione, la bellezza dell'ascoltare una musica diversa finalmente. Paolo, questa è una cosa molto importante, io ci tengo a dirlo perché siamo una radio, parliamo di musica, parliamo continuamente di musica, e questo è totalmente diverso da quello che è accaduto prima in città. Questo è molto importante, dobbiamo dirlo.
0: L'obiettivo era questo, cioè iniziare a allargare la nostra conoscenza, aprirci e conoscere. Io devo ringraziare anche io, Emilio, proprio OpenCore, che ci ha dato una mano in questo percorso e sarà lì, insomma, il 24, come ci saremo tutti, perché spero
1: Ci saremo
0: di avere
1: tutti,
0: una
1: certo.
0: grandissima partecipazione della città, che anche il luogo che è stato scelto è simbolico, è emblematico. Noi saremo a Piazzale Democrat e di lì vorremmo ripartire.
1: Bello, bellissimo, e così saremo tutti là il 24 luglio a partire dalle 19, Piazzale Democrate, l'evento finale di Miti di Mare, cultura, ambiente e tradizione della mitilicoltura tarantina. Grazie a Paolo Vinci per essere stato qua su Partecipiamo Taranto, su Cittadella, la radio che sostiene ovviamente tutti gli eventi di Cooperativa Isola, e ci vediamo venerdì 24 luglio, Piazzale Democrate a Taranto. Grazie Paolo.
0: Venerdì.
1: Ciao,
0: Ciao.
1: ciao. Bene amici, e detto questo, insomma, tante cose, Baba Sissoko, poi ci sarà un attimo che lo leggo bene, Imran Khan con il sitar e la tabla, tante tante cose, tanti artisti incredibili, incredibili, Pachamama, poi ci sarà lo spettacolo di danza aerea, tante cose, insieme all'Open Core, bello.

0: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: Si arriva persino a rinunciare all'assistenza domiciliare educativa perché non risponde alle reali esigenze delle famiglie fragili con bambini affetti da disabilità e disturbi comportamentali. E la triste vicenda che ha coinvolto Lucia, nome di fantasia scelto per rispettare la privacy, che oggi si trova a dover affrontare numerose spese per riuscire a prendersi cura del proprio figlio.
2: Allora, il servizio educativo domiciliare che ho fatto, diciamo, richiesta, mi è stato assegnato. Però ogni 2-3 mesi mi cambiavano le educature, perché poi chi veniva non era soddisfatto di quello che percepiva e quindi puntualmente andavano via. Quindi mi ritrovavo poi con un'assistenza che non c'era, perché alla fine dovevo aspettare sempre un altro educatore e nel frattempo il bambino si doveva riadattare di nuovo a un'altra persona, voglio dire, e quindi a un certo punto ho rinunciato al servizio.
1: E non solo, 7 mesi di attesa per l'attivazione dell'ADI e nessuna risposta né dall'ASL né dal comune. E la condizione di disagio denunciata invece da un'altra famiglia tarantina alla CGL, che non solo deve prendersi cura dei due figli affetti da gravi disabilità riconosciute dall'INPS, ma deve anche fare i conti con la gestione delle spese e del tempo tra casa e lavoro. Si tratta di una delle tante condizioni di fragilità che sono state rilevate attraverso un'indagine condotta insieme con la CISL, Taranto Brindisi e UIL, legate alla crisi sociale che sta vivendo il territorio ionico. Per Tiziana Ronsisvalle, segretaria della CGL, le criticità riguardano principalmente tempi troppo lunghi per le prestazioni. Abbiamo registrato, ha detto, attese di un anno per ottenere servizi essenziali e la mancata erogazione di assistenza per bambini disabili di ben 40 ore settimanali. Dati preoccupanti che dipendono soprattutto dai fondi per le povertà ricevute e mai spesi. Una situazione che per Gaetano Eramo della UIL penalizza il tessuto socioculturale del territorio. I fondi non utilizzati, ha spiegato, equivalgono a servizi non erogati. Una lettura critica che secondo Daniela Meli della CISL Taranto Brindisi deve cambiare. Le organizzazioni sindacali infatti inizieranno a mettere in campo azioni e attività che vedono al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, per poi richiedere un confronto diretto con il comune.
3: 6 milioni di euro che dovevano essere in qualche modo investiti e capire che il nostro territorio langue rispetto a disoccupazione, a fragilità, all'aumento dell'autismo, al contrasto alla povertà, contrasto alla violenza di genere. Noi non possiamo immaginare che quei soldi non debbano essere investiti, non possiamo fare un risparmio sulla spesa sociale o pensare che l'anno successivo possano essere investiti, perché il bisogno di quella persona è in questo momento in cui stiamo parlando. Non è possibile portarsi delle risorse negli anni successivi e nelle programmazioni successive.
1: Una situazione che per Gaetano Eramo della UIL penalizza il tessuto socioculturale del territorio. I fondi non utilizzati, ha spiegato, equivalgono a servizi non erogati. Una lettura critica che secondo Daniela Meli della CISL Taranto Brindisi deve cambiare. Le organizzazioni sindacali infatti inizieranno a mettere in campo azioni e attività che vedono al centro i bisogni dei cittadini e delle cittadine, per poi richiedere un confronto diretto con il comune.
4: Ascoltare le parti sociali che sono portatrici proprio dei bisogni di tutti i cittadini. Noi vogliamo ascoltare i cittadini, essere sindacato di prossimità.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Nel confronto del 30 giugno scorso si era detto che sarebbe stata stilata una bozza di documento frutto di un lavoro condiviso con istituzioni e parti sociali da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tema il porto ionico e la necessità di rilanciarne l'attività. Ma CGL e CISL e UIL hanno appreso dalla stampa di una comunicazione indirizzata al Ministero il cui contenuto non è stato affatto oggetto di confronto con le organizzazioni, contrariamente a quanto si era detto. Così Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGL di Taranto, abbiamo rivendicato la necessità di rilanciare le attività del porto, dove ci sono 322 lavoratori in attesa di riprendere il proprio percorso occupazionale. Sono persone che da tempo vivono una situazione di incertezza e per le quali abbiamo chiesto un impegno preciso da parte di tutti i soggetti istituzionali. A breve partirà il percorso di formazione professionale sul quale il sindacato si è detto impegnato, ma la formazione deve essere accompagnata da reali opportunità di lavoro. Abbiamo inoltre chiesto, aggiunge il segretario della CGL, di lavorare insieme per ottenere l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'articolo l'articolo 17 della legge 84 del 94, uno strumento fondamentale per organizzare la manodopera temporanea e creare condizioni favorevoli alla ripresa delle attività portuali. Sul tavolo, continua D'Arcangelo, c'è anche il futuro della cantieristica navale con le opportunità legate all'investimento di 28 milioni di euro per la realizzazione del lab dell'eolico offshore. Erano tutte richieste condivise che avrebbero dovuto portare alla sottoscrizione di un documento comune da inviare al governo. A prendere dai giornali che quel percorso è stato modificato rappresenta una scelta inspiegabile. Sulla stessa linea Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto Brindisi, dopo la riunione alla presenza dell'autorità portuale, del sindaco e della provincia, ci aspettavamo un documento da condividere e di inviare al ministero. Questo non è avvenuto e non è per responsabilità del sindacato. La difficoltà di affrontare insieme le questioni del territorio rischia di indebolire la capacità di ottenere risposte. Poi Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto, non possiamo assistere a percorsi separati mentre centinaia di lavoratori attendono risposte. L'avvertenza ex TCT, la scadenza della...
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: La FIALS di Taranto proclama lo stato di agitazione del personale dell'ASL e chiede l'immediata apertura di un tavolo di confronto con la direzione strategica aziendale. In assenza di risposte, annuncia l'avvio di ogni forma di mobilitazione prevista. A motivare questa posizione del sindacato, la decisione dell'ASL di ridurre drasticamente le risorse destinate alle prestazioni aggiuntive, che per anni hanno rappresentato l'unico strumento per garantire la continuità dei servizi, nonostante le gravissime carenze di organico. Il sindacato comunica che si tratta di una decisione sofferta ma ormai inevitabile, maturata dopo settimane di richieste senza risposta e davanti al progressivo deterioramento delle relazioni sindacali, caratterizzato dall'esclusione delle organizzazioni stesse, dai processi decisionali e dall'adozione di provvedimenti unilaterali. Secondo la FIALS Taranto, tale scelta rischia di produrre effetti estremamente gravi: la diminuzione della capacità assistenziale, l'aumento della pressione sul personale, la crescita delle liste d'attesa, la riduzione dei servizi e inevitabili ripercussioni sulla sicurezza delle cure. E ancora più grave appare il ricorso sistematico al lavoro straordinario, ormai utilizzato come ordinario modello organizzativo. Lo straordinario non può sostituire le assunzioni, dicono dal sindacato, non può diventare la normalità e non può essere utilizzato per coprire croniche carenze di personale che l'azienda continua a non affrontare. La FIALS denuncia inoltre numerose altre criticità ancora irrisolte: il rischio chiusura e accorpamento dei reparti, la mortificazione dei diritti dei lavoratori previsti dal contratto collettivo nazionale, il blocco delle assunzioni nonostante organici ormai ridotti al minimo, la mancata attivazione delle procedure per il conferimento degli incarichi al personale del comparto previste dal contratto, il piano triennale del fabbisogno del personale ritenuto non aderente ai reali bisogni assistenziali del territorio. Il sindacato evidenzia come il personale sanitario abbia garantito la tenuta del sistema durante la pandemia e continui quotidianamente ad assicurare servizi essenziali ben oltre i propri obblighi contrattuali. Gli operatori, aggiunge Emiliano Messina della FIALS, sono stanchi di essere considerati esclusivamente un costo, sono stanchi di dover supplire continuamente alle carenze organizzative, di vedere sacrificati diritti economici, professionali e contrattuali. La FIALS richiama inoltre l'attenzione sulla situazione sanitaria provinciale, ricordando che il territorio ionico ha già subito negli anni un pesante processo di ridimensionamento che ha interessato numerosi presidi ospedalieri. Massafra, Grottaglie e Mottola sono stati progressivamente depotenziati, permane forte preoccupazione per il futuro dell'ospedale di Castellaneta. Manduria continua a vivere una situazione di forte criticità, mentre Martina Franca opera con organici insufficienti rispetto ai volumi di attività e ai bisogni della popolazione.
0: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: La parola data è stata rispettata per i lavoratori della struttura sanitaria tarantina Cittadella della Carità. La fine di giugno ha coinciso con il ritorno alla regolarità degli stipendi, un risultato non scontato che spinge FPCGL, CISL, FP di Taranto a rompere pubblicamente il velo sulle vecchie problematiche per dare atto all'arcivescovo e al management dell'azienda di aver invertito la rotta rispetto a un passato fatto di ritardi e promesse rimaste sulla carta. Dare continuità alle retribuzioni, ha scritto il segretario generale di FPCGL Taranto, Mimo Sardelli, significa prima di tutto restituire dignità ai lavoratori e credibilità alle istituzioni. Abbiamo registrato un elemento di forte novità che rompe con una stagione fatta di rinvii e il giusto riconoscimento a chi ha continuato a lavorare nonostante le difficoltà, ha scritto. Restituita la serenità economica ai dipendenti per i sindacati è però giunto il momento di guardare oltre la gestione dell'emergenza. La richiesta al vescovo è quella di
6: continuare a esercitare un ruolo di spinta per avviare una vera e propria stagione di rilancio, uscendo dalla logica della precarietà. Per Flavia Ciracci, segretaria CISL FP Taranto e Brindisi, questo risultato è solo il primo passo. I lavoratori, ha dichiarato Ciracci, avevano bisogno di certezze e ora questo clima di fiducia va consolidato. La sfida del futuro si vince solo con il confronto costante e gettando le basi per lo sviluppo della struttura. La strada tracciata allora guarda all'alleanza scientifica ed eccellenza, università, istituti di ricerca e reti sanitarie pugliesi. L'obiettivo comune è far tornare il presidio un punto di riferimento della sanità locale, nel solco dell'illuminata visione che fu di Monsignor Motolese. I sindacati promettono massima collaborazione ma avvertono: la stabilità futura passa solo da scelte strategiche immediate e coraggiose.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: 70 tartarughe in media, grazie a una sinergia tra il WWF e il Comune di Taranto, era questo il numero di esemplari nella fontana della Villa Peripato, drasticamente ridotto dal periodo in cui se ne contavano almeno 150. Ma l'inciviltà non si è fermata, i continui abbandoni da parte dei cittadini minacciano di far impennare nuovamente i dati. All'inizio delle attività di controllo, infatti, nella vasca della villa se ne contavano ben 170, una situazione insostenibile per una specie in inserita dall'Unione Europea tra le 100 più invasive e dannose al mondo.
8: Queste piccoline sono state acquistate, regalate durante le fiere, durante le giolle, nelle giostre, insomma c'erano diversi modi di acquistare queste piccole, che poi ovviamente crescono e ovviamente i cittadini, pensando di far bene, ne hanno liberate tante nei nostri fiumi, altre lasciate nelle vasche della Villa Peripato.
6: Anche a Cimino, giusto?
8: Sì, certo. A Cimino alcune ne abbiamo portate noi quando cercavamo, insomma, di tenere sotto controllo il numero delle trachemis all'interno del comune di Taranto. Cioè non è un problema del comune, è un problema che riguarda la regione. Purtroppo in Puglia abbiamo un solo centro di contenimento della specie.
6: Senza competitori o predatori naturali a frenarle, queste tartarughe distruggono tutto ciò che trovano. Gestire l'emergenza è tutt'altro che semplice. Il contenimento richiede la separazione dei sessi per evitarne la proliferazione. In tutta la Puglia esiste un solo centro autorizzato alla ricezione a Calimera, in provincia di Lecce, dove di recente il WWF Taranto ha trasferito 20 delle femmine più grandi prelevate dalla fontana. Ma la disinformazione fa danni anche a parti invertite, provocando la morte degli stessi animali. È un caso di una Testudo hermanni, una comune tartaruga di terra autoctona abbandonata nella fontana della villa.
8: Ovviamente la gente pensa di far del bene e sbaglia, quindi hanno rilasciato questa hermanni, che è una tartaruga autoctona, quindi nostrana, di terra, l'hanno rilasciata in acqua, ma magari pensando di metterla insieme alle sue amichette, la poverina invece è morta annegata. Purtroppo andiamo incontro anche a queste situazioni.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Come vedi, sono qui con Ionios, la mascotte dei giochi del Mediterraneo. Saluta Ionios. E oggi c'è stata la presentazione di tutti gli eventi collaterali ai Giochi del Mediterraneo, 60 eventi in particolare promossi dal Comune di Taranto, ma anche tante le gare, 138 gare maschili, 138 femminili e poi tantissimi eventi per entrambi i sessi, ma non solo. Ci sono anche 285 cerimonie di consegna di medaglia, 285 Ionius, sono tantissimi. Gli eventi non dureranno soltanto durante i giochi, ma iniziano già questo sabato con l'Orfeo Festival alla Rotonda e con anche lo Swing Festival a Piazza Maria Immacolata, e poi ci saranno anche eventi dopo i Giochi del Mediterraneo. Insomma, un programma ricchissimo, ma intanto con il commissario Ferrarese abbiamo fatto il punto sulla situazione dei giochi, sulla situazione degli impianti invece, con Angelo Bonello, che è il regista delle cerimonie, abbiamo raccontato un po' quello che sarà. Commissario Ferrarese, manca esattamente un mese, sembra tutto ormai in fermento.
9: Manca un mese, è per noi un mese importante, lavoreremo intensamente anche questo mese, come abbiamo lavorato in questi 30 mesi, ne avremmo voluti avere almeno 70 per realizzare quello che abbiamo fatto, però ce la stiamo facendo. Oggi siamo alla fine con i cantieri, stiamo organizzando, come vedete, ormai le cerimonie sia di apertura che di chiusura, e chiaramente è la più grande soddisfazione nostra, del comitato organizzatore, della struttura commissariale che va avanti e lavora verso l'ultimo miglio.
6: Le strutture sembrano andare avanti, abbiamo visto tutta l'erba dello stadio già posata.
9: Era previsto esattamente tutto entro il 30 di luglio, avevamo previsto questo 2 anni e mezzo fa, e praticamente nonostante gli eventi atmosferici che non ci hanno purtroppo dato tregua, sia sotto l'aspetto quando c'è stato l'inverno e così piovoso, che oggi con questo caldo purtroppo non ci fa lavorare come desidereremmo, però ce la stiamo facendo, e quindi i cantieri, compreso i collaudi, si stanno realizzando e finendo, terminando, per dare l'avvio ai Giochi del Mediterraneo.
6: Angelo Bonello, il regista delle cerimonie di apertura e chiusura, è il mito che diventa presente, la storia di Taranto e non solo, raccontata durante la cerimonia di apertura.
10: Sì, la storia di Taranto è fortemente simbolica per tutto il Mediterraneo, quindi ci piaceva proprio partire da questo concetto, dagli archetipi, da quello che ha fatto diventare Taranto una città così importante nel Mediterraneo, una città che per 3.000 anni è stata un crocevia di questo mare. Ha in sé dei valori assoluti che, se reinterpretati in una chiave moderna, sono veramente la bussola per le nuove generazioni e per il futuro.
6: A esibirsi saranno i grandi artisti pugliesi.
10: A esibirsi sarà un corpo di ballo formato da oltre 70 performers, da dei grandi artisti, musicisti pugliesi e non, però abbiamo pensato di celebrare il territorio, quindi ci piaceva proprio l'idea di coinvolgere quegli artisti che hanno fatto di questo territorio, come dire, la loro bandiera. Ci sarà Albano Carrisi, ci sarà Mietta, ci sarà Serena Brancale e anche tanti altri nomi che ancora non vogliamo spoilerare, perché ci piace lasciare sempre un po' di curiosità, perché altrimenti non ha senso venirci a vedere. E invece questo spettacolo deve essere visto live o in televisione, perché sarà una grande festa, una grande emozione.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
1: 7 infortuni mortali e più di 2.000 denunce per malattie professionali. E il triste bilancio tracciato da Lorenzo Cipriani, responsabile della prevenzione INAIL Puglia, che mostra un progressivo aumento del fenomeno infortunistico a Taranto nei primi 5 mesi del 2006 rispetto al 2025.
11: Un dato molto preoccupante è la crescita di questi eventi mortali nella provincia di Taranto. Si passa dai 2 registrati nel 2025 ai 7 registrati nei primi 5 mesi del 2026, un dato che corrisponde al numero complessivo di eventi mortali registrati in provincia di Taranto nell'intero 2025. Spesso questi eventi si caratterizzano per l'assenza o il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.
1: Si tratta di un vero e proprio allarme sicurezza in Puglia. I dati INAIL certificano infatti un peggioramento complessivo degli infortuni sul lavoro, in controtendenza rispetto al calo registrato a livello nazionale. Il territorio regionale infatti sale a 23 decessi rispetto ai 20 del 2025, con 451 denunce in più. Le province più colpite sono Bari e Barletta, Andria e Trani, con i settori delle costruzioni e della logistica in prima linea.
11: L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale è una necessità generale che coinvolge le aziende, coinvolge i lavoratori e le lavoratrici, perché spesso, come i dati dimostrano, indossare correttamente questi dispositivi significa indossare dei dispositivi salvavita.
1: Per questo non si fermano le campagne di sensibilizzazione per prevenire e tutelare i lavoratori e le lavoratrici. Per Cipriani le buone pratiche sono legate alla consapevolezza del rischio, che ancora oggi non è del tutto radicata nella cultura della popolazione.
11: Bisogna accrescere la cultura della sicurezza tra aziende e lavoratori. Accrescere la cultura della sicurezza significa considerare abituale l'utilizzo dei dispositivi di protezione e quindi lavorare in maniera corretta.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Nel confronto del 30 giugno scorso si era detto che sarebbe stata stilata una bozza di documento frutto di un lavoro condiviso con istituzioni e parti sociali da inviare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tema il porto ionico e la necessità di rilanciarne l'attività. Ma CGIL e CISL e UIL hanno appreso dalla stampa di una comunicazione indirizzata al Ministero il cui contenuto non è stato affatto oggetto di confronto con le organizzazioni, contrariamente a quanto si era detto. Così Giovanni D'Arcangelo, segretario generale della CGIL di Taranto, abbiamo rivendicato la necessità di rilanciare le attività del porto, dove ci sono 322 lavoratori in attesa di riprendere il proprio percorso occupazionale. Sono persone che da tempo vivono una situazione di incertezza e per le quali abbiamo chiesto un impegno preciso da parte di tutti i soggetti istituzionali. A breve partirà il percorso di formazione professionale sul quale il sindacato si è detto impegnato, ma la formazione deve essere accompagnata da reali opportunità di lavoro. Abbiamo inoltre chiesto, aggiunge il segretario della CGIL, di lavorare insieme per ottenere l'autorizzazione ministeriale per il riconoscimento dell'articolo 17 della legge 84 del 94, uno strumento fondamentale per organizzare la manodopera temporanea e creare condizioni favorevoli alla ripresa delle attività portuali. Sul tavolo, continua D'Arcangelo, c'è anche il futuro della cantieristica navale con le opportunità legate all'investimento di 28 milioni di euro per la realizzazione del hub dell'eolico offshore. Erano tutte richieste condivise che avrebbero dovuto portare alla sottoscrizione di un documento comune da inviare al governo. A prendere dai giornali che quel percorso è stato modificato rappresenta una scelta inspiegabile. Sulla stessa linea Antonio Baldassarre, segretario generale della CISL Taranto Brindisi. Dopo la riunione, alla presenza dell'autorità portuale, del sindaco e della provincia, ci aspettavamo un documento da condividere ed inviare al ministero. Questo non è avvenuto e non è per responsabilità del sindacato. La difficoltà di affrontare insieme le questioni del territorio rischia di indebolire la capacità di ottenere risposte. Poi Gennaro Oliva, coordinatore territoriale della UIL di Taranto. Non possiamo assistere a percorsi separati mentre centinaia di lavoratori attendono risposte. L'avvertenza ex TCT, la scadenza dell'agenzia per il lavoro portuale e il futuro della cantieristica richiedono responsabilità e confronto. Anche il progetto dell'ex Yard Belleli e il futuro insediamento di cantieri di Puglia devono essere affrontati con una visione complessiva.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Una situazione al collasso, gli uffici svuotati, l'organico è ridotto ai minimi termini e l'imminente pensionamento del responsabile dell'archivio rischia di bloccare del tutto la ricerca scientifica, un declino iniziato con la riforma Franceschini nel 2014 ma che secondo il Movimento 5 Stelle è ulteriormente peggiorato sotto la guida dei ministri della cultura e del governo Meloni. È la situazione in cui versa la soprintendenza di Via Duomo a Taranto, a rendere il quadro drammatico e anche la fine del contratto con la società di sorveglianza. Senza guardiani l'apertura continuativa non è garantita. La chiusura della sede inoltre mette a rischio la paralisi per l'archivio documentale e fotografico, mettendo a repentaglio l'accesso alle fonti per studiosi e ricercatori, isolando ancora di più la città vecchia e l'intera città.
12: Dopo questa chiusura noi non vorremmo trovarci con altre chiusure sempre legate ai beni culturali. Quindi noi facciamo un appello innanzitutto al governo centrale per ripristinare il furto della sovrintendenza dei beni culturali che da Taranto è stato spostata chissà perché a Lecce. Non è un derby Taranto-Lecce, ma Taranto merita le giuste attenzioni per la sua storia millenaria. Dall'altra parte però invochiamo, a questo punto facciamo un appello al Ministro dei Beni Culturali a fornirci delle risposte, perché noi depositeremo nelle prossime ore un'interrogazione parlamentare per chiedere garanzie e il ripristino della sovrintendenza dei beni culturali.
6: Accanto alle istituzioni politiche a farsi sentire sono anche le associazioni e la cittadinanza attiva che chiedono interventi straordinari per la riapertura dei siti e il coinvolgimento del terzo settore per la salvaguardia del patrimonio archeologico.
13: Ad ottobre va via il responsabile dell'archivio documentale e fotografico. Quindi per tutti gli studenti, i ricercatori, gli storici, è un danno gravissimo. Non potranno più accedere a queste fonti di ricerca. Questo è l'epilogo che stiamo cercando disperatamente di bloccare e di recuperare. Intanto non è possibile che si tenga chiuso.
7: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: È stato pubblicato la

0: Avviso per le proposte di partenariato pubblico-privato dedicate al programma di housing sociale nella città vecchia di Taranto. Abitazioni accessibili, servizi che possano riempire di vita stabili vuoti e non utilizzati, con l'obiettivo della rigenerazione urbana ma anche sociale dell'isola. Target la popolazione giovanile.
1: Che percentuale di successo abbiamo in questo obiettivo?
2: È un intervento molto complesso che si innesta in una pianificazione strategica che dura da molti anni. È un intervento che sta all'interno del piano di risanamento della città vecchia, che poi è confluito nei piani attuativi del CIS e che adesso stiamo concretizzando con l'avvio di una procedura di partenariato pubblico-privato che vede il coinvolgimento di operatori che dovessero essere interessati a questa iniziativa, i quali apporteranno il loro aiuto in termini economici per realizzarla. In cosa consiste questa iniziativa? Noi stiamo letteralmente ricostruendo 12 isolati della città vecchia in un perimetro che è compreso fra la Via di Mezzo e Corso Garibaldi. In quel perimetro andremo a ricostruire unità abitative collabenti, di rute praticamente quasi non più esistenti, e successivamente le affideremo in gestione a degli operatori privati che investiranno i loro capitali per un importo complessivo che si aggira intorno ai 20-22 milioni di euro. L'intervento complessivamente quota 40-42 milioni di euro.
0: Le proposte potranno essere presentate entro le 12 dell'8 settembre prossimo, secondo le modalità indicate nell'avviso pubblico e nella documentazione disponibile sul portale Gare del Comune di Taranto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un'impronta forte sulla mappa della città per restituire dignità alla storia e al merito, Taranto si appresta a dedicare i propri giardini agli IMI e agli internati militari italiani che dissero no al nazifascismo, una decisione nata dal lavoro di ricerca storica sul territorio e sostenuta dalle istituzioni. Insieme alla memoria collettiva, la Commissione ha approvato a maggioranza qualificata 4 intitolazioni speciali in deroga al limite dei 10 anni dalla scomparsa. La tribuna stampa dello stadio Erasmo Jacobi sarà intitolata al giornalista Cristian Cesario. L'aula studio della biblioteca comunale prenderà il nome dello scrittore e saggista Alessandro Leogrande. Il parco urbano delle Mura Greche ricorderà l'impegno di Massimo Battista. Un'area di Talsano, l'area PIP, ospiterà una targa in memoria di Franco Semeraro. Sul fronte della memoria storica si compiono passi importanti, resta ancora molto da fare sul tema della parità di genere anche nella toponomastica. A Taranto le vie intestate a donne, escluse sante e figure religiose, sono appena una decina, un divario su cui la Commissione intende intervenire, ma servono proposte.
5: A questo punto io faccio un invito alle tante realtà associative, alle tante comitati, alle tante persone, di proporci donne, Taranto ne ha avute tante di grande valore e importanza, quindi di proporci i nomi di donne che hanno fatto la storia di questa città, o poi comunque hanno valori che vanno e prevalicano anche i confini.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il premio Anello di San Cataldo 2026 è stato conferito al Conservatorio Statale di Musica Giovanni Paisiello di Taranto. A riceverlo il direttore maestro Vito Caliandro. La suggestiva cerimonia di conferimento della 19ª edizione si è tenuta nella serata di ieri.
6: Riteniamo che questa sia un'eccellenza del territorio, un modo di fare cultura importante in questo territorio e noi abbiamo molto bisogno, perché può essere un driver di sviluppo importante rispetto alle cose che vogliamo fare come sindacato, come stiamo cercando di fare, cioè dare un'altra prospettiva di questa città, una città che amiamo e una città che vogliamo che riprenda il suo ruolo in campo nazionale ma anche in campo europeo, proprio perché riteniamo che un'altra Taranto è possibile.
7: Siamo molto orgogliosi e molto onorati di ricevere questo premio, che è un riconoscimento che in realtà, lasciatemelo dire, ci sta tutto. È stato un lavoro lunghissimo in questi anni, quello di riuscire a, tra virgolette, salvare il conservatorio da quelli che sembravano essere dei venti davvero nefasti. E da quando siamo passati finalmente allo Stato nel 2023, il conservatorio ha anche continuato nella sua opera di didattica con grande energia, grande sforzo, e i risultati di questo primo triennio sono anche molto importanti e culminano, lo posso dire, nel riconoscimento del primo dottorato autonomo di Taranto, che è il dottorato del Conservatorio di Taranto. Le prospettive sono di, stiamo ampliando gli scambi internazionali, quindi stiamo sempre più diventando un polo attrattivo anche per gli studenti internazionali. Allo stesso tempo stiamo lavorando molto sulla ricerca, sulla terza missione, su quelli che sono gli ambiti importanti che l'ANVUR adesso chiede ai conservatori di fortificare. Noi siamo anche in controtendenza rispetto ad altri conservatori italiani, anche rispetto al numero di domande di ammissione. Quest'anno abbiamo chiuso le ammissioni da una settimana, abbiamo avuto oltre 220 domande di ammissione, che per un conservatorio come il nostro sono un dato molto molto importante.
3: Accendi il canale 94 e vivi l'emozione di Cittadella TV. Da Taranto, la voce della Puglia e della Basilicata. Cittadella TV. Si sente, si vede, si vive. Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
8: Il SIAB finalmente vede l'avvio della procedura amministrativa che permetterà al Comune di avere i soldi dalla Regione, sia noi che il commissario Ricchio, per procedere con tutte le attività di progettazione e quindi di cantierizzazione. Ci siamo già passati con la Greenbelt, abbiamo chiuso la procedura negoziale, abbiamo firmato i disciplinari, fatto le relative delibere di giunta, oggi arriveranno le ultime 5 delibere legate alla Greenbelt e poi procederemo con la pubblicazione delle 8 gare di progettazioni propedeutiche alle gare dei lavori. Lo stesso iter dobbiamo applicarlo sul SIAB. Ora che la Regione avvia la procedura negoziale a seguito dell'iter che si è concluso con la delibera di giunta di ieri, noi saremo nelle condizioni di concludere questa prima fase fondamentale per avere le risorse al fine di approvare DOCFAP, DIP, che sono contenuti tecnici necessari per arrivare alla progettazione, e poi anche qui pubblicare le gare di progettazioni propedeutiche ai lavori. Noi faremo una parte, il commissario delle bonifiche ne farà un'altra, le abbiamo concordate, quindi stiamo lavorando a sistema, ma questo intervento è indispensabile se noi vogliamo tenere fede all'impegno preso con la settore della mieticoltura e rilanciare uno dei settori più importanti, tradizionali e identitari del territorio, che può rappresentare una parte delle alternative economiche di questa città.
9: I mietilicoltori chiedono anche una burocrazia più veloce nei loro confronti, perché molti ancora non sono riusciti a regolarizzarsi.
8: Hanno ragione, serve rafforzare l'ufficio demanio marittimo del Comune, una cosa che adesso in conferenza stampa con loro stavamo affrontando. Sicuramente dopo i Giochi del Mediterraneo apriremo un capitolo di discussione anche su questo, perché l'obiettivo dell'amministrazione è fare in modo che si migliorino tutte queste attività e che ogni settore produttivo possa procedere celermente nelle sue attività, nei vari settori di competenza, e quindi anche nel rapporto con gli uffici comunali.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La Regione Puglia assicura un finanziamento mirato a garantire il sostegno per il progetto di efficientamento energetico del Teatro Tatà, finanziamento che va nella chiara direzione della valorizzazione del patrimonio pubblico per offrire ai cittadini spazi più moderni ed efficienti. Così il presidente della provincia, Gianfranco Palmisano. Per un amministratore c'è sempre grande soddisfazione quando un bene pubblico può tornare a vivere grazie ad un finanziamento. Nel caso del Teatro Tatà questa soddisfazione è ancora più grande, perché l'intervento riguarda un luogo di cultura e aggregazione che appartiene ad un quartiere simbolo della nostra comunità, quello dei Tamburi. Il finanziamento del progetto di efficientamento rappresenta un passo importante, prosegue Palmisano, per restituire piena funzionalità e nuove prospettive ad una struttura che ha un valore sociale e culturale significativo per Taranto. Nelle prossime settimane cittadini e operatori culturali saranno messi in condizione di seguire i diversi momenti dell'intervento, in quanto verrà reso noto il cronoprogramma dei lavori.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Un anno di cantieri, 4 milioni di euro investiti e una trasformazione radicale per riconsegnare alla città un impianto sportivo completamente rigenerato. Il Palamazzolo è ufficialmente pronto ad accogliere le gare e gli eventi in vista del 20° Giochi del Mediterraneo del 2026. È la prima grande opera, ha spiegato Mattia Giorno, vice sindaco di Taranto, delle 5 affidate al Comune, che viene consegnata al Comitato a meno di 30 giorni dalla manifestazione sportiva. Un lavoro di riqualificazione, ha aggiunto, che ha permesso verso la realizzazione di una struttura completamente rinnovata, moderna, accessibile e ad alta efficienza energetica. Nuovi impianti di aria condizionata, spogliatoie, palestre per atleti, arbitri e allenatori modernizzati, servizi igienici accessibili, monitor digitalizzati e infine seggiolini, vetrate oscurate e ringhiere installate a norma per assicurare sicurezza e comodità. E non solo, un'area per le persone con disabilità completamente rinnovata insieme alle sale dedicate alla stampa e alle conferenze. Una serie di interventi di ristrutturazione interni ed esterni che per la responsabile unica del procedimento, Cristina Giannico, sono stati anche complessi per la natura della struttura.
11: Siamo intervenuti su un impianto esistente, quindi un intervento di ristrutturazione è spesso più complicato e anche meno visibile rispetto ad un intervento di nuova realizzazione, quindi questo. Però abbiamo cercato di mettere tutto l'impegno possibile nell'ambito delle risorse che ci erano state date a disposizione per riconsegnare alla città un palazzetto completamente riqualificato.
10: Il palazzetto della città, che ha custodito vittorie e sconfitte di numerose competizioni giocate negli anni, si prepara oggi ad accogliere l'edizione da record dei Giochi del Mediterraneo e il primo test event sul basket, promosso dal comitato e aperto a tutta la cittadinanza, in programma sabato 25 luglio. Secondo la dirigente del settore grandi opere, Simona Sasso, questa prima consegna rappresenta il cambiamento verso la rigenerazione di un futuro culturale e sociale concreto.
12: Questo consentirà, anche dopo appunto la manifestazione sportiva, una piena restituzione dell'impianto dell'opera alla collettività e alle associazioni che appunto avranno modo di poterne usufruire appieno.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
10: Viene aggredita verbalmente, accusa un malore e finisce al pronto soccorso. È accaduto a un'operatrice del CUP dell'ospedale San Pio di Castellaneta a seguito di ripetuti episodi violenti e forti tensioni che si sono create agli sportelli. La vicenda è stata denunciata dall'Unione Sindacale di Base di Taranto, che ha raccolto le istanze di diverse lavoratrici che ciclicamente vengono attaccate verbalmente da un rappresentante del Tribunale del Malato, che si reca agli uffici del CUP accusandole pubblicamente di disservizi e di presunte chiusure anticipate. Una problematica che è stata comunicata anche all'azienda sanitaria locale. Il sindacato sottolinea l'incomprensibilità di tali comportamenti, messi in atto da chi dovrebbe riconoscere che i lavoratori e le lavoratrici sono vittime di un sistema sanitario inefficiente, costretti a fare i conti con carenze di personale a fronte di flussi d'utenza considerevoli. Per Simona Laliscia, del coordinamento sanità privata, serve immediatamente una forte presa di posizione contro ogni forma di violenza verbale e fisica. Le operatrici del CUP rappresentano l'ultimo anello della catena e non possono essere ritenute responsabili del collasso delle liste d'attesa. L'USB chiede un intervento da parte di Sanità Service affinché vengano garantiti presidi adeguati e protocolli antiaggressione già attivi in altre realtà. Inoltre, per l'organizzazione sindacale è necessario un incontro urgente con la direzione strategica dell'ASL Taranto per affrontare le criticità strutturali del San Pio e degli altri presidi, spostando il focus dalla carenza di risorse umane e programmazione alle infondate accuse contro il personale di sportello, tutelando così la dignità e la salute delle dipendenti coinvolte.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Il sindacato autonomo di polizia penitenziaria chiede al primo cittadino di Taranto Bitetti un sopralluogo presso il carcere per far sì che il sindaco tocchi con mano le diverse criticità. Il segretario nazionale Federico Pilagatti richiama l'esperienza positiva vissuta a Pordenone nel 2010, quando il sindaco adottò un'ordinanza finalizzata al ripristino di condizioni detentive compatibili con la capienza e le condizioni igienico-sanitarie presenti nel penitenziario. Tale iniziativa determinò il trasferimento di circa 25 detenuti da parte del Ministero della Giustizia. La richiesta parte dalla constatazione di fatto di una drammatica situazione igienico-sanitaria per via del sovraffollamento. L'istituto penitenziario dispone attualmente di una capienza di meno di 400 posti, ma ospita oltre 850 persone detenute, in percentuale quasi più del 220%, a fronte di un sovraffollamento nazionale del 135-140%, con un organico pensato per gestire 500 detenuti che attualmente ammonta a a meno di 300 unità effettive. A tale situazione si aggiungono gli effetti delle eccezionali ondate di calore che stanno interessando il territorio in queste settimane. Ulteriori effetti riguardano l'alterazione dell'equilibrio psicofisico con fenomeni di insonnia, irritabilità, riduzione della capacità decisionale e stati d'ansia che portano i detenuti a porre in essere numerosi atti di autolesionismo oppure violenza nei confronti di altri detenuti e poliziotti. Proprio per tali ragioni la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha più volte affermato che condizioni di vita e di detenzione che espongono le persone a sofferenze fisiche e mentali intense, evitabili e protratte nel tempo, possono integrare un trattamento inumano e degradante. Il SAP ravvisa un concreto e attuale rischio per la salute delle persone ristrette nel carcere, considerata anche la presenza di molti detenuti con patologie croniche, con seri problemi

0: problemi psichiatrici, nonché tossicodipendenti.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sono sempre stati i mitilicoltori i protagonisti del progetto Miti di Mare che venerdì 24 luglio arriva alla sua conclusione, un percorso che per mesi ha intrecciato la storia più profonda di Taranto con l'ecologia, il riscatto sociale e la cultura. L'appuntamento finale è fissato a Piazzale Democrate per una serata che promette di trasformare la tradizione in un abbraccio globale. In prima linea c'è il bilancio concreto di chi il mare lo vive ogni giorno, i lavoratori della mitilicoltura impegnati in prima persona nelle giornate di pulizia e tutela delle coste tarantine. Tra sostenibilità e legalità.
2: Abbiamo avuto modo di toccare le esigenze, conoscere le persone e avere una conoscenza diversa del mare e della città di Taranto. Siamo passati attraverso delle azioni che erano già state individuate all'interno della coprogettazione e ne abbiamo inserite delle altre, proprio in funzione delle esigenze e delle richieste dei mitilicoltori. Abbiamo ascoltato sia il territorio che le istituzioni, ma anche gli enti del terzo settore che si sono abbinati a noi e hanno contribuito a migliorare la nostra progettualità.
0: Ma Miti di Mare è stato anche racconto ed emozione. Tra i momenti clou della serata, la proiezione in anteprima del cineracconto Il mare negli occhi, firmato da regista e attore Massimo Cimaglia, e la presentazione del volume editoriale curato da Puglia in Itinere.
3: È stato un progetto finanziato con fondi Ex Ilva che ha permesso di coprogettare, di rendere protagonisti i mitilicoltori di Taranto. Ben 25 cooperative che hanno tutti i titoli concessori ad operare nel primo e nel secondo seno del Mar Piccolo. E grazie al loro coinvolgimento sicuramente abbiamo una maggiore conoscenza dei loro problemi, delle loro potenzialità e quindi è servito a ricucire questo rapporto storico che la pubblica amministrazione, il Comune di Taranto intende rilanciare.
0: E la festa di chiusura sarà un vero e proprio ponte interculturale. Accanto agli artisti di strada tarantini e al suono suggestivo del sitar indiano, a scaldare la piazza ci saranno le note africane del musicista maliano Baba Sissoko, un messaggio forte di accoglienza e integrazione che parte dal cuore del Mediterraneo.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Note immortali dei Queen eseguiti da un'orchestra al tramonto vicino al mare e la suggestiva cornice che ieri sera ha fatto da sfondo al Moonrave Resort di Taranto per una nuova tappa del Magna Grecia Festival. In scena Queen in Symphony, un tributo sinfonico alla leggendaria band britannica e a Freddie Mercury con l'Ico Magna Grecia, il Lucania Apulian Chorus e la voce dello svedese Magnus Blackmood. Amo le canzoni dei Queen perché trasmettono tantissimi sentimenti ed emozioni ed è davvero meraviglioso lavorare con questa orchestra, il coro e la band. Anche il maestro Piero Romano è gentilissimo, quindi mi piace da matti stare qui, lo adoro, spero di tornare. Da Bohemian Rhapsody a Somebody to Love, passando per Radio Gaga e Innuendo, i grandi successi hanno entusiasmato gli spettatori. Protagonista sul palco il cantante svedese che ha trascinato la platea con la sua straordinaria carica vocale.
5: Un progetto che nasce da tanti tanti anni fa, un progetto scritto da Roberto Molinelli, spesso anche diretto, un grande amico dell'Orchestra della Magna Grecia, e questa sera è stato anche un modo per festeggiare l'80° compleanno di Freddie Mercury, che cadrebbe esattamente il 5 settembre di quest'anno, un anno così importante, un cantautore insieme al gruppo appunto dei Queen ha regalato al mondo intero una eredità musicale incredibile, impressionante, un'eredità democratica che rimane per tutti noi, che rimane per i nostri figli, che rimane per i nostri nipoti, rimane per l'umanità intera, un'esperienza musicale ma anche di grandi messaggi di pace, messaggi di umanità, messaggi di amore.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: Sarà recuperato l'esistente in termini di immobili pubblici con interventi mirati a restituire dignità ai luoghi e a riempirli di significato attraverso servizi sociali. Insieme dunque rigenerazione del patrimonio pubblico e innovazione sociale, una misura che risponde alla necessità evidenziata nell'ambito del programma nazionale Just Transition Fund di alimentare un modello di welfare più rispondente alle reali necessità delle persone. Oltre 10 milioni di euro per le infrastrutture sociali della provincia di Taranto sono

0: 11 le proposte progettuali selezionate per la nuova rete col sostegno dell'assessorato al welfare della Regione Puglia. Interessati dai progetti territori di Martina Franca, Crispiano, Massafra, Palagiano, Grottaglie e San Giorgio Ionico, Taranto, con due interventi, Lizzano, Sava e Ginosa. Le proposte individuate coprono ambiti diversi. A Martina Franca, Crispiano, Grottaglie e Palagiano saranno realizzati o potenziati i servizi rivolti alla terza età. Massafra e San Giorgio Ionico rivolgono attenzione alle disabilità. Taranto rafforza la propria offerta rivolta ai minori e ai giovani. Lizzano, Sava e Ginosa ospiteranno progetti innovativi orientati all'autonomia delle persone fragili. L'assessore al welfare e allo sport della Regione Puglia, Cristian Casili, sottolinea il grande valore della transizione quando questa riesce ad influire sulla vita delle persone migliorandone la qualità. Con questi interventi, dice, scegliamo di investire in luoghi che generano autonomia, relazioni e opportunità, perché il welfare non è soltanto risposta ai bisogni, ma una componente essenziale dello sviluppo di un territorio. Il controllo con gli ambiti territoriali e sociali, prosegue Casili, ha permesso di costruire una programmazione fondata sulla conoscenza diretta delle esigenze locali. L'assessorato al welfare ha reso inoltre disponibile una mappa interattiva dedicata attraverso la quale cittadini, amministratori e operatori possono visualizzare la localizzazione dei progetti, il comune interessato e la tipologia di infrastruttura prevista.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
0: La presenza di molte pratiche in lavorazione sulle relative piattaforme testimonia una certa vivacità che va nella direzione della diversificazione economica e dell'innovazione tecnologica. Questo per quel che riguarda i bandi Just Transition Fund, PIA, Mini PIA, ma anche Tecnonidi e Reti per Taranto. È emerso nell'incontro dal titolo L'economia generativa, opportunità per lo sviluppo dal piano Just Transition Fund.
2: Per quanto riguarda i bandi diciamo attualmente ancora attivi, abbiamo una certa disponibilità e inoltre è bene che nella opportunità che ci viene offerta oggi di fare il punto inseriamo anche qualche spunto su bandi che devono ancora uscire e sui quali la comunità non solo delle imprese e dei loro soggetti aggregatori come le associazioni di categoria e distretti e prima di tutti la Camera di Commercio, ma anche dei professionisti che a diverso titolo sostengono e accompagnano queste imprese.
3: Speriamo che oggi ci derivino buone notizie, visto che i fondi JTF erano stati in qualche modo stoppati per eccesso di domande. Questo mi fa molto piacere, perché vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto in Camera di Commercio e in collaborazione con Puglia Sviluppo, quindi con Regione Puglia, sta producendo risultati sperati. Crediamo di aver messo a punto una nutrita cassetta degli attrezzi per far sì che le imprese possano accedere a finanziamenti per finanziare sia la transizione ecologica e digitale, ma anche e soprattutto l'innovazione tecnologica e la ricerca e sviluppo, questo anche in collaborazione con il Tecnopolo del Mediterraneo. Crediamo che gli strumenti ce li abbiamo, bisogna lavorarci tutti insieme.
4: A questi incontri ne seguiranno altri, faremo movimentazione territoriale, anche per la nuova impresa contiamo di andare nei quartieri, perché sono dei bandi rivolti anche a disoccupati, a chi esce dal mondo del lavoro, quindi sono delle opportunità importanti che come città dobbiamo sfruttare e come assessore allo sviluppo economico sento forte la responsabilità per diciamo dare il mio contributo, il contributo dell'amministrazione comunale, del sindaco Bitetti che era presente, affinché finalmente la città di Taranto cominci a diversificarsi e a creare economie diverse.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
5: Il Comune di Taranto ha stanziato 1.100.000 euro per la raccolta dei rifiuti in vista dei giochi e 800.000 euro per la manutenzione del verde.
6: L'assessora all'ambiente Fulvia Gravame ad annunciare un piano in due mosse per cambiare il volto della città. La fetta più consistente della somma, oltre 1.000.000 di euro, andrà dritta alla gestione dei rifiuti. Pulizia straordinaria delle strade, potenziamento della differenziata e lo svuotamento costante dei nuovi cestini appena posizionati posizionati nelle zone chiave. Poi ci sono gli 800.000 euro dedicati all'ambiente. Addio al terreno arido, l'amministrazione punta ad arricchire il suolo per fare spazio a piante tappezzanti e resistenti alle alte temperature, come le lantane. Gli interventi toccheranno tutto il lungomare e le principali rotatorie cittadine, da Viale Magna Grecia a Via Mediterraneo.
5: In tanti mi chiedete, Fulvia, quando pianterete gli alberi? Le risorse ci sono, quindi lo faremo in autunno, che è la stagione giusta.

0: le risorse finanziarie in un cambiamento visibile per tutti i quartieri della città.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
2: Sul futuro dell'aeroporto Arlotta di Grottaglie credo sia necessario partire da una certezza. Tutti puntiamo all'apertura dello scalo ai voli civili passeggeri. Al di là delle diverse sensibilità politiche e delle posizioni espresse nel dibattito pubblico, sono convinto che le forze istituzionali condividano la volontà di valorizzare questa infrastruttura strategica per Taranto e per l'intera Puglia. Il sindaco di Taranto getta acqua sul fuoco e invita alla collaborazione istituzionale per trasformare quello che è il sogno di molti in una certezza, partendo dalla constatazione del grande valore dell'aeroporto di Grottaglie. Ciò in riferimento alla polemica in atto tra il senatore Mario Turco e l'onorevole Leonardo Donno del Movimento 5 Stelle da una parte ed il deputato di Fratelli d'Italia Dario Iaia dall'altra. Proprio perché l'obiettivo è comune, incalza Bitetti, ritengo che questo sia il momento di individuare una linea di lavoro condivisa mettendo al centro le esigenze del territorio e le aspettative dei cittadini. I consiglieri regionali facciano la loro parte nelle sedi competenti contribuendo al confronto con la regione e con Aeroporti di Puglia, così come i parlamentari continuino a lavorare nelle aule, nelle commissioni competenti per sostenere un percorso credibile e concreto verso il raggiungimento di questo risultato. Quando si tratta di tutelare gli interessi di un territorio, il senso delle istituzioni deve prevalere su ogni altro aspetto di natura strettamente politica. Questo, conclude Bitetti, al fine di operare insieme per creare opportunità di sviluppo, migliorare la mobilità e rafforzare l'attrattività economica e turistica dell'area ionica. Sono temi che devono unire, non dividere.
1: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: Adesso ci spostiamo a Maruggio, ma anche a Pulsano, ma anche a Torreovo, Marina di Torricella, Uggiano Montefusco, a Manduria, passando per Sava, Lizzano, Faggiano, Oria. Perché? Perché il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria firma un vero e proprio tour estivo nel cuore del proprio territorio, con un calendario ricco di appuntamenti dedicati al vino, alla musica, alla cultura e alle tradizioni. Questo è un programma diffuso che coinvolgerà diversi comuni del la Reale attraverso spazi di degustazione e di approfondimento di momenti dedicati alla conoscenza delle denominazioni tutelate. Quindi Primitivo di Manduria DOC, Primitivo di Manduria DOC Riserva e Primitivo di Manduria Dolce Naturale di OCG. E ne voglio parlare insieme a Daniela Fabietti dell'ufficio stampa del Consorzio di Tutela del Primitivo. Ciao Daniela, ben trovata.
4: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
3: Grazie a te per essere qua. Allora, il primo appuntamento è in programma per venerdì, domani a Maruggio. Raccontaci tutto e raccontaci di questo tour.
4: Allora, il Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria sarà protagonista quest'estate, come ogni estate. Saremo presenti nei principali appuntamenti enogastronomici dei comuni della nostra areale. Partiamo domani. Saremo divisi tra Maruggio, saremo a Maruggio, me sono scritte perché sono davvero tante.
3: Certo, assolutamente, vai tranquilla.
4: Il 24 luglio saremo a Maruggio, quindi domani per la notte della pecora nera. Contemporaneamente saremo a Pulsano per il T-Fest il 24, il 25 e il 26.
3: Benissimo.
4: Il 2 agosto saremo a Torreovo, quindi nella Marina di Torricella, per la notte del vino. Il 3 e 4 agosto saremo a Manduria, esattamente nella frazione di Uggiano Montefusco, per la Sagra di San Domenico. Qui effettueremo anche una masterclass dedicata al Primitivo di Manduria.
3: Bene.
4: Il 10 agosto saremo a Sava per Calici di Stelle, che è l'appuntamento enogastronomico più atteso dell'estate. Contemporaneamente saremo anche alla Sagra del vino di Carosino per
3: appena 60 anni quest'anno.
4: Di 60 anni, quindi importante, saremo presenti con un talk grazie al Gall Magna Grecia, Wine Talk Goal, produzione vitivinicola, trend di mercato e cultura del bene responsabile, che si terrà il 10 di agosto. Poi il giorno dopo, 11, 12 e 13, saremo a Lizzano per Wine Tour Fest. Poi proseguiamo a fine agosto, 28 e 29 agosto saremo a Faggiano per la festa della vendemmia, per poi finire il 5-6 settembre ad Oria, provincia di Brindisi, per un Primitivo Festival dell'Uva e del Vino Pugliese.
3: Che bello.
4: E poi spero
3: bello.
4: Di riposarci un attimo.
3: E dopo un attimo di relax, giustamente. Questo è però la conferma, no? Tu mi dirai dell'impegno nella promozione delle denominazioni tutelate, anche della valorizzazione di un patrimonio che unisce il vino, la cultura, anche i paesaggi e le tradizioni.
4: Assolutamente sì, l'obiettivo è portare

0: primi tipi di mandura direttamente nelle piazze, nei centri storici e nei luoghi maggiormente frequentati da cittadini e da turisti. Per noi è molto importante il turismo DOP, cioè che poter degustare un vino, in questo caso il primi tipo di mandura DOP, e poi scoprire le bellezze del territorio, perché così il vino diventa veramente ambasciatore di un luogo. Questo è importante,
1: assolutamente,
0: perché c'è sempre un filo conduttore. Noi promuoviamo non solo il vino ma anche il territorio, quindi i nostri comuni. Grazie anche ai nostri sommelier interni che saranno presenti insieme a noi, insieme al nostro instancabile presidente, l'avvocato Novella Pastorelli, e sicuramente i nostri consiglieri che si divideranno fra i vari tour. Vorrei un attimino anche ringraziare i nostri
1: velocissimo in 10 secondi, prego, abbiamo
0: Leonardo Pina e Iaele Scaglioso, che sono sempre presenti e sempre disponibili.
1: Benissimo, benissimo. Daniela, io ti ringrazio per essere stata qua mia ospite, buon lavoro a te e a tutti quanti
0: a voi
1: e ci risentiamo presto, buona giornata, ciao.
0: Benedici a trovare, grazie.
1: Assolutamente sarà così, amici, adesso linea alla regia, tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella
3: Magazine. Giochi del Mediterraneo, li aspettiamo.
4: Li aspettiamo alla grande.
5: C'è euforia e siamo tutti pronti ad accogliere questo evento.
6: Cresce l'attesa tra i tarantini per la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. A meno di 30 giorni dall'inizio della manifestazione, però, l'attenzione di molti è già rivolta all'eredità delle grandi opere che verrà lasciata alla città.
7: Veramente speriamo che sia una cosa bellissima e che possa durare anche dopo.
8: Esatto, le strutture che possono essere investite anche dopo.
9: Bisogna vedere poi dopo i giochi cosa se ne farà. Mi viene in mente la piscina che qua vicino, cosa ne faranno? Se diventerà una struttura sportiva agonistica specialmente, che permetterà l'allenamento degli atleti.
5: Ci auguriamo che vengano mantenute non solo per questo periodo, ma dato il grande investimento a lungo, per poter usufruire poi i nostri figli, i nipoti e perché no anche noi.
3: Per la città di Taranto è importante soprattutto il dopo giochi, perché devono essere bravi a darli in gestione a delle società che abbiano le competenze giuste.
10: Senz'altro rivigorirà l'entusiasmo di Taranto sia economicamente che anche per i cittadini di Taranto.
6: Non mancano di certo entusiasmo e curiosità. I cittadini infatti si preparano ad assistere non solo alle gare ma principalmente a tutti gli eventi collaterali in programma a Taranto dal 21 agosto al 3 settembre. Con o senza biglietti i tarantini si dicono pronti a vivere appieno la grande manifestazione sportiva.
3: Io ho già preso il biglietto per quanto riguarda il giorno dell'inaugurazione. È una grande possibilità, è importante per lo sport, per i giovani.
11: Abbiamo preso i biglietti per la serata di inaugurazione e sarà una bella serata, anche per Taranto che ormai ci apriamo al Mediterraneo.
8: Sicuramente tanta euforia, in effetti si sono anche prenotati per andare a vedere l'inaugurazione.
11: Sì, cercherò in tutti i modi comunque di stare in quello stadio bellissimo anche. Secondo me stanno facendo una cosa molto bella per Taranto.
4: Ma io vado o non vado, gioirò lo stesso, perché sono una tarantina col cuore, con la testa e con tutto.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
12: Taranto è mare che racconta, è vento che porta memoria, è la voce di due mari, storie, volti, territorio, la nostra terra, la nostra voce. Cittadella TV, canale 94 del digitale terrestre, è la televisione di Taranto per la Puglia e la Basilicata. Cittadella TV, si vede, si sente, si vive.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: È stato l'ente di formazione professionale attivo a Taranto, Formare Puglia, ad aver ottenuto la certificazione di parità di genere, un riconoscimento raggiunto attraverso un bando di Union Camere che premia la visione strategica messa in campo per abbattere il divario di genere e valorizzare le diversità nei contesti lavorativi e formativi regionali. Il piano dell'ente si fonda infatti su 4 pilastri: gender audit per monitorare retribuzioni e ruoli, misure di welfare e flessibilità oraria per conciliare vita e lavoro, formazione obbligatoria anti-bias contro i pregiudizi inconsci, rigide tutele e canali di segnalazione protetti per prevenire discriminazioni e non solo. Per il presidente di Formare Puglia, Angelo Lorusso, la certificazione è il risultato di anni di impegno collettivo dei dipendenti e di

0: crescita etica e professionale degli utenti.
1: Dedichiamo sempre una parte delle ore di formazione alla parità di genere, quindi utilizziamo sempre questo format per, come dire, dare la possibilità ai nostri ragazzi, ai nostri corsisti, di capire, di entrare in questo tema, in questo percorso. E chiaramente anche noi stessi come ente di formazione abbiamo al nostro interno ben 10-11 unità che sono unità risorse umane femminili, quindi su 15 dipendenti, ben 10-11, alcune sono a tempo indeterminato, determinato, abbiamo insomma dipendenti che sono appunto risorse umane femminili.
0: Per la consigliera provinciale di parità Sabrina Pontrelli, queste buone pratiche devono diventare un modello replicabile per tutte le imprese attive a Taranto, anche attraverso la sinergia con il territorio e la cooperazione di rete per trasformare l'uguaglianza in un reale motore di sviluppo. Un lavoro che nel 2025 è stato riconosciuto a ben 70 realtà sul territorio, un dato significativo che per Pontrelli è in continua crescita.
2: Il dato a chiusura del 2026 sarà molto più alto ed è un dato positivo a livello di competitività. A livello nazionale le aziende certificate aumentano il PIL della nazione e quindi all'interno di una piccola realtà organizzativa, se l'azienda è certificata, sicuramente ha degli utili, un valore aggiunto molto più importante, quindi dobbiamo essere contenti di questo. Grande attenzione per i temi della parità, per l'empowerment al femminile, per consentire alle donne di entrare nel mondo del lavoro, ma soprattutto attraverso la certificazione di restarci, perché oggi il problema non è solo aprire le porte del mondo del lavoro alle donne, ma consentire loro di poterci rimanere, nonostante e per fortuna gli altri ruoli che svolgono, quindi l'attività di cura e occuparsi appunto della famiglia e dei propri cari.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: Un investimento di circa 3,5 milioni di euro da finanziare con risorse FSC o FESR per dar vita ad una nuova sala operativa, due sale parto ed una sala dedicata ai parti cesarei al terzo piano dell'ospedale San Pio di Castellaneta, dove è collocata l'unità operativa di ginecologia. Questo per adeguare la struttura alle previsioni normative che impongono la collocazione delle sale operatorie sullo stesso piano dell'unità operativa per garantire maggiore sicurezza e tempestività agli utenti. Su questo c'è stato un incontro presso la direzione medica del presidio ospedaliero con i tecnici della direzione strategica dell'ASL di Taranto. Ad intervenire in merito il consigliere regionale Antonio Paolo Scalera, componente della Commissione Sanità della Regione Puglia, che ritiene questo un passaggio fondamentale per il mantenimento del punto nascita del San Pio. Dotare l'ospedale di spazi moderni e funzionali, dichiara, significa rafforzare un presidio sanitario di riferimento per un'ampia area della provincia ionica e assicurare servizi sempre più efficienti ai cittadini. La tutela del punto nascita di Castellaneta, ha concluso Scalera, passa anche attraverso investimenti infrastrutturali come questo, indispensabili per garantire il rispetto degli standard di sicurezza e la piena operatività del reparto.
3: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
4: L'avvertenza su Taranto riguarda 24 lavoratori tra addetti dell'ufficio per il processo e tecnici di amministrazione. Sono 1.300 su tutto il territorio nazionale. Si tratta dei precari della giustizia per i quali la CGIL Funzione Pubblica ha organizzato una iniziativa davanti a Palazzo di Giustizia.
5: Non c'è solo una questione sociale, c'è una questione proprio di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa e dell'azione della giustizia. Io voglio ricordare che questi lavoratrici e questi lavoratori, unitamente agli altri 9.300 che sono stati stabilizzati al 30 giugno, hanno garantito in 4 anni il raggiungimento pieno e in anticipo degli obiettivi che l'Europa ci aveva dato, cioè l'abbattimento del carico processuale, civile e penale.
4: Sono stati assunti nel giugno del 2024 con un contratto biennale scaduto lo scorso mese e rinnovato per ulteriori 3 mesi per arrivare fino a settembre. Dopo di ciò nessuna certezza. Il loro lavoro è stato preziosissimo al fine di recuperare i ritardi. Raggiunto dunque l'obiettivo predisposto nell'ambito del PNRR, ora non hanno più una prospettiva.
6: La precarietà che abbiamo vissuto in questi anni, negli ultimi 2 anni, è stata una condizione non facile, anche per alcune condizioni anche lavorative in cui venivamo sempre messi un po' sotto questa spada di Damocle del ricatto di essere precari, comunque di doverci guadagnare la stabilizzazione, quando in realtà noi lavoravamo e abbiamo affiancato i magistrati, chi ha lavorato comunque in cancelleria.
5: Abbiamo invitato tutti i parlamentari del territorio, di maggioranza e opposizione, perché in maniera bipartisan si trovino le risorse finanziarie per garantire la

0: stabilizzazione anche di queste lavoratrici e questi lavoratori.
1: Quando lo Stato ha preteso il lavoro corretto e giusto da parte degli operatori della giustizia che hanno consentito allo Stato di raggiungere gli obiettivi del PNRR, mi sento di dire che la tutela deve diventare un diritto anche per i lavoratori che tanto hanno dato, ma adesso si aspettano di ricevere anche il giusto riconoscimento.
2: Noi chiederemo subito al Governo, attraverso un'interrogazione che depositerò proprio la settimana prossima, di attenzionare al Ministro Nordio la necessità di questa mini proroga al 31 dicembre e poi in legge di bilancio procedere alla stabilizzazione.
3: Rassicurazioni arrivano dall'onorevole Dario Iaia, presente all'iniziativa tenuta davanti al Tribunale.
4: Ho avuto un'interlocuzione qualche giorno fa col Ministro Nordio e stiamo lavorando per fare in modo che tutti vengano stabilizzati.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Fumata grigia a Palazzo di Città sul futuro di Clima Ambiente. L'atteso incontro tra il Comune di Taranto, i vertici della municipalizzata e le sigle sindacali non ha portato al risultato sperato. I rappresentanti dei lavoratori si aspettavano la presentazione del nuovo contratto di servizio, atto fondamentale per definire risorse, mezzi e futuro dell'igiene urbana in città. Al suo posto però è arrivata soltanto una prima bozza del piano industriale. Sullo sfondo resta un macigno contabile da circa 45 milioni di euro di debiti e una procedura di composizione della crisi d'impresa già avviata. La stesura del contratto di servizi resta dunque congelata in attesa del responso degli advisor incaricati di trovare una via di risanamento. Chiediamo di analizzare formalmente i documenti, ha detto il segretario FP CGIL Taranto Mimmo Sardelli. È un chiaro accertamento delle responsabilità penali e contabili da parte dell'amministrazione comunale. L'assessore Gianni Cataldino ha ribadito la volontà politica di mantenere pubblica la società, precisando però che il piano industriale è un passaggio obbligato prima di definire qualsiasi accordo. I sindacati, ad ogni modo, con Will Trasporti in testa, hanno già annunciato che da lunedì saranno in azienda per analizzare la bozza. Il tempo però stringe per salvare Clima Ambiente e garantire un servizio decoroso alla città. I conti devono tornare al più presto.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
6: Dalle carte ai cantieri, il piano Greenbelt per la riconversione ecologica di Taranto entra ufficialmente nella sua fase operativa. Il comune ha pubblicato le prime tre gare d'appalto per la progettazione di altrettante opere chiave finanziate dal Just Transition Fund dell'Unione Europea. Un'infrastruttura verde diffusa pensata per cambiare il volto della città. I primi tre interventi riguardano la riqualificazione del parco Piero Angela al quartiere Paolo VI, la rinaturalizzazione e valorizzazione del parco archeologico delle mura greche intitolato a Massimo Battista e la creazione del nuovo parco costiero a San Vito. Un'accelerazione arrivata a tempi record dopo il via libera dalla Regione Puglia. Dopo mesi di lavoro, ha fatto sapere il vice sindaco Mattia Giorno, è una corsa contro il tempo per la scadenza amministrativa, oggi entriamo nella fase concreta. Non parliamo solo di nuovi parchi, ma di una visione complessiva di città, un nuovo modello di rigenerazione urbana basato su sostenibilità, resilienza e partecipazione dei cittadini. In totale saranno 8 gli interventi strategici della Green Belt, un corridoio ecologico continuo per unire i quartieri, tutelare il patrimonio archeologico, combattere gli effetti dei cambiamenti climatici e restituire spazi di socialità ai cittadini di Taranto.
5: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
7: Benvenuti in una nuova puntata della rubrica Bimbi Maestri, oggi insieme al dottor Leonardo Mortato. Buongiorno Leonardo.
8: Buongiorno, buongiorno, ciao.
7: Ben ritrovato, è sempre un piacere vederti, tu vieni sempre, quindi noi siamo felici di questo. Anche perché continuiamo il nostro discorso aperto qualche puntata fa che riguarda l'adolescenza, poiché va ben approfondito, noi stiamo dedicando questa che credo sia la terza puntata, l'adolescenza, l'altra volta insieme a te anche a Grazia e precedentemente alla scorsa volta il tema è stato affrontato anche insieme al pedagogista Gennaro Tortorella che abbiamo anche oggi e sarà ospite tra pochissimo, è qua dietro le quinte sui blocchi di partenza. Oggi parliamo e continuiamo a parlare di adolescenza come crescita, come trasformazione e come evoluzione. È vero, Leonardo?
8: Certo, certo. Queste sono le parole chiave, diciamo, no? dell'adolescenza. Nel senso che io parlo di appartenenza e separazione. Allora, appartenenza perché l'adolescente appartiene al sistema familiare.
7: E certo.
8: Dal quale, a un certo punto, si deve

0: separare.
1: Eh sì.
0: Quindi se ha una buona appartenenza avrà poi, si spera, una buona separazione.
1: Come si dice, non so se questo detto è valido, te lo chiedo, devi donare delle grandi radici per restare, diciamo, ma grandi ali per volare.
0: Diciamo che il compito di noi genitori è proprio quello, no? Noi dobbiamo, come dici tu, formare delle radici solide a cui poi l'adolescente, il futuro, diciamo, no? Il domani deve attingere.
1: Esatto.
0: Deve
1: esatto.
0: attingere e quindi prepararsi alla vita sociale. Ecco perché adesso vorrei proprio parlare delle relazioni, no? Perché noi viviamo in un sistema di relazioni.
1: Certo, assolutamente.
0: Ora, partiamo dal sistema familiare, poi spostiamoci al sistema dei pari.
1: Sì.
0: Per finire al sistema poi degli adulti significativi.
1: È così.
0: Che cosa individuano questi tre aspetti, no? Il sistema familiare è dove si formano un po' le emozioni, no? L'affettività. Il sistema dei pari invece è dove c'è l'istinto, dove c'è la sperimentazione, dove c'è
1: il confronto,
0: il confronto, dove l'immaturità viene messa in gioco. Sì. Che l'immaturità non è segno di una malattia.
1: Non è una cosa brutta,
0: esatto. No? Perché noi pensiamo ai genitori, ma quanto è maturo, quanto. Ma no, deve proprio attraversarla l'immaturità. E quello è il segreto.
1: Sì, assolutamente. Tra le altre cose, una cosa bella quella di cui tu stai parlando, perché è come se noi dovessimo ogni volta stupirci dell'errore, invece dovremmo accoglierlo l'errore, vero?
0: Dovremmo coglierlo, l'errore ci mette anche nella condizione, va bene, di vedere come siamo messi noi come famiglia, marito e moglie, genitore, padre e madre, nei confronti di un figlio che si sta trasformando, che ci manda dei segnali importanti, no?
1: Certo, assolutamente, assolutamente. Lo vediamo tra pochissimo, Leonardo. Stiamo parlando di adolescenza, di evoluzione, di trasformazione, di come accogliere e di come capire, di leggere anche i segnali che i ragazzi ci mandano. Certo. E allora partiamo col dire intanto una cosa, Leonardo, che dicevamo fuori onda. L'adolescenza sappiamo più o meno quando inizia, ma non sappiamo quando finisce.
0: No, perché forse è un processo che è sempre in atto, perché...
1: Perché?
0: No? Perché noi cogliamo sempre delle trasformazioni, delle cose, no? Che durante l'arco di questo tempo, per via sempre di un contesto sistemico, dico io, ecco, io mi sento un pediatra sistemico, perché la famiglia è forse il tutto, no?
1: Certo.
0: È il porto, ecco, viene il porto.
1: Sì, è vero.
0: Tu
1: è
0: nel porto che fai?
1: È vero.
0: Mica decidi il destino, no? Accudisci, coccoli, prepari il
1: luogo sicuro, luogo, anche qui.
0: È il porto sicuro, che tu dici all'adolescente, sono qui, tu decidi la tua strada.
1: La tua, no? destinazione.
0: Come ho detto prima, no? Io ho fatto quello, io ho fatto il medico, tu hai fatto la musicista,
1: sì.
0: E magari tua figlia prende una strada diversa.
1: Certo.
0: Perché ha maturato
1: la sua libertà artistica in questo caso, ma se avesse fatto, perché fa teatro, ma se avesse fatto e scelto altro sarebbe stato precisamente la stessa cosa.
0: Ma è successo anche per me questo.
1: Perché non dobbiamo dire, come hai detto tu, i nostri figli non sono il nostro prolungamento
0: e poi noi siamo solo degli accompagnatori, diciamo, sì. Sulla strada, no?
1: Dei mezzi ciceroni.
0: Sì, non è che noi indichiamo quella è la strada, quello è il sicuro, no? Fai il musicista che vedrai che sarai premiata,
1: certo.
0: Vincerai. Fai il medico perché tu vado al medico perché vedrai che è la strada sicura.
1: Sì.
0: Cioè, invece non è proprio così.
1: Non è proprio così e poi non dobbiamo dare un segnale di appartenenza, adesso lo dico male, ma costrittiva. Nel senso che può esserci di cuore un'appartenenza, di anima, ma non di tutto il resto, perché i figli non sono nostri.
0: Ma devi avere la capacità di come io, poi anche una metafora, che io non mi posso attaccare troppo alle cose, mi devo avere la capacità anche di staccarmi. Cioè, se a me mi licenziano dalla ASL, io ho la capacità di anche di scegliere un'altra via.
1: Assolutamente, assolutamente.
0: Cioè, non lo so, forse un concetto troppo.
1: No, ma è assolutamente. No, è un concetto così. E tra le altre cose, Leonardo, continuando su questa scia dell'appartenenza, ma di sangue, nel senso proprio di anima, no? E non di diverso tipo, cioè i figli non devono fare per forza quello che decidiamo noi, non devono seguire la strada che abbiamo seguito noi, sono degli esseri unici.
0: Ecco, bene.
1: L'abbiamo detto insieme.
0: Bene.
1: Unici, sono fatti così, sono loro, faranno quello che credono, se hanno voglia ci chiedono un consiglio.
0: Noi siamo
1: il porto, come il dicevi porto. Prima, noi siamo là.
0: Siamo lì.
1: Se arrivano a chiedere va bene, altrimenti. Però detto questo va benissimo, su una base però solida, che certo. Qual è? Secondo me è la base su cui crescono i figli, su cui cresciamo noi, che è la base dei nostri valori, che quelli che arrivano dalla famiglia, perché se no non ci confrontiamo più con l'esterno. Adesso, se non abbiamo profondità
0: Gennaro,
1: di valori.
0: Gennaro approfondirà questo tema.
1: Verrà adesso Gennaro
0: tema, perché è proprio lì che si costruisce, proprio, no? Adesso dai primi anni.
1: Sì.
0: I primi anni.
1: Cosa fanno i bimbi a partire dai 3 anni, dici tu?
0: Dai tre anni.
1: Quindi quando vengono da te in studio.
0: Ma tu li vedi a 3 anni che riescono a interagire, ma interagiscono in maniera non come noi corazzati.
1: Sono liberi.
0: Liberi. Io li chiamo meravigliosi.
1: Assolutamente. Quindi quando vengono da te in studio, tu li guardi.
0: Basta guardarli, loro già. Gli altri ti propongono, no?
1: Non aspettano, loro partono.
0: Partono.
1: Sai cosa ho notato? Una cosa
0: la
1: bella.
0: Mamma magari dice.
1: Invece mai bloccare questi bimbi. Tra le altre cose, una cosa molto bella che ho visto in questi bimbi piccoli di quest'età è che loro ti guardano fisso, dritto dritto negli occhi per capire
0: se tu li stai ascoltando
1: e cosa pensi addirittura. È incredibile, questo tu ce lo puoi insegnare.
0: È una forza, la bellezza di fare il pediatra è
1: ti piace, è la tua vita, ma è questo il bello, guarda, il bello
0: non si finisce mai di
1: stupirsi, vero? Di meravigliarsi, bello, bellissimo. Questa è una roba.
0: Quello è il bambino che abbiamo tutti dentro di noi,
1: sì.
0: Anche tu ce l'hai.
1: Certo, io lo voglio curare, cioè, questa mia bambina, ma sempre sarà così. No. Anzi, certe volte ho imparato anche ad essere più, come dire, tra virgolette, comprensiva con me. Prima mi punivo di più.
0: Compassionevole.
1: Sì, compassionevole. Oggi mi lascio andare molte cose a bozzo nella mia bambina. Quindi, spero di alimentarla ogni giorno questa bambina qua, come te, Leonardo.
0: Bene, io l'alimento. È un allenamento. Bisogna fare quotidianamente. Dice, ma perché è difficile? Dicono, è difficile, il momento è difficile. Non so.
1: Sì.
0: Però tu da un momento difficile devi cercare di trovare, come si dice, una positività, un arricchimento, no? Ti può capitare qualsiasi cosa nella vita, purtroppo.
1: Allora, c'è una frase famosa di Kung Fu Panda con cui terminerei, che è quella quando Kung Fu Panda dice ma io mi arrendo, non ce la faccio, non sarò mai bravo in quello. E c'è il vecchio saggio che dice, allora... Ieri, si chiama ieri perché è passato, domani appartiene al futuro, non conosciamo, quindi quello su cui dobbiamo concentrarci è oggi.
0: Il qui
1: e ora, perché siamo nel presente e il presente è un dono,
0: dobbiamo quindi, apprezzarlo e poi
1: oggi,
0: giustamente le basi, poi perché il futuro...
1: Piano piano, giorno dopo giorno. Riusciamo a costruire. Leonardo, io ti ringrazio per essere stato qua oggi nella nostra rubrica. Adesso
0: grazie a te e tutto il vostro staff.
1: Ci rivediamo alla prossima puntata. Adesso aspettate qua perché arriva ovviamente Gennaro Tortorelle, pedagogista, con cui continueremo a parlare sempre di adolescenza, di evoluzione e di trasformazione dei ragazzi. Quindi mi raccomando, ci vediamo tra poco.
2: Cittadella Magazine. Cittadella Magazine.
3: È stata intitolata Norberto Bobbio, la nuova aula consigliare del comune di Palagiano. Si tratta dei locali dove un tempo c'era l'asilo nido delle suore. Lo stabile è stato recuperato, ora è destinato ad ospitare la massima assise cittadina. La nuova aula si propone di essere non solo luogo deputato allo svolgimento delle attività amministrative, ma casa del confronto democratico nell'interesse dei cittadini.
4: questa è un'aula non dei consiglieri o di chi la vive o di chi l'amministra, ma della comunità di Palagiano. Speriamo che possa, in questa nuova veste, in questa nuova sede, possa Palagiano trovare sempre nuove mete da raggiungere, nuovi obiettivi da conquistare e chissà che si possa continuare a crescere come poi si sta facendo in questi anni, nei limiti ovviamente delle nostre possibilità.